vorrebbe. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via! Rimanga solo il violino!
1: Come, che,
0: perché? Perché non me lo posso permettere!

vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

sognare e lei si morde.

0: prima dei saluti, prima del vi sono mancato, dobbiamo risolvere la questione sveglia ufficiale.
1: Ok.
0: Allora, ho pensato di non investire in autori, contenuti o musica, ma in pollame.
1: Perché mai? Esatto.
2: Ma certo.
0: Ho portato tre galline, sentite il primo. Com'è?
2: Bello, caspita, bello. Come la RAI è contenta. Sì, bello.
0: Secondo. Questo è bravo, c'è anche l'autotune.
1: Un po' d'ansia, no?
2: Ragazzi, la RAI sta investendo.
0: Il terzo. Questo è bravo.
1: Ma è meglio il primo, secondo me.
2: Cioè,
0: non dovete decidere comunque subito, abbiamo tutto il tempo della trasmissione. Per
1: un'ora e mezza a parlare di galline?
0: Va bene, buongiorno a tutti, good morning, siamo ritornati, gli originali, quelli del mattino, Sara Jane Ranieri, Luca Brescia e quello che vi parla, Max Zoara. La mattina da noi inizia sempre col 2, salutiamo i mattinisti, io sono il capitano dei mattinisti.
2: Io sono il colonnello degli sveglioni.
1: Numero 10 degli eroi del dritto, tutti a me ragazzi, mi voglio.
0: Buongiorno ragazzi, buongiorno, siamo tornati.
3: Good morning Radio 2.
0: Arriva un duet, due canzoni per un buongiorno.

0: uscito proprio a settembre, ma del 2008, prodotto da Stuart Price e il fedele collaboratore di Madonna, erano i The Killers con Human su Radio 2.
1: Tu sai, vero, che stavi ballucchiando?
0: Mi piace.
1: No, no, ma stavi ballucchiando come Malgioglio.
0: Ah?
1: Sì, sì.
2: Un po' mandi mandi.
0: E quindi?
1: Sì, sì. No, no,
0: è un problema?
1: Ma figurati, ci mancherebbe.
0: Comunque non vorrei, lei. Non voglio dilungarmi troppo sulla questione della sveglia, no? Però svegliare un paese che non ha voglia di alzarsi tutte le mattine è una grossa responsabilità, quindi vorrei che vi concentraste un attimino sugli ospiti, sulle galline.
1: Sì, però possiamo andare anche avanti, cioè, allora, salutiamo in un'altra maniera.
0: Voi l'avete riascoltati mentre andavano le canzoni, no? Avete riascoltato,
1: certo,
0: i tre canti, diciamo.
1: Ma certo, ci siamo messi lì, abbiamo ascoltato io e Sara nell'angolino con le cuffie. Diciamo che io ho il mio preferito.
0: Comunque, lui, il primo che avete ascoltato era un galletto Vallespluga.
1: Ah, sì.
0: Quindi lui comunque ha già fatto pubblicità.
1: Beh, sì.
0: È famosa, al manager.
2: Ehi papà, guarda, un pollo!
0: Esatto, quindi metterlo sotto contratto.
2: Difficile.
0: È dura, non è
1: scusa,
0: facile.
1: Il secondo cos'era?
0: Il secondo invece era un gallo cedrone, quindi selvatico.
1: Gallo cedrone per me spacca.
2: Però, un po' ero del dritto, però, quello mi fa notte e poi non
0: sì,
2: viene a lavorare.
0: Brava, poi non è uno che firma documenti, non c'ha voglia di lavorare, quindi sì, cioè è selvatico, non sta dentro molto alle regole. Il terzo invece è il più ricercato.
2: Aspetta, quindi il secondo ti potrebbe svegliare a caso, tipo alle 4 del pomeriggio. Sono le 4.
0: Vabbè, è il gallo cedrone, inaffidabile.
2: Okay.
0: Il terzo gallo invece è un gallo ricercato, un gallo di Pomerano.
1: Ma come di Pomerano?
2: Pomerania.
1: Ma no, ma Pomerano non è il volpino?
2: Sì.
1: Ma
2: come?
0: Vabbè, esistono anche i galli
2: Pomerania.
0: Di Pomerano. Ma tra l'altro, dov'è il Pomerano?
1: È qua, guarda, lo sto indicando. Se
2: tra
1: la gente a casa non lo sa.
0: Dopo Vimodrone c'è Pomerano.
1: Vimodrone, Yemen, Polonia,
2: no,
1: dritto così. Vai
2: frittole,
1: dritto.
2: Vai, a destra, esatto.
0: Quindi non abbiamo ancora deciso. Andiamo avanti.
2: Il primo, secondo me.
0: Decidiamo domani. Decidiamo
1: domani. Ce li mangiamo, possiamo mangiarceli. Mi è già venuta fame.
2: Comunque vi vedo belli, siete cresciuti, vi siete alzati. Uno, facciamo una cosa del metro? No, sempre nani.
1: No, io sono diventato 1,80.
0: Davvero?
1: Ma di che? Ma di che?
2: Io ho ingrassato a due taglie, due!
0: Va

0: Il brano si chiama Woman. A seconda se lo unisci, no? O lo tieni staccato, il significato cambia, capito?
1: No. Ma non è per quello, è perché quando mi vedono passare in America, quando mi capita di andare a fare i viaggi, mi guardano e fanno wow man.
2: Invece secondo me lei lo dice a Berrettini, sapete che si dice che siamo tennista.
1: Sì.
2: E lui è proprio un wow man.
1: Tra l'altro lei è arrivata in Italia, unico stato mondiale dove arriva in Italia, viene fermata dalla polizia, ma non per qualsiasi cosa, per fare un selfie insieme a tutto il gruppo.
2: A me non è mai accaduto.
0: Come è capitato a Luca a New York quando va in giro, no? L'ultimo esemplare di maschio latino.
1: L'ultima cosa è la gente mi applaude, mi tira i coriandoli e poi mi sveglio tutto sudato.
2: Esatto.
1: Solitamente funziona così.
0: Il buongiorno agli ascoltatori di Radio 2. Arrivano le good news. Good morning. Dopo i colloqui degli inviati americani a Mosca e a Kiev, Trump dovrebbe parlare direttamente con Putin e Zelensky per cercare di sbloccare la situazione della guerra in Ucraina. Washington prova così a riaprire un canale diplomatico, mentre restano profonde le distanze tra Russia e Ucraina.
1: E quindi Trump chiama Putin e Zelensky per mettere fine alla guerra. Praticamente è passato da presidente a centralinista.
0: Buono.
2: Esteri!
0: La Svezia torna alle urne in un clima politico delicato. I temi della sicurezza e dell'immigrazione dominano la campagna elettorale, mentre i partiti si preparano a un voto che potrebbe ridisegnare gli equilibri del paese.
1: In Svezia cercano la soluzione ai problemi del paese. D'altronde sono svedesi, se una questione è complicata la risolvono come all'IKEA: aprono la scatola, montano quello che capita e alla fine avanza sempre qualche pezzo.
0: Mi dispiace, però, scusi. Qua io ho sentito
2: io pure,
0: cioè, ma noi abbiamo sentito, abbiamo sentito
2: neanche 16 minuti.
0: Allora, cerchiamo di capire col VAR radiofonico se effettivamente il conduttore Luca Brescia l'epipeto l'ha pronunciato.
2: L'epipeto,
3: A seguito di revisione analizzata la traccia audio, si conferma che l'epiteto da verificare è stato pur involontariamente pronunciato chiaramente dal conduttore a Brescia Luca.
2: Secondo me volontariamente.
3: Confermata, ma siccome è il primo giorno gliela vogliamo così.
2: Certo. Se la canta e se la suona il signorino, ma senti qua. Tecnologia!
0: All'IFA di Berlino le aziende stanno presentando una nuova generazione di dispositivi sempre più intelligenti. Robot domestici che imparano le abitudini degli utenti, occhiali con AI e smartphone sempre più autonomi. L'obiettivo è portare l'intelligenza artificiale dalle semplici chat alla vita quotidiana, facendo svolgere compiti sempre più concreti.
1: L'intelligenza artificiale ormai vuole fare tutto lei. Tra poco torneremo a casa e sarà lei a chiederci: ma tu oggi che cacchio hai fatto? Fammi capire.
2: Mio marito lo fa da 10 anni comunque.
1: E non si chiama
2: intelligenza artificiale. Spettacoli!
0: Eleanor Casalegno torna su Radio 2 con Casa Radio 2. Un ritorno che fa già parlare. Il nuovo appuntamento potrebbe quindi essere l'occasione per ripartire da zero, ma con la solita personalità vulcanica di Eleanor.
1: E allora è molto semplice fare così. Sì, basta poco per alzare un po' il volume.
2: In bocca al lupo a lei e anche alla Delogu che comincia oggi. Sport!
0: Seconda vittoria consecutiva per Kimi Antonelli, che dopo Monza si prende anche il Gran Premio di Spagna sul nuovo circuito di Madrid. Norris, che era partito dalla pole e sembrava avere la gara in mano, perde terreno dopo un pit stop da dimenticare. Antonelli ringrazia e vince e vola a più 81 nel mondiale.
1: La Formula 1 è meravigliosa, basta un pit stop fatto male e da campione del mondo diventi addetto al parcheggio. È un attimo.
0: Oh, che pezzo, ragazzi.
1: Ragazzi, questo sì. Questo mi viene da muovermi come le onde del mare.
0: Era il 1994, esordio dei binari.

0: Sundur e Nene Cherry.
1: Quando hai detto il primo nome ho pensato.
2: Te lo ricordi Nicolai Cherry, il
1: certo,
2: fratello?
1: Ragazzi.
2: Che non l'abbiamo fatto cantare perché ci siamo dilungati troppo sul palco.
1: Lo
2: con Fiorello. Praticamente nelle esibizioni, no? Nelle manifestazioni estive hai i tuoi 3 minuti e mezzo. E dopo di noi cantava Nicolai Cherry. E solo che il presentatore era Fiorello, ci siamo persi via a chiacchierare, poi a giocare a pallone sul palco, poi credo che Luca abbia portato anche il suo cane sul palco e quindi abbiamo fatto 6 minuti. E poi la trasmissione è finita.
3: Sarà stato felicissimo.
1: Lui
3: salutalo.
1: Sì, probabilmente ogni tanto quando troviamo delle scritte sulla macchina è lui che quando passa a Milano.
3: La macchina dice, rigata.
1: Aspetta un attimo, vado a trovarli quelli lì.
2: Vabbè, erano Io Son Dure, Nene Cherry, 7 Second. Pensate che questa canzone fa riferimento ai primi 7 secondi della vita di un neonato. Ed è cantato in 3 lingue. La lingua originale di Yusundur che è il Wolof.
1: Il
2: Wolof.
1: Il
2: la lingua parlata in Senegal. Si chiama Wolof.
3: Mi fa ridere perché poi voi non lo vedete.
2: Poi c'è il francese.
3: Non siamo in televisione. Ma lui guarda lo schermo, c'è scritto, però teme un po'. Max ha paura anche a leggerla. In Wolof.
2: Perché lo sai che non leggo. Quindi quando mi scrive Wolof. Si chiama Wolof, poi okay. Francese e inglese la lingua.
3: Giusto.
2: Di Cherry. Va
3: giusto.
2: Bene. È lunedì, Luca, lo so.
1: Allora, è lunedì, noi siamo ripartiti, però diciamo che il lunedì è uno di quei giorni che, come diceva Vasco, odio il lunedì.
3: Odio di lunedì.
2: E c'è un motivo, eh?
1: Ma come diciamo? Adesso è arrivato il filosofo, ragazzi, signori, inchinatevi
2: il lunedì.
1: Allora,
2: a parte che il lunedì è pericoloso.
1: Perché?
2: Lo dice la scienza. Negli anni '80 hanno iniziato a studiare questo fenomeno del lunedì.
1: Sì.
2: E effettivamente dagli anni '80 fino ad oggi hanno studiato 10.000 casi di infarti da lunedì.
3: Ma infarti da lunedì.
2: Quindi il lunedì
3: iniziamo così.
2: Cioè, provate a immaginare, questo è il nostro primo lunedì, non della settimana scorsa, cioè entrante, ma addirittura di 2 mesi che non andiamo in onda. Quindi è un lunedì pericolosissimo.
3: Un po' come Harry a pezzi di Woody Allen. Adesso ci bussano alla porta. Ciao, sono lunedì. No! Era domenica. Comunque possiamo prenderla un po' più larga. Lunedì è un po' il nuovo settembre. Settembre è diventato faticosissimo, ragazzi, tra scuola, lavoro.
1: Certo.
3: Io non lo so,
1: A parte per tutti gli italiani che sono contenti del fatto che noi tre siamo ritornati a Radio 2 a
3: e sono
1: svegliarli.
3: Tua madre, mia madre e
1: sua madre.
3: Okay.
1: A parte loro tre che sono contenti, tutti gli altri no. Però dovremmo iniziare a parlare un attimo della scuola.
2: Sì, adesso ci parleremo su un po' di argomenti, ci tratteremo qualcosa di questo tipo. Però dai, lunedì, insomma, dai. Guardando le facce, anche perché tu dai il buon inizio di settimana all'ascoltatore, quello ti guarda di maestà per culo, buon inizio di settimana, lunedì.
3: Sì.
1: Ma allora, forse voi non sapete tra l'altro da dove nasce il nome lunedì. Il lunedì è come.
2: Dove tu lo sai.
1: Sì, certo. Allora.
2: Ortologo Luca, tu lo sai da dove nasce il lunedì.
3: Sentiamo da dove nasce. Mamma mia, ragazzi.
1: Spesso e volentieri le invenzioni prendono il cognome dell'inventore,
2: certo.
1: Giusto?
3: Ok.
2: C'è Franco Domenica.
1: Franco Domenica, ma c'è il signor Enzo Ferrari, ha costruito la Ferrari, giusto?
3: Certo.
1: Gianluca Lunedì è stato l'inventore del lunedì. Cioè quello che ha detto dopo la domenica, ha detto: ma domani che giorno è? Beh, dai, che domani, oggi è domenica, domani che giorno sarà?
3: Pensa, che ignorante, io ero fissato a quella cosa dei pianeti. Ma
2: davvero?
3: No,
2: ma no,
3: vabbè.
2: Ah, lunedì, la luna, martedì,
3: no,
2: Marte.
3: Giove.
2: Ma no, ha ragione lui. Come si chiamava lui?
3: Lunedì.
2: Gianpaolo Lunedì.
1: No, scusami, no. Gianpaolo è il fratello, Gianluca.
3: Era Gianluca.
2: Comunque, noi odiamo lunedì. È prevenzione cardiovascolare.
4: Ma che piccola

0: la vita.
1: Sovvertiamo i pronostici. Che bello il lunedì.
2: No, cioè, invece non ce la faccio.
1: Non ce la fai?
2: No,
1: eh?
2: No, per me no.
1: Tu già ti
2: per me...
3: Però non è il mio giorno preferito. Se devo dire il giovedì, mi sta un po' più antipatico, no?
2: Ma giovedì sono i gnocchi. Che cacchio di un po'.
1: Però ha ragione, anche per me. Giovedì è un brutto giorno. Il giovedì.
2: Io sono contro il lunedì. Io farò una battaglia legale contro il lunedì.
1: Tutum, sento già il cuore tuo. Tutum.
2: Sì, sì, tutum.
1: Ci fermiamo per un attimo. Arriva il GR. Ma Good Morning Radio 2 torna tra poco. A dopo.

0: Meteoradio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 14 settembre. Sole su tutto il paese, a parte qualche rovescio temporale già dal mattino su Alpi e Prealpi, tra Veneto, Trentino e Friuli e sulla Sicilia. Fenomeni che però in serata tenderanno ad assorbirsi. Nel pomeriggio saranno possibili dei piovaschi sull'Appennino centro-settentrionale, ma risulteranno isolati e di debole intensità. C'è lo sgombro da nubi infine sulle rimanenti regioni. Temperature in lieve rialzo, valori massimi che raggiungeranno i 32 gradi al centro-sud, non superiori ai 30 gradi a settentrione. Venti deboli e per lo più settentrionali, con moderati rinforzi sul basso Adriatico e l'area ionica. Con mari generalmente poco mossi o mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Sono le 6:30.
0: RAI GR2.
3: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. La guerra in Ucraina sfiora di nuovo l'Unione Europea e la NATO. Mosca colpisce il treno Kiev-Varsavia. Poco prima erano transitati altri due convogli. Su uno viaggiavano diversi consiglieri per la sicurezza occidentali. Su un altro treno l'ex direttore della CIA Petraeus.
4: Torna ad alzarsi la tensione tra Europa e Russia. Droni di Mosca hanno colpito un treno ad appena 2 chilometri dal confine con la Polonia. L'allarme lanciato dalle autorità ucraine ha funzionato, tutti sono rimasti illesi. Poco prima, nella stazione, era transitato anche un treno su cui viaggiavano l'ex premier britannico Johnson, ma anche diplomatici di diversi paesi europei. Tra loro il nostro consigliere della sicurezza nazionale, Fabrizio Saggio. Incolumi tutti quelli che viaggiavano sul convoglio, che, cessato l'allarme, è ripartito. Zelensky ha definito deliberata la scelta di attaccare al confine con la Polonia e sui social il ministro degli esteri ucraino Sibiha si è rivolto ai paesi europei scrivendo: i barbari russi sono già alle vostre porte. Nei bombardamenti sull'ovest dell'Ucraina sono state colpite infrastrutture ferroviarie destinate al trasporto di materiale militare proveniente dall'Europa, la secca replica di Mosca. Marco Barbonaglia, GR2.
3: Le elezioni in Svezia testa a testa tra i due schieramenti, la coalizione di sinistra in leggero vantaggio, i socialdemocratici sono il primo partito, in calo l'estrema destra dei democratici svedesi. Affluenza record. Per i risultati finali bisognerà attendere i voti a distanza, quindi non prima di mercoledì. Il ministro degli esteri dell'Oman ha annunciato il rinvio del vertice previsto per oggi nel paese, che avrebbe visto la partecipazione dell'Iran e degli Stati Uniti del Golfo Persico alla ricerca di un accordo sulla navigazione nello stretto di Hormuz. Intanto il prezzo del petrolio è sotto pressione dopo l'interruzione dell'oleodotto che taglia da ovest ad est la penisola arabica via alternativa allo stretto di Hormuz. Riyadh, primo esportatore mondiale di petrolio, dispone di riserve di greggio per una settimana al massimo. Oltre tale termine, fino al 4% dell'offerta globale di greggio potrebbe essere a rischio. Ma su questo sentiamo il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli.
5: È una pessima notizia la chiusura dell'oleodotto East West. È la struttura che più ha aiutato a compensare l'ammanco dopo la chiusura dello stretto di Hormuz. I prezzi del greggio torneranno a salire di 5-7 dollari verso i 110 già toccati da aprile. E questo vuol dire che anche i prezzi del gasolio e della benzina alla pompa saliranno di almeno 5-10 centesimi al litro.
3: È morto Sean Micheli, il pescatore 25enne ferito nello scontro del suo barchino con un taxi veloce avvenuto in Laguna Venezia. Proseguono le ricerche della moglie, Gabriella Quirino, 26 anni, dispersa nelle acque. Trovata la sua borsa. Illeso l'uomo alla guida del taxi, la procura di Venezia ha aperto un fascicolo per omicidio nautico. Omicidio, altro omicidio in provincia di Padova. Un uomo di 70 anni ha ucciso la suocera, poi ha chiamato i carabinieri.
6: L'ha soffocata coprendo le bocca e naso con un sacchetto di plastica, poi ha chiamato i carabinieri raccontando che cosa aveva fatto. Enrico Marigo, pensionato incensurato di 70 anni, accudiva insieme a sua moglie la suocera Maria Zanasca, una donna di 96 anni, affetta da diverse patologie che ne avevano causato anche il declino cognitivo. Al momento del delitto i due erano soli in casa. Saunara, in provincia di Padova, è un piccolo comune, un'area residenziale dove tutti si conoscono. Oggi i vicini di casa dicono che mai si sarebbero aspettati trovate un epilogo di questo genere in quella famiglia. Ai militari l'uomo avrebbe raccontato di aver agito in seguito a numerosi comportamenti irrazionali della vittima, aggravati dal progressivo peggioramento delle condizioni di salute di quest'ultima. In particolare Marigo avrebbe detto che era stanco di sentirla lamentarsi di lui e che nessuna cosa le andasse bene. A breve verrà svolta l'autopsia sul corpo della vittima. Il 70enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Padova in attesa dell'udienza di convalida. Eleonora Fioretti, GR2.
3: E proseguirà fino alle 19 a Roma in Campidoglio l'omaggio alla Camera Ardente di Emma Bonino. Domani i funerali di Stato laici, centinaia le persone alla Camera Ardente. Sentiamo.
7: È stata una donna che ha rappresentato tanto per il paese, fa fare dei grandi passi in avanti in ambito sociale.
8: È stata una donna che ha segnato il futuro delle donne della mia generazione, senz'altro. Ci ha proprio insegnato che il pensiero politico deve essere un pensiero fatto di affetto e umanità.
9: La dobbiamo ringraziare per quello che abbiamo ottenuto, soprattutto noi donne, con una libertà che ci ha concesso dall'aborto al divorzio.
10: La Bonino è stata un elemento rappresentativo molto importante per la lotta e il riconoscimento di tutta una serie di cose a favore delle donne.
3: Infine lo sport, col trionfo di Kimi Antonelli a Madrid alla quarta giornata di campionato.
11: Il gol dell'ex condanna la Juventus alla prima sconfitta stagionale. Azic firma il 3-2 per il Sassuolo al 94esimo. Ai bianconeri non basta la doppietta di Zegrova. Riparte invece il Napoli, 1-0 al Bologna, decisivo Lobotka a metà ripresa. Vince anche il Lecce, 3-2 al Monza. E oggi si chiude la quarta giornata con Como Parma e Torino Roma alle 18.30 e Inter Udinese alle 20.45. Formula 1, Kimi Antonelli trionfa anche a Madrid ed è in fuga per il Mondiale. Ora più 81 su Russell. Deludono le Ferrari, quarto Leclerc. Ritiro a inizio gara per Hamilton. MotoGP a Misano e podio tutto spagnolo. Vince Marc Marquez, ora leader del mondiale a pari punti con Martin. Poi il fratello Alex e Acosta. Cadute per Bezzecchi e Bagnaia. Pallavolo, terzo successo per gli azzurri agli europei. Slovacchia KO in 4-7 e ottavi già blindati con due turni d'anticipo. Tennis US Open a New York. Il campione è Alexander Zverev. Battuto in 4-set l'idolo di casa Ben Shelton. Emanuele Granelli, GR2.
3: E la linea torna. Good morning, Radio 2, il prossimo giornale radio alle 7.30. Buon ascolto e buona giornata.
12: Good morning Radio 2, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 2, il secondo canale di Stato. Max Zoara, Sara Jane e Luca Brescia, il milanese imbruttito. Per noi la musica è importante, arriva un disco bellissimo, Harry Style, Dance No More.

0: Dance No More, Harry Style su Radio 2. Stavo pensando che noi partiamo sempre dal presupposto che alle 6 del mattino la gente sia ancora un po' rincoglionita,
1: perché no?
0: Cioè, come noi, cioè, certo, il cervello funziona, ma diciamo che non tutti gli organi stanno lavorando al 100%, cioè facciamo un po' gli organi,
1: certo,
0: vitali.
1: Un po' di fatica, tu dici. Sì.
2: Allora, per quello che riguarda la mia squadra, la squadra degli sveglioni, nessuno di loro ha ancora collegato il cervello. Perciò stiamo camminando come degli zombie in giro per casa.
1: L'eroe del dritto.
0: L'eroe del dritto.
1: Stanno ancora agli anni 70.
0: Stanno cercando il bombolone.
1: Sono lì, sono presi bene. Shalalalalala, il grande boschi d'oce. Certo.
0: Ma i professionisti del mattino, i ragazzi della mia squadra.
1: Gli amici suoi.
0: Che per loro non è un problema alzarsi alle 5,
2: gli studiati.
1: Studiano.
0: Secondo voi c'è un ascoltatore di Radio 2 che in questo momento adesso cioè ha voglia di affrontare un argomento, visto che qua abbiamo il tuttologo, un argomento peso, cioè uno di quelli che alle 6 del mattino dobbiamo fare proprio dei ragionamenti.
1: Speriamo di no, comunque al massimo io gogolo.
2: Ma allora ce ne saranno, ma magari non stanno ascoltando la radio,
0: mi dicono,
2: stanno studiando.
0: Invece dalla regia c'è un'ascoltatrice, mi pare. Sentiamo.
3: Ciao Max, ciao Luca, ciao Sara.
1: Ciao.
3: Secondo
1: me
3: a quest'ora potremmo affrontare un argomento tipo la fisica quantistica applicata alla radio. Cosa ne pensate?
1: Sì.
3: Vi ascolto.
1: Sì,
3: ciao ragazzi.
1: Secondo me è un pizzino che gli ha passato Max. Non è possibile
0: giuro.
1: Certe domande.
0: No.
2: Allora, ragazzi,
0: non ho capito, puoi ripetere? Possiamo risentirlo?
3: Ciao Max, ciao Luca, ciao Sara.
2: Sì.
3: Secondo me a quest'ora potremmo affrontare un argomento tipo la fisica quantistica applicata alla radio.
1: Beh,
3: cosa ne pensate?
1: Gogolo,
3: vi ascolto.
2: Guarda,
3: ciao,
2: per me
3: ragazzi,
2: non ci sarebbe neanche nessun problema. Io, guarda, ieri sera con mia figlia a cena ne parlavamo di questa cosa qua.
0: Ah, giusto, è vero. Tu nasci fisico, giusto?
1: Chi non?
2: Ma io nasco fisico, poi mi rendo conto di avere un fisico di merda, perciò ho deciso di cambiare casa. Però
0: tu nasci fisico.
2: Però nasco fisico. Allora, vorrei
1: come
2: fare
1: funziona?
2: Una
1: funziona, dimmi.
2: No, siccome io non so neanche se è il momento di parlare di queste cose.
0: Facciamo una cosa, ci prepariamo.

0: Oh God, freedom, freedom. Oh God, Jesus.
1: Andiamo nelle chiese di Harlem la domenica mattina. Un po' di gospel, ragazzi.
2: Sì. Siete su Radio 2 con i ragazzi del mattino.
3: Ma fate ancora in tempo a cambiare.
2: Certo. Infatti mi stanno facendo dei cenni a Catania, si stanno annoiando. A Catania si stanno annoiando.
1: A Roma Nord hanno spento.
3: Allora, Milano continua a rimanere stabile, su di noi.
2: Sì, continuano a ridere.
3: Sì, continuano a ridere.
2: Va bene. Allora, abbiamo ascoltato prima un messaggio di un'ascoltatrice che voleva affrontare un argomento. Ci siamo preparati in qualche modo.
3: Noi, certo.
2: La fisica quantistica applicata alla radio. Dunque, partiamo da un principio fondamentale della fisica quantistica.
3: Sì.
2: Cioè, una particella si può trovare in più stati, no? In più condizioni contemporaneamente, giusto?
3: Ecco, sì.
2: Questa
3: giusto,
2: è un po' la fisica quantistica.
3: Esatto.
2: Esattamente come la nostra ascoltatrice che alle 6:41 con un vocale ha deciso di rompere i coglioni, giusto?
3: No,
2: contemporaneamente.
3: No, veramente no. Allora ha posto una domanda, si è posta, ha fatto delle domande a noi che siamo molto intelligenti.
2: Esatto.
3: Ecco.
2: Quindi lei praticamente, per farvi capire anche voi ascoltatori da casa, lei è contemporaneamente sveglia, addormentata e probabilmente ancora sotto le coperte. Quindi cioè è facile, no, parlare dal lettone.
1: Dal letto.
2: Diglielo Sara.
1: Col cellulare in mano. Scegli argomenti difficili per mettere nei casini quei tre.
3: Lei era nel lettone. Poi si è reso conto che finché non accendi la radio scopri che ovunque prende Radio Maria.
2: Certo, perché in contemporanea è ovunque.
3: Perciò il punto fondamentale è questo, ragazzi.
1: Vai.
3: Adesso parliamo di cose serie, non siamo stupidi. Su,
1: ecco.
3: Cerca di
1: elevare il programma.
3: Esatto.
1: Vai.
3: Il punto fondamentale è l'osservatore.
2: Certo, okay. L'hai capito, Luca.
3: Nel momento in cui ascoltiamo una frequenza, ne modifichiamo lo stato quantistico. Ci siete fino
2: a
3: qui?
2: Siamo.
1: Proprio tutto chiaro.
3: In pratica, prima che tu cambi stazione, noi siamo contemporaneamente una grande radio e una radio che non ha ancora spento. Tu non hai ancora spento la radio, capito?
1: Quindi aspetta. Ho preso appunti, ricapitolando, no? Sovrapposizione. Particelle.
3: Giusto.
1: Osservazione.
3: Oh, sì.
1: Stati quantistici mi sanguinano le orecchie, quindi
2: non abbiamo capito un cazzo.
3: Fondamentalmente questo.
1: Bravi, insomma.
3: Perché signori e signori, questa non è una fisica quantistica, questa è Radio 2.
4: What is about? There's something evolving. Whatever may come, the world keeps

0: Propeller Heads, Charlie Bassey, History Repeating su Radio 2. Siamo i ragazzi del Milanese imbruttito adesso? No?
1: No, non ancora.
0: Non siamo pronti per affrontare.
1: Stai sul tuo. L'intervistatore imbruttito sono io, tu sei.
0: Noi siamo i tuoi ragazzi.
2: Sì. Ragazzi, mentre litigate al 348-7300-200 è arrivato un messaggio da buongiorno e bentornati, ragazzacci. Ma perché non parliamo di una curiosità che prima o poi ci siamo chiesti tutti? Perché le unghie delle mani crescono molto più velocemente di quelle dei piedi? Peppe da Rotterdam.
0: Domani affrontiamo questo argomento.
2: Ha ragione, perché?
1: Ma sai che questa cosa che non ci avevo mai fatto caso?
2: È vero.
0: Salutiamo anche Sergio da Formia che dice: perché invece di chiamarlo lunedì lo chiamiamo diversamente martedì?
2: Vedi?
1: E poi ancora dobbiamo ringraziare e salutare Bruna Senigallia che dice: ciao, bentornati Sara, Max e Luca, mi siete mancati, non andate più via, mi raccomando, la mattina non era più la stessa senza di voi. Non era sempre.
2: Lo puoi dire domani, allora prenditi il tuo tempo.
1: Forse è meglio che ti rimandiamo quelli di prima.
0: Attenzione, Firenze si sta annoiando.
1: Allora, Milano.

0: Perché? Perché io appunto con i miei amici del Milanese Bruttino siamo andati in giro per le strade di Milano a chiedere, visto che abbiamo finito le vacanze da poco, dov'è il posto dove non vorreste mai fare le vacanze?
1: Coprimi di

0: Dove non andresti mai in vacanza?
1: Marocco non andrei. Mi piace come posto, ma non mi piace come città.
2: In montagna.
3: In Trentino Alto Adige.
4: A Gubbio, a Perugia.
5: Salerno non andrei mai in vacanza.
6: Diciamo Bari, sì. Mi dispiace, baristi.
0: Baristi, gli dispiace.
7: In America, Stati Uniti.
8: Che vai a fare là?
7: Quel mondo selvaggio. No.
9: Filippine, troppo insetti.
10: Qualsiasi posto c'ha qualcosa di interessante e tante cose merdose.
0: Dove non andresti mai in vacanza?
11: A Livorno. Sono stato, fa schifo. Livorno è una merda di città, ragazzi. Non andate mai a Livorno. Te lo giuro.
0: Sarà contento Paolo Ruffini.
11: Mi spiace. Anche lui mi sta sul cazzo, però vabbè.
0: Figa, potessi vedere. Una bomba.
11: Un attore di merda, dai.
0: ovviamente ci scusiamo con il mio amico Paolo Ruffini, perché sai, dico, può dire quello che vuole, ci mancherebbe anche altro.
12: È tanto carino.
0: Assolutamente, assolutamente.
12: Salutava sempre.
13: Tra l'altro fa un programma bellissimo lui.
0: Sì,
12: vero.
13: Bellissimo, si chiama Up and Down.
0: Sì.
12: Adesso, è però,
0: su un'altra radio.
13: Sì.

0: Good Morning Radio 2, presentato da Fratelli La Bozzetta.
1: Il vicino usa un giapano alle 6 del mattino.
2: Un amico ti avvia da risorti.
1: E il tuo capo ti sta negando le ferie.
0: Perché farsi venire l'ulcera?
1: Ci pensiamo noi, Jay.
2: Capo, passami la betoniera, che chi stucca si muovi ancora.
1: E allora affidati all'esperienza dei Fratelli La Bozzetta.
2: Specialisti nell'edilizia creativa e sparizioni strategiche.
0: Fratelli La Bozzetta, l'azienda leader nei piloni di cemento armato.
1: Tu ne torni un problema.
2: E noi ci mettiamo i fondamenta.

0: 14 settembre del 1901 Roosevelt diventa il presidente più giovane della storia.
1: E adesso Trump decide di chiudere il cerchio diventando quello più vecchio.
2: In America evidentemente hanno il senso dell'umorismo.
1: Ma sempre il 14 settembre del 1960 nasce l'OPEC. Finalmente i paesi produttori di petrolio si mettono d'accordo.
0: Peccato che il resto del mondo non abbia ancora trovato un accordo sul prezzo della benzina.
1: Sì.
0: Il 14 settembre del 1959 la sonda sovietica Luna 2 diventa il primo oggetto artificiale a raggiungere la Luna.
2: Abbiamo conquistato la Luna!
1: Nel 2026 stiamo tornando sulla Luna, ma il parcheggio costa ancora 12 euro l'ora.
2: Il solito milanese.
0: Eccolo.
2: Il 14 settembre del 1978 nasce Marco Sormani in una ridente località alle porte di Milano chiamata Castellanza.
0: Chi è?
2: Mio marito!
0: Ah,
1: auguri!

0: Businessman, dito nella piaga per tutti quelli, dedicata a tutti quelli che amano fatturare, insomma, che amano come mantra fatturare.
1: Ma certo, ragazzi, ragazzi, se non fatturi non vai avanti, eh.
2: Certo, mi sei mancato, milanese.
1: Ragazzi, quanto mi siete mancati voi.
0: Invece a me è mancata una persona molto speciale.
2: Chi?
0: Sui social c'è un canale crime che spacca. Si chiama Sara to Crime. L'anno scorso abbiamo fatto una grande stagione e quest'anno Radio 2, il nostro direttore, ci ha riconfermato Sara.
2: Pare quindi... la volesse la Fagnani.
1: Allora,
2: lei ha,
1: no,
2: lei ha rifiutato.
1: Non è andata così. Allora l'hanno cercata la Fagnani, ha cercata addirittura
0: ragione.
1: Stefano De Martino per co-condurre il Festival di Sanremo.
0: Ma niente da fare.
2: Lei chip e chop.
1: Lei è, forse hanno dovuto indirizzarsi verso un po' la copia, no? Che è là, Elisa to Crime.
0: Noi abbiamo l'originale.
1: Però ne abbiamo l'originale.
0: Ce l'abbiamo solo noi. Sara to Crime.
3: Bentornati amici sul mio canale o benvenuti se siete nuovi. Mi chiamo Sara to Crime e oggi vi racconto una storia che mi ha particolarmente scioccata. Milano, ore 8 e 17. Una donna entra in un bar, ordina un caffè, apre la borsa e fa una scoperta agghiacciante. Il portafoglio non c'è.

0: sotto la borsa. Niente. Eppure la sera prima era lì. Cosa è successo durante la notte? La borsa viene svuotata. Sul tavolo compaiono tre scontrini, una penna che non scrive, una tachipirina sfusa, una molletta per capelli e un pacchetto di fazzoletti. È proprio il pacchetto di fazzoletti a dichiarare.
1: Non ho visto niente. Comunque, prima di interrogare me, vorrei sapere perché mi porta in giro dal 2023. Dentro siamo rimasti in due.
0: Poi viene sentita una chiave. Nessuno sa cosa apra.
2: Oh, testina, il portafoglio? Mai visto, eh? Cioè, io sono qui da 10 anni e ancora non ho capito il perché. Ma soprattutto a cosa servo? Allora.
0: La tensione sale. La donna torna a casa, controlla sul tavolo, nel cappotto, in bagno, persino nel frigorifero. Perché dopo i 40 anni, quando perdi qualcosa, il frigorifero è il primo indizio. Dal portafoglio nessuna traccia. Del portafoglio. Poi alle 9:06 però c'è una svolta. Il telefono squilla ed è il bar. Signora, abbiamo trovato il suo portafoglio.
2: Portafoglio?
0: Era sul bancone. La donna rimane in silenzio, perché questo significa una cosa sola. Il portafoglio era rimasto nella borsa, non c'era mai stato. Era stata lei 40 minuti prima a tirarlo fuori per pagare un caffè.
2: Caffè?
0: Il principale sospettato, quindi, era la proprietaria.
1: È lei.
0: Nessuno ha avuto il coraggio di chiedere aiuto. E ricordate, quando sparisce qualcosa cercate sempre nell'ultimo posto in cui l'avete lasciata.
2: Lasciata.
0: Subito dopo però avrà accusato tutti gli altri.
2: Ovviamente.
0: Io sono Sara to Crime, alla prossima, e mi raccomando, ricordate di chiudere sempre la casa a chiave.
2: Se la casa a chiave, che poi entriamo noi.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: Suzuki. Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
4: Dual Motor. Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.

0: Audrey Holbert su Me, la cantautrice norvegese che ha esordito quest'anno con un album molto bello che si chiama Was the Clown.
1: Guarda quando la scuola italiana della musica fa scuola nelle altre, negli altri stati, nelle altre nazioni. Cioè, noi
0: spiegati
1: avevamo,
0: meglio.
1: No, noi avevamo su di

0: casa imbarazzi.
1: Ma scusate, noi non possiamo andare, cioè, per la privacy.
2: Vabbè,
1: non possiamo andare.
2: Violiamo allegramente la privacy.
3: Ma non c'è nessuno, lo sappiamo solo noi tre.
2: Telecamere abusive.
1: Ma ho capito, ma c'è la Rai, ma siamo in Rai, ragazzi, queste cose non si fanno.
3: Zitto,
2: ma il direttore sta dormendo.
1: Vedrai che casino che succede.
4: Per favore, amore della mamma, aiutami.
5: Che c'è?
4: Mi sta facendo entrare sul sito www.cucinaconsoli50centesimi.com.
5: E dice che devi mettere l'email.
4: E l'ho messa.
5: E la password?
4: E qual è la password?
5: E io che ne so.
4: E tu non te la ricordi qual è la password?
5: Ma tu te la devi scrivere, mica io te la devo dire.
4: E perché non te la scrivi tu? Tu per caso ti ricordi la password dell'email?
5: Io che cazzo ne so.
4: Ci di cazzo, piccolo o grande?
5: Non lo so, non l'ho mai saputo.
4: Non è che la data del nostro anniversario di nozze, no?
5: Sì, quella è sicuramente.
4: Qual è la data del nostro anniversario di nozze?
5: Quando l'Italia ha vinto il mondiale nel 1982.
4: Ah, per quello te lo ricordi?
5: Beh, funziona.
4: Sì, nel sito entra, ma non funziona lo stesso.
5: Ma non è collegato a internet, devi mettere il wifi.
4: Ehi, alzati, aiutami a mettere qua il keyway.
5: Perché sta piovendo?
4: Allora, mi raccomando, scandisci bene, vai.
5: H di hotel, 5 stelle, lusso.
4: Ma c'è bisogno che mi fai tutta la descrizione, una parola basta.
5: A di Ancona, F di Firenze, X.
4: X.
5: X.
4: X di... Non le conosco parole che iniziano con la X, ma se hai capito metterla, perché mi devi chiedere?
5: Dai, poi...
4: C di Como.
5: Piccola?
4: Sì.
5: S di sasso grande.
4: Quindi gran sasso.
5: Ma rimo scadendo tutte cose qua, eh.
4: Poi
5: T piccolo, sei.
4: Sei grande?
5: Com'è sei grande? Gessimina, sei grande, grande, grande. I numeri tutti
4: poi
5: uguali sono.
4: I di Himalaya.
5: Papà,
2: Himalaya con l'H.
5: Tu stai zitto a creare confusione.
4: Finito? Impossibile collegarsi. La password del wifi è sbagliata. E lo sapevo, è normale. Se non sai neanche leggere due lettere e due numeri, è normale. Ora io, senza il mio sito di ricette, sono nei guai. E vatti a prendere il libro in libreria. Vaffanculo a te la linea wifi.

0: tutti i futuri possibili.
1: E comunque quello che è successo a casa Imbarazzi a me succede tutte le settimane, di dimenticare la password.
2: Sì. Che,
1: poi la cosa più imbarazzante è quando sei costretto a digitare, hai dimenticato la password, perché lì certifica che non
3: che
1: ti
3: sei
1: ricordo,
3: un cretino.
1: Che sei un cretino,
3: sì, sì,
1: capito?
3: Sì.
1: Ti
3: però,
1: certifica.
3: Ma sai perché è cosa hai sbagliato tu nella vita? Che non ti sei comprato la moglie. Io mi sono comprato una moglie che è bellissima, mi tiene compagnia in casa, accudisci i bambini.
2: Comprato una moglie?
3: Sì, sì, sì, mia moglie. Perché non, lei non si voleva sposare con me perché gli facevo un po' cagare. Però allora cosa ha fatto? L'ho portato a casa questa signora qua e lei cosa fa? Mi risolve tutti i problemi,
1: ah,
3: perché senza di lei
2: la Mr. Wolf di casa tua, insomma.
3: Ma sì, perché lei ha tutto scritto, io sono un uomo.
2: Ragazzi, è semplicissimo, devi avere la stessa password per tutto.
1: No, perché ad esempio io ho iniziato con la mia password, una era storica, era spalmaburro 71 chiocciola. Dopo un po' di tempo ti chiedono di cambiare password e quindi modifichi spalmaburro 71 punto esclamativo.
3: No, sì, è troppo
1: così
3: simile.
1: Dopo, esatto, dopo inizia a averne 13, 14 di questa roba qua.
3: E poi ti dice, no, questa è debole. Ma fatti i fatti tuoi, ma se io la voglio io voglio mettere il nome del mio cane, o voglio scrivere un microfono
2: Agata,
3: 33.
2: Hackerate i profili di Luca Brescia, Agata.
3: E no, non si può più perché Agata, poi devi me. Poi si è inventato che cosa? E ci vuole anche
2: la
3: un simbolo.
2: La minuscola, la minuscola.
3: È un simbolo, perciò non so mai mettere se mettere il punto
2: così
3: interrogativo.
2: Però non accettare quella che ti suggerisce.
1: Assolutamente.
2: È la morte. Perché quella è incomprensibile. Io ho il terrore di mettere sì, perché poi non saprei mai.
1: Sei fregato.
2: No.
1: Good morning Radio 2, buongiorno a
3: buongiorno
1: tutti agli ascoltatori. Apriamo
4: comodi,
1: il microfono.
4: Comodi. Finalmente siete tornati, Siete peggio delle scuole.
5: Ciao ragazzi, perché non arrivate a fine mese a questo punto? Perché ormai settembre è andato.
6: Bella la vita, in vacanza, ancora lì con l'anguria, cavolo, a sputare i semi.
7: Ciao Max, buon lunedì, ma attenzione, lunedì è molto pericoloso, iniziamo bene la settimana,
2: Va bene. Calmi, allora, ragazzi, abbiamo fatto vacanza.
3: Si lamentano del fatto che noi siamo arrivati qua il 14 di settembre, come tutte le altre trasmissioni di Radio 2, però.
1: Come le scuole.
2: Come le scuole.
3: Noi abbiamo ancora da imparare come gli alunni delle scuole.
2: L'unica cosa, non abbiamo il grembiule. Per il resto è tutto uguale.
3: Grazie al cielo.
2: Ora vi interrogo a voi.
3: Non voglio essere interrogato. Allora, purtroppo ieri ho avuto da fare, non ho potuto studiare.
2: Ma già ti giustifichi,
3: non ho potuto da fare.
2: Due, come Bruno Sacchi, due!

0: Great Expectation si annaspiro su Radio 2.
1: Perché stai sussurrando?
0: Perché il suono prevede questo. La canzone prevede una voce così.
2: Ma il suono tuo prevede questo. Senti, noi siamo noi, urliamo
3: sono
2: come mai.
3: Sono le 7.24. Dante, sto buongiorno, ragazzi. Oh, la puntata è finita, eh? Primo sì. Giro di boa è andato.
1: Basta, ci risentiamo a settembre dell'anno prossimo.
3: Attenzione, perché gli ascoltatori ci hanno sgamato un attimo. Ho detto, ragazzi, partire il 14, però non è che mi sembra una grande idea. Va bene, noi torniamo domani puntuali, ore 6. Tutti i ragazzi di Good Morning Radio 2, salutiamo la regia, salutiamo Luca Brescia e Sara Jane.
1: E Max Zoara.
3: Ciao, ciao.
2: Ciao.
4: Ciao ragazzi, finalmente siete tornati.
5: Ragazzi, bentornati. Pensavo mi avessero licenziato.
2: Ah, siete tornati, era ora, avete fatto le ferie.
4: No ragazzi, ma fate pure con calma, eh. Tanto noi è solo 15 giorni che stiamo lavorando, eh. Entrate pure quando volete, massima calma.
6: Max, hai un caffè pagato? Grazie. Ricordatelo.
7: Buongiorno a tutti, eh. Si inizia a andare a lavorare.
2: Questa mattina sarò carica.

0: Milano.
1: Va bene, dai, ragazzi, è stato bellissimo. Ringraziamo gli ascoltatori di Radio 2.
0: È stata una stagione bellissima.
1: I miei ragazzi mattinisti, tu ci avrai gli sveglioni e tu ci avrai gli eroi del dritto. Adesso noi vi lasciamo prima al radiogiornale.
2: Sì, sì.
1: Radiogiornale. Poi però arrivano anche loro.
0: Sono tornati!
1: La grande attesa è finita! Arrivano anche i ragazzi del Ruggito del Coniglio.
2: In bocca al lupo e buona stagione, ragazzi. Prima o poi ci conosceremo, magari proprio domani.
0: Buona stagione a tutta

0: 99, 99, non è possibile.
1: Tesoro, tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99, Puma.
1: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro. 2-2.
2: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: 2-2. Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre.
5: Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta
6: che parla fuori. 2-2.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: 2-2.
10: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
11: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
9: 2-2.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
15: Sono le 7:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
16: Rai GR2.
17: La guerra ai confini dell'Europa, c'erano anche dei consiglieri di sicurezza dell'Unione sul treno fermato da un drone russo sulla tratta Varsavia-Kiev, nessun ferito. Erich Line chiude la festa dell'unità a Reggio Emilia, noi pronti al voto, prima è meglio è. In Senato riparte l'iter sulla legge elettorale, domani il voto. Il dramma degli sposini a Venezia, morto il marito, riprese le ricerche della donna dispersa nella laguna dopo lo scontro tra un barchino e un motoscafo taxi. Parte l'anno scolastico, fino a giovedì 8 milioni di studenti entreranno in classe. Musica, dopo il successo nelle sale del film degli Oasis, arrivano le date italiane. E poi lo sport, con il trionfo anche a Madrid di Kimi Antonelli, e il calcio. Buongiorno da Simona Giacinti. Nuove tensioni tra Russia e l'Europa. Mosca bombarda una stazione al confine con la Polonia a bordo dei convogli diplomatici europei e l'ex direttore della CIA Petraeus.
5: I barbari russi sono già alle vostre porte. Agite subito, scagliate tutto il peso delle sanzioni contro il regime aggressivo di Putin. È perentorio il ministro della difesa ucraino Sybiha nel suo appello all'Unione Europea e alla NATO. A soli 2 chilometri dalla Polonia, ieri droni russi hanno centrato la locomotiva di un treno passeggeri diretto a Varsavia, tutti incolumi, ma poco prima erano transitati nello stesso punto altri 2 convogli. Uno con l'ex premier britannico Johnson e i consiglieri per la sicurezza di vari paesi europei, tra cui l'italiano Fabrizio Saggio, e un altro con l'ex direttore della CIA Petraeus. È stato un atto deliberato, dichiara il presidente Zelensky, mentre Mosca sostiene di aver colpito infrastrutture per il trasporto di armi da paesi europei. Il premier polacco Tusk parla di un'escalation che nei prossimi mesi potrebbe coinvolgere anche il territorio polacco. Cecilia Rinaldini, GR2.
17: Il presidente americano Trump chiede all'Ucraina di fermare gli attacchi sugli impianti petroliferi russi e smorza gli allarmi lanciati dai big dell'intelligenza artificiale. Il corrispondente.
6: Ho chiesto al presidente Zelensky di non colpire le raffinerie russe da cui proviene il gasolio. Con queste parole Trump torna a intervenire sul conflitto russo-ucraino. Di rientro dalla visita di 2 giorni in Irlanda, dove già aveva accennato al tema, il presidente sull'Air Force One addossa la responsabilità del rialzo dei prezzi del gasolio a livello mondiale agli attacchi di Kiev in risposta all'invasione russa. Infine commenta la richiesta di regole più stringenti sull'intelligenza artificiale dopo l'appello del CEO di Anthropic, Dario Amodei. Non minimizzo i rischi, dice Trump, ma gli aspetti positivi saranno più di quelli negativi. Nelle ore precedenti aveva evocato forze negative che stanno sollevando il tema, mettendo in guardia dalla perdita del vantaggio competitivo sulla Cina. Chi vince la gara sull'intelligenza artificiale, avverte il presidente, vince tutto. New York, Marco Valerio Loprete, GR2.
17: Sui rischi derivanti dall'uso dell'intelligenza artificiale, l'intervento di Giorgia Meloni nel corso del confronto a porte chiuse tra i leader europei del G7 di Evian, pubblicato stamane dalla stampa. Necessari, dice la Premier, nuove regole globali, difendiamo la verità, il lavoro e l'identità dell'uomo, prosegue la Presidente del Consiglio. Vivere in un mondo in cui non si distingue più cosa sia vero da cosa sia falso significa rinunciare alla base della democrazia. Le elezioni in Svezia, in attesa dei dati definitivi, si delinea un quadro diverso dagli ultimi sondaggi. La corrispondente.
8: Centrosinistra primo in Svezia, ma rispetto agli exit poll il vantaggio si riduce notevolmente, solo 0,4% di scarto, che si traduce però in 3 seggi parlamentari in più. Questo è il risultato quando manca ancora il 5% delle schede, quello definitivo si avrà probabilmente appena a metà settimana, quando verrà scrutinato il voto estero. Confermata la leadership dei socialdemocratici con il 28,1%, ma in calo di 2 punti. E arretra a sorpresa l'ultradestra dei democratici svedesi, con radici neonaziste, che punta al governo. Perdono quasi 3 punti, sono al 17,6. Si rafforzano invece i moderati del premier uscente Ulf Kristersson. Se saranno questi i dati definitivi, si aprirà comunque una partita complessa per la formazione del governo. Il centrodestra, compresi i radicali, è compatto sui programmi, mentre i socialdemocratici dell'ex premier Magdalena Andersson potrebbero faticare a formare una maggioranza stabile. Berlino, Barbara Gruden, GR2.
17: La politica al centrodestra difende la legge elettorale, sul tema anche l'intervento del presidente del Senato.
16: Non ha dubbi il presidente del Senato Ignazio La Russa a votare Vannacci, e come votare per la sinistra, quindi prevede: andremo al voto a fine legislatura e su Meloni. Al Quirinale precisa: lei ora non ci pensa, ma perché no in futuro? Quindi rivendica la bontà della legge elettorale. Il 60% dei nostri eletti, dice, arriverà con le preferenze. Una legge elettorale che per il partito della Premier è garanzia di stabilità, condizione essenziale per avere credibilità in economia. Marta Schifone.
18: La promozione di Fitch conferma che la stabilità del governo Meloni è un valore. Grazie a Giorgia Meloni l'Italia non è più un problema, ma è un modello di affidabilità che conquista la fiducia dei mercati e degli investitori internazionali.
16: Matteo Salvini, Lega, insiste sulla sicurezza chiedendo più soldati nelle strade, mentre l'azzurro Antonio Tajani guarda alle elezioni. Batteremo i ciucci di sinistra, dice, non ci saranno campi larghi o stretti che tengano. Gianluca Roggirello, GR2.
17: Al vice premier Antonio Tajani risponde Verdi Sinistra: noi ciucci, lui, dicono Bonelli e Fratoianni, è quello che ha detto che il diritto internazionale vale fino a un certo punto. Quindi l'appello agli alleati: sbrighiamoci col programma, programma su cui il leader dei 5 Stelle rilancia, basta armi all'Ucraina, quindi rilancia sulle primarie, la regola del partito più forte è egemonica. temi sui quali è intervenuta la segretaria del PD Elly Schlein, chiudendo la festa dell'Unità Reggio Emilia, il nostro inviato.
19: Con loro spese militari al 5% del PIL, con noi spesa sanitaria al 7%. Ecco, dice Elly Schlein, una delle differenze tra Giorgia Meloni e la coalizione progressista. Il governo ha fallito su tutto, continua, salari e PIL fermi, prezzi dell'energia alle stelle, inflazione in salita. Una pessima legge elettorale studiata solo per evitare la sconfitta, ma i messaggi sono anche per gli alleati.
20: Ora è tempo di accelerare sul programma comune. Con tutta l'alleanza progressista si può e si deve ancora allargare, ma non restringere.
19: Per il programma non si parte da zero, le proposte ci sono, frutto, ricorda la segretaria PD, di anni di lavoro comune. La riduzione dell'orario di lavoro, il congedo paritario, il salario minimo, la tassazione degli extraprofitti. In politica estera, riconoscimento della Palestina e sanzioni alle colonie in Cisgiordania, ma anche sforzo diplomatico europeo a supporto di Kiev. Insomma, prima il programma, ripete Schlein, ma se ci saranno le primarie le vinceremo, come vinceremo. Faremo le elezioni da Reggio Emilia con Federico Foroni, Lucio Bondi, GR2.
17: Prosegue fino alle 19 a Roma, in Campidoglio, la camera ardente di Emma Bonino. Domani alle 12.30 i funerali di Stato laici, tanti cittadini in fila per dare l'ultimo saluto alla leader radicale. La cronaca con lo scontro tra barche nella laguna di Venezia, morto un 25enne, dispersa la moglie.
21: Non ce l'ha fatta Sean Micheli, 25 anni, i medici hanno dichiarato il decesso dopo aver fatto passare le 6 ore per completare l'iter di accertamento. La moglie Gabriella Querino è ancora dispersa nella laguna di Venezia, battuta palmo a palmo da carabinieri e vigili del fuoco. Sposi da 3 mesi, il loro barchino su cui viaggiavano si è scontrato con un taxi acqueo. Di lei sono stati trovati solo i documenti e la borsa accanto al mezzo inabissato. Le operazioni riprenderanno appena possibile. Le acque della laguna sono limacciose. È difficile orientarsi anche nel raggio di pochi metri. Intanto sull'incidente si muove la procura di Venezia. L'unico testimone è il tassista rimasto illeso. Nessuno a parte lui ha visto nulla e ovviamente mancano telecamere. Difficile quindi attribuire colpe e responsabilità. Si indaga per omicidio nautico. Eleonora Fioretti, GR2.
17: Mai avuti interessi negli affari di La Vitola, lo afferma Sigfrido Ranucci, che smentisce anche quanto trapelato dalla testimonianza in procura dell'ex compagna del faccendiere, reo confesso dell'attentato secondo cui Ranucci e La Vitola si sarebbero incontrati 5 giorni dopo l'esplosione della bomba. Rientro in classe per la maggior parte degli studenti italiani, le novità non mancano, dalle nuove indicazioni allo psicologo fino ai nuovi percorsi per le scuole superiori.
22: La lista delle novità, già corposa in partenza, promette di allungarsi ancora nei mesi che verranno, con una serie di piccole e grandi riforme annunciate nelle passate settimane dal ministro Valditara. Niente compiti dopo le 8 di sera, gli istituti tecnici che cambieranno nome e diventeranno licei, e poi il capitolo studenti stranieri, non più del 30% in ogni classe, e corsi di italiano per i genitori. Entro dicembre arriveranno anche le nuove indicazioni nazionali per i licei, quelle per il primo ciclo, elementari e medie, entrano invece nelle aule adesso. Spazio anche all'intelligenza artificiale. Ogni scuola dovrà regolarla, ma delle linee guida comuni su come usarla e come no ci sono. Debutta poi il servizio Ascoltami, di supporto psicologico per adolescenti dai 13 ai 15 anni, su richiesta e fino a esaurimento fondi. Via infine alla sperimentazione del liceo matematico, mentre vanno a regime quella sulla filiera del 4+2 per tecnici e professionali e quella sulla condotta, che prevede, in caso di sospensioni lunghe, attività solidali e di volontariato. Paola Guarnieri, GR2.
17: Il pontefice compie oggi 71 anni, nato a Chicago il 14 settembre del 1955, Robert Francis Prevost è stato eletto l'8 maggio 2025, è il primo papa nella storia proveniente dagli Stati Uniti e il primo appartenente all'Ordine di Sant'Agostino. Iniziato il conto alla rovescia per le nozze tra il cantante Damiano David e l'attrice statunitense Dove Cameron, si celebreranno in Val d'Orcia venerdì 25 settembre tra gli ospiti di Maneskin al completo. La proposta di matrimonio, accompagnata dall'immancabile anello mostrato sui social, erano arrivati lo scorso gennaio. A luglio invece erano comparsi a Roma, città natale del cantante, le pubblicazioni del matrimonio. Dopo gli applausi a Venezia è un successo il documentario sul ritorno degli Oasis, un evento in sala solo per 6 giorni.
0: Nel mercato musicale sono abituati a esordire in vetta, ma forse non si aspettavano lo stesso al cinema. E invece gli Oasis hanno conquistato le sale. Giovedì, al suo primo giorno di proiezione, Don't Look Back in Anger, documentario sulla loro reunion, è stato l'incasso più alto in Italia, con poco più di 162.000 euro. Intanto, mentre i fan applaudono il racconto dei fratelli Gallagher e le immagini dal vivo che scorrono sul grande schermo, sui social della band una misteriosa serie di video stuzzica le fantasie sul prossimo tour. L'annuncio è stato affidato a una parata di droni su Manchester, a alert sincronizzati alle 17. A quell'ora si sapranno le date dei concerti degli Oasis del 2027, che stavolta includeranno anche l'Europa, e l'appuntamento di Roma potrebbe rivelarsi doppio. Francesco Riccardi, GR2.
17: E siamo allo sport, mi ha raggiunto in studio Giorgio Matteoli, buongiorno.
1: Buongiorno Simona, a te e a chi ci ascolta.
17: Partiamo dal calcio con la domenica di Serie A.
1: Fa notizia la prima sconfitta stagionale della Juventus, a Reggio Emilia al Sassuolo va due volte avanti con Esposito e Bowie, entrambe viene ripreso da un sorprendente Zegrova, ma al 94esimo gol vittoria dei neoverdi con Avzic in prestito proprio dai bianconeri. Sentiamo allora la delusione del tecnico della Juve Spalletti e la soddisfazione di quello Emiliano Aquilani.
2: Proviamo a fare la giocata individuale, perdiamo palla e loro ripartono, ma se viene gestita bene quella palla lì siamo uno di più, e se si vince la partita che cosa ci viene a dire?
23: Ho visto coraggio, ho visto voglia di andare a proporre quello che alleniamo, quello su cui basiamo un po' la nostra forza, e il merito dei ragazzi che lo stanno facendo con l'attitudine corretta.
17: Torna a successo invece il Napoli.
1: Eh sì, al Maradona 1-0 sul Bologna, gol di Lobotka, mister Allegri applaude la propria squadra.
24: Era importante vincere prima di tutto, poi soprattutto fare una partita del genere, abbiamo concesso poco e niente. Sono contento i ragazzi, è il primo passettino, abbiamo vinto la prima partita in casa.
17: Parliamo ancora della quarta giornata di campionato.
1: Vittoria del Lecce 3-2 nello scontro salvezza con il Monza. Oggi si chiude, tre posticipi del lunedì, altre big in campo alle 18.30, Como Parma e Torino Roma in serata Inter-Udinese.
17: Voltiamo pagina, passiamo alla Formula 1 con un italiano al vertice.
1: Kimi Antonelli, sempre più dominatore del mondiale, il ventenne bolognese vince anche sul circuito di Madrid, ora 81 punti di vantaggio su Russell, solo quarta la Ferrari di Leclerc.
17: E adesso la MotoGP.
1: Meno bene qui i nostri colori, a Misano in casa nostra vince lo spagnolo Marc Marquez, adesso primo in classifica insieme a Martin, terzo sarebbe Bezzecchi che però ieri è caduto dopo appena un giro, sentiamolo.
25: Fa male, innegabile, però ancora mancano tante gare, non ho mai pensato dopo le prime 7 gare di avere già la mano da qualche parte, e sono sicuro che neanche Marc ci sta pensando adesso. È ovvio che Marc è un pilota di esperienza, un pilota molto veloce, quindi sicuramente non è un avversario facile, però se fosse stato facile lo facevano tutti, e se non volevamo questi tipi di pressioni io andavo a lavorare in officina da mio babbo.
17: Non cade invece l'Italia del volley.
1: Eh no, azzurri inarrestabili agli europei maschili, sono già agli ottavi di finale con due turni di anticipo, con la Slovacchia i ragazzi di De Giorgi trovano la terza vittoria di fila, protagonista con 22 punti il ventenne Mati, eccolo.
26: È stato molto bello, soprattutto aver dato questa mano alla squadra è un onore. Non dico che era una partita come le altre, ma bisogna pensare alla prossima.
17: E infine il tennis.
1: US Open, trionfo di Zverev, il tedesco alla meglio in 4 set sulla statunitense Shelton.
17: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Laura Guida, in regia Daniele Antelmi, Massimo Vasciaveo. La linea va ora a Ruggito del Coniglio. Il prossimo giornale radio è alle 8.30 da Simona Giacinti. Buon ascolto.

0: Ma...
1: Buongiorno,
0: Teridi.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a tutti. Benvenuti a Ruggito del Coniglio. Scusate, uno scusate preventivo per tutto quello che accadrà nel corso della stagione radiofonica. Un saluto da Marco Presta.
2: Un saluto da Antonello Dolci.
0: Io meschinamente vorrei far notare una cosa subito in apertura.
2: Di.
0: E cioè che il ricomincio del programma, usiamo questo ardito neologismo, il ricomincio del programma mi combacia con un abbassamento delle temperature.
2: È vero finalmente, no? Abbassamento delle
0: dopo
2: temperature
0: dopo un'estate orribile, dai. Diciamo la verità, e questa cosa dimostra che chi ascolta il ruggito del coniglio sta fresco. Stai fresco se senti il ruggito del coniglio. Buongiorno a tutti, come state? Che avete combinato st'estate? Dite la verità, state bene?
2: Sì.
0: Io vorrei partire, concedetemi un momento di sentimentalismo.
2: Di.
0: Vorrei salutare con affetto e abbracciare forte i pochi proprietari ormai di Canotto.
2: Il Canotto.
0: Vengo da un'estate su una spiaggia popolare, insomma, una spiaggia abitata da esseri umani. E una volta c'erano i canottini, vi ricordate i canottini?
2: I canottini, come?
0: Quelli col piede, uno faceva...
2: Li gonfiava, sì.
0: E quelli si gonfiava. E uno andava su con le pagaie, con i bambini, poi di noi... non ci sono.
2: È vero.
0: Adesso
2: mamma,
0: tutti con ste piffero di assi da surf.
2: Sì.
0: Che non vengono usate come assi da surf, perché da noi non ci sono le onde, ma c'è sopra un signore, spesso di una certa età, in piedi, come fosse un pizzardone al centro di Piazza Venezia, che rema disperatamente, a volte cade.
2: Certo, che si fa? È uno sport.
0: Ma è uno sport?
2: È una cosa che va di moda adesso.
0: E i canotti via, cioè l'utilizzo è lo stesso del canotto.
2: Beh, però sembra che cammini sull'acqua.
0: È vero, è un po' più fighetto, diciamo così. Quindi io vorrei abbracciare i pochi proprietari di canotto che sono rimasti a dire... vi voglio bene. Poi da cosa altro è stata caratterizzata quest'estate?
2: Beh, c'è una bellissima notizia che riguarda la schiusa delle uova di tartarughe, specie a rischio di estinzione. Per fortuna ci sono tanti nidi, è stata segnalata un'apertura appunto di queste uova, una schiusa cuccioli di caretta caretta.
0: Sono...
2: E il tipo di
0: tartaruga. Per carità, non è che io estimo moltissimo.
2: Sulla spiaggia di Museddu a Cardedu.
0: E fino a qui sarebbe, cioè in Sardegna.
2: Provincia dell'Ogliastra, sì.
0: Normale. Si schiudono le uova, escono i tartarughini.
2: E il problema, vado a leggervi il titolo di questa notizia, le tartarughe si perdono e finiscono in una gelateria. Ecco. Cioè, com'è possibile? La mattina si sono trovate queste tartarughe dentro la gelateria.
0: Le caretta caretta.
2: Sì, per colpa dei lampioni.
0: Perché le luci...
2: L'illuminazione artificiale le ha confuse, quindi invece di andare verso il mare...
0: Vanno verso la stracciatella e il gusto buffo, praticamente. Le caretta caretta. Del resto... è un destino.
2: Come
0: già nella canzone di Battisti un po' si prevedeva questa cosa.
2: Cioè, in che senso?
0: Ti ricordi la canzone famosa di Battisti?
2: Che?
0: E caretta caretta passava e quell'uomo gridava gelati. Quindi c'è
2: Battisti è stato profetico, gli artisti lo sono.
0: Una profezia di Battisti. Buongiorno a tutti, un abbraccio, vai che si comincia.

0: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90€. Scopri di più su conad.it.
1: 2-2. La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due. 2-2.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.

0: Riruggito del coniglio, ore 7:50 minuti 43 secondi. Siamo in diretta per voi sulle frequenze di Radio 2 ed è il momento di aprire il cuore.
1: In che senso?
0: È un organo che è meglio aprire il cuore, certo. Per dire, insomma, dovendo scegliere un organo da aprire, via, il cuore è in, come dire, in pole position. Ecco, amici cari, quest'estate siamo sinceri. Siamo sinceri, parliamoci faccia a faccia. Facciamoci, ecco, se vogliamo. Abbiamo fatto un po' di vacanze. Noi l'avete fatta pure voi, probabilmente. Siamo sinceri, magari chi ha fatto un giorno, due giorni, una settimana, due settimane, un po' di vacanza, no? Avete mangiato quel calippo, diciamo così, no? Quella passeggiata in montagna, sulla spiaggia, è normale, è umano volersi riposare e ricaricare. Però questo aver fatto un po' di vacanza ci regala un senso di vergogna, questo senso di vergogna che ci pervade. C'è chi non ha fatto vacanza, diciamo la verità, siamo sinceri. Dice chi? Ve lo diciamo su immediatamente. Per esempio, siamo andati via a giugno noi, sì. C'era la guerra in Iran, è durata tutta l'estate. C'era la guerra in Ucraina, è tutta l'estate. Israele è continuato a bombardare tutta l'estate, sia Cisgiordania che Libano. Quindi, amici, c'è gente che non ha fatto vacanza, lo vedete? C'è gente che lavora indefessamente per sfoltire l'umanità, se vogliamo, però ci scusiamo per di aver fatto un po' di vacanza con queste persone. Che dire, io mi chiudo in me stesso, mi socchiudo, vai avanti tu, perché fai capire, è un momento difficile.
1: È un momento complesso, ci sono tanti accadimenti,
0: complesso.
1: A livello mondiale proprio.
0: Dici?
1: Perché leggevo ieri che mentre tutti lanciano l'allarme sulla pericolosità dell'intelligenza artificiale, che potrebbe impossessarsi di internet entro 6 mesi e attaccare addirittura l'umanità entro il 2030.
0: Se siamo fortunati, naturalmente.
1: Il presidente americano Trump, avete presente?
0: Il fagotto umano,
1: dice che ci sono delle forze negative che cercano di rallentare lo sviluppo di questa tecnologia.
0: Delle forze negative che cercano di rallentare
1: lo sviluppo dell'intelligenza artificiale.
0: Il trionfo dell'intelligenza
1: artificiale. Ma finalmente, per una volta, queste forze negative hanno dei nomi.
0: Bravo, perché in genere si dice genericamente, invece questa volta sappiamo quali sono queste forze negative.
1: E ve li diciamo, senza censura.
0: Bravo.
1: Buon senso, lungimiranza e umanità.
0: Queste sono le forze negative, diciamo che.
1: Comunque, Trump fa il gradasso perché sa che gli americani, nelle elezioni di midterm, sono pronti a dargli di nuovo fiducia senza nulla pretendere.
0: Ma tu stamattina.
1: Che?
0: Ma come senza nulla pretendere? Abbi pazienza, ha promesso $5,000 per ogni americano adulto che lo vota.
1: Per votare Trump non c'è cifra. $5,000 è come nella mancia in pizzeria per voi.
0: Sì,
1: se lo voti è perché proprio lo vuoi, perché te lo meriti.
0: Te lo meriti, sì, è vero, è vero. Come state? No, ma va tutto bene, state tranquilli. Sì, che state andando al lavoro, forse siete arrivati, state portando i bambini. No, perché è tutto nei parametri, come dire, anche il fatto che a Venezia non abbiamo vinto una mazza.
1: Un piffero.
0: Al Festival del Cinema di Venezia abbiamo vinto quasi niente, nessun film italiano è stato premiato, è intervenuto il ministro Salvini, si è lamentato.
1: Ah sì?
0: Sì, ma non per questo, non perché non abbiamo vinto una mazza.
1: Che ha detto?
0: Per altri motivi, ha detto, sono stato lì al Festival di Venezia, non sembrava un Festival del Cinema, c'era troppa politica. Caro ministro, la stessa cosa, cioè succede un fenomeno uguale e contrario nel mondo della politica, che non sembra politica, sembra un cinematografo. È vero?
1: È vero.
0: E lei, ministro,
1: è vero.
0: Diciamo che meriterebbe un Oscar in tal senso.
1: Tutti vogliono fare il protagonista in questo cinematografo.
0: C'è
1: purtroppo
0: questa elefantiasi dell'ego che in qualche modo condiziona la vita umana.
1: Alziamo gli occhi al cielo, perché oggi, peraltro, l'ha detto anche GR2, il compleanno di Papa Leone XIV.
0: Auguri di santità.
1: Papa Prevost compie 71 anni, tanti auguri.
0: Che
1: ancora.
0: Per un papa, diciamo la verità, è un adolescente.
1: Certo,
0: è un papetto, è un papetto.
1: E per l'occasione ha ricevuto la visita a Castel Gandolfo di suo fratello John Prevost.
0: Una cosa bella.
1: Sì, che a quello che dicono le cronache lo ha aiutato a fare la dichiarazione dei redditi.
0: No, fammi capire. Cioè il fratello del Papa è andato a trovare il Papa.
1: Avevano aperto il computer, l'ha aiutato a fare la dichiarazione dei redditi.
0: La dichiarazione dei redditi del Papa.
1: Ma vi rendete conto?
0: Ma è bellissimo.
1: Il Papa che fa la dichiarazione dei redditi. Voglio dire che se ce n'è uno che avrebbe diritto a un paradiso fiscale, fiscale è lui. Beh, no?
0: Oddio. Dai. Se parliamo di paradisi fiscali, Papa è l'unico che Papa si può avvicinare senza destare sospetto, diciamo. Ecco.
1: Poi, che detrazioni avrà il Papa?
0: Le detrazioni fiscali del Papa, quali saranno?
1: La benzina della Papa
0: La benzina
1: della
0: Papa Mobile.
1: L'incenso?
0: Sì, l'incenso è un costo.
1: Un po' di spese di rappresentanza, i regalini che fa le persone che lo vanno a trovare.
0: E anche l'assicurazione sulla vita.
1: Beh, nel suo caso la vita eterna.
0: La vita eterna, sempre un'assicurazione sulla vita. Ma ieri sai una cosa, scusa, mi si consenta. Ieri ero da mamma, passata domenica con mamma, abbiamo visto la televisione.
1: Come sta? Tutto bene?
0: Bene, dai. Insomma, bene. E c'era una manifestazione sportiva da Budapest.
1: Budapest?
0: Di atletica leggera.
1: Sì.
0: E ho visto i 400 metri piani, corrono.
1: Sì.
0: Una gara di velocità bella, un classico. Ma io ho notato una cosa, ci avrete fatto caso pure voi. Una volta le gare di velocità, io mi ricordo ai tempi di Mennea e Borzo, inquadravano gli atleti ai blocchi prima della partita.
1: In preparazione.
0: Gli atleti erano tesi, concentrati, sembravano corde di violino.
1: Sì.
0: Se tu ti fossi avvicinato a Mennea, quello ti sbranava.
1: Giustamente.
0: Quel momento supremo, diciamo. Ieri, in questa gara, credo da Budapest,

0: Pellegrini, che quest'estate,
1: che salutiamo pur non conoscendola,
0: C'è questo video che è stato molto commentato,
1: sì.
0: È pubblicato anche dalla pagina Facebook di Radio 2, attenzione, quest'estate,
1: sì.
0: Che stava in vacanza a Patmos in Grecia, e lei che ha fatto? A un certo punto si è buttata da questo veliero, stava su un veliero.
1: Chi di noi non si è buttato da un veliero?
0: Si è buttato
1: anche Wendy di Peter Pan cercavano di farla buttare dal veliero.
0: Si è tuffata all'indietro.
1: All'indietro?
0: Facendo un tuffo, devo dire, ragguardevole.
1: Bella, brava.
0: Il problema è che poi lei aveva un costume intero senza spalline. E nel tuffo si è abbassato il costume.
1: Che vogliamo fare?
0: È riemersa in topless. E lì capirai sui social. Lei, devo dire, è stata brava. Si è coperta, sembrava la Venere di Botticelli. Si copre il seno.
1: Ma perché? Tu mi fai paura, però. Cioè, perché sei andato su sta notizia?
0: Cosa? È stata una figura un po' fortina.
1: Ragazzi, l'estate esiste proprio per farci fare
0: brutte figure.
1: Secondo me sì. Secondo me sì.
0: È vero.
1: Allora parliamone. Proprio adesso che usciamo, stiamo appena uscendo dall'estate, forse.
0: Sì, raccontateci la figuraccia che avete fatto quest'estate o quella che avete visto fare, è un parente stretto, voglio dire.
1: Figuraccia brutta. Non vi voglio dire nulla, è inutile. Sarebbe solo doloroso. Lasciate che i ricordi riaffiorino. Che figuraccia avete fatto quest'estate?
0: Già per me mettermi in costume,
1: già sono momenti traumatici. Eravate al mare, eravate in montagna.
0: Sì.
1: Dove eravate?
0: Siete scivolati durante il sentiero.
1: Che ci avete fatto con quel gelato? Insomma, voi lo sapete, diteci tutto.
0: Raccontateci tutto all'800 800 002,
1: oppure sempre 800 800 002, oppure scrivete sulla pagina Facebook. Amici, cominciamo bene, cominciamo con i Beatles. Fosse un bel segnale.
2: Radio 2. Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo è il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
3: 2-2.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: 2-2.
5: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
3: 2-2.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

0: 8-3 minuti, 25 secondi, leggo un'ultima ora di Televideo.
1: Sì.
0: Elezioni Svezia è testa a testa.
1: Testa a testa, ora, alla destra, testa no?
0: La destra e la sinistra, testa a testa. Ora, se fossero elezioni in Italia, di che teste si tratterebbe? Sarebbe più facile intuirlo, diciamo così. Vabbè, allora, attenzione, figuracce estive. Succede che uno fa una figuraccia, esci. Una volta mio zio uscì dalla cabina, che si era cambiato per venire a spiaggia, si era dimenticato di mettere il costume, cioè è uscito nudo. Se n'è accorto dopo tre passi, dopo che una signora, un bambino in braccio, lo ha guardato attonita. Ah, è rientrato. Può succedere, la figuraccia estiva capita, raccontatecela all'800 800 002.
1: Come sta per fare Luisa da Torino? Ciao Luisa.
0: Buongiorno Luisa.
2: Bentornata
0: Luisa, ho cercato di anticipare. Bentornata Luisa.
1: La prima ascoltatrice, la prima telefonata di questa 32esima serie di
0: tutto. Una colpa che ti verrà rinfacciata negli anni a venire. Senti Luisa, che figuraccia hai fatto quest'estate?
2: Eccomi qua, allora sono andata a fare un giro nei Balcani con le mie figlie, in Bosnia chiaramente non si beve molto alcol ai pasti, via dicendo, noi siamo state super rispettose, poi arriviamo in un'oasi di pace in Montenegro, a Kotor, un residence noto per la meditazione, il silenzio, la pace, lì trovo finalmente una bottiglia di vino bianco buono, la porto sul balconcino, apparecchio tutto, poi decido di tenerla da basso vicino al tavolo che c'era più ombra, e in avvertitamente ho mosso il piede e non ho visto che i ferri del balconcino erano parecchio larghi ed è volata giù come un meteorite, dove giocavano i bambini, è esplosa in 8 miliardi di pezzi, tipo una grandinata di frammenti di vetro, e quindi io e le mie figlie alla velocità della luce nell'oasi del silenzio a gattonare, a raccogliere silenzio, col sedere per aria nell'isola di pace, meraviglioso.
0: Luisa, perdonami, io adesso, per carità, io apprezzo questa tua scelta, però tra, diciamo, le vacanze e il, come dire, il ritiro spirituale c'è una differenza, figlia mia. Oppure vai nel residence, sta zitti, non si beve, non toccate, fermi, che fate lì, mettetevi il cilicio, mamma
1: mia,
0: Luisa, grazie.
1: Notevole la figuraccia che ci segnala Riccardo sulla pagina Facebook. Stavo in farmacia con la farmacista bella,
0: la famosa farmacista bella,
1: buona,
0: non per favore,
1: e parlavo così del mio ritiro.
0: Si parlava di supposte, cioè lui per sedurla gli ha detto, ma quelle supposte
1: Per dire, eritema, quindi lei mi ha dato
0: questo eritema,
1: mi guardava un po' strano,
0: te credo,
1: poi sono tornato in macchina, mi sono guardato allo specchietto, avevo un caccolone appeso,
0: ho
1: preso a pugni lo sterzo,
0: lo credo,
1: mi è presa una crisi, io pensavo a
0: sterzo che già era incrostato ma non voglio sapere altro, Nadia ha chiamato l'800 800 002 da Legnano. Buongiorno.
1: Ciao Nadia.
0: Nadia, buongiorno.
3: Buongiorno, ciao Conigli, grazie di avere la possibilità di parlare con voi.
0: Grazie a te di averci chiamato. Nadia, che figuraccia estiva hai fatto?
3: Allora, quest'estate sono andata in Giappone a riprendere mia figlia che ha fatto un Erasmus di 6 mesi.
0: Sì.
3: E lei si era ben raccomandata, mi raccomando, mamma, guarda che insomma ci sono delle cose da rispettare, cose da, insomma, c'è una cultura molto diversa. Io ho detto, ma figurati, cioè sono una bravissima persona, modo.
0: Sì, ma non è che vengo in Giappone e lì mi metto a cantare a squarciagola e le canzoni di Toto Cutugno. Sono una persona.
3: Sono una personcina per bene.
0: Sì.
3: Quindi primo giorno appena arrivati andiamo a fare colazione in un combini che è uno di quei localini dove c'è un po' di tutto.
0: Sì.
3: Si compra da mangiare, si può fare caffè, insomma varie cose. Siamo entrate, abbiamo preso le nostre cosine, siamo andati alla cassa, abbiamo pagato e all'ingresso c'era un angolino anche con le macchinette del caffè, dei tavolini. Noi ci siamo messi lì tranquille, a aprire i nostri pacchettini, a mangiare. Ci siamo spaventate perché in contemporanea tutte le tre commesse che c'erano alla cassa hanno cominciato a fare dei gesti, a farci delle X con le braccia, come dire fermo,
0: come fosse la giuria di X Factor, facevano e perché?
3: Esatto, e non, praticamente non potevamo mangiare lì, perché in Giappone è vietato mangiare per strada o anche nei locali, a meno che non ci siano dei tavolini, delle serie di posti adibiti, ma non si può assolutamente mangiare così in piedi o appoggiati a un tavolino non che era lì magari per un altro utilizzo.
0: Il giapponese
3: è
0: giustamente
3: la nostra prima figuraccia.
0: Ma beh, del resto voglio dire, quello si chiama combini. Quel locale, quindi che combini, che l'italiano combini. Inevitabilmente però vedi come non si può mai stare completamente rilassati.
1: Un momento di distrazione.
0: Mamma mia, Nadia, grazie, figuraccia in Giappone.
1: Ancora, Stefania, stavo in spiaggia a Villa Simius, Sardegna, bellissima. Lancio la palla ai miei figli che erano in acqua e colpisco in testa un signore che stava beatamente chiacchierando con degli amici. Sarei voluta morire.
0: Non l'ha ammazzato, no, però. Ah, lì il problema di quelli che giocano a pallone sulle spiagge, poi ne parleremo un giorno. No, lì certo. È un altro problema, perché fra giocare amorevolmente con i bimbi e organizzare la semifinale di Coppa UEFA, c'è una differenza, ecco.
1: Ancora l'amica Marina, settimana in Alto Adige.
0: Bene.
1: Con tutta la famiglia di mio marito andiamo su mia proposta a un parco, c'era questo percorso difficile da fare sugli alberi, questi percorsi che
0: che uno fa per complicarsi la vita. Sì.
1: Cioè, a un certo punto mi blocco e dico ma io rimango qui, ma chi gliela fa? Mi ha preso proprio un attacco brutto di paura.
0: Certo.
1: Arriva mio nipote di 7 anni e strilla: a zia, a vatte voi muove!
0: Mamma mia, che umiliati.
1: Capito?
0: Dal nipote di 7
1: tutti
0: anni.
1: Tutti che si sono alzati su.
0: Sì, ma perché
1: voi muove?
0: Perché uno si infila in una situazione da Rambo? Perché? Perché ce le andiamo a cercare?
1: Ce le andiamo a cercare.
0: Sentiamo Livio a Cesena. Livio, buongiorno.
1: Livio?
4: Buongiorno.
0: Livio, buongiorno.
4: Allora, io ero... Dunque, prima di tutto, sono decenni che vi ascolto e qualche anno che cerco di prendere la linea, ma questa è la prima volta.
0: Questa volta ce l'hai fatta.
4: È successo questo, velocemente. Ero in Portogallo, ho preso una macchina a noleggio.
1: Sì.
4: A un certo punto, come capita nelle auto, girando, uno ha bisogno di fare rifornimento.
0: Sì.
4: Mi sono fermato e ho cercato di aprire lo sportellino, cercavo levette, ganci, gancini, ho chiesto ai vicini che stavano facendo rifornimento, sono andato dalle ragazze del service, è uscita una ragazza, ha appoggiato il ditino sullo sportello e questo si è aperto.
0: Come per miracolo,
4: figura del cavolo.
0: Ora, che idea si fanno all'estero di noi?
1: Brutta.
0: Vabbè, Livio, grazie. Io ho fatto peggio in Scozia. Ho noleggiato una macchina. Terribile con la guida dall'altra parte.
1: Non si fa.
0: Ho fatto tutta la fiancata. Ma appena uscito dall'autonoleggio.
1: Ti ha visto l'autonoleggio?
0: Mi ha visto.
1: No.
0: Mi ha visto e credimi.
1: Ma neanche lo specchietto, la fiancata.
0: Mi ha prospettato delle soluzioni che adesso non sto a dirvi. Vabbè, che figuraccio avete fatto quest'estate? Ditecelo chiamando all'800 800 002 o scrivendo sulla pagina Facebook, senza dimenticare mai, cari amici in ascolto, che fate parte di un'armata.
1: Eh sì.
0: Un'armata
1: importante.
0: L'armata del coniglio.

0: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: 2-2.
2: Ufficio, cosa smarrite?
3: Ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
1: 2-2.
4: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato IT Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: 2-2.
5: Che fine ha fatto la moto?
6: Te ne pentirai, casatina.
5: Dobbiamo ritrovarlo, o sarà la fine di questa famiglia.
7: Finita l'estate, te ne torni in Marocco e la moto la restituisci.
8: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: 2-2.
9: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: 2-2.
10: Suzuki.
11: Suzuki e Vitara. 4x4 All Grip.
12: Dual Motor. Dual Desire.
11: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
12: Suzuki.
13: Radio 2.
14: 8:15 minuti, 15 secondi. Qual è stata la vostra figuraccia di questa estate in vacanza? Ditecelo all'800 800 002, o anche di questa estate in città.
15: No, certo.
14: Il numero è sempre 800 800 002.
15: Ma c'è una notizia, secondo me porta anche fortuna. Ci arriva dall'India un ricercatore indiano, allora, della Manipal University di Jaipur,
14: la grande millenaria cultura indiana. Attenzione.
15: Ha detto: come possiamo creare del cemento, del cemento più resistente.
14: Più resistente, duro,
15: e meno dannoso per l'ambiente.
14: Bravo, questo è importante. Meno duro e meno duro
15: perché,
14: e meno.
15: Perché bene. Come fai poi a smaltire i calcinacci, queste cose fastidiose?
14: Sì.
15: Allora, si è messo lì a studiare, ha studiato anche come facevano gli antichi romani, no? La malta, i cementi dell'antica Roma. E gli è venuta un'idea geniale.
14: Un'idea geniale, diciamo.
15: Utilizzare
14: cemento,
15: una materia di scarto
14: duro, diciamo,
15: che in genere viene vituperata. Le feci umane. Cioè,
14: ma però scusa, quanto devi essere stitico per fare sto cemento duro?
15: No!
14: Mischi,
15: no? Sabbia, ghiaia, acqua
14: e questa
15: malta, diciamo, biologica, attenzione, a chilometri zero, che puoi produrre anche da solo.
14: Certo, con la tua famigliola, diciamo, e lì ti costruisci casa.
15: È riuscito a realizzare questo cemento molto più resistente di quello comune, e con un impatto ambientale, dice lui, meno grave.
14: Sarà bene avere dei deodoranti dentro casa, naturalmente, perché, ecco, però vedi, se poi uno un mese non riesce a pagare il mutuo e gli scappa la frase: ma no, mi sto rovinando per sta casa di me, diciamo che in questo caso sarebbe un'esclamazione abbastanza giusta. Ecco, vabbè, allora attenzione, brutte figure fatte l'estate, diteci, raccontateci, liberatevi. Sentiamo Enrica da Vicenza, che ha chiamato appunto l'800 800 002. Buongiorno Enrica.
16: Sì, pronto, ciao.
14: Benvenuta.
16: Allora, intanto complimenti per la trasmissione, è la prima volta che riesco a prendere la linea, quindi sono anche un po' emozionata.
14: Benvenuta Enrica, Benvenuta, che ti è successo?
16: Allora, praticamente quest'estate andiamo su Obedollo a vedere il ritiro del Vicenza, perché noi siamo tifosissimi del Vicenza.
14: Benissimo.
16: E in questa squadra c'è un calciatore che si chiama Leverbe, che è francese, e a me piace tantissimo, è veramente un bel ragazzo.
14: Sì.
16: Allora, i miei figli lo sanno, quindi continuano a prendermi in giro ogni volta. Arriviamo sul ritiro a mio figlio più grande, stava facendo una collezione delle firme dei calciatori, sì, mancava solo la sua. Arriviamo, li vediamo, lo riusciamo a chiamare, viene lì, fa la firma sulla sciarpa. Mio figlio più piccolo ha la brillante idea di avvicinarsi alle verbe e dirgli: lo sai che la mia mamma ha una cotta per te?
14: No, allora però...
16: allora io sono diventata rossa come la sciarpa, praticamente. E poi ho dovuto anche fare la foto perché vabbè, ero lì, ho detto bene, approfitto.
14: Ma non
16: però,
14: si dice
16: ecco.
14: Questo. Dove gioca poi? In che ruolo gioca sto ragazzo?
16: È difensore centrale.
14: Allora, ma non si mette la mamma in queste... Io capisco che la società si chiamava Lame Rossi Vicenza, ma no,
15: esatto.
14: Rossi di vergogna, però dai, non si fa.
16: Esatto.
14: Ma lui come ha reagito a questa cosa?
16: No, niente, ha fatto un sorriso, va bene, ha detto un bambino, però io sono diventata rossa come un peperone.
14: Lo credo.
15: Creature meravigliose.
14: Enrica, grazie, buona giornata.
15: Ci scrive Romina. Stavo in hotel e facevo colazione.
14: Fino a qui, diciamo che è quella situazione normale. L'italiano
15: ama la colazione in hotel.
14: Si mette anche in tasca qualche merendina, nel senso che
15: c'hai cose già pronte.
14: Nel corso della giornata, camminando, visitando luoghi, magari no.
15: Non si fa. Allora stavo lì a fare colazione e non si poteva attostare la crescia perché si sarebbe incastrata nel rullo.
14: Non si poteva.
15: La crescia è una sorta di pane.
14: Tostare la crescia.
15: La crescia.
14: Non tostate la crescia.
15: Io comunque l'ho voluto fare e ha preso fuoco tosta pane,
14: ha dato
15: proprio
14: fuoco all'intero albergo, diciamo. Del resto l'essere umano procede anche per tentativi, diciamo la verità. Su, sentiamo ancora una testimonianza. Gianluigi a Pordenone, buongiorno. Gianluigi buongiorno.
10: Salve ragazzi,
14: benvenuti,
10: bentornati.
14: Grazie Gianluigi.
10: Eravamo in Austria, un paesino, e un bar all'aperto, seduti i tavolini, passa la banda. Molto seria, molto drammatica. Ci alziamo in piedi, il funerale, un personaggio importante. Era la festa di paese.
14: Era la festa del paese. Voi pensavate già di una tragica scena. State attenti alle bande austriache, sono diverse dalle nostre. Stai bene Gianluigi?
15: Sì, c'è questo confronto con gli stranieri.
14: Ragazzi, che a volte può essere vagamente imbarazzante.

0: dimentica.
1: Elisa, però
2: Elisa,
1: pure
2: te ci metti pure tu, figlia.
1: Dimentica.
2: Già ci ricordiamo a stento il nostro nome. E poi ci metti pure te, figlia mia. Allora facciamo una cosa. Cerchiamo di essere radio di servizio.
1: Sì.
2: Oddio, di mezzo servizio, diciamo.
1: Di quanto... doppio servizio sarebbe.
2: Di doppio servizio sarebbe imbarazzante, anche se è molto comodo, per carità.
1: Essendo due, sì.
2: Amici, allora, partiamo dalla canzone di questa signorina.
1: Elisa.
2: Che salutiamo con affetto.
1: Brava, brava.
2: Per carità, come una cugina per me. Allora, che cosa vi siete dimenticati stamattina?
1: Stamattina proprio. La nuova iniziativa, lo Smemorellum.
2: Allora,
1: sembra
2: un sistema elettorale. Ecco.
1: Io stamattina, per esempio, ho dimenticato di portarmi la ferma e il giacchettino, perché dice: come sarà la temperatura in studio?
2: Ecco.
1: Li ho appoggiati a fianco della macchina e sono partito verso Radio Rai.
2: E lì sono rimasti. Vi siete dimenticati le chiavi? Sono le chiavi dell'ufficio. Ma come entrate?
1: A cavolo.
2: Vi siete dimenticati vostro cugino? Dovevate passare a prendere vostro cugino, che va detto: cugino, domani mi dà un passaggio. Certo.
1: Ma adesso lui sta in mezzo alla
2: strada. Passo a prendere alle 6, sì, sulla e lui è lì adesso che vi maledice.
1: Da due ore e mezza.
2: Per fortuna non è inverno, altrimenti il suo corticciuolo privo di vita e ricoperto di muschio sarebbe da andare a ritirare quantomeno.
1: Allora, o chi avete dimenticato proprio stamattina?
2: Del resto, la mattina è fatta per l'oblio.
1: Vabbè, uno sta un po' rimbambito.
2: Ecco, hai detto rimbambito, io ti ringrazio. Allora, attenzione, cosa avete dimenticato questa mattina? Noi vi preghiamo di segnalarcelo, perché magari qualcuno che deve ricordarsi la stessa cosa e vi dovete ricordare
1: certo.
2: voi, viene in qualche modo allertato da questa cosa. Esattamente.
1: Allora, telefonate. Senza indugio all'800 800 002.
2: Questo è l'input.
1: Il numero me lo so ricordato.
2: Complimenti,
1: questo,
2: almeno quello, e vado a ribadirlo. Cosa vi siete dimenticati stamattina? Ditecelo, chiamate l'800 800 002, ma c'è anche la possibilità di scrivere.
1: Certo,
2: c'è pure quella
1: di scrivere sulla pagina Facebook.
2: Che lusso, che
1: lusso. L'Ruggito del Coniglio, di cui potete diventare anche follower.
2: Proprio se siete disperati potete fare anche questo. Vabbè, detto tutto, io direi una cosa: facciamoci tutti un caffè collettivo e diamo la linea alle notizie del giornale radio.
1: R2.
3: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it. 22.
4: Regina, ma che bel sorriso!
5: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
4: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
6: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it. 22.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa. 22.
8: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
11: 2-2. Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
13: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo.
0: Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
15: Sì.
16: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
14: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: Sono le 8:30.

0: Rai GR2.
1: Ancora buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Si aggrava la crisi energetica in Medio Oriente con i nuovi attacchi iraniani contro l'Arabia Saudita e le navi del Golfo Persico. Torna a salire il prezzo del petrolio questa mattina sui mercati asiatici. Il WTI è salito a $102,30 al barile, mentre il Brent ha raggiunto quota $107. Balzo anche del gas a circa €83 al megawattora, aumentato del 4,2%.
2: Conseguenza dell'interruzione dell'oleodotto che taglia da ovest ad est la penisola arabica dopo l'attacco di droni all'infrastruttura. Trader sauditi hanno riferito che Riyadh dispone di riserve di greggio per garantire le esportazioni per una settimana al massimo. Oltre tale termine, fino al 4% dell'offerta globale di petrolio potrebbe essere a rischio. Il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli:
3: è una pessima notizia la chiusura dell'oleodotto East-West. I prezzi del greggio torneranno a salire di $5-7 verso i 110 già toccati ad aprile, e questo vuol dire che anche i prezzi del gasolio e della benzina da pompa saliranno di almeno 5-10 centesimi al litro.
2: Una situazione esplosiva che di certo non aiuta il lavoro del governo, che sta mettendo a punto una serie di aiuti contro il caro carburante. Gelsomina Testa, GR2.
1: La guerra in Ucraina con raid russo su un treno al confine con la Polonia ha sfiorato un altro con a bordo diplomatici europei. È un atto deliberato, dichiara Zelensky, mentre Mosca sostiene di aver preso di mira infrastrutture utilizzate per i rifornimenti militari dall'Europa. Nella cronaca l'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. L'ex conduttore di Report smentisce quanto detto dall'ex compagna di Lavitola durante l'audizione in procura a Roma.
4: Nega di aver mai avuto interessi negli affari di Lavitola. Mai un euro, assicura Sigfrido Ranucci alla festa del Fatto Quotidiano. Ho fatto tutto in un rapporto di amicizia. Il giornalista smentisce le rivelazioni di Natalia Potenza. Nel colloquio Fiume coi PM antimafia, l'ex compagna del faccendiere reo confesso dell'attentato avrebbe raccontato di un incontro a telefoni spenti tra Ranucci e Lavitola a casa di quest'ultimo pochi giorni dopo l'esplosione della bomba. Non ho messo da parte il mio cellulare, puntualizza l'ex conduttore di Report. Dopo la perquisizione alla Vitola non c'ero, ero in tournée. Agli inquirenti Potenza, che avrebbe negato di sapere dell'ordigno, ha consegnato un faldone di documenti sugli affari di la Vitola, parlando, secondo quanto trapelato, di investimenti tramite presunti prestanomi che dall'Italia si estendono all'America Latina e all'Africa, per far luce sulla provenienza dei capitali dell'ex editore. Da qui potrebbe partire un secondo filone di inchiesta. Elena Baiocco, GR2.
1: La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo per omicidio nautico dopo la morte del pescatore 25enne Sean Micheli, rimasto ucciso dallo scontro del suo barchino con un mototaxi in laguna. Nelle stesse acque proseguono le ricerche della moglie Gabriella. Suonata la campanella per il rientro in classe per la maggior parte degli studenti italiani. L'ultima regione a cominciare sarà l'anno scolastico sarà la Puglia. 8 milioni in tutti gli studenti impegnati. Tempo stabile e soleggiato sull'Italia, l'anticiclone delle Azzorre sta portando aria più fresca e temperature nella media stagionale. Facciamo il punto con il primo maresciallo Antonio Sequino, Aeronautica Militare.
5: Inizio di settimana con tempo stabile, anche se pioverà sul nord-est già da queste prime ore del mattino, ma soprattutto al sud tra Sicilia e Calabria. Situazione che si ripeterà anche nella giornata di domani, ma non ci saranno piogge al nord. Da mercoledì ci aspettiamo un primo cambiamento, piogge temporali prima al nord, poi al centro-sud giovedì e venerdì. Sabato resterà un po' di variabilità e domenica ritornerà il bel tempo.
1: Ed ora gli aggiornamenti dallo sport.
6: La Juventus crolla a Reggio Emilia, il Sassuolo vince 3-2 per i bianconeri, la prima sconfitta stagionale. Si risolleva invece il Napoli che al Maradona supera 1-0 il Bologna. Va a Lecce lo scontro salvezza con il Monza. Oggi si chiude la quarta giornata alle 18:30 Como Parma e Torino Roma. In serata Inter Udinese. In Formula 1 è dominio di Kimi Antonelli. Il ventenne italiano vince a Madrid ed è sempre più primo nel mondiale. Quarta la Ferrari di Leclerc. MotoGP a Misano podio tutto spagnolo con il successo di Marc Marquez. Bezzecchi cade al primo giro. Europei maschili di volley. L'Italia di De Giorgi batte anche la Slovacchia ed è già agli ottavi. Infine il tennis. US Open vinti dal tedesco Zverev. Statunitense Shelton KO in 4 set. Giorgio Matteoli, GR2.
1: E la linea torna al ruggito del coniglio. Il prossimo giornale radio alle 10:30. A tutti buon ascolto e buona giornata.
7: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.

0: dici quanto sono importanti le tradizioni, quelle sane. È passato l'amico Tiberio Timperi e dopo un rapido cenno di saluto egli lasciò con munificenza il cartoccione, amici, il cartoccione contiene una panacea per l'animo e anche, diciamo la verità, per l'apparato, come dire, insomma,
1: digerente.
0: E
2: il
0: cioè
2: maritozzetti!
0: Il maritozzone.
2: Grazie.
0: Allora,
1: novità nella sanità italiana. Ogni tanto si inventano qualcosa di nuovo.
0: Questo è positivo.
1: Allora, dopo la pillola del giorno dopo, se ne è parlato tanto, adesso arriva il certificato del giorno prima.
0: Ecco.
1: Cioè, l'INPS riconosce il certificato di malattia anche il giorno precedente. Cioè, uno può andare il giorno dopo dal medico.
0: Sì.
1: Ieri non sono andato a lavorare.
0: Perché stavo poco
1: mi
0: bene.
1: Copri? Ma perché? Mi sembra una scelta di civiltà.
0: Sì.
1: Adesso non vorrei che qualcuno ne approfittasse grazie a un medico compiacente.
0: Ma quello no, però può sempre succedere.
1: Allora,
0: mi sembra una comodità, una cosa che può servire, può essere giusta. Comunque giorno prima, giorno dopo, ma il giorno stesso noi italiani riusciamo a fare qualcosa che...
1: Il problema dei problemi col qui adesso, con l'ic e nunc. Fino a lì che ci arriviamo.
0: È il nunc che ci frega. Comunque stavo leggendo un'altra ultima ora di televideo. Cresce il prezzo del petrolio e il prezzo del gas pure.
1: Siamo oltre i $100 al barile. Sto cavoli.
0: Complimenti.
1: Però 100%, perché il governo ha lo studio una misura in cui ti danno un bonus ad personam di 100 euro.
0: Ma questo può servire? Devo dire che
1: ce fai neanche un pieno con 100. Sì,
0: vabbè, però è già una cosa, insomma. Poi il bonus, noi italiani sul bonus abbiamo un debole. Noi italiani proprio fra Harry Potter e Voldemort non abbiamo, sappiamo che dov'è il bonus, ecco.
1: E di chi è la colpa? Di Hormuz. Hormuz.
0: Sì, adesso sì.
1: Lo stretto di Hormuz.
0: Devo dire che è un nome un po' da demone.
1: Cavolo.
0: Hormuz abbandona questo corpo. Sembra un po'.
1: Viene il dubbio che l'abbiano fatta apposta questa guerra per alzare il prezzo del petrolio. Però sono va bene.
0: Io mi meraviglio che tu possa immaginare scenari così fantasiosi. Ma per carità, si fanno le guerre per il petrolio, ma quando mai? Allora, attenzione: è lo smemorellum.
1: Sì.
0: O in questo esatto momento, cioè alle 8:39 minuti e sfrizzoli, ci saranno decine, ma fammelo dire, decine di migliaia di italiani che si sono dimenticati qualcosa, che sono usciti di casa, che stanno uscendo di casa, che sono già fuori e che dicono ho lasciato, ecco.
1: Ma ormai è troppo tardi per andare indietro.
0: Sentiamo Dario a Torino.
1: Dario,
0: buongiorno.
3: Ciao,
0: Dario.
3: Buongiorno a tutti.
0: Allora, Dario, benvenuto. Dario, buongiorno. Che ti sei dimenticato stamattina?
3: Come al solito, quando io ho una presentazione con il direttore generale il lunedì mattina, dimentico il tesserino aziendale.
0: Quindi non ti faranno entrare e chiameranno la sicurezza.
3: Esatto.
1: No.
0: Dario, però scusami, quello che tu denunci è un problema reale, perché queste cose qua non va, cioè il lunedì siamo tutti un po' più rimbambiti.
3: Esatto.
0: Perché non le fate di martedì ste cose, secondo te?
3: Purtroppo sono sempre di lunedì e sempre molto presto.
0: Vabbè, ma adesso come fai? Devi tornare indietro.
3: No, sono riuscito ad impietosire dei sorveglianti e a farmi fare un badge temporaneo. E quindi riuscirò probabilmente nell'intento, ma è sempre, capita sempre di lunedì e sempre con presentazioni fondamentali col direttore generale.
0: Dario,
3: sembra
0: un abbraccio. Ringraziamo i sorveglianti che hanno mostrato umanità. Ecco.
1: Vabbè, lo conoscono.
0: Sai, pure Cerbero a modo suo. Cerbero è un sorvegliante.
1: È vero.
0: Però non è che se tu vai da Cerbero e dici scusi, avrei dimenticato il budget.
1: No, quello abbaia.
0: Quello ti stacca la testa, capisci? Grazie Dario, un bocca al lupo per oggi.
1: Notevole l'esperienza che ci segnala Carlo su Facebook. Cosa mi sono dimenticato? Che sono in pensione da una settimana e sono uscito come sempre. Adesso sto pensando una scusa per rientrare a casa.
0: Perché non ti fanno rientrare, sennò.
1: Sì, amore, volevo comprarti la focaccia.
0: La focaccia, calda.
1: Sai, volevo vedere l'alba. Che gli dico a mia moglie?
0: Caro amico, piano piano ti abituerai. E sarà bello restare a letto. Sarà bello restare a letto la mattina. Sì. Sentiamo Nicola D'Agnone in provincia di Isernia.
1: Nicola!
0: Buongiorno Nicola.
4: Buongiorno ragazzi, una tragedia.
0: Che è successo, Nicola?
3: Io vado spesso a Roma per lavoro, ma a Firenze anche dai figli e dalla mia ex suocera, che saluto, a 100 anni quest'anno, Maria. Vado e ogni volta che vado a Firenze, voi sapete che l'Alto Molise, Agnone è famosa per le campane, ma l'Alto Molise è famosa per i latticini, per i caciocavalli, una zona straordinaria. Ebbene, mi ordinano sempre quantità industriali di scamozze, caciocavalli, trecce. Li ho lasciati in frigo.
1: Sono
3: un viaggio e ormai è irrecuperabile la situazione. Non lo so se mi accetteranno oggi.
0: Mamma mia,
3: una tragedia.
0: Certo, se tu ti fermi a un alimentare, gli compri un fior di latte, se ne accorgono. Se ne accorgono. Nicola, spediscili quando torni. Certo, non è uguale.
3: Lasciatemi dire che siete degni eredi di alto gradimento che io ascoltavo nella mia fagiulletta.
0: Sei troppo, insomma. Comunque, grazie, buona giornata, Nicola. Coraggio, è brutto dimenticare il latticino, è brutto. Peraltro il latticino che resta a casa quando tu torni lo devi consumare. Il che vuol dire che Nicola dovrà mangiare 12 kg per forza, no, butti tutto dopo un po', il latticino si deteriora facilmente. Nicola, ti siamo vicini.
1: Abbiamo Lorella, ha dimenticato il cellulare che serve per lavoro al mio compagno. Nulla di grave perché adesso lui passa a prendere.
0: No, nulla di grave perché è il suo, diciamo la verità, che se era il tuo...
1: Maria Teresa, sto poltrendo nel mio lettuccio ascoltando voi.
0: Bene.
1: Suona il citofono. Sono arrivati i serramenti nuovi, me l'ho dimenticata che era stamattina.
0: Quindi sei costretta ad alzarti.
1: In condizioni.
0: Mamma mia. Maria ci chiama da Villanova, che ha un tiro di schioppo da Mondovì.
1: Maria.
0: Buongiorno Maria.
4: Buongiorno, ciao
0: Maria.
4: A tutti, ciao ragazzi.
0: Maria, che ti sei dimenticato?
4: Non immaginerete mai cosa ho dimenticato.
0: Che succede?
4: Ho dimenticato il provvisorio del cammino.
0: Allora, fermi.
4: Di rimetterlo.
0: Allora, cioè tu sei uscita e c'hai questo vuoto,
4: allora,
0: in tribuna.
4: Allora io alla sera... alla sera tolgo il provvisorio perché di notte mi dà fastidio. Stamattina ero agitata perché devo andare dai miei nipotini al mare e quindi ho preso l'autostrada e a un certo punto mi sono dimenticata, toccando con la lingua.
0: Mamma mia, tu dici che i nipotini potrebbero avere un trauma, no?
4: Uno shock.
0: Mamma mia.
4: Non sorriderò, adesso sto ridendo in macchina, ma sono da
0: sola. I bambini si diranno, ma guarda quanto è seria nonna oggi. Ma che persona... Vabbè Maria, succede, ma magari è un modo, è un motivo per ridere insieme ai bambini, dai, tutto sommato.
4: sì certo con loro è tutto bello. Comunque sono felice di aver parlato con voi, è la prima volta.
0: E allora benvenuto. E allora guarda, Mea Sponte, ti mandiamo la maglietta
1: motu proprio.
0: Stai bene Maria,
1: ciao.

0: Let's go! Domedio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Medio World.
1: 2-2 Renault.
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: 2-2 Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.

0: 8:51 minuti 20 secondi.
1: Beh, c'è questa notizia che è stata riportata da Sempre Carta Bianca.
0: Da chi?
1: La trasmissione Sempre Carta Bianca.
0: È sempre carta bianca.
1: È sempre carta bianca.
0: Si chiama così.
1: Si chiama così.
0: Cioè, prima era carta bianca semplicemente, adesso
1: è sempre carta bianca.
0: Quindi la prossima edizione com'è?
1: È ancora.
0: Oh, rieccoci qui con carta bianca. Va bene.
1: È diventata una moda anche in Italia, quella delle cliniche della longevità. La gente vuole campare più possibile.
0: Cioè, l'essere umano ha questa curiosa abitudine. Cioè, dicevo, vorrei vivere.
1: Non vorrei tirare le cuoia.
0: Non vorrei schiattare, diciamo.
1: Ed è l'ultima moda dei paperoni. Perché deve avere una grande disponibilità finanziaria. C'è per esempio una struttura a Milano dove ti chiedono fino a 16.000 euro a settimana per fare delle cose, per provare a farti campare di più, avere performance migliori.
0: Sai, quando tu alla gente chiedi molti soldi, dice perché motivo? Per farti campare ancora. La gente tende a pagare, stranamente.
1: Certo.
0: Questo lo fanno anche la banda del Torchio quando ti rapiva e dice adesso se tu mi dai dei soldi continuerai a vivere.
1: Però 16.000 euro a settimana mi sembra veramente una possibilità per pochi.
0: Sono
1: i ricconi, miliardari.
0: Il riccone tende a voler sopravvivere.
1: Allora, cari miliardari, sappiate che...
0: Che alla fine la manna...
1: Sì.
0: No, la manna,
1: la mannaia,
0: sì, inevitabile, è la vita, non è che
1: no,
0: si
1: più che altro
0: può...
1: Anche gli eredi, insomma, stanno facendo il tifo perché voi lasciate questa terra.
0: Con serenità, però che lasciate questa terra.
1: Non è una colpa essere ricchi, uno può essere anche ricco.
0: Neanche essere vivi è una colpa, per carità, tranne pochissimi casi, ma lasciamo stare. Allora, attenzione, è il momento dello smemorellum, abbiamo in linea Enzo da Sapri.
1: Ciao Enzo.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, salve.
0: Buongiorno.
2: Allora, io ho dimenticato, stamattina faccio una strada con quelle palette di fichi d'India belli rossi. Sì. Io ho dimenticato l'attrezzino comprato apposta su un sito per raccogliere questi caspita di fichi d'India e me lo sono scordato, non posso più raccoglierli, altrimenti con le spine.
1: Certo.
0: Oddio, a meno che tu non hai dei guanti, ma no. Non ce li ho.
2: Ma poi quelle volano. Magari sono saporitissimi, sono buonissimi.
0: Per carità, non ci sono alternative ai guanti, diciamo, in questa.
2: Penso proprio di no. No. Poi è la mia attività, sono in pensione, non mi sono scordato di essere in pensione. È la mia dal 1 settembre, è la mia attività, insomma, è una cosa importantissima.
0: Ma scherzi, diciamo che raccogliere i fichi d'India è un po' come fare il killer, servono dei guanti. Per motivi diversi, però poter usare i guanti è meglio.
2: È meglio. Diciamo che fa vivere meglio e assaggiare meglio.
0: Insomma, Enzo, non c'è un'alternativa, no? Ci sto pensando, ma non è possibile. E che fai adesso? Torni indietro, li prendi? Che fai?
2: Cerco di prenderli,
0: Enzo!
1: No.
0: Ricordati, Muzio Scevola, Enzo.
2: Posso comprare la famosa guasta di pomodori e la svuoto, ci metto un bastoncino e con quella li prendo.
1: Certo, ti potrebbe cadere dal bastoncino.
0: Vabbè, però voglio dire, uno si ingegna, ci prova. Enzo, facci sapere, in bocca al lupo,
2: In bocca al lupo.
0: Ma tu guarda la vita, che complicazioni ci crea.
1: Però sono buoni i fichi d'India.
0: Per carità, non discuto.
1: Ciao Enzo. Dunque, ci scrive Alessandra, dice: siamo andati a trovare mia figlia che si è stabilita per lavoro a Roma stamattina, partenza all'alba. Mi sono dimenticata di tirare fuori dalla valigia il telepass. E adesso? Che succede?
0: Come
1: alla
0: fai?
1: Prima stazione?
0: Dove vai?
1: Ci tocca fermarci e cercare questa carta nel bagagliaio della valigia. Prima di affrontare il casello.
0: Fatelo prima di affrontare il casello.
1: Perché se non legge un casotto, poi.
0: Dal casello al casotto è un attimo. No, poi si crea dietro una fila di gente che si rivolge frasi
1: brutte.
0: Non sono frasi affettuose in genere, ecco, diciamolo. Vabbè, andiamo avanti. 800-800-002 e rimane il nostro numero. Ci chiama Cristina da Roma. Buongiorno.
1: Ciao, Cristina.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Cristina, che succede?
3: Nulla, avevo preparato una buonissima crema spalmabile alle nocciole fatta in casa, l'avevo preparata a casa al mare, l'avevo detto adesso me la porto a Roma, è rimasta in frigo.
0: È rimasta in frigo. Però Cristina, è vero, c'è la frustrazione di non avere la possibilità di accrescere il colesterolo, diciamo, in questa crema, però... Tu l'avessi lasciata fuori, c'è la preoccupazione, no?
1: Sì.
0: Chissà che succede, arrivano le formiche, va male, ma
1: però
0: l'hai dimenticata in frigo.
1: Certo, te la ritrovi.
0: Ti resta quella cuolina, quel desiderio.
3: No, mi ero lasciata a casa mia la panna cotta per metterci sopra la crema spalmabile, quindi non posso.
0: È brutto, sì.
3: Ma non posso mangiarla.
0: Bene. Cristina, che fai? Torni indietro? Come ne esci adesso?
3: No, aspetto il prossimo fine settimana.
1: Sì, per forza.
0: Però è bella questa attesa che rinfocola il desiderio, mettiamola così. Vabbè, Cristina, bocca al lupo, buona giornata.
1: Abbiamo qui Milena, qualche giorno fa dice: ho lasciato la porta di casa aperta con le chiavi inserite nella serratura. Però
0: sì, succede.
1: Dai. Vabbè, ma tutto.
0: Sì, stai esagerando. Già, voglio dire, lasciandola aperta, potevi anche lasciare direttamente un cofanetto di gioielli anche sotto.
1: No, perché le famiglie, le
0: a quel punto facevi un servizio completo, diciamo. Vabbè, allora vi do una notizia classica.

0: Fermi, vediamo com'è la situazione sulle strade e sulle autostrade italiane. Ci ascoltiamo tutti insieme l'Onda Verde e poi, naturalmente, lo sapete, per antica tradizione, si riciccia.
1: Sempre qui su Radio 2.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 8:58. Partiamo dalla 21 Torino-Brescia, dove si incontra un chilometro di coda tra Castelvetro e Cremona in direzione di Brescia. Ci spostiamo in A7 Milano-Genova, un chilometro di coda tra la barriera di Milano e l'allacciamento con la tangenziale ovest in direzione di Milano. Rallentamenti anche in A10 Genova-Ventimiglia, con code tra Genova-Pegli e Genova-Aeroporto in direzione di Genova. Situazione più complicata in Autosole sul tratto Milano-Bologna, dove ci sono 2 chilometri di coda tra l'allacciamento con la 15 e Parma verso Bologna a causa di un incidente. 3 chilometri di coda invece interessano il tratto Roma-Napoli tra l'allacciamento con la diramazione per Capodichino e quello con la A3 per in direzione di Napoli. Chiudiamo con la tangenziale di Napoli, dove il traffico intenso provoca code tra Doganella e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. È tutto, prossimo aggiornamento alle 17:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.

0: Bentornati all'ascolto del Ruggito del Coniglio, 9:01 minuto.
1: Turismo, estate italiana 2026 da record.
0: Allora, attenzione, parliamone.
1: Hanno fatto il conteggio di quanti turisti sono venuti in Italia quest'estate. 276 milioni di presenze.
0: 276
1: milioni di presenze. Boom di stranieri. Tanti italiani anche che sono rimasti in patria.
0: Ecco
1: perché c'era sto casino sulle spiagge,
0: ecco,
1: in montagna.
0: Non trovavo il pistacchio in gelateria. Ecco, c'è un motivo. Perché arriva il tedesco
1: e ti vuole rubare il pistacchio.
0: Arriva il danese, arriva il cingalese e ordina: voglio il pistacchio, capito? Quindi, vabbè.
1: Quali sono stati i tuoi gusti dell'estate?
0: Io sono un uomo di una banalità agghiacciante. Io
1: sempre la stessa cosa?
0: Sempre stracciatella. Stracciatella, cioccolato. A volte azzardo così una scelta stravagante e faccio cioccolato fondente. Ecco, che è il massimo di stravaganza.
1: No,
0: per carità.
1: Zucchero.
0: Vabbè.
1: Allora, Antonelli, Kimi Antonelli, bravissimo, ha fatto suo anche il Madring, il circuito di Formula 1 di Madrid, ottava vittoria stagionale. Sto ragazzo
0: è bravo.
1: Sì, è forte.
0: Sì,
1: il mondiale è sempre più vicino. Incidente stradale invece per Daniel Mardini.
0: Dopo Kimi Antonelli, mi leggi l'incidente stradale.
1: Perché dopo la partita a Bergamo, lui gioca nel Cagliari in prestito.
0: Tu parli di Maldini?
1: Sì, Daniel Maldini, secondo figlio di De Paolo.
0: Sì.
1: E niente, gli hanno ritirato la patente.
0: Perché
1: aveva il tasso alcolemico
0: un pochino altino.
1: Non si guida dopo che si è bevuto.
0: Non fatelo. Ecco.
1: Allora, e qui c'è sto problema che il generale Vannacci sta un po' seguendo, capito, sta moda di spararla grossa.
0: Vabbè, quello è generale.

0: quale sparare diciamo è un pochino un istinto che ha, se vogliamo.
1: Ma qui sta seguendo veramente le indicazioni di Trump.
0: Ti ha detto?
1: Beh, mangiare giorno fa
0: mangiare
1: detto...
0: i secondogeniti non è poi una cosa così sbagliata. No, non lo so.
1: Arriverà a dirlo.
0: Non lo so.
1: Campagna
0: non...
1: elettorale. Ha detto che le persone con i capelli rossi, i rosci, sono mica normali, eh? Cioè, ma... No. Ma perché?
0: Perché secondo me lui aspira ad arrivare a Zelig. Ma secondo me ce la sta facendo, perché ma... questa fa molto ridere.
1: Ma che gli
0: le persone con i capelli rossi, quindi Pippi calze lunghe. È una nemica del nostro popolo,
1: certo,
0: diciamo la verità. E anche Rita Pavone, purtroppo, dispiace dirlo.
1: Per addolcire le prime indicazioni, le prime sparate, quando diceva comunque, che i gay non sono normali.
0: Allora, la politica italiana va verso il varietà, diciamo, ma già da un po' di anni.
1: Ma ragazzi, ma questa è roba da bagaglino. Adesso quest'altro, la crociata contro gli mortacci. Scusate il termine.
0: Chi l'ha detta?
1: Nel suo programma. Cioè,
0: Vannacci bisogna... contro gli mortacci.
1: Contro
0: ma ragazzi, guardate che Vannacci contro gli mortacci. È uno slogan meraviglioso, eh.
1: Sì. Oh. Propone di multare 3 milioni di romani per oltraggio ai defunti.
0: Cioè, non se tu dici dicono... mortacci, che cioè, nel traffico romano, ma non solo, sarebbe una strage, cioè retate la polizia, i carabinieri, l'esercito, arrestateli, ali mortacci.
1: Dice quindi, bisogna applicare l'articolo 724 del codice penale che punisce bestemmie e gli oltraggi ai defunti. Ma
0: allora,
1: pensa te,
0: io sono allora,
1: ci sono priorità.
0: Non si oltraggiano i defunti, partiamo da questo presupposto e su questo siamo tutti d'accordo. Però, caro
1: ex generale in pensione,
0: ci avremmo qualche altro problema in Italia oltre all'immortale. Cioè, peraltro, se tu alla gente impedisci di dire parolacce, che comunque è una valvola di sfogo brutta,
1: però ti sfoga
0: brutta, però è. Capace che la gente si sfoga poi in un altro modo.
1: È vero.
0: Quindi forse è meglio permettere sta cosa, no? Che ti animo, perché poi se no, no si rischia un pochino di più. Ecco.
1: Albano Carrisi, ecco, una parola di speranza ci arriva dal grande Albano che ha dichiarato, qui racconta il Fatto Quotidiano, so quando finirà la guerra tra Russia e Ucraina.
0: Hanno avvertito lui.
1: Sì.
0: Cioè voi pensate, è bellissimo, il Cremlino, i vertici del Cremlino che si riuniscono. Naturalmente chi c'è a capo?
1: Certo, Putin.
0: Putin. E tu, intorno ai suoi collaboratori, quelli parlano in russo.
1: In russo.
0: Sono fatti così. E gente è fatta così.
1: Vabbè, sono russi.
0: Vuole parlare in russo. E parla così. E dopo ore di dibattito arrivano a una conclusione. Qual è la conclusione?
1: La conclusione
0: è che la guerra
1: finirà presto.
0: Benissimo.
1: L'informazione riservatissima.
0: Ed è una bellissima notizia. Sarebbe una bella notizia.
1: L'ha ricevuta Albano.
0: E cosa fanno ai vertici del Cremlino? Cosa fanno?
1: Lo dicono al manager russo di Albano.
0: Telefonano ad Albano. Cioè, alla fine della riunione dicono: chi che vogliamo avvertire l'ONU? No, avvertiamo Albano. E telefonano ad Albano Carrisi. In russo telefonano.
1: E dice: tieniti pronto per la primavera prossima. Perché vai a cantare per la
0: c'è
1: pace.
0: C'è da cantare. Quindi la prima cosa che ha fatto Putin è chiamare Albano. Molto bella questa cosa.
1: Peraltro, ieri è dato a cantare pure in Israele. Vabbè,
0: sta scegliendo.
1: Non so chi gli manca adesso.
0: Non voglio pensarci.
1: No, peraltro, appunto, sulla questione Russia-Ucraina. Adesso Putin andrà a Miami, no? Zelensky ha detto: vabbè, potrei incontrare Putin proprio a Miami. Quella è la migliore occasione.
0: Tutto sommato.
1: E Putin ha detto no, venga lui a Mosca.
0: Perché a Miami mi riesce più difficile avvelenarlo. Mentre...
1: Ma che...
0: No, si scherza, per carità, ecco.
1: Domani, funerali di Stato a Roma per la grandissima Emma Bonino, una persona che ha inciso nella vita democratica di questo paese come pochi al mondo, con pochi in Italia, e devo dire che ha fatto tanto per questo paese, mostrando che in politica si può fare politica con passione, con una passione per i temi proprio perché uno ci tiene, ecco. Quindi
0: la passione dovrebbe guidare sempre
1: però,
0: politico, però la passione per cose giuste, perché poi ci sono passioni meno giuste
1: per il bene comune. Di Battista invece è ricoverato al Gemelli, la famiglia
0: sta meglio.
1: Dice che ha parlato, la famiglia chiede appunto di rispettare la privacy, perché, insomma, vediamo un po' che succede lì. Legge elettorale ancora.
0: Ragazzi, però diciamo andrebbe fatta prima di andare a votare, in teoria. Farla dopo serve un po' meno, comunque sì.
1: Si discute tanto, sapete, no? Venerdì in Senato ha bocciato l'emendamento del PD sulle preferenze. Insomma, entro la settimana andrebbe varata questa legge.
0: Andrebbe varata. Vi terremo informati, casomai. Ecco.
1: La giornalista Milena Gabbanelli, invece, ha deciso di mettere all'asta alcune sue opere pittoriche. Lo sapevi che la Gabbanelli dipinge?
0: No.
1: Ha dipinto da ragazza, quando era adolescente, ha dipinto, e c'è stata quest'asta di disegni e tele, chine, vendute per finanziare borse di studio per giovani artisti. Una cosa molto bella. Devo dire che ho visto le fotografie, insomma, anche quello.
0: È capacina.
1: Rivoluzione nella Chiesa, invece, a sostegno dell'ambiente.
0: Bene.
1: Ambiente, adesso ufficialmente è stato introdotto il concetto di peccato ecologico. Cioè, se uno rovina questo ambiente meraviglioso,
0: cosa che peraltro ci riesce benissimo a noi esseri umani, a rovinare l'ambiente, una cosa. E beh,
1: ha
0: che
1: una
0: succede?
1: Responsabilità morale rispetto all'intera umanità. Capito? È peccato inquinare.
0: Posso dire? Sono d'accordo. Abbastanza d'accordo.
1: Sarebbe pure ora.
0: Il peccato ecologico, devo dire. Del resto, Adamo ed Eva, poverini, non facevano danni ecologici. Hanno cominciato da dopo la cacciata dal paradiso terrestre.
1: Ma tu per cogliere la mela, dai, così, senza chiedere permesso.
0: Vabbè, amica, sai, è anche una questione d'appetito lì, insomma, è normale. E soprattutto di appetiti, più che di appetito, vabbè.
1: Ma parliamo di un piccolo fatto che è accaduto a Como. A Como è successo che il sindaco ha deciso un po' di tempo fa di utilizzare lo spazio di una scuola pubblica per ampliare il parcheggio multipiano vicino allo stadio, costruire questo parcheggio.
0: Sì, ti seguo.
1: Quindi hanno iniziato a tirare fuori i mobili, sono alcuni documenti video che mostrano questa cosa, per sgomberare questa scuola ormai ex. E buttando anche dei mobili dalla finestra, adesso non so perché, per fare prima, chi lo sa. È sgomento per alcuni cittadini, alcuni abitanti della città, che non sapevano che la scuola del loro figlio era stata spostata.
0: Avvertite. Ecco,
1: quindi il primo giorno di scuola questi sono andati lì.
0: E c'era un parcheggio multipiano.
1: No, guardate che la scuola è quell'altra.
0: Sì.
1: È un piccolo imprevisto, proprio il primo giorno di scuola.
0: Può succedere.
1: Può essere anche molto fastidioso, ragazzi.
0: Beh, direi di sì.
1: Allora, parliamo di questo oggi. L'imprevisto al primo giorno di scuola o di lavoro, attenzione. Perché io, per esempio, oggi sono venuto qui, ci ho messo tre quarti d'ora per accendere il computer della redazione.
0: Sì, alla fine ha acceso un fuoco, praticamente. Ha messo della legna.
1: Password che ormai non mi ricordavo più, insomma, di svari.
0: Può succedere.
1: Procedure complicate. È stato un bel imprevisto, cavolo.
0: E allora parliamone.
1: Sì, raccontateci l'imprevisto, il primo giorno di scuola o di lavoro. Telefonate subito all'800-800-002.
0: 800-800-002 come antica tradizione, oppure scrivete sulla pagina Facebook.
2: Di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto. E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.
3: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
4: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
3: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
4: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
3: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 8850.
4: Terme dell'Emilia Romagna.
3: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
5: 2-2. In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: 2-2. Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
7: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: 2-2.
10: Così questa è la nuova Volvo X60.
11: Che ne dici? 100% elettrica.
10: Bellissima, ma giusto un limite.
11: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
10: È vero, ma il prezzo?
11: Come la tua ibrida.
10: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
11: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
12: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: 9, 16 minuti, 25 secondi.
1: L'imprevisto al primo giorno di lavoro di scuola.
0: Può succedere.
1: Bella seccatura però.
0: Siamo noi pronti agli imprevisti?
1: No.
0: No.
1: Però, però devo dire, siamo anche allenati, perché in Italia è più facile averne.
0: Nel senso che questa è la patria della commedia dell'arte, quindi l'improvvisazione un po' è nel nostro DNA. Sentiamo le testimonianze che arrivano. Allora, abbiamo Tommaso a Roma. Buongiorno.
1: Tommaso.
2: Eccomi, buongiorno. Buongiorno,
0: buongiorno Tommaso.
2: Allora,
0: buongiorno.
2: Io questa mattina sto facendo una selezione nell'accademia più importante di cinema d'Italia, probabilmente.
1: E
2: tutte le mattine mi tocca fare 45 minuti in macchina.
0: Ecco.
2: Tra l'altro sono praticamente arrivato.
1: Sì.
2: E questa mattina al chilometro 15 ero di fretta, mi ero svegliato molto molto velocemente, stavo in macchina, mi distraggo un attimo nel guardare i miei splendidi pantaloni bianchi e ci trovo sopra un'enorme macchia di Kerry.
0: Tu sei sicuro? Adesso Tommaso, io non voglio gettare un'ombra sulla tua persona. Tu sei sicuro che fosse Kerry?
1: Perché il colore
0: no, tante volte
1: colore.
0: Sai. Era Kerry. Era Kerry.
2: Sono sicuro al 100%,
0: ma io lo credo. Se tu fossi a Bombay sarebbe più normale, ecco, forse. Però
1: certo.
0: E allora Tommaso?
2: Allora sono tornato indietro. Ho cambiato i pantaloni, adesso sono neri e non mi parano avere nessuna macchia.
0: Eppure se ce l'hai essendo neri si nota meno. Sì. Il pantalone chiaro è sempre traditore, lo diceva anche mia nonna. Attenzione. Tommaso, grazie.
1: Imprevisti di ogni genere. Qui leggo su Facebook: Alida, oggi inizia la scuola, sono insegnante e mi hanno rubato la macchina. Come ci arrivo?
0: Oddio, ma gli studenti?
1: No. Mi hanno rubato la macchina.
0: Ecco. No, dico, potrebbe essere un simpatico espediente degi studenti per impedire che tu possa tenere lezione. No, ma non è così,
1: Ancora,
0: per carità.
1: Un'altra insegnante, Stefania, disagio sulla metro C, che è normale.
0: Curioso, però non succede mai, strano.
1: Ritardo dell'autobus alternativo.
0: Ma anche questo è rarissimo, diciamo.
1: Dulcis in fundo, ho confuso la scuola in cui sarei dovuta entrare.
0: Cioè, sei andato in un'altra scuola?
1: Sì. Pensavo che quello superiore fosse quello delle elementari.
0: Ecco.
1: E ho sbagliato istituto.
0: Leggermente sbagliato istituto. Andiamo avanti. 800-800-002 è il nostro numero. Sentiamo Maristella, sempre a Roma. Buongiorno Maristella.
1: Maristella.
3: Buongiorno. Conigli, bentornati.
0: Grazie,
3: finalmente.
0: Grazie.
3: Vi aspettavamo con ansia.
0: Maristella,
3: e dovete prima cosa fare un salutone a zia Settimia a Parigi.
0: Che sta a Parigi. Zia Settimia, ciao.
3: Ascolta.
0: Che se la gode a Parigi, diciamo la verità. Vabbè. Allora, che succede,
3: allora,
0: Maristella?
3: L'imprevisto che vi voglio raccontare è di prima elementare, primo giorno di scuola di prima elementare di una compagnetta di mia figlia che è andata a scuola con tutte e due le braccia ingessate, poverina.
0: Poveraccia.
3: Infatti, però è stata coccolata da tutte le compagne, i compagni, ovviamente.
0: Ma voglio
3: però
0: dire,
3: poverina, ha iniziato il primo giorno così.
0: Ma una duplice frattura aveva?
3: Sì, ma poi proprio tutto il braccio, compreso il gomito.
0: Ma il passo seguente è Tutankhamon, cioè è la mummia, e lì si è infasciato tutto, ma insomma, voglio dire, ma poverina,
3: povera.
0: Mamma mia, Maristella, grazie, ma hai rovinato la mattinata, devo dire, ma grazie comunque del tuo contributo.
3: Però lei l'ha presa al
0: bene. E sai, giovani, vabbè.
3: La gioventù.
0: Stai bene, Maristella, mamma mia, è terribile. Ciao.
1: Abbiamo un'altra telefonata, ci arriva da Gubbio ed è Simone.
0: Buongiorno Simone.
4: Buongiorno Conigli, riascoltare le vostre voci è come rinascere, guardate.
0: Stai esagerando, scoprono peraltro che sei cugino di Dose in questo modo, ti prego. Senti Simone, scherzi a parte, che succede? Anzi, che è successo?
4: È successo perché parliamo del primo giorno di scuola del mio liceo classico, quindi parliamo di tanti tanti anni fa. Io facevo il primo anno, che allora si chiamava quarto ginnasio, mio fratello l'ultimo anno, il terzo liceo. Quindi vado con lui con la Vespa 50, lui guida davanti, io dietro, tutti baldanzosi, ben vestiti, con il solo diario come andavo una volta. E niente, una macchina ci fa marci indietro inopinatamente e io e mio fratello voliamo come Batman e Robin sull'asfalto.
0: Sì.
4: Beh, Per fortuna non ci facciamo grosse cose, però andiamo, entriamo in classe, chi sembravamo? I protagonisti, le comparse del thriller, del videoclip thriller di Michael Jackson. In un'epoca, con tutti i calzoni e maglietta strappata, in un'epoca dove ancora non andava di moda questo. Se fosse stato questi anni, saremmo stati proprio,
5: Simone,
4: all'avanguardia. Ma
5: tu stai dicendo che quel giorno, che anno era, che periodo era?
4: Mi ricordo era il 91, perché io ho iniziato il classico nel 91. Sì.
5: Voi avete lanciato la moda dei pantaloni jeans strappati?
4: Probabilmente siamo noi. Come Mary Quant lanciò la binigonna, io e mio fratello abbiamo lanciato questa cosa.
5: Sopravvivendo soprattutto a quel momento così intenso. Simone, grazie, stai bene.
1: Ciao, abbiamo evidentemente sbloccato un ricordo a Maria Rosa, che ci scrive su Facebook del primo suo giorno di università.
0: Una cosa su Maria Rosa.
1: Maria Rosa.
0: Posso dire?
1: Di.
0: La dico?
1: Di.
0: Ogni cosa sai far tu. Scusa, sono ricordi un po' lontani, però sono ricordi che scattano automaticamente.
1: Insomma, vado in questo edificio enorme, pieno di piani, e c'era anche un piano interrato.
0: Sì.
1: C'era stata una tempesta fortissima, va via la luce. Appena entro nell'università, tutto buio.
0: Tutto buio.
1: Io mi trovo al piano interrato e non capisco se sto andando nell'aula giusta, se c'è il docente, se è la mia lezione, solo rumore, casino. Cerco in quel momento di togliermi una gomma da masticare dalla bocca, che però mi si impiglia tra le mani e i capelli.
0: Ragazzi, però
1: è stato un film dell'horror. Mi sono laureata poi, però l'inizio è stato un po' un imprevisto curioso,
0: un po' problematico. Vabbè, sentiamo Giuseppe a Roma, buongiorno.
1: Peppe.
6: Ciao ragazzi, ciao, sono qui, buongiorno.
1: Ciao. Buongiorno.
6: Allora, qualche anno fa mio figlio, primo esame, primo giorno di scuola, dovevamo dividere le classi sport, non sport, e dicono: ragazzi, domani venite tutti in tuta. E invece mio figlio il giorno stesso era senza tuta, perché l'esame l'avrebbe dovuto fare il giorno dopo, l'esame di educazione fisica. Il professore gli fa: senti Antonio, ma tu sei pronto? Lo faresti oggi l'esame? Va bene. Quindi gli fa saltare una cavallina con i pantaloni normali, non con la tuta. Vedo mio figlio 10 minuti arrivare a casa, immaginate come, con i pantaloni completamente squartati, perché cavolo, poteva fargli fare un altro esame invece che il salto dalla cavallina.
5: Ma meno male, meno male che non erano in piscina, se no stava vestito. Però sono quelle esperienze che poi uno le racconta tutta la vita.
1: Ai nipoti.
5: Sono le cose più sceme che ci capitano, che ci lasciano un segno più indelebile. La verità è questa. Giuseppe, grazie.
1: Ancora Maria Teresa, primo giorno di superiore di mio figlio, primo giorno che va a scuola da solo, con l'autobus, emozionato, capito? Puntuale alla fermata, emozionato, non si è fermato l'autobus. Cioè, mamma, ho dovuto correre a accompagnarlo.
0: Io il primo giorno invece che ho preso il tram da solo, ho preso quello sbagliato.
1: No.
0: Sì. Sono finito a Capannelle, dove invece che il termine Cinecittà ho preso il termine e sono arrivato a Capannelle. E sceso a Capannelle ho detto: però mi sembra diverso il quartiere. Ero un idiota già all'epoca, purtroppo.
1: Bellissimo.
0: Purtroppo.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2. Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap. 2-2.
2: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
3: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì 23 settembre alle 21.20 su Rai 3.
1: 2-2.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: È ancora un momento di matrimoni, l'estate ci si sposa, adesso sì. Qualcuno si è sposato anche nel weekend,
6: ecco.
5: Per esempio si è sposata Ilary Blasi, ragazzi, gossipone, si è sposata con Bastian Müller. Cioè,
6: se ne parla dal 1971, sì. Del fatto, sì, che lei si sarebbe risposata dopo.
5: Però si è sposata con questo Müller a Ravello, che non è lo stesso Müller.
6: Che non è quello dello yogurt. No.
5: Che non è un nazista, ha detto.
6: No,
5: dice, sostiene l'IDF, lui. Müller, quello dello yogurt.
6: Ah, quello dello yogurt.
5: Non è un nazista, no.
6: Non è un nazista,
5: no.
6: È uno caratteriale, diciamo. No, questo no, naturalmente.
5: E
6: no.
5: Ha preso chiaramente la prima pagina dei gossip.
6: Sì.
5: E Totti non è voluto essere da meno.
6: Io ti prego di non toccare argomenti religiosi.
5: Lo so. Però insomma questo va detto. Ha celebrato l'anniversario.
6: Ah, pensavo che ha celebrato il matrimonio,
5: no.
6: Totti, in un momento di esaltazione. No.
5: Ha celebrato l'anniversario con la compagna, con Noemi.
6: Sì.
5: Mentre quindi l'ex si sposava, lui ha detto: noi stiamo insieme, che bello,
6: che bello, festeggiamo
5: 5 anni
6: di
5: noi,
6: d'amore,
5: ti amo.
6: E che c'è
5: e
6: di strano? E gli ha
5: riempito il letto di palloncini, petali di rose,
6: bellissima, eccetera, proprio eccetera. Bellissima.
5: Sai che c'è di strano? Che tutti fanno notare che loro stanno insieme da 4 anni, come 5 anni, cioè qui non tornano i conti, ragazzi.
6: Cosa vorresti insinuare?
5: No,
6: senso, niente.
5: Magari loro si amavano già da prima,
6: si amavano senza conoscersi. Ecco. Questo è molto romantico. Si amavano senza conoscersi. Chiudiamola qua, direi. Non andiamo oltre
5: a parlare di imprevisti il primo giorno di scuola o di lavoro.
6: Può succedere. Può succedere. Allora, vediamo cosa è successo nello specifico ad Enrico di Padova.
5: Enrico.
7: Allora.
6: Buongiorno.
8: Ciao. Ciao Antonello, ciao Marco.
6: Allora Enrico, che succede? Anzi, che è successo?
8: Allora. Sì, era il gennaio dell'89, il primo giorno di lavoro all'azienda del Padovano,
6: sì.
8: Un freddo discreto, arrivo buon ultimo in parcheggio perché così mi era stato detto, e alla fine del parcheggio faccio per svoltare e parcheggiare la macchina e lì una serie di testacoda sul ghiaccio che non finivano più,
6: per
8: fortuna. Ero l'ultimo, per cui proseguendo nel mio giro non ho urtato nessuna macchina, ma comunque quello è stato il benvenuto alla ditta.
6: Ecco, questo, scusami Enrico, non ti è sembrato qualche modo che volesse dirti qualcosa, ecco, questo avvenimento?
8: Sì, difatti non fu una vita lunga in quell'azienda.
6: Ecco, vedi che voleva dire? Cioè quella situazione voleva dirti: adesso ci sei, oggi ci sei nella ditta e domani
5: Però magari cercati altro, perché la vita, sai, ci sono tanti imprevisti e così.
6: Però vedi che la vita cerca di proteggerci in qualche modo. Cioè, adesso questo che tu hai preso come un episodio negativo, in realtà forse ti stavano dicendo qualcosa. Insomma, Enrico, grazie.
5: Ci racconta di un primo giorno di scuola di tanti anni
6: fa.
5: adesso te lo ritrovo perché mi si è spostato il cursore.
6: Di Giovanna.
5: Prima sì. Elementare nel 1975, primo giorno di scuola. Mia madre ha capito male l'orario di uscita e lei sono venuti a prendermi primo giorno di scuola.
6: A mezzanotte e 20.
5: Con tre quarti d'ora di ritardo. Voi immaginate io da sola davanti a scuola? Bella fregatura.
6: Mamma mia.
5: In mezzo alla strada.
6: Che paura.
5: Ma terribile.
6: Può succedere però. Questa è un'esperienza che è capitata un pochino a tutti, se vogliamo. Sentiamo Simona in provincia di Torino.
5: Simona.
7: Buongiorno Conigli, bentornati.
5: Grazie.
6: Simona, buongiorno.
7: Ci siete mancati tanto.
6: Anche voi. Simone, ne parlavamo con Antonello, ma Simona che starà facendo? Mi ha detto al metà luglio, Simona. Tu che facevi a metà luglio, Simona?
7: Io a metà luglio compivo gli anni, i 15.
6: Ecco perché c'eri venuta in mente. Auguri, con un paio di mesi di ritardo, ma insomma. Senti Simona, che ti è successo?
7: A me niente, il povero Giulione, vostro fan da quando è nato, che fa 14 anni, ha cominciato oggi la prima superiore.
6: Sì.
7: L'ho dovuto portare in macchina perché ieri si è preso una sorta d'allenamento.
5: Oh no.
7: E quindi è arrivato tutto zoppo al primo giorno di scuola.
6: Mamma mia. Mm. Però sai che c'è qualcosa di eroico nello zoppicare e nel farti vedere dagli amici che ma che ti è successo? Che c'è? Non lascia stare, ti prego, non mi far parlare. Cioè, tutto sommato. Infatti lui non era di cattivo umore stamattina, Simona, di la verità.
7: Le sorelle gli hanno consigliato di andare con le stampelle, che tutte le ragazze l'avrebbero
6: che
7: preso.
6: Tutte le ragazze l'avrebbero.
5: Sì.
6: Si sarebbero intenerite. Però vedi che
7: non ha ancora capito nulla del genere femminile, se no l'avrebbe fatto.
6: Ma noi uomini non siamo velocissimi, ragazzi, bisogna farsene una ragione. Simona, grazie, salutacelo naturalmente.
5: Piccolo imprevisto anche per Marina, anche qui a scuola, fin dal primo giorno di kindergarten della mia primogenita, i genitori devono aspettare che i bambini escano nel cortile.
6: Sì.
5: Io chiaramente arrivo in ritardo, mi metto a correre nel vialetto. Intravedo da lontano quella che sembra essere mia figlia appena uscita, comincio a salutarla,
6: ciao amore,
5: a
6: ciao.
5: Strillare e lei mi guarda immobile, ecco. Mi sbraccio, la chiamo, solo avvicinandomi a un metro, non era lei,
6: non era lei,
5: non era lei.
6: No.
5: Era una bambina terrorizzata
6: che
5: mi guardava dicendo che è sta matta,
6: una psicopatica che si avvicinava, insomma.
5: Mi giuro, stessi capelli e stesso vestito.
6: Sì,
5: però,
6: sì, può succedere, con i bambini può succedere. Sempre 800-800-002 il nostro numero, c'è Claudio a Sorrento. Buongiorno Claudio.
9: Aloha.
6: Buongiorno.
10: Buongiorno, bentornati.
6: Grazie.
10: Allora,
6: Claudio.
10: Allora, molto tempo fa, purtroppo una vita fa, prendevo servizio come magistrato alla Corte d'Appello di Napoli, nuovo palazzo di giustizia, non c'ero mai stato. Entro, do le mie credenziali alla porta d'ingresso del garage, entro in garage, 4-5 piani di garage, non trovo posto, giro, a un certo punto trovo il posto, fermo la macchina e vado a fare le mie cose.
6: Benissimo. Claudio.
10: Io torno. Non avevo dimenticato di segnarmi il posto della macchina, dove avevo lasciato la macchina.
6: Sì.
10: Panico, non riuscivo a trovare la macchina. Giro. A un certo punto mi sono presentato con il capo Roberto Ricini alla polizia e gli senti, aiutatemi, io non trovo la macchina.
6: Non stato...
10: Scusi.
6: Claudio, allora, io vorrei abbracciarti, Claudio. E credo che. No. Credo che mezza Italia vorrebbe abbracciarti in questo momento, perché è una situazione nella quale siamo passati tutti.
5: Eh sì.
6: Io credo tre giorni fa in un centro commerciale qui a Roma. Grande, perché li fanno così grandi?
5: Ma tu non fai la foto del posto?
6: Sì,
5: sennò è impossibile.
6: Adesso sì, la faccio.
5: Perché poi sono molti piani.
6: Però, pur avendo la foto, questo è un parcheggio diviso per colori.
5: E
6: le ho visti di tutti i colori, devo dire, nel vero senso della parola, perché c'era giallo, il verde, ma il color prugna dove avevo lasciato quella cessa di macchina
5: non esisteva più.
6: Non esisteva più in natura. Quindi ti capisco, Claudio. Senti, ma la polizia che ti ha detto, Claudio?
10: La polizia diceva: non si blocchi, dottore. Ora vediamo, e sguinzagliò 5-6 con gli sciocchi per tutti gli anni.
6: Sì,
5: l'hanno trovata loro.
6: Quindi
10: sì, certo.
6: E l'hanno trovata e l'hanno arrestata pure la macchina, alla fine si trovavano. Sono momenti bruttissimi nella vita di un essere umano. Claudio, grazie di avercelo raccontato.
5: Attenzione, c'è una notizia che vi riguarda tutti.
6: Cioè,
5: sto controllando adesso.
6: Prego.
5: La pagina Facebook del Ruggito del Coniglio.
6: Sì.
5: Devo dire che c'è stato uno scavalcamento enorme quest'estate.
6: Hanno scavalcato?
5: 5.000 follower.
6: Hanno scavallato.
5: 5.000 follower a cui noi diciamo benvenuti.
6: Scusatelo.
5: Benvenuti su questa pagina. Adesso siamo a 560.131.
6: E allora parta l'allegra canzoncina. Per favore.

0: Sono le ore 9:42 minuti 40 secondi e tutto va. E tutto va.
1: C'è
0: una cosa, tutto sommato.
1: Il primo passo è importante, poi va da solo.
0: Se poi non andasse, e allora quello è un brutto segno. Ma tutto va, cari amici, in ascolto, e noi vogliamo lanciare una nuova rubrica profondamente culturale.
1: Sì, per testare le vostre conoscenze, i vostri ricordi di storia.
0: Di storia, ecco, sappiamo che siete storicamente erti, siete spessi. Siete preparati, siete pronti, e quindi abbiamo deciso di lanciare questo quiz abbinato alla storia, alla conoscenza della storia, alla conoscenza delle frasi, delle grandi frasi che sono state pronunciate nel corso della storia umana, frasi che sono rimaste nella memoria collettiva. Abbiamo chiesto a Paiella e Di Giovanni, che voi conoscete, essere, dillo tu,
1: dei grandi lavoratori.
0: Ecco, quella cosa lì. Ebbene, abbiamo chiesto a costoro di preparare uno stacco tutto nuovo, completamente innovativo, ma anche molto sofisticato da un punto di vista musicale. Attenzione, molto sofisticata, cosa nuova, una cosa articolata.
1: Nuovo quiz,
0: grosso fascino. E allora loro hanno realizzato, proprio per questa nostra iniziativa, Frase Storica Quiz, hanno preparato uno stacco che levete, ed è questo. Prego, prego.

0: due bastardi. Ma scusate, abbia sempre.
1: Io ho detto, dovevamo sentirla prima.
0: Dovevamo chiamare altri vabbè, due, secondo me.
1: Facciamo
0: lascia transe ad opera mundi, andiamo avanti.
1: Allora, perché partecipare a questo Frase Storica Quiz?
0: Non ne ho la più pallida idea.
1: Perché ricevi in omaggio una maglietta del Ruggito del Coniglio.
0: Cioè un premio miserrimo, vera, una cosa di cui vergognarsi. Comunque chiamate l'800-800-002 se volete partecipare al Frase Storica Quiz. Dice, ma quando? Subito, perché
1: subito.
0: C'è adesso.
1: 800-800-002, vediamo se siete ferrati come dei cavalli, per
0: se
1: dire.
0: Siete ferrati come dei puledri, diciamo, sulla storia. La prima frase storica è una frase storica, metto gli occhiali perché non vedo una ceppa, diciamo.
1: Diciamogliela al primo che telefona.
0: Sì.
1: Non diamo subito un'indicazione.
0: Ecco. Allora chiamate l'800-800-002 e potrete partecipare a questo Frase Storica Quiz. La prima frase storica, devo dire, è abbastanza facile.
1: Facile, certo, se lo sai è facile.
0: Allora,
1: attenzione, abbiamo già una telefonata.
0: Come ti chiami, caro storico?
2: Luigi, da Perugia.
1: Ciao Luigi.
0: Allora, questa frase storica è, per farti capire, Luigi, una frase che potrebbe dire
1: nonno
0: dopo aver assunto del Viagra.
1: Quella pillolina blu.
0: Ecco, nonno potrebbe dire questa frase. Qual è questa frase?
2: Il dado è tratto.
0: Eh?
2: Il dado è tratto.
0: No.
1: Il dado è tratto.
0: No, però capisco come ci sei arrivato e può... Che dire? Luigi, riprova, grazie. Abbiamo un'altra telefonata in linea. Chi sei tu?
1: Pronto?
3: Sono Giovanna.
1: Ciao,
3: sono Giovanna.
1: Come chiami, Giovanna?
0: Benvenuta, Giovanna.
3: Da Milano.
0: Allora, fai sì che noi, come nella nota pubblicità, si possa esclamare brava Giovanna, brava.
3: Proviamo.
0: Allora, qual è questa frase storica?
3: E pur si muove.
1: Esatto!
0: Brava! Allora, Giovanna, tu vinci una maglietta del Ruggito del Coniglio in mohair. In mohair. È un oggetto di un valore, dillo tu.
1: Ma è incommensurabile.
0: Inqualificabile.
1: Non ha mercato.
0: Se ti presenti sul mercato con quello, è in omaggio, naturalmente, la maglietta. Questo è ovvio.
3: Okay.
0: Brava. Allora, facciamone un altro. In futuro sceglieremo frasi molto più difficili, ma adesso è per far capire lo spessore e al tempo stesso l'inutilità di questa iniziativa. Stiamo scegliendo delle frasi abbastanza facili. Questa seconda frase, mentre la prima l'aveva detta nonno, potrebbe averla detta nonna. In che caso?
1: Rimaniamo così sul vago? No.
0: Potrebbe averla detta nonna... mentre preparava una minestrina.
1: Una simpatica minestrina.
0: Più facile di così. Mi vergogno di me stesso.
1: Vabbè,
0: diciamo,
1: abbiamo
0: così.
1: Già una telefonata?
0: Buongiorno.
1: Credo di sì. Pronto?
4: Buongiorno.
0: Come ti chiami?
4: Buongiorno, sono Fabio, detto Asmanzio, da Roma.
0: Benissimo.
1: Asmanzio. Ma come Asmanzio?
0: Io vorrei chiederti perché, ma
1: sembra un metallo.
0: Hai l'Asmanzio?
4: Perché Fabio è un nome comune di cosa e Asmanzio è un nome un po' più particolare.
0: È vero. Quindi avrebbero anche potuto chiamarti Androcolopole,
1: sì.
0: Perché è meno, diciamo, famoso. No, ma va bene, Fabio, va benissimo. Senti, Fabio, qual è sta frase storica? È facile, dai, mi vergogno. Mi vergogno a priori, ma insomma, qual è questa frase storica che avrebbe potuto dire nonna mentre preparava la minestrina?
1: Ha detto, uscito di scuola, fa la minestrina.
0: Tu stai ritornando a casa, nonna.
1: Minestrina col formaggino.
4: Tutto fa brodo.
1: Tutto fa brodo.
0: No.
1: Frase storica, tutto fa brodo.
0: Beh, è una frase della pubblicità storica anche questa in qualche modo, ma non è. Fabio, grazie. Asmanzio, grazie. Chi c'è in linea?
1: Pronto? Abbassa il volume.
0: L'effetto astronave. Buongiorno.
1: No, devi abbassare il volume, se
0: devi abbassare il volume
1: e ci ascolti dal telefono.
0: Sì, all'antica, diciamo. Buongiorno.
1: Pronto?
0: Sì. Parlare aiuta molto per radio,
1: Come ti chiami?
0: Mi creda. Non c'è niente. Un'altra telefonata, pronto?
1: Pronto, qui Rai Radio 2. Chi sei?
5: Pronto, sono Antonio da Bacoli.
1: Ciao,
0: benvenuto,
1: Antonio.
0: Benvenuto. Allora,
4: ciao, buongiorno.
0: Questa frase che avrebbe potuto dire nonna mentre preparava la minestrina, qual è?
4: Gallina vecchia fa buon brodo?
0: No.
1: Gallina vecchia fa buon
0: brodo. Non è una frase storica, è un proverbio.
1: Sì.
0: Qui parliamo di frasi storiche. Grazie di averci chiamato. Comunque c'è un'altra telefonata.
1: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Come ti chiami?
0: Buongiorno.
1: Pronto?
4: Pronto?
0: Eccolo,
1: caro,
0: buongiorno.
4: Buongiorno a voi, conigli.
0: Come ti chiami?
4: Cristian da Roma.
0: Cristian, qual è questa frase storica secondo te?
4: Il dado è tratto.
0: Bravo, che
1: il
0: ci dado vuole? Il dado è tratto.
1: È tratto.
0: Il dado è tratto. Allora, diciamo che sulla base dell'esperienza di questa mattina possiamo dire che possiamo continuare a fare il frase storica questo nonostante l'orribile stacco preparato da Baiella e di Giovanni, perché
4: ma è bellissimo questo gioco, certo,
0: è un gioco meraviglioso, è un gioco meraviglioso come tutti i giochi semplicissimi e anche un po' farlocchi, c'ha un suo fascino, diciamo.
1: Comunque complimenti,
0: grazie,
1: omaggio, una maglietta del Ruggito del Coniglio
0: in gabarden questa volta, in gabarden, grazie e buona giornata, mentre noi siamo costretti dalla crudeltà del destino tornare all'attualità.
1: All'attualità. Allora, vi ricordate il furto al Louvre dei gioielli di Napoleone, no? La corona,
0: furto molto imbarazzante,
1: esatto,
0: perché ovviamente i francesi fanno sempre un po' i fanatici, diciamo la verità. Invece questo furto al Louvre, non ai grandi magazzini,
1: ha ispirato molti ladri.
0: Ma arrivarono con la scala sotto la finestra, una cosa imbarazzante.
1: 20 secondi hanno pulito tutto.
0: Sì.
1: Hanno capito i ladri che nei musei in pochi minuti con metodi irruenti difficilmente vengono fermati.
0: Perché è l'effetto sorpresa.
1: Non ultimo il furto degli Antonello da Messina, insomma, lì vabbè, che è suonato l'allarme e i custodi hanno pensato che fosse un errore.
0: Ragazzi, giocano.
1: Ma come?
0: Vabbè.
1: Ancora, il ministro Giuli della cultura ha cercato di ricucire la polemica col maestro Riccardo Muti.
0: Muti, sì.
1: Il grande direttore d'orchestra aveva denunciato lo stato di abbandono di Villa Verdi a Villanova di Sant'Agata sull'Arda.
0: Sì.
1: E dice, ma come in abbandono? Quello è un santuario, quello è un luogo sacro per la musica italiana.
0: Sì.
1: E bisogna restaurarlo, bisogna visitarlo.
0: Certo.
1: E Giuli poi ha detto i governi tutti hanno fatto schifo, vabbè, ho voluto mettere un po' questa cosa che nessuno se ne è occupato fino adesso.
0: Probabilmente è vero.
1: È così, infatti Giuli ha detto, ha incontrato Muti che ha detto che sono stati stanziati 20 milioni di euro, entro un anno sarà visitabile, speriamo, ha promesso, adesso vediamo.
0: Si sa che le promesse dei politici sono sempre attendibili,
1: stiamo a vedere. Poi novità nelle telecomunicazioni, Poste Italiane si è comprato TIM.
0: Chi?
1: Poste Italiane.
0: In un momento di nervosismo.
1: Sì, ha superato il 66,6% di TIM e prende il pieno controllo della compagnia telefonica.
0: Bene.
1: Vedi, le poste, uno diceva sono
0: tante
1: così
0: volte,
1: lente.
0: Invece
1: si comprano il telefono.
0: Sono telefoniche, vabbè.
1: Regno Unito, Harry e Meghan sono tornati in patria.
0: Sì.
1: E sono rimasti sorpresi, dicono.
0: Del scarso entusiasmo che ha suscitato questo avvenimento,
1: ma anche del poco disinteresse del resto della famiglia reale.
0: Sì.
1: Dice, guardate che non avete nessuna carica, cioè ve ne siete andati 5 anni fa, avete pubblicato quel libro che Dio solo sa perché l'avete fatto, per i soldi è andato pure così e adesso, e loro dicono, siamo sorpresi di non essere stati informati.
0: Ma vi ha detto bene, un tempo vi avrebbero messi nella Torre di Londra,
1: e lasciati lì,
0: per alcuni mesi, diciamo, quindi tutto sommato
1: non saranno ammessi a corte. L'unica corte di cui si deve accontentare Meghan è quella di Harry, se ancora gli va di farla, perché lei secondo me è una scassa zeppidei.
0: No, ti prego.
1: Vabbè, grandi novità sempre nelle comunicazioni. Apple ha presentato il nuovo iPhone Duo, un iPhone che si piega.
0: Non sanno più che fare perché ormai, diciamo la verità,
1: certo.
0: La tecnologia è arrivata quasi all'apice.
1: Non sanno più che l'intelligenza artificiale.
0: Adesso lo fanno che si piega. Poi faranno che ci scaldi le pizzette sopra. Poi lo faranno che ti controlla se hai bevuto troppo.
1: Certo.
0: Cioè, ovviamente devono superare ogni volta il limite e non è facile.
1: È arrivata la frecciatina di Samsung che ha fatto questo modello già alcuni anni fa. Ha detto: quando finirete di riscaldare i nostri avanzi?
0: Ah!
1: È andata pure peggio.
0: Hai capito?
1: Poi ho trovato online una indiscrezione secondo la quale la Apple paga la Samsung $250 per ogni dispositivo pieghevole. Sai quanto costa questo, questo giochino?
0: No.
1: $2,369.
0: Ah, però.
1: Capito?
0: Una cosa economica, diciamo.
1: Vabbè. Gli italiani. Fotografia del paese nell'ultimo rapporto COP 2026 che studia, analizza i cambiamenti delle abitudini e le priorità dei cittadini. Gli italiani in genere hanno iniziato a evitare le news, troppe brutte notizie.
0: Cioè, meglio non sapere.
1: Non questa voglio sapere niente.
0: È la linea che tiene, che non è una linea giusta, però è comprensibile.
1: Però poi, finché il problema non ti arriva dentro casa, capito? Non è che è così facile. Siamo insoddisfatti del nostro lavoro, ma soprattutto dello stipendio, questo ci sta.
0: Ed è vero, perché abbiamo gli stipendi, non so se più bassi d'Europa, ma comunque tra i più bassi.
1: Gli italiani guadagnano meno rispetto a 20 anni fa, assolutamente, e puntano tutto sulla famiglia.
0: Famiglia. Pensavo sul santuario, no, sulla famiglia.
1: Quello è il passaggio successivo.
0: Tutti
1: in processione. A proposito di santuario, qui siamo in Laguna, troppe bestemmie allo skate park, il sindaco Marcon chiude lo skate park perché troppe
0: la gente
1: siamo in provincia di Venezia.
0: Devo dire che da quelle parti la bestemmia, che è una cosa brutta, è un po' una tradizione, cioè non è, quasi perde il suo significato, diciamo, di bestemmia per diventare, come dire, una connotazione linguistica,
1: culturale,
0: ecco,
1: quasi.
0: Però comunque capisco che
1: non si fa. È successo anche in provincia di Treviso, se non sbaglio, che un
0: Ma il Veneto, Veneto e Toscana, diciamo, si difendono bene.
1: Stava quasi per investire un motorino, si è fermato in tempo e a un certo punto ha iniziato a esclamare. È stato multato non per aver quasi investito,
0: quasi ammazzato,
1: un ciclista,
0: ma per
1: aver offeso le divinità, diceva l'articolo.
0: Cioè,
1: quindi si è limitato a
0: ma non
1: lista.
0: Si può dire maledetto Zeus.
1: Zeus,
0: Calì, Thor, del Piffero, non si può dire. Vabbè.
1: Avezzano, sei minorenni indagati per telefonate persecutorie a una coppia. È successo che questi minori tra i 16 e i 17 anni hanno trovato un numero di telefono in un bagno dell'autogrill dove venivano proposti alcune, diciamo, esperienze e hanno iniziato a telefonare. E questa coppia, che non c'entrava niente, li ha denunciati. Non si fanno queste cose, ragazzi.
0: No. Ragazzi, tornate al vecchio scherzo telefonico tradizionale che fa meno danni.
1: Ancora, e il comune di Treviso invece, questa mi sembra una
0: bella notizia,
1: decisione seria, ha deciso di vietare la chat GPT gratis nei propri uffici. È il primo in Italia, dice, dobbiamo garantire la sicurezza, la tutela dei dati e agire con responsabilità.
0: Bene, questo a Stoccolma. In Italia Treviso. Questo fa piacere a Treviso.
1: Sempre a Treviso, riporta il Gazzettino, c'è una simpatica iniziativa, anche che può diventare un'occasione di lavoro. Hanno aperto un corso di tanatoestetica. Cioè ti insegnano,
0: sento che non mi piace,
1: a truccare le persone defunte in modo che uno possa dire guarda, sembra che dorma, questa è la cosa.
0: Meglio che da vivo.
1: C'è la grande attrice Woody Goldberg che ha iniziato così, sai. Lei iniziava per guadagnare qualcosa e partecipare ai provini è arrivata a vincere un Oscar, 2 Golden Globe e 2 Emmy Awards. Dice, si impara molto a frequentare
0: Tanatoestetica. Ecco. Secondo me può anche essere usato con alcuni VIP vivi, che però a una certa età forse hanno bisogno di. Vabbè, andiamo avanti, che è meglio.

0: rock con tantissimi ospiti, in particolare il gruppo sudcoreano Stray Kids.
1: Sì, non ho idea di chi sia, ma...
0: Era previsto Cattivo Tempo, sai che hanno fatto?
1: No.
0: Hanno chiamato un'associazione di medium per impedire che piovesse.
1: Ecco, quando il raziocinio trionfa, amici, ed ha funzionato.
0: Pare che ha funzionato. C'è il portavoce di questa organizzazione, Osman Santos, che dice: sì, abbiamo ridotto un po' le piogge in città. Hanno usato la fondazione Kachik Cobra Coral,
1: sì,
0: che dice di essere in grado di
1: influenzare il
0: tempo,
1: ma è in grado anche di influenzare la qualità delle canzoni, perché sennò a Sanremo potremmo invitarli.
0: No, certo.
1: Sarebbe una mano santa, eh.
0: Ma adesso temo che sia arrivato. Come l'anno scorso.
1: Il sondaggio.
0: Il momento del sondaggio.
2: Non si deve mai sapere. Il sondaggio con le pere. Non si deve mai sapere. Il sondaggio con le pere.
0: Allora, c'è un'idea riguardante la longevità.
1: Sì.
0: Pare che ci sia qualcosa di
1: pare
0: magico.
1: Pare che sopravvivere è meglio che schiattare. No, mi sembra un po' semplice.
0: No, c'è qualcosa di magico nel mangiare insieme. Mm. Si dice, no, chi mangia da solo si strozza,
1: sì,
0: specie a Roma. Però nel mangiare insieme, tradizione molto importante, sì, per noi italiani, c'è un superpotere proprio legato alla convivialità.
1: Sì.
0: È anche in grado di ridurre il rischio di depressione, di malattie mentali, rallenta l'invecchiamento mangiare insieme, mangiare, e quindi aiuta la longevità. Però ci sono anche dei problemi nel quando si mangia,
1: cioè,
0: tutti insieme.
1: Il problema è chi paga alla fine.
0: Vabbè.
1: Ragazzi, se siamo in otto,
0: se mangia
1: è
0: casa,
1: bello,
0: non è
1: che... mangiare tutti insieme, però poi
0: vi chiediamo in questo sondaggio: quando si mangia tutti insieme vi stressano di più quelli che mangiano lentamente e masticano,
1: sì,
0: o quelli che iniziano a sparecchiare a metà pasto? Anche quello mi mette l'ansia.
1: Cioè, ti toglie il piatto mentre mangi.
0: C'è gente, insomma, inizia a togliere le cose perché...
1: Sì, perché per avvantaggiarsi, diciamo così.
0: Cosa vi dà più fastidio? Cosa vi stressa di più? Quelli che mangiano lentamente o quelli che iniziano a sparecchiare a metà pasto?
1: Capisco che questo sondaggio è avvincente, amici, e voi sarete precipitati in un ampio dibattito con i vostri colleghi, con i vostri parenti, con chi vi sta intorno. Chiamate.
0: Votate, telefonate subito all'800 800 002.
1: Oppure l'800 800 002.

0: 10, 3 minuti, 32 secondi. E allora lanciamoci in un sondaggio fra i più sconvolgenti.
1: Vi abbiamo chiesto: quando si mangia tutti insieme a casa o al ristorante, vi stressano di più quelli che mangiano lentamente e masticano 32 sì. volte e non finiscono mai, o quelli che iniziano a sparecchiare a metà pasto come fossero inseguite dalle furie?
0: Sono due fenomeni fastidiosi, perché io capisco che non puoi inghiottire il pollo intero come se fossi un boa constrictor, però anche masticare 42 minuti può essere fastidioso. Al tempo stesso è fastidioso anche l'altro fenomeno.
1: Certo, iniziare a sparecchiare a metà pasto.
0: Sentiamo, sentiamo come la vedono i radioascoltatori. Abbiamo Daniele a Bergamo.
1: Daniele.
2: Aloha.
3: Ciao ragazzi.
0: Buongiorno. Ciao. Daniele, buongiorno.
3: Finalmente siete tornati.
0: Eccoci, caro Daniele.
3: Sono stato orfano. Orfano.
1: Orfano.
0: Mamma mia. Caro, caro frugolo.
3: Allora.
0: Caro frugolo, come la vedi tu
3: uno
0: allora?
3: Uno dei miei grossi problemi è che io mangio lentamente. Anzi, mi stupiscono quelli che si siedono a tavola e sembra che stiano per morire di fame. Mangiano una pizza in 10 secondi.
0: Sì.
3: E non so quanti denti hanno.
0: Sono...
3: E io resto sempre.
0: Lo capisco.
3: Oddio, quelli tutte le volte, in qualsiasi posto, tutti cominciano a sparecchiare.
0: Sì.
3: È una cosa che ti fa venire un'ansia.
0: Sì.
3: Un patema d'animo che devi sbrigarti, ingoiare tutto.
0: È vero.
3: Sei restato da solo tu, il tuo piatto e il tuo bicchiere.
0: Mamma mia. No, Daniele dice una cosa importante, quello è un momento di convivialità. La convivialità serve per stare tranquilli, sereni, chiacchierare.
3: Anche, anche perché io intanto che mangio chiacchiero.
1: Ecco, perché questo è il problema, c'è gente che chiacchiera così tanto che gli si fredda la pietanza poi un pochino.
0: Ma è la loro, per cui...
3: Io sono uno di quelli...
0: Allora,
3: mi dicono mangia che ti si fredda. Ma va bene, però
0: ma se io lo voglio freddo,
3: un po' più freddo, insomma, va bene.
0: Comunque Daniele ci dice che
1: gli dà più fastidio chi inizia a sparecchiare a metà pasto,
0: e lo posso capire. Daniele, grazie.
1: Ciao.
0: C'è Mariangela Bari.
1: Oh Mariangela,
4: ciao mitici, evviva, siete tornati.
0: Buongiorno Mariangela, sei tornata
4: allora,
0: anche tu.
4: Allora, a me dà fastidio chi mangia lentamente per un semplice motivo, perché devo cominciare a sparecchiare a metà pranzo.
1: Ecco.
4: Per cui faccio tutte e due.
0: Cioè Mariangela dice che un fattore è conseguenza dell'altro.
1: Esatto.
4: Perché se uno c'è un nipotino, io sono stata a Polignano oggi il primo giorno a Bari, c'è un nipotino che ci mette mezz'ora, tre quarti d'ora per mangiare, ma io ho già finito i piatti.
1: Certo, mica vuoi stare lì tutto il pomeriggio a curare la cucina, dai.
0: È che non tutti abbiamo gli stessi tempi. Comunque Mariangela riporta sulla parità.
1: Sulla parità, sì.
0: Grazie.
4: Ciao.
0: Mariangela,
4: ciao.
0: Stai bene.
1: E sentiamo un altro ascoltatore da Bagni di Lucca, Marzia.
0: Buongiorno Marzia.
1: Ciao Marzia.
5: Ciao, buongiorno.
0: Allora Marzia, come la vedi?
5: Io la vedo che è una cosa molto maleducata iniziare a sparecchiare prima che tutti abbiano finito. Quindi...
0: Ma giusto. Che fai? Mi levi
5: io
0: il piatto?
5: Non sono una di quelle che mangia lentamente, però aspetto per rispetto degli altri, mi sembra più giusto.
0: Sì, quindi più fastidioso il cominciare a sparecchiare quando le persone sono anche...
1: mica sono un pellicano che mi butto le cose nel gozzo.
0: Marzia, grazie.
1: Ciao.
0: A questo punto è decisiva l'ultima telefonata di Cristiana a Pesaro.
1: Cristiana.
0: Buongiorno Cristiana.
6: Ciao, buongiorno, bentornati cari.
0: Buongiorno
6: carissimi.
0: Cristiana, buongiorno. Allora.
6: Allora, vi dico solo che da piccola mia nonna mi diceva che io acciaccavo pure la stracciatella, non so se sapete cos'è, ma nelle Marche è un intruglio fatto di brodo di pollo e parmigiano e uovo, leggerissimo praticamente. Ecco, quindi io sono di quelli della lentezza, ma proprio tranquillità quando
0: quindi
6: si mangia, quindi
0: ti dà più fastidio
6: chi
0: sparecchia.
6: Assolutamente sì.
0: Beh,
6: assolutamente sì.
0: Grazie Cristiana, mi sembra che un verdetto saggio fuoriesca.
1: Il pubblico del Ruggito del Coniglio è più infastidito da chi inizia a sparecchiare a metà pasto.
0: Fateci finire di mangiare.
1: Almeno quando si mangia.
0: Mamma mia.
7: Radio 2. In 3 anni possono cambiare molte cose.
8: Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito. 2-2.
9: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
10: Ciao Alex.
9: Kimi, ma sono io su questo poster?
10: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
9: Per vederci le partite insieme.
10: Magari, però non ho ancora il wifi.
9: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
10: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
9: Sono appena stato sorpassato.
11: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: 2-2. Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400€ oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. 2-2.
13: Let's go! Da Meteo World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499€. Approfittane in negozi online. Meteo World.

0: qual è la piccola cosa che fate di nascosto?
1: Tutti facciamo piccole cose di nascosto.
0: Non cose illegali, eh.
1: No.
0: Poi arrivano i carabinieri, si creano situazioni anche imbarazzanti.
1: A parte fumare e mangiare, insomma.
0: Sì.
1: Io spesso fumo di nascosto anche da me stesso, però che non si sappia in
0: la
1: giro.
0: La piccola cosa che fate di nascosto per un motivo o per un altro, lo fate in casa, lo fate sul lavoro... E diteci tutto chiamando quel numero lì che poi è sempre quello, cioè
1: 800 800 002. Potete anche mantenere l'anonimato,
0: sì,
1: se è una cosa
0: dando dei nomi di fantasia,
1: ecco. Ci siamo.
0: 800 800 002,
1: oppure pagina Facebook. Adesso una rubrica, sì, così per ricordare un po' queste che estate,
0: sì,
1: così calda,
0: sì,
1: molto calda,
0: troppo calda.
1: Ho sentito parlare di alito di drago.
0: Ecco, l'alito di drago
1: che ha fatto, che... forse dovuto a questa temperatura, ha fatto,
0: sì,
1: succedere delle cose un po' curiose.
0: Ad esempio,
1: allora siamo sul volo Ryanair, sul volo Olbia-Bologna. È successo qualche giorno fa. A un certo punto il comandante del volo, dopo, no, aver dato,
0: sì,
1: indicazioni, viaggeremo a questa altezza, le cose eccetera eccetera, troveremo tempo, poi dice arriveremo in ritardo per colpa della giunta Lepore. Per colpa della giunta di Bologna.
0: Ma perché?
1: No, ti giuro, infatti questi sono rimasti sorpresi, erano i cittadini di Bologna, ma come, che c'entra il sindaco?
0: Sì.
1: No, perché c'era questa polemica, l'ENAC, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, ha stabilito la riduzione dei sorvoli notturni dalle 23 alle 6 di mattina sull'area urbana di Bologna, perché rompono gli zebedei,
0: un pochino,
1: aerei.
0: Sì, un pochino sì.
1: Quindi hanno fatto un accordo comune, cittadini e aeroporto, per limitare gli orari.
0: Sì.
1: Però tu, pilota, non puoi dire la colpa del sindaco,
0: ragazzi, che, voglio dire,
1: sì,
0: diciamo che
1: mondo,
0: la battaglia politica ormai deborda,
1: deborda
0: in tutti gli ambienti.
1: Il sindaco di Salerno invece, De Luca, ha proposto 20 frustate per gli incivili che lasciano rifiuti ingombranti nel centro città e lati della strada.
0: Ci sarebbe anche la Vergine di Ferro, l'olio bollente, poi piano piano.
1: No, diciamo, però è una vergogna.
0: No,
1: dai,
0: d'accordo.
1: Ci abiti.
0: Però
1: 20 frustate.
0: Però.
1: Poi c'è una notizia che ha istigato la malizia di quasi tutti i giornali in cui l'ho trovata, su tutti i quotidiani. Vado a leggere con un po' di garbo. L'ex parroco di Padova, Don Sandro, abbandona la tonaca.
0: E vabbè, questo succede.
1: E si sposa in Kenya con una donna del Kenya,
0: sì,
1: in un matrimonio celebrato col rito del coito. E lì tutti a dire cose.
0: Beh.
1: Allora, coito col K, mi sono documentato, che uno pensa subito male, giusto? Significa, è proprio la trattativa, no? Tra lo sposo e il padre della sposa.
0: Si chiama
1: sposare
0: così
1: mia figlia.
0: Sì.
1: E significa dare il via alla cerimonia.
0: Sì.
1: Si mettono d'accordo, poi ci sono le presentazioni formali alla parentela, la benedizione degli anziani della famiglia e poi la grande festa.
0: Ecco.
1: Quindi non pensate male,
0: no,
1: però tutti abbiamo pensato.
0: Ma non,
1: male,
0: sì, ma non, insomma, voglio dire, uno può anche, diciamo, sorvolare su questa notizia.
1: Però,
0: quindi tanti auguri agli sposi,
1: esatto,
0: mettiamola così.
1: In Polonia invece c'è stata la prima manifestazione ufficiale di robot umanoidi. Hanno protestato in piazza, hanno fatto un piccolo corteo, come no, con gli striscioni, con i cartelli, con gli slogan, perché questi parlano anche, per protestare contro la mancanza di norme che regolano l'intelligenza artificiale. Cioè non poi facciamo, praticamente hanno protestato contro se stessi, anche questa è l'innovazione.
0: Ma io pensavo protestassero contro la mancanza dell'olio per gli ingranaggi, cioè invece no, è
1: no,
0: contro loro stessi,
1: esatto,
0: contro l'intelligenza.
1: Però è interessante qualcosa, no? Ci sono alcune formazioni politiche che in realtà c'è una base molto piccola, potrebbero acquistare un po' dei robot e farli sfilare, voglio dire, se no?
0: Sì, sì.
1: Chiaramente anche lì i ricchi sarebbero avvantaggiati.
0: Vabbè,
1: perché ne compri di più.
0: Temo che in genere siano avvantaggiati, quindi insomma.
1: Ancora, Salerno, incinta al sesto mese, va alla ASL e le fissano l'ecografia per quando avrà già partorito.
0: È meraviglioso.
1: Male.
0: Diciamo che l'ecografia è prima visita pediatrica, se vogliamo.
1: Sì. E l'ultima ci arriva dalla Sardegna, dove è arrivato uno scontrino pazzo, molto curioso per la stagione. Si ritrovano una mancia POS da 2,50 euro. Ovviamente ti fanno pagare 2,50 euro per avvicinare portarti al tavolo la macchinetta per pagare.
0: Beh, è meraviglioso.
1: Viva l'estate.
0: Voglio ma non posso. Quanto è vero.
1: Attenzione.
0: Che è successo?
1: Dobbiamo rilanciare la rubrica Aum Aum. Ah. Raccontateci la piccola cosa che fate di nascosto.
0: Sì. Piccola cosa che fate di nascosto perché è un vezzo, perché un po' vi imbarazza. Per quale motivo? Cosa fate? Un pochino di nascosto rispetto ai colleghi, rispetto ai familiari. Cosa? Ditecelo chiamando quello lì.
1: Vabbè, l'800 800 002, numero verde e numero gratis.

0: Sono le 10:22 minuti tendenti ai 23.
1: Cosa fanno gli italiani di nascosto?
0: Ma non attività illegali, ecco, però magari piccole cose che uno pretende un po' di privacy o si imbarazza a farle di fronte agli altri. Cosa? Sentiamoci, Adolfo all'Aquila.
1: Adolfo!
0: Buongiorno Adolfo.
1: Adolfo, ci
2: buongiorno,
1: sei?
0: Eccolo lì.
2: Buongiorno.
0: Caro Adolfo, buongiorno. Adolfo, di che cosa si tratta?
2: Ecco, io praticamente compro di nascosto da mia moglie vinili. Come io sono un collezionista appassionato,
0: sì.
2: E spendo tanti soldi, quindi devo farlo a un perché altrimenti mia moglie mi caccerebbe di casa. Praticamente è una spesa
0: cospicua,
2: quotidiana quasi.
0: Senti Adolfo, ma tu li nascondi, li interri, cioè che fai? Perché poi lei li vede a casa, se no come
2: sì,
0: è possibile?
2: Li vede, però io, come ho una collezione importante,
0: non se ne accorge.
2: Da oltre 2000, quindi lei non è che
1: certo.
2: Magari non si rende conto che cresce, insomma, la collezione, quindi
0: tu gli dici ma non l'ho comprata, questo ce l'ho da un sacco di anni,
1: anni me l'hanno regalato,
2: esatto.
0: Adolfo, scusa, l'ultimo che hai comprato qual è?
2: L'ultimo che ho comprato quello di Glenn Hansard, che adesso il cantatore irlandese che è morto aveva fatto due dischi, volume 1 e volume 2.
0: Certo.
2: Hai
0: fatto bene. Un cantautore irlandese morto fa sempre. No, fa sempre con. Però insomma. Vabbè, Adolfo, grazie.
1: Sentiamo velocemente Maria da Montescaglioso,
0: in provincia di Matera. Maria. Buongiorno Maria.
3: Buongiorno a voi.
0: Allora, cara Maria, parliamone. Tu cos'è che fai di nascosto? Ecco.
3: Allora, premesso che io e mio marito cerchiamo di fare la dieta e quindi andiamo da un nutrizionista, ecco, fatta questa premessa, niente, io di nascosto compro e mangio la Nutella
0: e poi
3: il peso.
0: Maria, non voglio dire di nascosto, allora, però non è che di nascosto non ti ingrassa, questo voglio dire,
3: Ma il problema, sai qual è? Che quando poi giustamente mio marito mi chiede: ma tu in questo mese hai perso qualcosa? Io dico: no, non va bene il nutrizionista, perché a te va bene la dieta, a me no.
0: Eppure io mi attengo scrupolosamente.
1: Mangio come te.
0: Mamma mia, però. Maria, grazie.
1: Ciao.

0: Erano i vecchi Rolling Stones.
1: La glassa non è acqua, si sente la differenza. Vabbè, non mi fa parlare, va?
0: Ti prego. 10:29 minuti erotti, a questo punto finisce la prima puntata di questa nuova edizione del Ruggito del Coniglio.
1: Vi ringraziamo per averci ascoltato oggi. Vi ricordiamo che potete diventare follower di questa pagina.
0: Sì.
1: E che stanotte dalle 3 alle 3:30 ci sarà una piccola replica di questa puntata.
0: Abbiamo detto tutto.
1: Approfittatene se volete.
0: Se siete insonni, se no dormite sereni, e vi capisco.
1: Rai Play Sound, attenzione.
0: Sì, volendo potete riascoltare su Rai Play Sound la puntata. Fatelo, se ne avete voglia, noi non possiamo fare altro, come sempre, che ringraziarvi per la vostra straordinaria pazienza. Un abbraccio, ci risentiamo domani. E la linea va?
1: Radio 2 Social Club, ma prima c'è il GR2.
0: Ciao a tutti.

0: Sono le 10:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: In studio Simona Giacinti. Prezzo del petrolio in rialzo dopo l'interruzione dell'oleodotto che taglia da ovest ad est la penisola arabica. Il Brent ha raggiunto i $107 al barile, il WTI $102, mentre il gas è balzato a €83 al megawattora. In rialzo anche i prezzi dei carburanti, quello della benzina al self-service sulla rete stradale è di €2,107 al litro e €2,216 per il gasolio, prezzi più alti in autostrada. E intanto sul fronte medio orientale l'Iran accusa gli Stati Uniti di aver bloccato la partecipazione del proprio rappresentante alla conferenza sul nucleare dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica in corso a Vienna. Nello Yemen continuano gli attacchi sauditi contro i ribelli Houthi. Il corrispondente.
3: In Yemen si continua a combattere. Forze del governo legittimo e Arabia Saudita nelle ultime 24 ore hanno condotto contro gli Houthi 58 attacchi aerei in 6 province. Ma gli Houthi mantengono le posizioni conquistate nei giorni scorsi, in particolare il porto di Mocha e l'isola di Perim, che ora permettono ai ribelli, alleati dell'Iran, di controllare lo stretto di Bab el-Mandeb, porta di accesso meridionale al Mar Rosso. Intanto cresce il numero di civili in fuga dalla guerra, 85.000 secondo l'ONU, soprattutto nella provincia di Taiz, la provincia che comprende la costa meridionale del Mar Rosso. Nonostante il controllo sullo stretto, al momento non risultano azioni Houthi contro i traffici marittimi internazionali, il numero dei transiti resta inalterato. I ribelli promettono che bloccheranno solo le navi dell'Arabia Saudita, minaccia seria per Riyadh, che dopo la crisi di Hormuz ha spostato sulle rotte del Mar Rosso e Bab el-Mandeb le forniture di petrolio ai paesi asiatici. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR2.
2: C'è un'ultima ora di cronaca che arriva dalla provincia di Napoli. Una ragazza poco più che maggiorenne è stata sequestrata e violentata per ora in una cantina da un 26enne conosciuto sui social. L'uomo è stato arrestato e accaduto nella notte tra il 2 e il 3 agosto a Castellammare di Stabia. Lo scontro tra barche nella laguna di Venezia, morto il pescatore, si cerca la moglie dispersa, la procura indaga per omicidio nautico.
4: La coppia che si trovava sul barchino dopo il violento scontro è finita in acqua. L'uomo, 25 anni, Sean Micheli, non ce l'ha fatta. I medici hanno dichiarato la morte cerebrale. Gabriella Acquerino, la moglie di 26 anni, risulta invece ancora dispersa. Violento l'impatto con un taxi acquatico al largo dell'isola di Tessera. Le forze dell'ordine hanno ritrovato la borsa della donna con i suoi documenti accanto alla barca capovolta e in parte inabissata. Questa mattina sono riprese le ricerche. Le acque sono limacciose, torbide per la melma, difficile orientarsi anche nel raggio di pochi metri. L'unico testimone dell'incidente è il tassista. Non ci sono telecamere nella zona né barca velox, difficile quindi ricostruire la dinamica dell'incidente. Lo scontro è avvenuto all'alba di sabato quando era buio e la nebbia della laguna non dava un gran margine di visibilità. La coppia era sposata da 3 mesi, lui originario di Burano, pescatore da generazioni, la moglie di origini brasiliane seguiva il marito in questo lavoro che per entrambi era una passione. Elena Paba, GR2.
2: E di nuovo allerta rossa sull'Etna, arrivi sospesi all'aeroporto di Catania per la nube vulcanica alta circa 4 km che sta interessando la zona. L'addio a Emma Bonino, seconda giornata di apertura al pubblico della Camera Ardente.
5: E ha aiutato moltissimo noi donne, specialmente noi anziane che all'epoca eravamo molto molto condizionate.
6: La commozione e il grande desiderio di dare l'ultimo saluto a Emma Bonino erano in centinaia. Ieri le persone davanti alla Camera Ardente della storica leader del Partito Radicale allestita nella sala della protomoteca del Campidoglio.
7: È stata una donna che ha rappresentato tanto per il paese, fa fare dei grandi passi in avanti in ambito sociale. Essere qua è il minimo che posso fare per ricordarla.
8: Mi sembrava semplicemente doveroso per il personaggio che è stato.
9: Ha reso migliore la vita delle donne in questo paese.
6: Sul feretro di Emma Bonino una foto in bianco e nero e una bandiera dell'Unione Europea, accanto familiari, amici ed esponenti politici. E oggi l'apertura della Camera Ardente dalle 10 alle 19, poi in Piazza del Campidoglio la veglia civile in onore della Bonino, alla vigilia dei funerali di Stato in forma laica che si terranno domani alle 12:30. Maria Cristina Cusumano, GR2.
2: E in chiusura allo sport, il calcio si chiude con 3 posticipi la 4ª giornata di Serie A. Alle 18:30 Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 Inter-Udinese. Prossimo giornale radio alle 12:30 la linea va a Social Club. Buon ascolto.
10: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.
11: Eccoci, siamo tornati con Radio 2 Social Club nella sala B di Via Siago, che è un po' anche casa. Emma Stoccolmo,
12: Luca Bertarossa. Oh, che bello, noi già abbiamo ricominciato a litigare. Ci siamo visti un'ora fa e abbiamo già iniziato a bisticciare.
13: No, non è vero. Mi dispiace che sei arrivata così all'ultimo momento, non hai fatto in tempo a farti i capelli, ma oggi è una puntata straordinaria.
12: Sì, perché in questo studio ci sarà un Luca veramente valido, no?
13: Uno vero, uno che ha talento, uno dei attori più amati, soprattutto da noi, ma da tutto il mondo. Luca Marinelli per il film The Echo Chamber con il regista Andrea Pallaoro.
12: Che sarà con noi oggi a parlare di questo film e non solo, poi ci sarà per la musica. Vabbè, comunque le cose si incontreranno, però abbiamo ospite Giorgio Poi per il nuovo singolo in anteprima assoluta, un'anteprima mondiale senza colori.
13: Eh sì, perché uscirà tra pochi giorni, ma canteranno anche insieme, perché loro sono stati compagni di liceo, hanno avuto una band insieme. Insomma, Luca Marinelli ci ha abituato a grandi performance qua. Ti ricordi quando ha cantato The Ghost of Tom Jodo di Bruce Springsteen?
12: Chi se lo scorda?
13: Insomma, ancora di eco nella chamber qui, che quando ha cantato, mamma, quante cose sappiamo. Poi ci sarà con noi, come sempre,
12: Saverio Raimondo.
13: Beh, insomma, un programma, devo dire, questa stagione è piena di novità, ma Stoccolma, Saverio Raimondo, Luca Barbarossa.
12: C'è un'altra novità.
13: Quale?
12: Francis con la Social Band.
13: Che

0: La social band, Emanuele Ciampichetti, Mecchi Marturano, Alessio Graziani, al comando Claudio Trippa, la splendida voce di Francis che il mondo ci invidia. Ne ho fatte così tante, ti giuro, grazie dell'omaggio, che questa non mi ricordo neanche quando l'ho scritta, dov'ero. Ma adesso Saverio Raimondo.
1: Buongiorno! A proposito di voci che il mondo ci invidia, buongiorno, rieccoci! Luca, io sono molto molto sorpreso di ritrovarti ancora qui.
0: Vivo!
1: No, ma no, proprio alla conduzione di questo programma, voglio dire, dopo tutti gli scandali che ti hanno travolto quest'estate, si era detto che al posto di Luca Barbarossa alla conduzione ci sarebbe stato Daniele Piervincenzi. No. Come mai ci sei? Cioè, Luca!
0: Non è così.
1: Ma come era. Non è così?
0: Non riguardava
1: no.
0: Me.
1: Luca, io i giornali li leggo.
0: Sì.
1: Allora, io riassumo per chi quest'estate si fosse perso le ultime notizie. È saltato fuori che Luca Barbarossa, che voi vedete così, Luca Barbarossa era grande amico di Walter La Vitola, ma amici fraterni proprio. Luca,
0: no,
1: come
0: non risulta,
1: no?
2: Avevo il sospetto,
1: Dovevamo entrare e uscire La Vitola. Sì, sì. Ma amici ben più di Ranucci, perché La Vitola Ranucci gli ha regalato una bomba. A te invece so che La Vitola, per l'onomastico, ti ha regalato un attacco drone su casa, proprio ti ha bombardato. Io questo so.
0: Generoso.
2: Ho gli amici veri comunque.
1: Infatti, ma erano proprio amici. Ma pensa che La Vitola per Natale a Barbarossa gli ha regalato una bottiglia, voi dite uno champagne, no, una Molotov, mentre per il compleanno La Vitola a Barbarossa gli ha regalato un experience, cioè un pestaggio in un vicolo buio. Confermi?
0: Sono experience.
1: Appunto, eccolo. Anche Luca del resto frequentava il ristorante di La Vitola, il Cefalù Bistrò, come no, noto perché si servono questi spaghetti.
0: Non c'è un avvocato?
1: Con le vongole sgusciati, e Luca va molto ghiotto per i cocci delle vongole, sì, per i gusci, e quindi lui andava lì a
0: io faccio come gli antichi.
1: Mangio
0: le cocce e butto i fichi.
1: Comunque è saltato fuori che La Vitola influenzava la scaletta di questo programma. Walter, sì. La Vitola sceglieva le canzoni che passavamo.
0: Beh, un po' ci influenzava.
1: Chi cantava, sì. Chi no, chi erano gli ospiti. Sì. Tanto è vero che
0: del resto.
2: Cosa vuoi dire?
1: No,
2: cosa vuoi
0: se
2: dire?
0: C'è,
1: ma non solo.
0: Se c'è la conduzione.
1: Ma non solo. Stando alle chat, io sono in questo programma per volere di Walter La Vitola.
0: Pure tu.
1: Ma del resto io sono un attentato. Si vede che sono chiaramente un attentato a questo programma. Era La Vitola a volere che io venissi in questo programma. Ma comunque adesso basta parlare di Luca e La Vitola.
2: Basta.
1: Parliamo di me. Parliamo di me. Che ho fatto quest'estate? Grazie per la domanda. Grazie
0: ma
1: per
0: non
1: la domanda.
0: Te l'ha chiesto nessuno, non ce ne frega niente.
1: Sono stato alla mostra del cinema di Venezia.
0: Ah, è vero.
1: Bene, sì, e beh. Sapete chi vi saluta tantissimo?
0: No,
1: George Clooney!
0: Che ha vinto il premio alla carriera.
1: Assolutamente. Allora, Venezia comunque amara per il cinema italiano, in quanto ben 5 film in gara, ma nessun premio.
0: Vabbè, non lo dire, c'è cioè Luca Marinelli tra poco con
1: Nanni Moretti
0: con
1: come Nino Gattuso. È andata così. E ora anche il cinema italiano si affida a Giovanni Malagò. Infatti Malagò ha già annunciato il debutto alla regia di Roberto Mancini con il film L'importante è partecipare, con Pierfrancesco Favino nel ruolo di Tony Servillo, film che ovviamente promuoveremo in questa trasmissione perché così ha voluto Walter La Vitola, l'amico
0: Pierfrancesco Favino
1: nel ruolo di Tony Servillo.
2: Per volere di La Vitola.
0: Un grande ritorno quello di Saverio Raimondo, ti vedo.
1: Grazie.
0: In splendida forma, l'estate ti ha giovato.
1: Sono anche cresciuto di un centimetro, mezzo centimetro.
0: Del resto non c'erano margini di peggioramento,
1: no,
0: quindi
1: esatto.
2: Non mi sei mancato per niente. Comunque La Vitola voleva in playlist Saif e Bresh, e adesso noi ascoltiamo Parlare d'amore. La Vitola.
0: Sì, ma chi c'è in playlist?
2: Saif e Bresh.
0: Ah, ok.
2: Hai seguito Sanremo?

0: sono particolarmente felice di riprendere con la prima puntata di Radio 2 Social Club di questa stagione 2026-2027.
1: Grazie Luca, grazie.
0: Con uno degli attori più amati con più talento, lo seguiamo veramente dall'inizio, insomma, ci ha frequentati dall'inizio della sua carriera, con questa, diciamo, doppio talento poi, perché è un po' attore ma un po' anche musicista, anche interprete, perché
2: qua lo sfoga questo talento.
0: Qua si può sfogare. Infatti io stamattina quando sono arrivato l'ho trovato alla chitarra che provava delle cose anche non previste, quindi oggi succederanno cose meravigliose in questa puntata e accogliamo a Radio 2 Social Club un graditissimo ritorno direttamente da Venezia, dal festival che tu hai frequentato impropriamente. Esatto. Luca Marinelli.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Ciao Luca.
4: Buongiorno.
0: Come stai?
4: Bene, dai, bene. Era bellissimo essere qua.
1: Non iniziare subito con le bugie,
4: lo
1: Luca.
4: Io sono romantico. No, è in realtà.
1: Non mi sembra una cosa.
0: Quando parlano gli adulti, non ti devi intromettere. Allora, Luca, ma tu come le vivi questi appuntamenti, diciamo, mondani, di grande promozione, di grande esposizione come Venezia? Cioè,
4: ma guarda, il festival è molto bello, essere lì e vedere il film con il pubblico, quella è la cosa più bella. Condividerlo con tutti quanti assieme, diciamo che la cosa che mi piace di più è l'incontro col pubblico, quella in assoluto proprio, e festeggiare il film insieme, questa è la cosa fondamentale. È stato un red carpet molto speciale perché l'ho condiviso con due artiste fantastiche, quindi ero molto molto molto emozionato, e adesso in realtà veniamo da un tour che abbiamo fatto per l'Italia, Torino, Milano, Bologna, Firenze, dove abbiamo incontrato il primo pubblico, quindi è stato molto emozionante.
0: Portate il film proprio a domicilio?
4: Lo portiamo,
0: diciamo,
4: proprio così. Abbiamo i DCP lì a casa della gente. Sì, sì.
0: Beh, questo l'incontro col pubblico è sicuramente lì, straordinario, sì. Ma cioè, parlami anche dell'incontro con Susan Sarandon, perché
4: È stato bellissimo, molto bello. Ha un'energia pazzesca, una voglia di giocare proprio, no? Noi diciamo sempre to play, noi diciamo recitare, che è una roba che non si capisce, però in realtà questo gioco serissimo che teoricamente dovremmo fare come i bambini, lei è una maestra assoluta. Lei, Alicia, è stato bellissimo.
0: Ci sono dei momenti del film dove ci sono dei dialoghi tra te e Susan Sarandon. Io l'ho visto tutto in inglese, cioè l'ho visto recitato in inglese, ma in Italia esce così?
4: Escirà, perché qui siamo a Roma.
0: Escirà
4: nelle due versioni.
0: Ah, cioè, tutte e due le versioni.
4: Sì, doppiato e non doppiato, in originale.
0: Ecco, comunque ci sono dei momenti di un'intensità fra lei e te che sono incredibili, veramente. Come ti sei sentito, insomma, di
4: fronte? Mi veniva in mente, cioè, una battuta di un testo di De Filippo, che non mi ricordo come si chiama, che dice: la prova di Amleto, vedi, mi è venuto in mente adesso, credo si chiami La prova di Amleto, dove un personaggio dice: mancavo alla battuta per ascoltarla. E in realtà è questo, c'è una scena dove io e lei siamo seduti al pianoforte e io ce l'avevo veramente a questa distanza, anche di più.
2: Che trauma aveva questa distanza di Susan Sarandon, adesso a Samir Raimondo.
4: È stato strano,
2: mi dispiace,
4: detto,
2: proprio la vita
4: detto,
2: è così.
4: Mannaggia, c'avevo l'immagine di Susan.
0: Lui in genere
4: però eravamo a questa distanza.
2: Ho capito, sì.
0: Lui in genere sta sul pianoforte come soprammobile, lo mettono
2: oppure là sotto come zeppetta, sì.
4: E lì è stato molto emozionante. Perché vedere un'attrice di quel calibro che si emoziona, vedere il processo che sta facendo è stato pazzesco.
1: Ma lei è gentile?
4: Moltissimo, moltissimo. Veramente, è sempre verità, come dire che sono contentissimo di essere qui.
1: No, vabbè, no. Magari uno può dire ma uno può dire era un po' sulle sue, sul set, insomma, una persona
4: gentile,
1: carina.
4: Sì, sì.
0: I grandi ti mettono sempre a tuo agio.
1: A differenza tua, infatti, adesso noi su Radio 2 ascoltiamo Wolfpack.

0: Luca Marinelli con noi a Radio 2 Social Club. Oggi parliamo di The Echo Chamber, tra poco verrà anche Giorgio Poi per la musica dal vivo, anche Luca ci farà dei regali da questo punto di vista, e poi Andrea Pallavoro che è il regista del film che arriverà tra poco
1: da Los Angeles.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: 2-2. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: 2-2.
7: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Io pensavo che Luca Marinelli se ne fosse andato sdegnato.
1: Ho
0: da
1: detto
0: problema.
1: Io che non
0: invece
1: vuole
0: no,
1: stare qua.
0: Qua è andato solo a bere.
1: Stava idratando.
0: Sì, è tutto bene, a posto. Senti, vuoi presentare te il regista?
1: Tanto gli libero il posto.
0: Sì. Presentalo sì. Tu, fai una cosa ufficiale.
2: Signore e signori,
0: the winner is.
2: Lo dico giusto, eh? Andrea Pallauro.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Abbiamo scoperto che neanche Andrea sa bene come si pronuncia il suo cognome, dice che c'è un 50-50.
3: Si può pronunciare in un modo e nell'altro.
0: In un modo e nell'altro, l'importante è che si pronunci, che si parli.
1: A Los Angeles come si pronuncia?
3: Pallauro.
0: Senti, bella responsabilità ti sei preso, perché partiamo da un soggetto di Bernardo Bertolucci e poi voglio dire sceneggiato da Ilaria Bernardini e Ludovica Rampoldi, però insomma sai quando è così, quando c'è indietro un nome così importante, un regista come si sente?
3: Assolutamente, è una grandissima sfida oltre che una responsabilità, e per me era una responsabilità che ho sentito subito di

0: sguardo, il mio linguaggio cinematografico, la mia sensibilità. E devo dire che avere avuto il supporto di Ludovica e Ilaria è stato importantissimo perché hanno giocato anche come un ponte tra l'idea di Bernardo e la sceneggiatura che hanno sviluppato e poi la messa in scena che abbiamo realizzato noi.
1: Vedi, ci si lamentava che le quote rosa fossero in difetto a Venezia, invece
2: no,
1: qui abbiamo due sceneggiatrici. Che cosa vuoi?
2: Niente. Ma parliamo
1: sento
2: anche
1: come una voce.
2: Scusa, parliamo anche della musica, perché ci sono delle musiche originali nel film che sono pazzesche e sono di Clément Ducol, che è Oscar per Emilia Perez, quindi hai scelto proprio l'elite, insomma, per ogni situazione.
0: Per ogni collaboratore, sì. Per ogni artista. Clément Ducol ha composto le musiche e le ha scritte Emily Gassin. E loro non solo elevano proprio il film, ma offrono delle chiavi di lettura per i personaggi, per il loro mondo interiore, emotivo e psicologico, ma anche delle loro dinamiche. E è stato straordinario per me, veramente magnifico. E assistere a come Luca e Susan hanno poi portato alla luce queste canzoni insieme, hanno portato, sì.
1: Luca finalmente ha dato vita al suo sogno, che diciamo la verità, tu volevi fare il musicista.
3: Solo nei film.
1: Tu eri un po' diviso fra la carriera d'attore e quella
3: di musicista. Diviso no, nel senso per me era chiaro che volevo fare l'attore, però la musica è una cosa che mi interessa tanto, vengo qua a rovinarvi tutto.
1: Ma no, non è,
3: no, è divertente, c'è uno spazio di gioco, quindi io vengo sempre.
1: L'altra volta è diventata virale la tua interpretazione di The Ghost of Tom Joad.
3: Pensa come siamo messi.
2: No, più che altro per colpa tua tutti gli attori vogliono cantare.
1: Ah, sì. Sì, adesso t'hanno visto.
3: Fa bene, è liberatorio.
1: Sì, certo.
3: Fatto bene, fatto male,
1: alcuni cantano benissimo. Noi abbiamo dei cantanti, degli attori che cantano benissimo.
2: Vero.
1: Sì. Favino canta benissimo, addirittura si spinge anche nelle imitazioni, quindi non voglio dire uno che gestisce la cosa con grande. Oh, tra parentesi, mi ha fatto particolarmente piacere vederti accanto a Susan Sarandon nel film, che tu da produttore musicale convinci a tornare sulle scene a fare un disco con te, perché sei un produttore, un arrangiatore, un musicista di grande talento nel film, anche se con un buco nell'anima e con una sofferenza interiore notevole, però la convinci proprio grazie al tuo talento a tornare. Mi ha fatto piacere perché è stata una delle nostre prime ospiti qui a Radio 2 Social Club.
0: Ah, veramente? Wow. Non lo sapevo.
1: Eravamo semplicemente, insomma, agli inizi, un programma all'epoca solamente radiofonico, non veniva, diciamo, ribattuto poi dai Rai 2 da tutto. E ci ha fatto molto piacere perché grazie a Valentina Murri, che appunto firmava insieme a me il programma, c'è un grado di parentela tra loro, e insomma venne Susan Sarandon, che per noi fu un bel flash, insomma non ce l'aspettavamo.
2: Scusa Luca, ma è gentile?
1: Sì, pensa che siamo andati anche a cena insieme dopo, una cosa.
2: Vedi che è gentile.
1: Siamo trovati a cena con Susan Sarandon.
4: Comunque vorrei far notare che i primi ospiti di questo programma si cercavano fra i parenti, perché all'inizio non c'era venire nessuno, no? Quindi
2: vabbè. Con chi sei parentato?
1: Scusa, quando vendi le aspirapolveri all'inizio, a chi le vendi? A zia, a mamma?
4: Si comincia così.
1: È sempre così. È bello, no? Poi è stato bellissimo, perché io poi fingevo di capire quello che mi diceva.
2: Certo.
1: Facevo sempre sì con la testa, sì. No, ma
2: come
1: veramente
2: con me.
1: Vabbè, non annoiamo i nostri ospiti. Arriva un amichetto tuo, un compagno di scuola.
3: Un grande amico, sì. Compagno di scuola e non solo.
2: Di band.
3: Di band, ma è anche diventato un compagno di lavoro. Perché poi lo racconteremo dopo.
1: Poi lo racconteremo dopo.
3: Non tolgo tempo.
1: Intanto gli diamo il benvenuto, perché il suo ultimo album l'avevamo presentato proprio qua a Schegge. Ci è piaciuto moltissimo, tanto che adesso lui ci farà ascoltare Nelle tue piscine, che è uno dei brani dell'ultimo album. È con noi a Radio 2 Social Club Giorgio Poi. Ciao Giorgio, bentornato. Cioè, è la puntata perfetta questa, che vi incontrate qui, proprio una carrambata. Giorgio Poi, Nelle tue piscine, dal vivo con la Social Band.

0: Sciolto poi dal vivo a Radio 2 Social Club Schegge, il suo ultimo album, questa era Nelle tue piscine. Lo accogliamo qui al tavolo. Portati il microfono, Giorgio, che qui siamo poveri e non è che ne abbiamo tanti. Si fa tutto con un microfono.
1: Non a caso in questa puntata con Luca Marinelli. Noi l'abbiamo fatto perché sappiamo che voi siete stati bocciati insieme.
2: Rimpatriata.
3: Vabbè, bocciati insieme.
4: No, sono stato bocciato solo io.
1: Solo tu?
3: No, anch'io sono anche stato bocciato il primo anno.
4: No, insieme.
3: Io ho aperto il campo, diciamo.
0: Cioè, al liceo questo?
3: Al liceo, sì. Però io ero un anno avanti, quindi in realtà poi mi sono rimesso in pari.
0: Ah, ecco.
3: Così facendo.
0: Certo.
3: Ci tenevo moltissimo a essere con i miei coetanei.
0: L'hai aspettato, però poi non l'hai trovato perché ti sei fatto bocciare.
4: Io mi sono fatto ribocciare. Così ci siamo.
2: Ah,
3: due secchioni.
2: Competitivo Marinelli. Bocciato io due volte.
0: Senti, ma la band che avevate insieme cosa facevate? Che suonavate?
4: Cosa facevamo, Giorgio?
3: Ma noi facevamo cover.
4: Cover.
3: Sì, semplicemente cover. Cover. Sì.
0: Di?
3: Facevamo qualcosa di Dave Matthews Band.
4: Dave Matthews Band.
3: E poi?
4: Dave Matthews Band. Facevamo qualche pezzo di Jeff Buckley, ma
1: questi adolescenti comunque che ascoltano
4: io
1: musica,
4: cantavo
1: cioè
4: una roba buona
1: vero?
0: Questa è tutta roba buona invece.
3: Sì, dai, ci può stare. C'era anche qualcos'altro che facevamo,
4: non mi ricordo.
0: Quanto è durata questa
3: ma poco, abbiamo fatto tre concerti
4: però divertente.
3: O quattro forse.
4: Tre. Sì, però bellissimo.
3: È stato tutto nell'estate del 2000.
4: Concentrato in un'estate.
3: Sei, secondo me. No, cinque. Estate 2005.
4: Romano.
0: Poi hai detto abbiamo avuto delle esperienze comuni, professionali. Dopo ne parlerò, hai detto prima che cantavo.
2: Oltre alla bocciatura.
4: Rompe le scatole.
0: Oltre alla bocciatura.
4: No, io ho chiesto a Giorgio, perché ho scritto insieme a un drammaturgo e a un altro regista, ho scritto uno spettacolo che è andato in scena quest'anno. Sì. E l'anno scorso a Spoleto e ho chiesto il favore a Giorgio di poter accompagnare questo spettacolo con le sue musiche e quindi Giorgio ha creato delle canzoni originali per lo spettacolo, canzoni, suoni, di tutto.
3: Sì, ci sono anche delle composizioni strumentali che insomma seguono lo spettacolo, però ci sono, c'è una canzone in particolare e poi ce n'è un'altra, vabbè. Ci sono un paio di canzoni, dai.
2: C'è una canzone e poi ce n'è un'altra. Due canzoni.
0: Senti, Giorgio, poi
3: questa l'apprezzo però, perché ognuno ha a disposizione una battuta su Giorgio poi
0: che poti.
3: Però tu te la sei giocata così bellissimo, no, involontaria
0: mentre
1: ma se lo facevo io mi mandavi a casa immediatamente, lo sai,
0: ma non l'ho fatta apposta, non so come dire, ma ti pare che faccio una battuta così becera? Che mi hai preso per Saverio Raimondo?
2: Che non l'ha fatta, che non l'ha fatta.
1: Dicevi Giorgio, quindi
0: però vabbè, non so più che dire, però ti volevo chiedere dell'ultimo album che hai presentato qui da noi. Voglio sapere se l'hai portato in giro dal vivo quest'estate.
3: Sì, abbiamo fatto un milione di concerti, è un anno e mezzo che siamo in giro a suonare, però siamo proprio agli sgoccioli, abbiamo l'ultima data giovedì in Spagna e poi chiudiamo, poi mi ritiro a scrivere.
0: E il pezzo che sta nello spettacolo teatrale, so che
3: l'ho inciso e niente, uscirà venerdì, si chiama Senza Colori, tratto da un racconto di Calvino omonimo, bellissimo, la canzone è proprio ripercorre quello che avviene dentro il racconto dal punto di vista di lei, quindi perché nello spettacolo avviene che il personaggio di lei canta questa canzone, interpretato da Alissa Jung, canta questa canzone, quindi Luca mi ha chiesto proprio, devi scrivere una canzone tratta da questo racconto.
1: Io ovviamente il racconto lo conosco a memoria, magari a casa qualcuno no.
3: Ah certo.
1: Cioè chiedi per un'amica ovviamente.
3: Certo, chiedi per un'amica.
1: Spiegatecelo.
3: Allora, oddio, forse Luca sei più adatto.
4: Cosa? Io non ho
3: spiegare Senza Colori, il racconto.
4: Ah, il racconto di
0: è
4: Senza
0: difficile,
4: Colori.
0: È difficile, il mondo prima degli uomini, no?
3: Sì, diciamo mondo che mondo dall'inizio. Le cosmicomiche.
4: Sì, sì, parla dei cosmicomiche, però è un po' una specie di variazione di Calvino che si rifà un po' al mito di Orfeo, Euridice, diciamo. E sono questi due che si incontrano quando ancora non c'è l'atmosfera sulla Terra e a un certo punto, e quindi è tutto grigio, è tutto bianco, non
0: senza
4: si vede
0: colori,
4: nulla.
0: Per l'appunto.
4: E a un certo punto arriva l'atmosfera e la luce del sole viene filtrata e cominciano ad arrivare i colori, però lei ha paura di questi colori e si nasconde. Lui va per cercarla e a un certo punto gli dice, lei lo comincia a seguire e lui si gira e lei gli ha detto non ti girare perché mi vedrai solo quando te lo dirò io, però lui non ce la fa, si gira e quindi si chiude la terra e loro non si rincontreranno più.
1: Un racconto felice.
3: Sì. Allegro.
2: È il mio tipico sabato sera. Solito io il sabato sera così.
1: Guarda, non vogliamo sapere niente. Adesso noi ascoltiamo. Tu vivi a Berlino, vero?
4: Sì.
1: Anche
4: nel
1: Malika.
4: Senso, faccio che si faccia perché non ci sto anche praticamente
3: lui.
4: Mai. Però
3: vivevo a Berlino.
4: Anche lui viveva.
3: Quindi aveva lasciato casa a Berlino, tra l'altro.
4: Sì, io ero sì, il suo agente immobiliare.
3: Era il mio agente immobiliare.
2: Compagni di scuola.
5: Andrea, invece, ti vuoi fare casa a Venezia? Perché tu tutti i tuoi film li hai presentati a Venezia.
6: Sì, è successo e con grandissimo onore e emozione li ho portati tutti lì, sì.
5: Però tu vivi a Los Angeles, quindi non la userai tantissimo. Ci posso andare io quando tu non ci sei? Perché io adoro Venezia, però non c'ho mai un punto di riferimento.
1: Vabbè, dicevi perché anche Malika, credo, vive a Berlino. Sì, sì. Adesso ascoltiamo appunto su Radio 2 Malika Ayane.

0: cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki e-Vitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
0: Suzuki.
2: 2-2.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: 2-2.
6: Vale, non vale. Vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio. Se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.

0: Vittoria, va.
1: Un liceo nel cuore di Roma.
2: Cioè, avete problemi? Sempre, sempre così.
1: L'ultimo anno di scuola.
3: Noi dobbiamo essere al 100% e sempre.
1: Prima che tutto cambi.
4: Non voglio che finisca questo momento della mia vita, ecco.
1: FOMO, Fear of Missing Out, dal 17 settembre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.

0: La cosa meravigliosa qui a Radio 2 Social Club è che Luca Marinelli ogni volta che viene non è che lo devi pregare di fare qualcosa, lui è, cioè, proprio è entusiasta, vede la chitarra, vede il microfono, vede la band, cioè, e canta, basta. Cioè, ci sono persone che per farle partire, anche cantanti, ci vuole un po'.
1: Tipo Giorgio Poi.
0: No, Giorgio Poi è molto disponibile. No, ma invece che cosa ci fai ascoltare? Ti fai ascoltare un brano del film?
2: Sì, questo è un brano scritto, composto da Clément Ducol e Emily Gassan. È un brano che appare in diversi momenti all'interno del film. È un brano che il personaggio che interpreta Luca, Leo, e il personaggio che interpreta Susan, Eva, compongono, stanno componendo insieme. E in un qualche modo va dritto al cuore del film, esplora quei confini che ci sono tra assenza e presenza in una storia d'amore, e la mancanza dell'altro.
0: No, ma ti vedo perplesso, Luca. Sei preoccupato, no?
3: Beh, il giusto. Tanto inquadrano fino a qua.
0: Tu sei uno che si agita.
3: Che succede sotto?
0: Sei uno che si agita prima di.
3: Mazza.
0: Sì, eh?
3: Sì.
0: Nonostante sia passato qualche annetto, qualche esperienza.
3: Vabbè, ma questo io non faccio mai.
0: No, certo.
3: Però non lo so, mi diverto. Un po' chi se ne frega.
0: Allora,
3: provo.
0: Applauso.
4: Io farei un applauso.
0: Ma un applauso grande. Luca Marinelli. Wow.

0: Luca Marinelli dal vivo a Radio 2 Social Club con Confession, uno dei brani del film. Figlio segreto, secondo me, di Bruce Springsteen, Luca Marinelli, lo riveliamo qua per la prima volta a Radio 2 Social Club.
1: E di Madonna anche, perché anche Madonna ha fatto Confessions.
0: Ah, vero. Lei dice sempre una cosa.
2: Però è la realtà.
0: In più, non so se hai notato. C'è sempre una cosa in più. Bella, no? Questa qua.
1: Però sono gentile. No, questa mi avvicina
3: come Susan Sarandon.
1: A Susan Sarandon, esatto.
0: Giorgio, sei un po' pentito di non avere più la cover band con Luca Marinelli?
4: Certo. Ma possiamo sempre rifondarla, però. C'è un terzo membro, però, Alessandro Marroso, che salutiamo.
3: E è qui! Scherzo. Non è quel programma.
4: Però sì. Estate prossima, tour della Tuscia. Non li facciamo.
3: Tour della Tuscia, ragazzi, potrebbe essere un business, attenzione.
0: Adesso Yeti ascoltiamo online, tra mezz'ora. Un altro dei brani del tuo bellissimo Schegge. Album di Schegge. Lo ascoltiamo non dal vivo, lo ascoltiamo da disco. Uomini contro insetti.

0: Uomini contro insetti, e anche questa c'è una citazione colta, perché insomma tu prima parlavamo di Calvino, no, del pezzo Senza colori, ma anche qui ti sei ispirato?
1: Sì, qui c'è, in realtà c'era una citazione che io volevo, non voleva essere una citazione, voleva essere un furto in realtà. Poi però con internet, se metti il titolo, effettivamente viene fuori quella cosa lì, che è un racconto di, non è un racconto, è una due paginette di Bertrand Russell, che parla del, vabbè, parla di tante cose, si chiama Uomini contro insetti.
2: Lo conosciamo benissimo,
0: ma
2: magari a casa
0: Russell.
2: Qualcuno
0: di non... Però per essere uno bocciato, cioè, sa un sacco di cose.
1: Ma infatti ma non si studia Bertrand Russell a scuola, quindi per questo
0: vedi. Cioè, infatti le cose migliori
3: io
0: uno
3: pensavo che fosse infatti invece fosse una citazione della Bayer, vedi, io non ho la
0: l'insetticida,
3: esatto, così pensavo. Comunque mi sono andato a documentare sulla vostra cover band, risulta almeno online che per esempio in gita sui pullman il vostro cavallo di battaglia è una versione acustica di Se famo l'incidente, possibile?
1: Questa
3: vero?
1: L'abbiamo
3: mi
1: fatta,
3: confermano,
1: sì.
3: Perfetto, comunque abbiamo gli stessi, siamo la stessa generazione, abbiamo fatto,
2: non si direbbe,
3: lo so, io potrei essere il professore che li ha bocciati, e invece e allora vorrei sbloccare un ricordo sulle merendine anni 90-2000. Non so voi come facevate merenda a scuola.
1: Lasciamo perdere,
3: perfetto. Allora, le mitiche merendine degli anni 90-2000, la nostalgia, lo sappiamo, paga sempre il tegolino, il soldino, la girella, però vorrei farvi ricordare altre... così si chiamava.
0: Io sono cresciuto con pane frittata, mi perdonate.
3: Con pane frittata, noi invece avevamo il tegolino, il soldino, la girella, ma non solo, ve ne vorrei ricordare altre tre, tipo la piastrella, non so se vi ricordate la piastrella.
0: Com'era?
3: La piastrella era simile a una maiolica del bagno, si presentava, sì, così. In realtà era un soffice pan di spagna farcito con crema e grassi vegetali idrogenati e rivestito con una glassa in rame che l'ufficio legale ha detto che potevano scrivere sulla confezione al gusto cacao. Era una delle mie preferite alle merendine. Sì, molto buona. Non so se anche in Francia.
2: Pesante, un po' pesante.
3: Queste merendine erano sostanziose. Un'altra, la mia preferita, il Rogito. C'era una merendina che si chiamava il Rogito. Ed era un fragrante biscotto al sorbitolo con granella di aspartame e all'interno un cuore morbido di calmanti e ormoni della crescita. Io purtroppo ne ho mangiate troppo poche e quindi non ha funzionato. Ma altrimenti. E per concludere, altra celebre merendina di quegli anni, la mazzata.
2: Questa la conosciamo. Famosissima.
3: Quante ne abbiamo mangiate? Barretta di coloranti e conservanti ricoperta di aromi naturali, acido citrico ed Eternit, e c'era in tre varietà la mazzata: quella con vere nocciole del Piemonte, quella con veri pistacchi di Bronte e quella con vere scorie di Chernobyl, che era il classico vero.
2: Hai fatto venire fame, guarda.
3: Lo so, è l'ora della merendina.
0: Poi una dice mazzata, che uno vorrei. È venuto su così.
3: Infatti sono venuto su poco.
0: Siamo quello che mangiamo. E nel film di Echo Chamber ricorre una domanda al limite del marzulliano, cioè cos'è il contrario della musica, se silenzio o rumore. E quindi facciamo un giro. Contrario della musica per te. Parto dal regista, da Andrea.
4: Potrei dire silenzio, perché anche il rumore è una forma di musica, però non è stato John Cage che ha creato quell'album che ha fatto tantissimo scalpore di 4 minuti e 30 secondi, sì, in cui era tutto in silenzio.
0: E infatti il contrario della musica è il silenzio, sai, la musica è piena di silenzi, di pause, di quindi anche lì
4: l'istinto mi è una domanda da rispondere
0: difficile.
4: Così, però è una domanda molto difficile.
0: Sì. Luca, tu ci hai mai pensato su questo?
5: No, ci sto pensando in questo momento, quindi potrebbe durare. No, il silenzio non penso, neanche il rumore, perché va saputo ascoltare. Forse il parlare a vanvera può essere il contrario
0: della musica.
3: Ce l'ha con me.
2: Eccomi.
5: No,
2: anche nel film non rispondi, comunque.
0: Anche no, non rispondo. No, certo, sono domande. Ma anche a Marzullo non si risponde. La domanda è molto più importante della risposta. Tu Giorgio, c'hai un contrario della musica? Ti viene in mente?
1: Per me il contrario della musica è la morte, nel senso che coincide con la vita.
2: Mamma mia,
0: vedi?
2: Mamma mia, per te Luca Barbarossa, che comunque sei un musicista, un cantante.
0: Io ci ho pensato un pochino anch'io, perché anche a me non mi viene super, però io ho pensato alla monotonia, no? Cioè anche perché nella
2: un
0: parola
2: tono uno,
0: esatto, cioè, la parola monotonia contiene anche questa
5: acufene.
0: Una specie di acufene.
2: È vero, mamma mia, è vero, sì. Tremendo. E invece, vabbè, parliamo di musica, questo altro che contrario, Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue su Radio 2.

0: Social Club, ogni tanto posso parlare, in quanto Luca mi ha permesso con uno sguardo. Adesso noi ve l'abbiamo promesso. No, dobbiamo andare in pubblicità? C'era la rampa?
1: È già finita.
2: Radio 2. Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it. 2-2.
3: Una tavola ci unisce. La comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunghissima che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
2: 2-2.
4: Convenienza? Ma vai da Conad! Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99€. Scopri di più su Conad.it.
2: 2-2.
5: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: 2-2.
7: Regina, ma che bel sorriso!
8: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
7: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
9: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.

0: Sono andato a vedere Fiorella Mannoia quest'estate dal vivo in concerto. Ha fatto due canzoni, dopodiché c'è stata la tempesta perfetta. E quindi devo tornare a vederla perché è un concerto bellissimo che lei
1: solo due canzoni ha fatto,
0: dedica
2: come
0: a
2: Bad Bunny,
0: a De André,
2: come
0: a De André.
2: Bad Bunny, i veri divi, è così, i veri divi, il concerto si interrompe, infatti quelli di Barbarossa non piove mai.
0: No, ma comunque voglio tornare perché fa uno spettacolo bellissimo, bellissimo, e insomma devo dire che anche un gruppo straordinario di musicisti che saluto e che andremo a trovare presto, poi verrà a trovarci anche qui a Radio 2 Social Club. Prima ne abbiamo parlato di Senza Colori, il brano che condividete per lo spettacolo teatrale di cui firma la regia Luca Marinelli e interpreta anche Luca Marinelli, e Senza Colori è il brano che hai scritto per questo spettacolo, ce lo potete far sentire?
3: Sì, allora diciamo il brano uscirà venerdì, però adesso noi non
0: è un'anteprima,
3: per... Questa è un'anteprima, sì.
0: Mondiale.
3: Mondiale, sì, universale,
4: mondiale,
3: dire.
4: Sì, sì, universale. Prima di Prati. Mai...
3: Esatto. Ma, siccome si parla delle cosmicomiche, è bene tenere in considerazione anche quello che
0: prima
3: c'è
0: prima Cosmo, Cosmo, certo.
3: Esatto, e quindi dica.
4: Drammaturgo Vincenzo Manna, altro regista Danilo Capezzani, lo volevo dire perché sennò poi.
0: Ma riprende questo spettacolo?
4: Sì, a gennaio, da gennaio a fine marzo. Ah. Cominceremo a Milano e poi
0: fai un sacco di cose. Ma come concili la tua residenza a Berlino con tutti questi impegni in giro? Cioè, come fa? Quando ci passi a casa mai?
4: Questo è una.
0: Lui poi a Los Angeles, capirai, Andrea, neanche a dirlo.
4: No, no, no, ci si sta, ci si sta. Ci provo a stare il più possibile.
0: Mi sa, conviene un camper.
4: Il camper, sì.
2: Ce l'hai?
4: Ce l'ho, mi si è fermato a 100 km da Berlino, però tutto bene.
2: È rimasto lì?
4: No, adesso lo recupereremo.
0: Senti, vi do il tempo di andare sul palco. Giorgio, hai bisogno della chitarra?
3: No, no, no. Faccio senza, grazie.
0: Ah, allora siete già pronti.
2: Senza colori, senza chitarra.
0: Ma la social band la sa? La sa tutto, la social band sa tutto. Claudio Trippa al comando, come sempre, mi fa segno che sanno tutto da sempre.

0: Giorgio Poi, Luca Marinelli dal vivo, un'anteprima perché è in uscita il 18 settembre
1: venerdì
0: senza colori.
1: Bravissimi!
0: Anteprima a Radio 2 Social Club, scusate se poco, la prima puntata, ragazzi, siamo partiti col botto. Sì.
1: Adesso toccherà tenere alto il livello per tutta la stagione, Luca.
0: Ma certo. Andrea Pallauro, vuoi cantare qualcosa? Vuoi darci un'esclusiva?
2: Credimi, non è qualcosa che vuoi.
0: Luca, a guardarti sembra che ti venga tutto facile, recitare, cantare. Voglio invece... Ah, hai lasciato il microfono.
3: Vuoi condurre? Magari conduci anche meglio di me e quindi Luca sarebbe felice di questo. È vero, sa fare tutto.
0: No, ma io non ti scambierei neanche con due fustini. No, assolutamente. Ecco. No, dicevo, è proprio così o c'hai dei momenti? Cioè, c'è stata una scena che non ti veniva, una roba?
1: Una cosa che ti viene male, dici una cosa.
0: Dici una cosa che non riesci
4: tutto
0: a fare.
4: Dacci speranza. Tante cose. No, ma guarda, io ero... Adesso svengo quando esco da qua. Io vado lungo proprio.
0: È vero.
4: Però è bello questa sensazione di buttarsi un po'. È divertente.
0: C'è stato mai un momento di panico sul set?
4: Tantissimo, no, ma all'inizio. Io l'ho sempre detto a Andrea, lo guardavo e gli dicevo, ma tu sei sicuro, eh? Cioè, Alicia Vikander, Susan Sarandon, Luca Marinelli, proprio stona come cosa. L'arrivo sul set è stato pazzesco. Ho detto, che devo fare, cosa devo fare? Invece non...
0: Avevi già recitato, scusa l'ignoranza, avevi già recitato in inglese?
4: Sì. Sì, sì, sì, avevo già recitato in inglese.
0: Viene facile anche quello, cioè...
4: No, nel senso, adesso devo dire sì, perché no, poi magari non te chiamano. Nel senso, è un'altra cosa. Penso che quando senti la tua lingua ti arriva in un'altra maniera, anche quando dici le cose nella tua lingua. È diverso. È
3: It's
4: diverso.
3: My life.
4: Quindi mi puoi capire, questo
3: sì.
4: È...
0: No, poi voglio dire, è un film dove i dialoghi sono fondamentali, perché lo ripetiamo, è un film che si svolge in un luogo chiuso, in una casa che intuiamo essere a Londra.
2: Certo.
0: Ma in realtà è
4: non lo diciamo.
0: È un non luogo.
3: No,
0: non diciamo.
3: Mi interessa, cioè, la casa è stupenda,
2: sì,
3: sono molto interessata.
2: È un vero e proprio personaggio nel film.
3: Sì, vero.
0: Sì.
2: È proprio un modo per entrare in quel mondo emotivo dei personaggi. È un luogo di prigionia emotiva e di rifugio.
3: E di riflessi.
2: Assolutamente. O di memoria e di controllo allo stesso tempo.
0: Senti, a un certo punto Susan Sarandon, il personaggio di Susan Sarandon, spiega che cos'è la Echo Chamber. Lo vuoi dire tu, Andrea?
2: Certo. Beh, lei lo spiega... In modo
0: tecnico. Diciamo.
2: Nel film l'Echo Chamber è praticamente il modo in cui i nostri ricordi, le persone che ci hanno toccato, che ci hanno plasmato, che ci hanno ispirato, continuano a vivere dentro di noi anche quando quelle relazioni magari cessano di esistere. E questo è una delle chiavi di lettura del film. È uno dei temi centrali,
0: perché Giorgio Poi, tu devi sapere che suona tutto lui nei dischi, fa tutto lui l'eco se lo ritrova, che gli frega, è un tasto, è una cosa, è un'applicazione.
4: Non ce l'ho.

0: l'Eco Chamber a casa, però.
1: Non ce l'hai l'Eco Chamber, ma una volta quando si facevano i dischi, cioè per fare l'eco sulla voce, dico, per dire, o su uno strumento, tu dovevi avere veramente una stanza con i microfoni, mandare l'amplificazione, la musica, la voce a palla, e poi quella registrare la cattedrale, diciamo. Infatti alcune eco si chiamano cattedrale, si chiamano small room e tutto quanto, perché erano veramente fisicamente delle cose così. Poi è arrivato l'eco a molla, è una storia appassionante quella degli effetti sulla voce. Ci sono state grandi canzoni che sono state registrate nella tromba delle scale per avere
2: perché
1: veniva bene.
2: Adesso, perché l'ascensore si era bloccato al terzo piano,
1: adesso
2: quindi
1: le possibilità sono infinite. Tu puoi registrare, no, Giorgio lo sa, lo fa benissimo, puoi registrare una voce e decidere dopo che l'hai registrata con quale microfono fingere che sia stata registrata. Cioè, se tu potresti avere anche un'applicazione, non so, un microfono degli anni 40, è bellissimo. Oggi sono le possibilità infinite, forse troppe, perché a un certo punto il disco...
0: Infatti io queste cose non le uso più di tanto, in realtà. Cioè, il mio microfono, quello è, insomma. Comunque il discorso sull'eco è veramente molto interessante, perché l'eco, appunto, c'è tutto anche un significato emotivo dell'eco, c'è l'anima, no? Qualcosa che sopravvive di qualcosa che non c'è più.
3: E penso che
0: noi vediamo l'eco delle stelle anche, no? Quelle che non esistono più e che noi continuiamo a vederle perché ci è ancora arrivata la luce, insomma.
4: Troppo, oggi è la prima puntata, ragazzi. Ascoltiamo Somber su Radio 2.
1: Ce la rivediamo a rallentatore, dai.
4: Sì, io sì.
2: Ne risentiremo l'eco.

0: 30 e 30.
1: Eccoci qua a Radio 2 Social Club. Luca Marinelli mi confessava che quante ore di sonno c'hai fra Venezia, cose, proiezioni in giro.
2: Non lo so, stanotte erano 4.
1: 4? Beh, buono, 4 è buono.
2: Cioè, buono. Buono. Cioè... Più di 2, meno di 6.
1: Vabbè, da qui poi andate in altri po', avete altre proiezioni?
3: Sì, in Nord Italia, da Pordenone, Treviso, Padova, Trento, e la mia città. E poi in giro per il mondo, Busan, Londra, Chicago, Morelia, Vienna.
1: Diego Chamber è già a disposizione nelle sale o uscirà?
3: In Italia sì, dal 10 settembre.
1: Dal 10 settembre, quindi possiamo andarlo a vedere, scegliete se vederlo poi nella versione inglese, nella versione italiana, ecco, la versione
3: originale. Spero che preferiate vederlo in quella originale.
1: Perché... Che è quella in inglese, diciamo, certo. Così. Io preferisco i film, non me ne vogliano i doppiatori, ma preferisco i film in lingua originale, perfino se sono in polacco, perché mi piace sentire il suono. Poi
0: certo.
1: Oggi si lavora da sempre, insomma, da tanti anni in presa diretta, quindi mi piace sentire la recitazione, si respira proprio il film, è una cosa che mi piace tantissimo, e non perché io sia bravo in inglese, sono una pippa.
0: Non come Luca Marinelli.
1: Leggo i sottotitoli. E Giorgio Poi abbiamo detto che è in uscita il 18 settembre con questo nuovo singolo che è Senza Colori.
0: C'è un live a Barcellona e poi farai una pausa e tornerai al Social Club per il prossimo progetto.
4: Esatto, se vogliamo già fissare in calendario.
0: Vai, sì. Fuori le date.
1: La Social Band, sapete che il 25 agosto ci ha lasciato una grandissima artista che è Dolly Parton, e la Social Band ha preparato per questa artista colossale, ha vinto 11 Grammy, ha venduto 100 milioni di dischi, è stata 25 volte prima in classifica, nelle classifiche della hit parade della musica country, insomma è presente in 285 album, di cui 48 registrati proprio in studio di inediti. Dolly Parton, tra le sue grandi canzoni c'è Jolene.

0: Fantastica la social band Francis, ringraziamo Andrea Pallaoro e Luca Marinelli per il film The Echo Chamber.
1: Grazie. Giorgio Poi, ringraziamo anche Saverio Raimondo.
2: Luca Barbarossa da Stoccolma.
1: A domani, bentornati.
0: Ci dovrebbe ringraziare lui.
1: Infatti vi ringrazio.
0: Vai.

0: sei tu.
1: 2-2.
2: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: 2-2.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.

0: Radio 2, stai serena.
1: E bentrovati, buongiorno.
2: Buongiorno Diletta, buongiorno a tutti voi e tutte voi all'ascolto. 12 in punto, Radio 2, nuova stagione di Stai Serena.
1: Nuova stagione, Massimo Cervelli.
2: E con Diletta Parlangeli per 55 minuti insieme e tante le cose di cui parleremo nel corso dell'anno. Voglio portarmi avanti fino a giugno con noi e magari...
1: Chissà, detto giustamente fino a giugno, perché oggi la maggior parte dell'Italia torna, dei ragazzi e delle ragazze italiane tornano sui banchi di scuola, poi adesso vedremo un po' più nel dettaglio che cosa succede, però giustamente anche noi, anche è il nostro primo giorno di scuola.
2: Primo giorno e si inizia con una nostra corregionale.
1: Esatto.
2: Io sono nata a Siena, tu no, Firenze. Quindi...
1: Ed è sì, d'adozione, esatto. Però siamo toscani, via dai.
2: Questa è Gianna Nannini che con Brunori ha scritto questo fantastico pezzo, poesia pura, ad aprire questa nuova stagione. Speriamo ci porti bene. Intanto facciamo gli auguri anche a Papa Leone XIV.
1: Giusto, giusto,
2: così.
1: Tanti auguri. Meraviglioso errore.
3: Siamo

0: Poesie. Si diceva della riapertura delle scuole, ora è un po' a macchia di leopardo, lo sapete, sì. In alcune regioni oggi, 7, esatto. Si ritorna a scuola, in altre domani,
1: in altre domani,
0: esatto.
1: Qualcuno è già invece ha già intrapreso tutti i percorsi scolastici, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto, quindi ovviamente chi fosse all'ascolto, avesse già iniziato, può sempre partecipare, anzi fammi cogliere l'occasione, Max, per ringraziare già altre 487 300 200, chi ci dà il benvenuto? Noi lo diamo a voi.
0: Grazie per la stima sottovuoto a questo punto, a prescindere, sì, perché non abbiamo neanche iniziato. Bravi, grazie.
1: Grazie
0: così
1: mille.
0: Si fa. E, back to school, che è un termine osceno, ritorno a scuola.
1: Infatti
0: perché
1: mi stupisci con questo
0: poi,
1: back
0: perché
1: to school?
0: Cervelli a fare
1: un po', infatti, un po', no, sai cosa? Principalmente è molto legato anche all'aspetto commerciale, diciamoci la verità,
0: sì,
1: no? Poi viene
0: zainetto
1: sfruttato anche, sì, e poi viene sfruttato per ogni bene di consumo, non si sa bene perché, sì. Ecco.
0: Molte le novità sul fronte della didattica, torna il latino ma non per tutti, come
1: non
0: la pubblicità,
1: per tutti,
0: per
1: opzionale,
0: molti, ma non per tutti.
1: Si diceva tra l'altro prima dell'inizio della puntata chi l'avesse fatto e chi no. Io al liceo,
0: io mai,
1: perché era indirizzo umanistico e quindi era inserito. La nostra Giulia Coltellacci invece già alle medie, come
0: ma
1: si può
0: Giulia
1: fare.
0: Ragazzi, viene da una formazione quasi militare, parlavano il latino e solo a ricreazione potevano parlare in romanesco,
1: in
0: per fare un po' pari. Scusa, ma il latino, qual è il tuo brocardo, come si legge sui libri? Un brocardo latino tipi ibi societas, ibi ius, dove c'è una società,
1: aspetta,
0: c'è la legge, sursum
1: no,
0: corda.
1: Ah sì, no, certo, no, non ce l'ho, mi ricordo.
0: Per aspera ad astra.
1: No, mi ricordo invece il terrore, che io avevo una professoressa di latino
0: terrificante,
1: molto molto severa, che quando arrivavi in cattedra ti prendeva il libro, cioè prima ti guardava zitta, poi prendeva il libro con i tuoi appunti e faceva così con la mano, quindi come le fai con le carte,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Lo spostava e ti dava il suo, che era immacolato.
0: Ecco, così
1: io
0: non ci...
1: qualche diciamo
0: vampata.
1: Qualche parlangeli paonazza è stata vista durante questi momenti, perché anche se hai studiato ti fa sempre
0: certo,
1: ti fa sempre ti fermano, no, per i controlli, cioè, anche se sai che è tutto a posto, un pochino quel brividino ce l'hai.
0: Esatto, torna il corsivo, torna la poesia.
1: La poesia, per quello prima si diceva, esatto, poc'anzi, tornano la poesia, soprattutto con particolare insistenza sulla scuola primaria, quindi calligrafia, appunto, poesie imparate a memoria, e si prova un po'.
0: Molti
1: a
0: sono ripescaggi, perché io ad esempio ricordo aver fatto il dettato, che era oltre che la correttezza nello scrivere, quindi gli accenti, gli apostrofi, anche la calligrafia, quindi la bella scrittura. Se scrivevi bene ti dava un voto in più la maestra, ma lei si parla di appunto quando
1: quarto? Vabbè, andiamo avanti. Storia e geografia che tornano separate dopo un bel po' di tempo. Abbiamo rinverdito anche lì i nostri ricordi, noi le abbiamo fatte separate,
0: sì,
1: ecco,
0: certo.
1: Storia e geografia, magari con lo stesso professore. E poi novità interessantissima, l'introduzione di colloqui che le famiglie possono chiedere da remoto a uno psicologo, una psicologa ovviamente, per sondare anche un po' qual è l'andamento dei ragazzi e delle ragazze a scuola. E tra l'altro tema che affronteremo in puntata.
0: Tema dibattuto anche quella dell'intelligenza artificiale, sì. Che farne, come la canzone Ora che abbiamo l'amore, Now we got love, what are we gonna do with it? Che cosa ne faremo? Con l'amore lo scopriremo solo vivendo, ma con l'intelligenza artificiale è in effetti anche quello. Però ci sono delle direttive ben precise da parte del ministero, quindi non farne una
1: un uso sconsiderato.
0: Esatto, come tutte le cose. Intanto, se volete, potete anche voi raccontarci il ritorno a scuola dei vostri ragazzi, e come sempre 348 7 300 200, la poesia che mandi a memoria ancora oggi,
1: forse il 5 maggio,
0: anche Mungaretti, l'autunno.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu?
1: Le balene?
0: Le balene volare lassù.
1: Già imparata, a meno nel finale.
2: È imparata a memoria, Max.
1: Come le

0: Aretha Franklin, Respect, R.E.S.P.C.T., che pensavo fosse una città quando non conoscevo l'inglese, non che lo conosca adesso, però adesso ho capito che è lo spelling del titolo. 12:11, Radio 2, stai serena, Parlangeli Cervelli con voi, e non solo inizia l'anno scolastico per i ragazzi, ma anche per i genitori.
1: Per i genitori, e non è cosa facile, non è cosa facile una particolare età dell'essere umano che si avvia all'essere adulto, ma con grandi difficoltà, appunto, sia per chi la vive che per chi la vede. Da quanto lontano può vederla? Chissà, lo chiediamo subito a una psicologa e psicoterapeuta che ha affrontato proprio questo difficile argomento nel suo Io ti aspetto qui, adolescenti e genitori, manuale di resistenza all'ansia digitale. Cecilia Ferrari, benvenuta.
0: Buongiorno, ciao.
2: Grazie
0: Cecilia.
2: Grazie mille, buongiorno a voi.
0: E ricordo, avendo passato questa fase dell'adolescenza con mio figlio, che appunto scaricare letteralmente il ragazzo molto lontano dall'ingresso della scuola, del liceo nel suo caso, mi faceva ricordare Verdone in Borotalco. Mi è toccato buttare mamma a Carese perché gli avevano fatto fare il biglietto per Parigi. Ecco, ora non si deve lanciare dall'auto, ma questi segnali sono un universo comune a tutti i ragazzi, immagino, no?
2: Sì, certo. Adesso stavo pensando mentre parlava, caricando un ragazzo a scuola, quanto sia lontano un po' in questa società postmoderna da quello che invece viene da fare a noi genitori, no? Proprio quasi un po' di entrare a scuola con loro, poi non lo facciamo fisicamente, però lo facciamo di oggi, effettivamente, questo è abbastanza complesso.
1: Cecilia, un particolare aspetto che scusami se posso darti del tu.
2: Sì, certo. Okay.
1: Che tratti subito nel tuo volume è proprio l'essere anche madre e soprattutto l'essere genitore fallibile in senso più ampio, che è molto importante anche nella professione che eserciti.
2: Sì, è molto importante, diciamo, per noi genitori concederci di essere umani e quindi in quanto tali imperfetti e fallibili, ma soprattutto è importante anche per i nostri figli vedere che lo siamo. Loro in questo sono più bravi di noi, lo tollerano di più, anche se poi apparentemente sembrano, sono spesso in conflitto e ci sgrindiano, tra virgolette, ci rimproverano. Però per noi è difficilissimo tollerare la nostra fallibilità nel rapporto con i nostri figli, soprattutto in questa società richiede un po' una editorialità iperpersonale, quindi questo poi si intreccia male con i meccanismi psichici del processo relazionale con i ragazzi.
1: È più difficile, scusami, difficile questo concetto appunto farlo passare quindi ai genitori che agli adolescenti.
0: È un'ansia digitale genitoriale più che filiale.
2: Assolutamente, sono dell'idea che la fatica sia nostra, poi chiaramente i nostri figli respirano anche quello che viviamo noi, però la difficoltà un po' a sottrarsi a tutta una serie di possibilità che oggi, il mondo di oggi, gli strumenti di oggi ci consentono di avere, come ad esempio sapere sempre dove sono i nostri figli attraverso la rilevazione della posizione GPS o controllare se sono entrati a scuola, che voti hanno preso, che compiti hanno. È molto difficile per noi genitori prima di tutto, assolutamente.
0: Certo, Cecilia, però questo passaggio che tu hai appena raccontato, cosa significa? Che noi ci preoccupiamo per l'adolescente, nel senso non mi fido di te, oppure è un comunicare l'ansia al figlio stesso? Allora, quando il controllo diventa eccessivo?
2: No, io penso che nasca, cioè molto spesso, soprattutto in questa nostra società che è in questo modello di famiglia affettiva, che è molto diverso dalla famiglia normativa di un tempo, questi meccanismi nascono da un intento protettivo. Noi vogliamo proteggerli, vogliamo proteggerli principalmente dal dolore, no? E quindi cerchiamo di evitare loro ogni inciampo, caduta e quindi frustrazione e dolore anche, però a volte dimenticandoci che la crescita e la vita passa proprio da lì, dalla possibilità di cadere, di inciampare. Noi lo sappiamo perché ne abbiamo fatto esperienza anche noi, però nel momento in cui sentiamo sulla nostra pelle il dolore di un figlio come più che se fosse nostro, è molto complesso poi sottrarsi a queste modalità e a queste possibilità che oggi abbiamo. Poi di fatto cosa succede? È che poi il controllo tutta l'angoscia, ma anzi ci spinge a controllare sempre di più e quindi a cercare di avere sempre più informazioni un po' su, certo, dove sono, su cosa fanno, su come fanno le cose, per proteggerli chiaramente. Solo che così togliamo loro uno spazio di vita che è importante sia loro che sia lì.
1: Sperimentazione. Cecilia Ferrari, resta con noi, continuiamo a parlare con te appunto di quanto ci aspetta, per parafrasare il tuo titolo, con l'adolescenza. È interessante da ogni punto di vista.
0: Io ti aspetto qui, adolescenti e genitori, manuale di resistenza all'ansia digitale. Intanto Giulia, Achille Lauro.

0: per noi Joliet Achille Lauro. Joliet peraltro che sfrecciava in bicicletta per le strade di Roma,
1: sì?
0: Ieri o l'altro ieri.
1: Ho visto Achille Lauro invece sulle scarpette a Venezia.
0: Vedi?
1: Vabbè,
0: l'abbiamo già.
1: Per giovane che spalle. Tatuato.
0: Beh sì, dai Achille, alla sua, alla sì. Sua. Scusate, io in compagnia di Max ovviamente devo stare particolarmente attenta alle mie consonanti perché mi sento a casa e quindi no, mi parte.
1: No.
0: Mi partono le C, le G e le T, che è una meraviglia. Siamo in compagnia qui a Radio 2 di Cecilia Ferrari. Io ti aspetto qui, adolescenti e genitori, manuale di resistenza all'ansia digitale, il suo ultimo libro edito per Bompiani. Cecilia, stavamo parlando prima, ci stavi spiegando della fortissima tentazione di protezione che spesso ci porta a commettere degli errori. Come gettare le basi per evitare questo errore nell'età che poi è quella probabilmente più delicata, che è quella dell'adolescenza?
1: Dell'ipercontrollo.
2: Sì, io penso che ci serva un po' recuperare davvero, anche ripensando un po' alla nostra storia, come abbiamo costruito la nostra identità, come siamo cresciuti noi, quindi poter ripensare a quanto sia importante, quanto sia stato importante cadere e fare esperienza della frustrazione, del dolore e a volte anche dell'errore, perché di solito sono proprio quelli i passaggi trasformativi che ci hanno fatto crescere. Dunque, quello che poi succede oggi è chiaro che non si può generalizzare, nel senso che ci sono molte situazioni in cui magari ci vuole un'attenzione particolare, ci vuole una cura maggiore e chiaramente non tutte le situazioni sono le stesse, però io penso che sia proprio importante riuscire a provare a sostituire il bisogno di controllo e di informazioni con la fiducia e l'attesa, che non sono dati tecnici ma sono processi psichici che richiedono tempo, e quindi provare a rinunciare a sapere un po' tutto quello che fanno i nostri
1: certo.
2: figli, quando e come, molto molto molto faticoso. Io penso che possa restituire a loro davvero una possibilità fondamentale che oggi a volte non hanno.
1: Certo, margine di autonomia minimo. Allora, mettiamo le cose concretamente a terra. Un comportamento semplice che un genitore potrebbe cominciare ad adottare già da stasera.
0: Attenzione.
2: Allora, vabbè, detto proprio così, insomma, la prima cosa che secondo me va fatta quando c'è è spegnere il rilevamento della posizione GPS dal telefono dei figli.
1: Mai.
2: Anche se poi mi rendo conto che questo magari alimenti la preoccupazione, l'ansia, però i figli hanno bisogno di fare la loro esperienza senza che noi siamo lì con loro e che sappiamo esattamente dove sono. Chiaramente tutto questo prescinde sempre dalle situazioni
0: delicate.
2: In cui ci vuole un'attenzione in più, però per generalizzare questa è la prima cosa che direi, e poi forse provare a evitare di come dire, di controllare attraverso il registro elettronico tutto quello che hanno da fare, che non hanno da fare, che hanno fatto, che non hanno fatto,
0: certo.
2: e i compiti che hanno, che non hanno, e lasciare che sperimentino loro la possibilità magari anche di cadere, magari non sapranno, si dimenticheranno di fare un compito o non controlleranno cosa devono fare e prenderanno un brutto voto.
0: Quindi Cecilia, l'importante è esserci e accompagnarli senza sostituirsi,
1: senza invadere.
2: Esatto. Sì, esatto, è proprio quello che intendevo. Infatti il titolo del libro vuole intendere proprio un po' questo, no? Cioè io ti aspetto qui, ti guardo da qui, non ti mollo, sono sempre qui, se ti giri mi vedi che sono lì, però non vengo lì con te.
1: È un po' la sintesi è L'ombra lunga di Alabastro di Volterra. Te la metti sul comodino e ci sei, ma non luce e ombra, ma soprattutto luce. E l'ultima cosa, per il rapporto figli, smartphone e social, suggerimenti?
2: Anche questo è veramente molto complesso, perché da un lato diciamo che tutto ciò che riguarda la sfera virtuale è per i ragazzi uno spazio fondamentale anche di vita, di socializzazione. I rapporti oggi sono molto diversi da come erano un tempo, ci sono tantissime relazioni anche fondamentali e importanti che nascono, crescono anche solo nella dimensione virtuale, quindi
1: certo.
0: Non si può farne
2: non
0: meno,
2: è una cosa
0: certo.
2: a cui si può rinunciare, farne a meno. Anche lì è importante da un lato che ci sia una dimensione di privacy un po' protetta, però dall'altro sappiamo anche che il mondo digitale è pericoloso sicuramente, soprattutto per i ragazzi quando sono ancora molto giovani, magari non hanno strumenti eccetera, quindi non possiamo neanche mollarli lì completamente senza, senza una supervisione, un aiuto. Quindi a volte la chiave è anche non tanto fammi vedere il telefono che controllo, ma raccontami un po' come dire, come cosa funziona questa cosa qui, come funziona questo, fammi vedere TikTok com'è, fammi vedere questo gioco che fai.
0: Grazie mille Cecilia Ferrari per essere stata
2: grazie
0: con noi.
2: A
0: presto.
1: Ciao.

0: qui si attinge al repertorio di Massive Attack, Unfinished Sympathy, tale quale. Adesso è sorpresa, non ti offendere, Cold Shoulder, Radio
1: Guarda
0: 2.
1: Guarda Gadel, poi...
0: Sì, viene qua,
1: Vieni.
0: Messaggi.
1: Giovanni da Rovereto, 3487-300-200. Intanto bentornati, grazie, anche grazie, a te. A proposito di latino, questa l'avevo coniata al liceo. Allora, adesso l'accento sarà sbagliato, quindi la pronuncia: usque tandem abemus dentes, in ora nescimus quod nobis accidit. Cioè in toscano, finché ci sai denti in bocca non si sa cosa ci tocca. Traduzioni libere. Molto chi bene. Ha fatto il latino, poi ne parliamo tutti insieme. Vi ricordiamo 12.55 arriverà Serena a Bortone, prima però c'è un altro appuntamento,
0: il GR2, noi torniamo tra poco, 12.28, linea Saxa Rubra per le informazioni.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu. 2-2.
3: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
5: Sono le 12.30.
6: Rai GR2.
7: Buongiorno, in studio Maria Teresa Bellucci. Un 26enne è stato arrestato a Castellammare di Stabia, Napoli, per avere adescato sui social una ragazza poco più che maggiorenne, averla sequestrata in una cantina senza che nessuno potesse sentire le sue grida, averla picchiata e stuprata per ore, terrorizzandola con minacce di morte. È accusato di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona pluriaggravati commessi nella notte del 2 agosto scorso. Le dichiarazioni della vittima sono state confermate dai referti medici ospedalieri, dai rilievi effettuati nella cantina e dalle testimonianze delle persone con le quali la ragazza si era confidata. Nuova allerta rossa sull'Etna per l'emissione di una nube vulcanica di cenere stimata in circa 4 km di altezza. Chiuso l'aeroporto di Catania, attività sospese per il momento fino alle 16. Deve rimanere in carcere a Bollate Mario Roggero, il gioielliere cuneese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due rapinatori mentre stavano fuggendo ed averne ferito un terzo. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta dei suoi legali per la scarcerazione o gli arresti domiciliari. Anche la Procura Generale aveva espresso parere negativo. Ora le elezioni in Svezia, test importante sull'estrema destra dopo quanto accaduto in Germania, in Sassonia-Anhalt. Lo scrutinio è quasi al termine ed è stato certamente deludente il risultato dei democratici svedesi, il partito di estrema destra appunto, che era dato in forte crescita e ha perso invece quasi 3 punti percentuali. Il paese appare al momento diviso in due, con un leggero vantaggio del centro-sinistra sul centro-destra.
8: È di 3 seggi il vantaggio del centrosinistra in Svezia. Il blocco guidato da Magdalena Andersson, dei socialdemocratici, avrebbe 176 posti in Parlamento contro 173 del blocco di destra del premier uscente Ulf Kristersson. Le schede scrutinate sono oltre il 94%, ma i leader restano cauti. Se questo risultato venisse confermato, la Svezia avrà un nuovo governo, ha dichiarato Andersson, anticipando che il processo potrebbe richiedere tempo. Il blocco di centrosinistra è composto infatti, oltre che da socialdemocratici, dal partito di centro, dai verdi e dalla sinistra, e resta da chiarire chi di loro farà parte del governo. Il centro ha già rifiutato di condividere il potere con il partito di sinistra. In ogni caso, le elezioni certificano il calo dell'estrema destra dei democratici svedesi. Il partito avrebbe perso circa 11 seggi. Livia Liberatore, GR2.
7: A Roma, in Campidoglio, nella sala della Protomoteca, è in corso per il secondo giorno l'omaggio a Emma Bonino. Anche oggi tante le persone in fila per visitare la camera ardente della leader radicale, protagonista di fondamentali battaglie per i diritti delle donne e non solo. In diretta c'è Cristina Cusumano.
9: Le donne della sua generazione che hanno combattuto le sue battaglie, i giovani, le famiglie, chi stringe un fiore tra le mani, chi è visibilmente commosso. Il via vai di persone è continuo davanti alla camera ardente per Emma Bonino. E allora ascoltiamo le loro voci.
10: È stata una donna che ci ha reso libere, è stata molto importante per i diritti, nostri diritti civili, soprattutto delle donne.
9: Da dove arriva lei?
10: Dalla Sardegna.
9: Ci teneva quindi ad essere...
10: Sì, almeno a fargli un saluto.
11: Noi siamo qui perché vogliamo starci per forza, perché la merita.
12: Ieri sera sono tornata dalle vacanze, sono passata da casa di mamma, ho detto andiamo mamma perché è importante, noi siamo cresciute come donne, come cittadine, anche grazie a una persona così tanto coraggiosa da esporsi, da dire, da avere il coraggio di essere anche in contraddizione sempre con tutti.
9: Su due libri firma all'ingresso della Camera Ardente, allestita nella sala della Protomoteca in Campidoglio, si moltiplicano pagina dopo pagina i pensieri di affetto. Sul feretro di Emma Bonino una foto in bianco e nero scelta dai familiari, sul grande monitor della sala uno scatto che la ritrae sorridente, accanto corone e fiori e tante rose rosse. Oggi a dare l'ultimo saluto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri Antonio Tajani e il ministro della difesa Guido Crosetto. La Camera Ardente rimarrà aperta fino alle 19 e poi in piazza del Campidoglio la veglia civile, domani i funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca alle 12.30. Saranno presenti anche le più alte cariche della Repubblica. La cerimonia potrà essere seguita sul maxi schermo in piazza del Campidoglio e da Campidoglio è tutto, vi restituisco la linea.
7: Ora lo sport, tanti eventi nel weekend appena trascorso, ma di certo il proscenio è sempre del ragazzo, orgoglio italiano nella Formula 1, Kimi Antonelli.
13: L'errore che non si deve fare come italiani è quello di dare tutto per scontato. Che Antonelli vada così forte, che vinca con regolarità, che sappia tenere dietro avversari con molta più esperienza, senza timori reverenziali. Non ci si deve abituare alla bellezza, perché sì, di bellezza si tratta. Ieri il successo al Madring, l'ottava meraviglia di una stagione irripetibile, è stato l'allungo probabilmente definitivo verso un titolo che ci manca come italiani dal 1953. Lo dice la classifica, Russell con la stessa macchina paga 81 punti, più di 3 gare, Hamilton con la Ferrari addirittura a oltre 100 lunghezze, ma soprattutto tutto lo dice la pista. Prendete il Madring, si parte da zero, tutti, e al pronti via il furetto bolognese in qualifica mette la sua Mercedes in prima fila, mentre Russell la piazza solo al sesto posto. Questo è il termometro del talento. Questa la misura di un ragazzo normale che fa cose straordinarie. La forza della leggerezza, che nasconde in realtà una profonda introspezione e un grande lavoro su se stesso. L'anno scorso, ci aveva raccontato, le cose non andavano. Ho pianto tanto, ma ogni lacrima mi è servita per costruire quello che sono ora. Perché poi, ok, la fortuna della virtual safety car al momento giusto, ma al posto giusto bisogna trovarci, sì. E inoltre guai a dimenticare i 2 sanguinosi 0 per problemi meccanici di Barcellona e Silverstone, a compensare. Kimi è semplicemente il più bravo di tutti, al momento. A 20 anni ha il mondo ai suoi piedi e questo mondo se lo sta per andare a prendere. Manuel Codignoni, GR2.
7: La linea torna a Stai Serena, il prossimo GR2 alle 13.30.
14: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
15: Guarda questo video, fa troppo ridere.
16: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
17: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Radio 2, stai serena.

0: Bossa Nostra.
1: Che meraviglia.
0: Vero?
1: Ho messo il tanga mentre andava questa canzone di Gaia.
0: Non è, posso confermarvi che non è successo. Però ci piace pensarlo. 348-7300-200.
1: Perquisiscimi come Christian Dischi che in compagnia di scuola c'è quel bel tanga viola. Che cerca di vendere
0: adesso non potrò immaginarti solo così. Max,
1: bello, bello, bello.
0: Massimo Cervelli, Diletta Parlangeli, 12:40. Tutti voi al 348-7300-200 ci state scrivendo in tanti. Noi stiamo andando alle volte oltre, ma alle volte tornando laddove siamo partiti, cioè sulla novità di quest'anno scolastico, anche il latino. Sentiamo che cosa ci racconta Giuditta della sua esperienza.
2: È vero, io essendo del 58. Okay. Nella prima e nella seconda media sì. Non era facoltativo, in terza media era facoltativo, cioè prima e seconda media lo dovevi fare come materia, invece in terza media il latino era facoltativo.
1: Certo, per chi sceglieva magari il liceo, io ad esempio che ho fatto un istituto tecnico, io sono arrivato alla prima media, era il 78, era il primo anno senza latino obbligatorio.
0: Ah, vedi?
1: Quindi subito l'uscita
0: per
1: da
0: un
1: perché ci dettero un'ora di ginnastica in più. Tra l'altro la ginnastica all'epoca ginnastica. La scuola media Leonardo da Vinci a Poggibonsi si faceva in un garage, si giocava a calcio tra una colonna e l'altra prendendo tram cranici assortiti, perché c'erano le colonne che separavano il campetto.
0: No, devo dire bella palestra, sì, invece alle medie
1: bella.
0: Ero forte sul quadro svedese.
1: Ah beh, quello
0: e poi una cosa che qui ho raccontato in lungo e in largo con grande hilarità di tutte gli altri partner radiofonici che ho avuto. Io sono capitata nell'era del Madball.
1: Cioè?
0: Che ho scoperto essere uno sport che invece gli UK va ancora, così ci ha raccontato anche lungamente un'ascoltatrice. Era praticamente un mix di.
1: La palla avvelenata e palla prigioniera, quella roba lì? No.
0: No. Allora, palla da rugby.
1: Sì.
0: Canestro del canestro sì. Più rete della pallavolo. Quindi la palla devi passare attraverso la rete della pallavolo. Il canestro devi fare con la palla da rugby e vale lo stesso placcaggio.
1: Lo fanno ancora
0: nelle
1: scuole?
0: Qual ero fortissima, ti dico. Non ne ho idea.
1: Mi
0: all'epoca
1: sembra che non abbia attecchito come popolarità. Perché
0: però in UK invece sì.
1: Andava,
0: vedi.
1: Forse
0: siamo, sì, andava.
1: Andiamo, manteniamo lo sguardo all'estero, perché secondo il report dell'UNICEF,
0: sì.
1: Qual è il paese in cui i bambini sono più felici e i ragazzi? Si parla dal primaria.
0: Paesi Bassi.
1: Esatto.
0: Paesi Bassi. Primo posto assoluto nella felicità, grande impronta montessoriana, arrivavamo appunto su Vanity Fair e questo insomma diciamo dà una grossa mano.
1: Anche perché i voti fino a 12 anni non vengono dati, quindi non c'è questa competizione, quest'ansia da prestazione, così come nello sport anche in Norvegia, Norvegia è stata la rivelazione mondiale di calcio, gli ultimi, no? Ricorderete. Sì. Là in qualsiasi disciplina sportiva non c'è il risultato chi vince e chi perde, ci si diverte, dopodiché
0: insieme,
1: si dà gli strumenti per appunto partecipare e stare all'aria aperta e fare amicizia.
0: A proposito dell'importanza dell'errore, tra l'altro della quale parlavamo con la nostra ospite Cecilia Ferrari prima.
1: Esatto.
0: Quindi tutto torna.
1: Tom Odell con Another Love su Radio 2.

0: Son of Love, Radio 2. Siamo rimasti qui con Massimo Cervelli a parlare.
1: Mi ha creato subito l'atmosfera notturna.
0: Bello,
1: sei
0: vero?
1: Uscita come se fosse le 23 invece che le 12:47.
0: Sì, io mi modulo in base alla musica.
1: Ma quando la conduttrice
0: sa
1: modularsi e immediatamente diventa camaleontica con il ritmo della canzone. Sa se Diletta Palangeli avec vous.
0: Oui, Massimo Cervelli. Parliamo francese, ma dovremmo parlare invece un altro idioma, perché siamo rimasti nei Paesi Bassi, perché secondo il rapporto dell'UNICEF appunto i ragazzi e le ragazze più felici
1: da 19 anni e quindi è una leadership ininterrotta dal 2007
0: lì.
1: Perché i ragazzi tra l'altro si incrociano nelle classi, non c'è la prima, la seconda, la terza, la quarta, c'è la cosiddetta agora in Olanda, in cui i ragazzi di 8 anni scambiano le figurine con quelli di 13, per dire.
0: Vedi?
1: No? Senza venire a
0: le figurine, che bel ricordo.
1: Se lo fanno ancora.
0: Infatti
1: ce l'hanno là.
0: Beh, vabbè, lì forse sì, perché appunto dicevamo insomma un'impronta.
1: Vanno in bicicletta, sono green, ma ragazzi però bisogna anche
0: fanno
1: considerare
0: un'educazione,
1: il territorio.
0: Anche all'emozione e all'affettività.
1: Sì, però bisogna considerare il territorio, la cultura, là tutti vanno in bicicletta in Olanda, qua in bicicletta sei in una grande città, piste ciclabili sì, in alcune parti sì, anche efficienti, per esempio
0: anche
1: a Roma in mezzo passi alle frasche, trovi un pescatore, poi
0: dipende dalle zone, sì, sono ovviamente
1: no.
0: un'organizzazione anche improntata molto alla vita dei genitori, alla flessibilità, vabbè, potremmo parlarne, probabilmente lo faremo nel corso del nostro anno insieme.
1: Territorio pianeggiante, perché là è la terra strappata all'acqua, ragazzi, là trovami una salita.
0: Invece qui
1: chiunque, anche chi ha il polpaccino fine come me, può pedalare.
0: Tu pedali?
1: Molto,
0: vedi?
1: Sì.
0: Pedala.
1: Io
0: cammino tanto, la maratoneta. Sì.
1: Però l'Olanda appunto modello di riferimento. Per chiudere e tornare in Italia,
0: sì,
1: c'è una novità sul fronte delle scuole, c'è il liceo Il Matematico,
0: sì.
1: Cioè 5 anni, insegnamento aggiuntivo, laboratorio matematico. In cosa si differenza lo scientifico, il liceo matematico?
0: Diccelo.
1: Allora,
0: no, io non faccio di conto.
1: Matematica approfondita, e in particolare si esaminano gli aspetti trasversali e comuni del sapere matematico scientifico e matematico umanistico. È chiaro?
0: Bello, sì. Quindi anche qui interdisciplinare in realtà.
1: Iscrivetevi amici al liceo matematico.
0: Fateci
1: perché
0: sapere.
1: Poi ce ne sono, no? Quello sperimentale, ad esempio Giorgio, mio figlio,
0: sì,
1: ha fatto il liceo scientifico internazionale, faceva il cinese, studiava il cinese.
0: Che bello!
1: Sì.
0: Beh, questa è una grande cosa.
1: Però ha dimenticato tutto, perché il cinese se non lo pratichi poi è come lo sport.
0: È un po' difficile.
1: Ti atrofizza.
0: Ricordare.

0: Oddio Bert su Radio 2 direttamente da New York, e oggi mi sento un po' Zverev in effetti, come ieri. È già arrivato il momento praticamente di salutarci. Lui ieri vincitore degli US Open a sua insaputa.
1: Davvero?
0: Sì, no, nel senso che a un certo punto è andato a
1: servire di nuovo,
0: ma aveva già vinto. Oh!
1: Come, avete presente Dario Po? Hai vinto il Nobel, glielo annunciano dalla macchina con un cartello. La stessa cosa. Anche un po' Donnarumma agli europei, che aveva parlato di rigore decisivo e stava per rimettersi dietro la porta per attendere. Hai vinto l'Europeo, hai vinto gli US Open, secondo torneo per Zverev.
0: Vedi?
1: Bravissimo.
0: Sì, sì, infatti, molto contenta, ho un atleta che se lo merita.
1: Ma anche approfittando delle assenze, comunque.
0: Vabbè, vedi? Però lui se lo merita comunque.
1: Sì, sì,
0: direi. Insomma, ha fatto il suo.
1: Stava diventando un problema da psicanalista.
0: Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Tempo per i crediti, il nostro regista Stefano Imola, Cristiana Santi alla parte tecnica, Giulia Frecoltellacci, la nostra colonna delle ragazzini, la nostra curatrice Letizia Rossi alla visual, grazie.
1: Diretta per l'Angeli.
0: Massimo Cervelli.
1: Tornano domani alle 12, grazie.
0: Sì, Serena Bortone, stai serena.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Vale, non vale, vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio, se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: Radio 2, stai serena.
1: Buongiorno, buongiorno, bentrovati. Questa prima edizione, questa nuova edizione di Stai Serena si apre con Paolo Mieli. Sono molto contenta di averti con noi. Libreria con Il grande inganno. Da Ercole alla Nato, quello che la storia non ci ha insegnato, Rizzoli. Peraltro, stai serena, caro Paolo. Qua possibilità di essere sereni la mattina quando ci svegliamo ce ne sono molto poche, forse gli affetti, le amicizie, no? Peraltro da oggi, adesso aprendo i siti, no, ci sono tutte le ultime dichiarazioni del total leadership europea. Penso al premier Merz, pace a rischio in Europa, Kaya Kallas, la grande la ministra degli esteri europea, l'attacco russo al treno, un messaggio per spaventarci. Sappiamo, è arrivato questo drone su un treno che trasportava non solo l'ex premier Johnson, ex direttore della CIA Petraeus, ma tutti i consiglieri per la sicurezza, tra cui il nostro Fabrizio Saggio.
2: Il treno, per fortuna, colpito era quello vicino, però insomma hanno rischiato parecchio, e anzi si pensa che i russi abbiano mandato quel drone proprio come avvertimento, come se ti mandassero un missile nella casa del vicino. Fanno danno al vicino, ma è un messaggio a te.
1: Ecco, ma stiamo facendo abbastanza secondo te per difenderci, e stiamo facendo abbastanza parallelamente per la diplomazia? Adesso c'è questo ultimo invito, no? Zelensky dice a Putin di vedersi al G20, ma insomma sono anche l'impressione che siano un po' scaramucce. Nel libro Il grande inganno tu racconti come il 2025, ultimo anno censito, c'è stato il numero più alto di conflitti dalla fine della seconda guerra mondiale, quella che Papa Francesco con lungimiranza chiamava la terza guerra mondiale a pezzi.
2: E appunto, il grande inganno è a parte che sono state inganno tutte le paci del Novecento, ma il grande inganno è partito alla fine della guerra fredda, dove sembrava che il mondo, alla fine, dopo la caduta del muro di Berlino, si avviasse in un percorso di pace, di democrazia. Non facessero in tempo le democrazie ad accavallarsi l'uno all'altro, invece abbiamo avuto un susseguirsi di guerre combattute, di morti, fino ad arrivare a questo record che tu citavi prima dei 65 conflitti in un anno. Noi ne vediamo 3-4 perché sono a portata di mano e sono quelli di cui parliamo sui giornali tutti i giorni, ma 65 con centinaia di migliaia di morti, sono ben
1: 245.000 vittime, poi ci saranno forse anche quelli non censiti. Ma ovviamente si citi nel libro Il secolo breve, certo, di Hobbes, a me viene in mente
2: prenderci
1: la fine della storia, no? Okay. Diciamo, l'89 crolla il muro, andrà tutto bene, ma non sarà che tendiamo ad autoingannarci, come delle volte capita anche nella vita privata, no?
2: Ma infatti il titolo del libro dovrebbe essere grande autoinganno, uh-huh, nel senso che noi, anche tu stamattina hai detto stai serena con i tempi che corrono, noi cerchiamo sempre poi di trovare un elemento positivo nelle vicende che viviamo, in modo da così non avere il malumore dalla mattina alla sera. Però è vero, è un autoinganno, ci diciamo delle bugie, anche in amore a volte è così, ci autoinganniamo e così.
1: A te è capitato in amore?
2: Ah, ma mi capita tutti i giorni autoingannarmi, e quindi praticamente mi sono ispirata all'amore per scrivere un libro di storia.
1: Così va la vita. Noi ci ascoltiamo Birth, che ci canta Più in alto, e andiamo sempre più in alto nella nostra analisi mattutina. Stai serena, Radio 2, con Paolo Mieli. Più in alto.

0: Il grande inganno da Ercole Alanato, quello che la storia non ci ha insegnato. Stavamo ragionando sulle ultime notizie viste con gli occhi del disincanto, potremmo dire. Peraltro è successo qualcosa di inaspettato che diciamo frena un po' quest'onda di estrema destra che abbiamo visto trionfare in Sassonia, dove appunto la AfD, che è un partito neonazista, tu come lo definiresti? Da storico anche.
1: Sì, sì, un partito con molte caratteristiche neonaziste, punto per punto. Certo, rifare il nazismo, gli manca un Hitler per fare il nazismo vero e proprio, però bastano quelle che ci sono.
0: Esatto, poi peraltro insomma sicuramente ha una sorta di revisionismo su questo passato, sul passato sul quale giustamente la Germania finora ha sempre immesso una critica molto forte, non ha mai fatto passi indietro, invece per la prima volta no, assistiamo quasi, certo, non dico a una rivalutazione, ma quantomeno a un non dobbiamo vergognarci più di tanto. Stavo dicendo frenata perché invece in Svezia, dove era visto un forte aumento del partito di estrema destra, invece è leggermente in vantaggio la parte socialdemocratica, c'è un centrodestra moderato tradizionale un po' sotto, però insomma hanno preso il 17%, molto meno di quanto ci aspettavamo. Ecco, oggi Mastrobuoni su Repubblica racconta come le chiese in Sassonia trasferiscono i migranti in altre regioni. E tutti questi, quest'ala appunto di estrema destra, chiamiamola così, non credo che nessuno si offenderebbe, sono anche cavalli di Troia di Putin in Occidente, come ha definito il Financial Times Vannacci in Italia?
1: Sì, la maggior parte sì, nel senso che Putin li finanzia. Poi basta ricordare quel bel libro di Giuliano da Empoli, il mago del Cremlino, che ricostruiva la costruzione di Putin. Lui ha in mente, i suoi consiglieri lo hanno creato così, lo hanno aiutato a crescere così, di creare un disordine finanziandolo in Europa, perché il disordine va comunque bene. Questa è la differenza grande dal comunismo, è che mentre ai tempi del comunismo cercavano di diffondere un'ideologia, di creare sì disordine, ma un disordine ordinato, se mi permetti il bisticcio, adesso il disordine va bene comunque, il disordine è disgregatore
0: purché ci sia caos,
1: il caos, e poi il caos porta anche acqua al loro mulino, nel senso che se il punto di contatto di tutti questi movimenti, da quelli che erano contro il Covid, contro il vaccino per il Covid, a quelli di cui stai parlando tu, il punto di contatto è sempre che stanno dalla parte dei russi contro gli ucraini.
0: E in questa, in questo nostro, questa nostra confusione globale, che cosa dobbiamo temere di più, a parte appunto la disinformazione, oltre a quello anche appunto la suggestione dell'uomo forte? Qual è l'inganno nel quale possiamo immetterci?
1: Beh, il tentativo di adottare noi delle idee facili, il tentativo di abboccare ai social, di eliminare la vecchia informazione, non lo dico pro domo mea, ma così

0: illudendosi di essere informati dando un'occhiata ai social. Quelli sono i social, intendo tutto, tutto il mondo internet, quello sono un mondo avvelenato. E io scrivo dei libri per porre, per insegnare dei metodi di rimedio, non ho una ricetta mia, capisci?
1: Certo.
0: No, la mia ricetta per la pace, però provo a spiegare che come ci si inganna facilmente fin dai tempi dei...
1: L'evento che ti ha più stupito, ricostruendo appunto anche grandi personalità della storia, c'è Ercole, c'è Domiziano, c'è Marco Polo, che cosa hai scoperto che non pensavi?
0: Guarda, sono andato a colpo sicuro, perché ovunque nella storia tu trovi un inganno, capisci? Soprattutto nelle guerre e nelle paci. Le paci sono quasi sempre ingannevoli, infatti
1: come fu la pace dopo la prima guerra mondiale.
0: Beh,
1: come...
0: quella fu...
1: però quella dopo la seconda guerra mondiale quantomeno ci ha garantito 80 anni di pace.
0: Ecco, qui ti volevo vedere 80 anni di pace è una cosa che noi...
1: luogo comune che sentiamo sempre spesso
0: per esempio,
1: ripetere.
0: Durante questi 80 anni di pace, primo, il mondo ha conosciuto guerre limitrofe durante la guerra fredda, la guerra del Vietnam, la guerra di Corea, cioè, l'invasione.
1: Tu citi anche la guerra in Ruanda, sanguinosissima, peraltro.
0: No, quello dopo, gli 80 anni di pace, ma soprattutto in Europa, noi i 10 anni alla fine del Novecento, brava, Sarajevo, Srebrenica, quei 10 anni non li coltiamo, 80 anni di pace per chi, l'ex Jugoslavia. Cioè, vedi, abbiamo un modo di dire, lo dico anch'io abitualmente, 80 anni di pace, dei modi di dire che sono per rassicurarci, mentre invece purtroppo non solo non abbiamo avuto, poi non so, adesso non ho aggiunto il Medio Oriente, tutto quello che è successo durante questi 80 anni, perché nascondiamo sotto il tappeto che durante gli 80 anni di pace, chiamiamolo così, si nascondevano le premesse per le guerre attuali.
1: E se ci pensiamo, c'è anche un po' questa, mi viene in mente questo bellissimo altro bel saggio di Taleb, quella sul cigno nero, no? A posteriori noi diamo delle spiegazioni, lo facciamo anche nella vita, per eventi che forse spiegazioni non ne hanno, ma questo appunto è il lavoro invece degli storici, di farci capire quanto forse qualcosa è puramente dettato dal caos. Allora ci ascoltiamo Marrakech e Ghe Pequeño, subito dopo qualche istante di pubblicità e poi torniamo a Stai Serena con Palomieri.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
3: 2-2. Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
4: 2-2. Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab. 2-2.
5: Vale, non vale. Vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio. Se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.
6: 2-2. La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: 2-2. Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

0: Di Casini, di Marrakesh con Ghe, di Casini si parla anche quantomeno delle illusioni che ci infiliamo nella nostra lettura della storia del quotidiano, nel grande inganno di Paolo Mieli che è qui con noi.
1: Casini
0: non ci ha insegnato, giusto. Sì, possiamo banalizzare ma non troppo. A proposito di Casini, avrei visto sicuramente questo allarme che viene proprio dai due dei più importanti fondatori dei sistemi di intelligenza artificiale, parliamo di Altman e di Amodei, e poi c'è anche Elon Musk che per una volta, diciamo, è più moderato di come si potesse pensare, posto che Trump invece ha detto bisogna andare avanti. Che cosa hanno detto questi tre importanti guru dell'intelligenza artificiale e non solo? Che andando avanti così corriamo dei rischi seri. Un po' vi ricordate 2001 di Star nello spazio, no? Il computer che alla fine prende il comando. Ecco, cosa non ci stanno raccontando, e l'intelligenza artificiale ti spaventa o ti invece fa sperare? Che quale sentimento prevale?
1: Mi fa sperare, nel senso che sempre la reazione dai tempi dell'industrializzazione è stato di spavento, che la macchina prende il sopravvento, anche in guerra, l'atomica. Io mi ricordo adesso ancora noi viviamo sotto l'incubo, in fondo l'atomica è stata un'arma inventata la prima volta nella storia, che viene inventata e usata solo due volte nel 45, in agosto del 45 su Hiroshima e Nagasaki, e poi mai più, capito? Il mondo secondo me ha una saggezza,
0: però qui è l'intelligenza artificiale che non siamo noi, cioè è un computer che potrebbe imparare troppo e quindi a un certo punto decidere
1: lo fermeremo. Noi avevamo, ti ricordi, i film degli anni 80, bambini che giocando
0: War Games,
1: sì, giocando al computer provocavano
0: Matthew Broderick, l'attore, era
1: bravo, che c'è una memoria anche se non eri nata all'epoca,
0: ero adolescente, quindi me lo ricordo, era molto carino.
1: Vedi, questo è ricorrente, la paura che le tecnologie portino all'autodistruzione. Dobbiamo imparare a conviverci anche raccontando poi i vantaggi che abbiamo da queste nuove tecnologie.
0: Invece Trump dice appunto non è il momento di fermarsi, peraltro invece la Cina si era dichiarata disposta a una regolamentazione che dovrebbe essere a livello mondiale.
1: Regolamentazione, per carità, è sempre queste cose, anche ai tempi di War Games si prendono le regolamentazioni. Però la domanda che tu mi hai posto è se ho paura che stiamo alla vigilia della fine dell'umanità.
0: No. Paolo Mieli comunque resta ottimista nonostante il grande inganno.
1: No, perché anche la storia del grande inganno è la storia di inganni, è vero, di Casini, ma anche di come noi abbiamo avuto la capacità poi di scoprirli questi inganni, di svelarli.
0: A proposito di inganni, Trump vincerà le elezioni di midterm, abbiamo visto che ha promesso 5.000 euro ogni americano se vince qua. Oramai non ci si ride, non so perché, non ci stupisce più.
1: Secondo me gli americani non si fidano e non ci credono, voglieli da prima, oppure non ci credono perché pensano, loro lo votano e poi dice ma dicevo per dire,
0: erano 5 dollari,
1: quindi non credo né ai 5.000 dollari né che vincerà la elezione di midterm.
0: Senti, invece a casa nostra ieri Schlein ha chiuso la festa dell'unità con il tradizionale comizio e ha detto c'è, cioè, in questo paese chi non vuole un'alleanza progressista al governo e non vuole una persona di sinistra a Palazzo Chigi, posso solo offrire i miei aggravanti personali, essendo donna, avendo 40 anni, essendo libera e non conforme a tutti gli standard, ma se questo valesse nella società io non sarei qua, non avrei vinto il congresso. Dal canto suo Meloni invece lavora la legge elettorale, ha celebrato il governo più lungo della storia repubblicana, quindi un record non da poco. Ci sentiamo già tutti in campagna elettorale, quali saranno gli inganni più gettonati che dovremmo stanare in questi mesi che ci separano alle elezioni, che non abbiamo ancora capito se arriveranno a ottobre oppure prima, in primavera?
1: Guarda, basta che tu prendi le precedenti elezioni tutte per capire che gli inganni sono tutti, cioè le promesse elettorali, quello che si annuncia in campagna elettorale è tutto ingannevole, è tutto inutile, paccottiglia che serve per da tutte le parti per fare effetto, l'effetto Trump, quello dei 5.000 euro. Berlusconi è stato il più grande specialista del dopoguerra nel farlo, però ce ne sono stati anche altri, quindi secondo me prestate attenzione a, è una raccomandazione agli ascoltatori, prestate attenzione all'attendibilità e alla coerenza delle persone che avete davanti e non state ad ascoltare promesse elettorali che non servono a niente.
0: Ecco, in questo frangente l'ultima domanda che voglio farti è questa: siccome appunto non sono tempi di serenità intesa come così rassegnazione, certo, oppure abulia, apatia eccetera, e mi piacerebbe chiedere a te, come chiederò a tutti gli ospiti di Stai Serena, se c'è una battaglia nella vita che hai combattuto, una battaglia senza armi, una battaglia delle idee intendo, e oggi per che cosa ti batteresti?
1: L'ultima, quella di cui, da cui siamo partiti, quella dell'Ucraina, per me è una cosa che equivale alla guerra di Spagna alla fine degli anni 30, cioè una battaglia che di valori che divide. Secondo me sarà difficile trovare la pace, perché te la puoi immaginare una pace in cui, se tutto va bene, un paese invasore prende il 20%.
0: Il Donbass almeno, sì.
1: Questo sembra proprio essere ottimisti. Uh-huh. E non è una pace, quindi sarà come l'Irlanda, lascerà una traccia di guerra e sarà una guerra lunga.
0: È una battaglia personale che hai combattuto in gli ultimi 10 secondi? Te la ricordi? All'università, a scuola, la pappa al pomodoro, quelle cose?
1: Ho combattuto tutte le battaglie possibili e immaginabili, e ne sono orgoglioso, anche in quelle in cui ero dalla parte sbagliata, da una parte che successivamente mi è sembrata sbagliata.
0: Però ci hai creduto, e quindi credere è sempre una cosa importante. Quando comunque la si pensi. Il grande inganno, Paolo Miali, grazie per essere stato con noi. Questo rullo meraviglioso è di Patti Smith, la nostra canzone Combat di stamani, è People of the Power.
1: Grazie a voi.

0: Patti Smith, che peraltro è stata in Italia quest'estate per un concerto strepitoso al Circo Massimo. Con questa canzone vogliamo anche ricordare Emma Bonino, le sue battaglie politiche, una battaglia dopo l'altra, il titolo con cui l'ha salutata Repubblica. Ricordo che ci saranno i funerali di Stato domani alle 12.30, funerali laici nella sala della Protomoteca, Piazza del Campidoglio. Oggi è ancora aperta la Camera Ardente, questa sera una commemorazione pubblica dalle 19 in Piazza del Campidoglio. È con noi Dacia Maraini, benvenuta Dacia, grazie per aver accettato di essere con noi per ricordare Emma, le tante battaglie e quell'Italia che non sarebbe la stessa se non ci fosse stata anche lei a combattere per i diritti civili. Che ricordo personale hai di Bonino?
1: No, dunque, per me è capitato che abbiamo fatto un viaggio insieme in Cina, perché siamo stati invitati dal governo cinese, stiamo parlando degli anni 60, quindi tanto tempo fa, insieme con Tina Anselmi. Eravamo un trio veramente curioso, Tina Anselmi, Emma Bonino ed io, e così incontravamo dei giovani cinesi, dei universitari. È stato un bellissimo viaggio, a me ha dato il modo di conoscere sia Tina, una persona straordinaria, sia Emma, che ho molto apprezzato, perché era una donna preparata, bravissima, molto impegnata, ma anche ironica, aveva un'ironia straordinaria e poi era veramente generosa. Insomma, è stato un viaggio molto simpatico, questo dal punto di vista personale, naturalmente, certo. Perché ho avuto modo di conoscerla. Poi naturalmente dal punto di vista politico penso che sia stata una donna veramente all'avanguardia, coraggiosa. Io ho molto apprezzato per esempio la campagna che lei ha fatto contro le mutilazioni genitali femminili, che è una cosa
0: della quale non si parla più, di infibulazione, però continua a avvenire, che è una cosa orrenda, vergognosa.
1: Si parlano di 2 milioni di bambine che vengono mutilate ogni anno, una cosa gravissima, gravissima. Poi anche ho apprezzato la sua campagna contro la pena di morte, un'altra cosa che ci univa, perché tutte e due naturalmente eravamo assolutamente contrari alla pena di morte, e abbiamo fatto, lei per conto suo, io a modo mio, naturalmente attraverso i giornali, lei da politica, questa campagna contro la pena di morte. Poi i diritti civili in generale, non so. Un'altra cosa che mi è piaciuta di lei era l'idea di tradurre in arabo la dichiarazione di Ventotene, cioè sull'Europa, no? Questa è stata una bellissima idea, che lei giustamente diceva: noi non è che possiamo imporre un'idea di Europa, noi dobbiamo però farla conoscere,
0: raccontarla, certo.
1: Raccontarla, mi è passata un'idea molto democratica e molto civile, no?
0: Da liberale quale era poi Emma, essenzialmente.
1: Appunto. Per questo secondo me varrebbe la pena di conoscere meglio le sue idee e anche di applicarle se fosse possibile.
0: In 10 secondi come le applicheresti le sue idee oggi? Soprattutto per noi ragazze, noi donne.
1: Certo, ma secondo me bisogna insistere su alcune battaglie che lei ha fatto e farle nostre. Una per esempio è questa, l'Europa. L'Europa va difesa, perché l'Europa, almeno in questo periodo, non è sempre stata così, ma in questo momento l'Europa conosce la pace, un certo benessere, e l'idea di un'Europa unita è importantissima. Lei era molto europeista in questo senso, si può fare, non è che non si possa fare, no? Poi per esempio appunto la campagna contro la pena di morte, insistere anche sulla un'altra cosa che lei si batteva per il clima, per il cambiamento del clima, cioè lei si rendeva conto che noi andiamo contro l'autodistruzione
0: e ce ne rendiamo conto quotidianamente, ce ne siamo resi conto tanto quest'estate. Grazie davvero Dacia Maraini, ricordo che è in libreria con Anche i cani a volte volano e con Scritture segrete, le donne che hanno cambiato il mondo. Grazie davvero, la linea Val GR2 e poi Music Room.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: 2-2.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: 2-2.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
3: 2-2.
6: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: 2-2.
7: 99, 99, non è possibile.
8: Tesoro, tutto ok?
7: 99, Puma, microtasso.
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 99, Puma.
8: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
7: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
9: Radio 2.
10: Direzione radio digitali specializzate in podcast.
11: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
12: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
10: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
13: Sono le 13:30.
14: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
15: Rai GR2.
16: Ad Esca sui social una ragazza poco più che maggiorenne la sequestra e la violenta per ore, arrestato un 26enne. Positivo all'alcol e al pretest sugli stupefacenti, a Milano ritirata la patente a Daniel Maldini, calciatore e figlio dell'ex capitano del Milan. Resta in carcere il gioielliere Mario Roggero, condannato per duplice omicidio, respinta la richiesta di scarcerazione o domiciliare presentata dai suoi legali. Ex Ilva, sciopero di 24 ore dell'indotto dopo la chiusura definitiva dell'impianto, decisa dai magistrati per ragioni di salute pubblica. Svezia, le politiche, risultati deludenti per l'estrema destra che era data in crescita nei sondaggi, testa a testa per la maggioranza con il centro-sinistra avanti di soli 3 seggi. Lo sport, Inter e Roma in campo con l'obiettivo di superare la Lazio in testa alla classifica, nero-azzurri al Meazza contro l'Udinese, i giallorossi in casa del Torino, il Como ospita il Parma. Buongiorno, in studio Maria Teresa Bellucci. In apertura all'incubo vissuto da una ragazza giovanissima segregata e violentata per ore a Castellammare di Stabia, Napoli, da un giovane conosciuto sui social.
17: Dovevano incontrarsi dopo essersi scambiati diversi messaggi in chat, ma l'appuntamento si è trasformato in un incubo. La giovane è stata attirata con una scusa nella palazzina di via Alcide De Gasperi, in un locale buio e isolato. Una volta dentro, il 26enne ha sbarrato la porta d'ingresso con un termosifone e le ha sottratto il cellulare. Poi l'avrebbe immobilizzata, minacciata di morte e picchiata più volte. Dopo un'intera notte di abusi, la ragazza si è confidata con gli amici, si è rivolta a un centro antiviolenza per poi denunciare tutto ai carabinieri, che hanno incrociato testimonianze e referti medici. Sequestrati anche i cellulari con i messaggi scambiati prima dell'incontro. Il 26enne è stato arrestato e accusato di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona, pluriaggravati, incensurato, ma per il giudice per le indagini preliminari c'era la possibilità che avrebbe colpito ancora. Fabrizia Ralla, GR2.
16: Dopo l'incidente che ha causato ieri a Milano alla guida della sua Porsche, Daniel Maldini, calciatore figlio dell'ex capitano del Milan, è stato denunciato con immediato ritiro della patente.
9: Era alla guida nonostante avesse bevuto troppo e sembra avesse assunto sostanze stupefacenti. Gli esiti del pretest effettuato subito dopo lo schianto dovranno essere confermati dagli esami del sangue. Daniel Maldini ha 24 anni, attualmente gioca con il Cagliari, 2 gol già all'attivo in questo campionato di calcio. Ieri mattina era con 3 amici, 2 ragazzi ed una ragazza, in via Caracciolo, a pochi passi dall'Arco della Pace a Milano, quando non avrebbe rispettato una precedenza ad un incrocio, urtando un'auto con 2 persone a bordo, un uomo ed una donna. Coinvolta nell'incidente anche una terza vettura che era parcheggiata a bordo strada. Nessuno ha riportato ferite gravi, ma Maldini è stato subito sottoposto dagli agenti della polizia locale milanese agli accertamenti previsti dal codice della strada. Test che hanno segnalato il superamento della soglia di 0,50 microgrammi per litro di alcol nel sangue. Daniel Maldini ora è a casa ed è in buone condizioni di salute, ha fatto sapere il suo legale Danilo Buongiorno. A luglio era stato sentito come testimone nell'ambito dell'inchiesta sul presunto giro di escort nelle notti milanesi. Arianna Di Giorgio, GR2.
16: Deve rimanere in carcere a Bollate Mario Roggero, il gioielliere cuneese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori mentre stavano fuggendo ed averne ferito un terzo. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta dei suoi legali per la scarcerazione o gli arresti domiciliari. In corso lo sciopero di 24 ore dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto, deciso dai sindacati dopo la chiusura definitiva dell'impianto per ragioni di salute pubblica da parte della magistratura. La protesta durerà fino alle 7 di domani. I lavoratori hanno occupato la strada provinciale per Statte in segno di protesta, ma è annunciato un blocco stradale anche sulla statale in direzione Bari. Il segretario generale FIOM CGL di Taranto, Francesco Brigatti.
15: Stanno scioperando in primis per chiedere il blocco dei licenziamenti. Noi oggi chiediamo al governo, negli incontri di una convocazione che ancora non è arrivata, il blocco dei licenziamenti per i lavoratori dell'appalto. Bisogna ritirarlo per avviare una discussione, altrimenti noi continueremo con iniziative di mobilitazione.
16: Ora le elezioni in Svezia, test importante sull'estrema destra in Europa dopo quanto accaduto in Germania, in Sassonia-Anhalt. Lo scrutinio è quasi al termine ed è stato certamente deludente il risultato dei democratici svedesi, il partito appunto di estrema destra che era dato in forte crescita e ha perso invece quasi 3 punti. Per il resto c'è al momento un leggero vantaggio del centro-sinistra sul centro-destra.
18: Se questo risultato sarà confermato, la Svezia avrà un nuovo governo. La leader socialdemocratica Magdalena Andersson è ancora prudente, il suo è il primo partito con il 28% e la coalizione di centro-sinistra finora all'opposizione è avanti dei 3 seggi parlamentari. Ma bisogna scrutinare ancora il 5% dei voti, soprattutto quelli provenienti dall'estero. E in base al sistema elettorale svedese molto potrebbe ancora cambiare. Proprio per questo il premier uscente, il moderato Ulf Kristersson, non mostra alcun segno di voler ammettere la sconfitta. Ha guadagnato 1 punto, si trova al 19,9 e mette il dito nella piaga. Per i socialdemocratici sarà difficile formare un governo stabile con la sinistra, i verdi e il partito di centro. L'unico dato consolidato sembrerebbe l'arretramento della destra estrema dei democratici svedesi, il movimento fondato a suo tempo da militanti neonazisti. 3 punti percentuali in meno e al 17,6. Garantendo il sostegno esterno al governo centrista di Kristersson, l'ultradestra era riuscita a far approvare leggi molto restrittive sull'immigrazione. Berlino, Barbara Gruden, GR2.
16: Lo stretto di Hormuz resta chiuso e la situazione per le petroliere saudite si fa pesante dopo che gli Houthi, la milizia filo-iraniana che da oltre 10 anni è all'origine della guerra civile nello Yemen, hanno bloccato anche lo stretto di Bab el-Mandeb dalla parte opposta della penisola arabica.
19: Lo stretto di Hormuz presidiato dai Pasdaran, quello di Bab el-Mandeb dagli Houthi. Le navi che trasportano petrolio saudita hanno la strada bloccata. Riyadh non può neppure utilizzare l'oleodotto est-ovest, fermo da giorni dopo l'attacco delle milizie sciite irachene filo Teheran. Questa mattina gli Houthi hanno preso altre isole strategiche nel Mar Rosso meridionale, rafforzando il controllo su una rotta cruciale. E ormai è scontro vero e proprio tra le milizie yemenite sciite che colpiscono anche in Arabia Saudita e Riyadh, che risponde con raid aerei. almeno 58, denunciano gli Houthi, che poco fa hanno dichiarato di aver lanciato decine di droni e missili balistici contro obiettivi militari in Arabia Saudita proprio per rappresaglia contro gli attacchi aerei. L'incontro in programma oggi in Oman con i paesi del Golfo per trovare un accordo con l'Iran sullo stretto di Hormuz è saltato. È stata l'Arabia Saudita a chiederne il rinvio, secondo Teheran. Per la CNN, la Casa Bianca vorrebbe nuovi negoziati con la Repubblica Islamica, ma sul nucleare, non su Hormuz. L'Iran accusa Washington di aver bloccato la partecipazione del proprio rappresentante alla conferenza sul nucleare dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica in corso a Vienna e annuncia anche di aver convocato l'incaricato d'affari austriaco. Marco Barbonaglia, GR2.
16: Continuano a uccidere i viaggi della speranza. Un barcone carico di migranti si è ribaltato al largo dell'isola greca di Gavdos, vicino a Creta. 26 le persone annegate, ma di una soltanto è stato possibile recuperare il corpo. 51 i profughi tratti in salvo da un mercantile, da una petroliera. A Papa Leone, che oggi compie 71 anni, arrivano auguri da tutto il mondo. A lui l'affettuosa vicinanza da tutta Italia, le parole del Presidente della Repubblica Mattarella. La Premier Meloni, le sue parole riaccendono sogni e visioni. Il rientro a scuola dopo l'avvio delle lezioni in Trentino Alto Adige, Val d'Aosta e Veneto entro giovedì di questa settimana, tutti gli studenti, 8 milioni, torneranno in classe. Il nuovo report Ecosistema Scuola di Legambiente registra miglioramenti sul fronte dell'edilizia scolastica, ma evidenzia la lentezza degli interventi e il marcato divario tra nord, centro, sud e isole.
20: Grazie agli oltre 11 miliardi di euro stanziati con i fondi europei del PNRR nel 2021 per l'edilizia e i servizi scolastici, crescono le certificazioni di agibilità degli istituti. Gli interventi di efficientamento energetico, fermi però solo al 20% degli edifici, e quelli per le infrastrutture sportive. Luci dunque, ma anche tante ombre, come sottolinea Claudia Cappelletti, responsabile scuola di Legambiente.
21: A fronte di questi passi in avanti, bisogna dire che ancora oggi un edificio scolastico su tre necessita di interventi urgenti di manutenzione, e comunque un edificio scolastico su due le certificazioni di sicurezza non le presenta.
20: Altro tema cruciale: vige l'obbligo di verifica di vulnerabilità sismica delle scuole, eppure
21: ancora oggi ci sono più di una scuola su due in cui questa verifica di vulnerabilità sismica non è stata effettuata.
20: Un altro capitolo riguarda i 206 progetti di nuove scuole messi in cantiere.
21: Purtroppo le scuole che risultano concluse sono meno del 2%.
20: Eleonora Belviso, GR2.
16: E adesso la pagina sportiva, in studio con noi il nostro Giorgio Germano.
22: Ciao Maria Teresa, buongiorno a tutti.
16: Ciao Giorgio. Allora, calcio in primo piano, oggi si chiude la quarta giornata in Serie A, in campo tre squadre accomunate da obiettivi di primato in classifica.
22: Quali sono? Il Como, la Roma e l'Inter. Il Como gioca alle 18:30 contro il Parma, dovesse vincere aggancerebbe la Lazio in testa alla classifica. Operazione addirittura sorpasso invece possibile per Roma e Inter. La Roma gioca sempre alle 18:30 sul campo del Torino, l'Inter invece al Meazza alle 20:45 contro l'Udinese. Ieri, diamo uno sguardo a ieri, delusione ancora per la Juventus, sconfitta 3-2 dal Sassuolo. Abbiamo la possibilità di ascoltare Carnevali e l'amministratore delegato e direttore generale della Juventus.
23: È inutile nascondere che la Juventus non può permettere di fare questi errori qua. È vero che abbiamo creato delle occasioni. Spero che questa sconfitta ci possa servire anche di insegnamento.
22: Sentiamo anche Spalletti, l'allenatore della signora.
24: La squadra ha reagito ed è stata una reazione importante, per certi versi anche difficile da contenere. Quando siamo andati sotto, vedere questa reazione qui, a me fa più piacere questa cosa qui che non tanto aver perso la partita.
16: Giorgio, passiamo dal calcio al tennis, perché le finali degli US Open hanno ridisegnato la nuova classifica mondiale.
22: Intanto con un cambio al vertice, parliamo del ranking donne. La kazaka Yelena Rybakina è la nuova numero uno. In finale agli US Open ha sconfitto la Sabalenka, che deteneva il primato da 99 settimane, quindi una doppia sconfitta per lei, quella subita in campo con il titolo degli US Open e quella della classifica generale. Per quanto riguarda le italiane, Jasmine Caroline Paolini è sempre la nostra migliore tennista, guadagna una posizione e risale al numero 20. Per quanto riguarda gli uomini invece, sapete, Alexander Zverev questa notte ha vinto la finale contro Shelton, è il numero 2 della classifica, ma è il primo nella graduatoria race, ovvero quella esclusivamente relativa all'anno solare, al 2026, perché ha vinto il Roland Garros e ha vinto il torneo di New York. E insidia Sinner, perché ora lui, il tedesco, è numero 2, Sinner resta numero 1. Fra gli italiani, Flavio Cobolli rimane l'unico, oltre alla Jannik, nei primi 10 e settimo.
16: Grazie Giorgia, per lo sport è tutto. Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, in regia Massimo Vasciaveo, Patrizio Gotti. Potete ascoltare anche questa edizione in podcast su Rai Play Sound. La linea va ora a Music Room con le notizie. Ci risentiamo alle 15.30.
0: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.
1: Radio 2 Music Room.
2: Siamo?
4: Si fa in fretta.
2: Siamo noi?
4: Si fa in fretta a dire ci siamo.
2: Facciamo l'appello?
4: Dai, allora. Signora Nazzaro.
2: Presente.
4: Bene.
2: Signor Borghesan.
4: Più o meno presente.
2: Infatti, su quello poi ci arriviamo.
4: Ci arriviamo. Poi il nostro regista.
2: Sì, Leonardo Carioti.
4: Presente. Bene. Cioè, la nostra curatrice, la Ceci.
2: Presente.
4: Presente.
2: La nostra altra curatrice, Marta Pezzino.
4: Presente.
2: La nostra direttrice, vice direttrice Annalisa Vacca.
4: Presente.
2: Basta. Il nostro direttore Alibrandi, sì, sono tutti presenti.
4: No, allora c'è da dire
2: Giovanni.
4: Il nostro direttore Giovanni Alibrandi non è andato in vacanza due ore.
2: Esatto.
4: A Ferragosto era qui lui, in via Sia. Vabbè, comunque,
2: esatto,
4: basta. Siamo tornati, finisce qui la prima puntata.
2: No, che meraviglia! Una notizia grazie. Bella. Beh. Perché da qui fino alle 15.30 staremo in nostra compagnia. Insomma, comprate una vocale, decidete voi se voi state con noi o noi stiamo con voi.
4: Esatto,
2: ecco.
4: fate bobis. Allora, già io ho dei problemi, ne ho sempre avuti, ma ne ho grossi oggi perché ho ancora il jet lag. Cioè, sono sceso dall'aereo, sono tornato da New York due ore fa.
2: Allora,
4: e sono arrivato direttamente in via Asiago.
2: Siccome la situazione è sempre quella che vi ricordate, con cui vi abbiamo lasciato il 31 luglio, in più c'è il jet lag, signori, fate un po' voi, aiutateci al 348-7300-200 perché siamo tornati, i biondi di Radio 2 Music Room sono tornati.
4: Siamo tornati. Oggi ho preso l'aereo. Sai cosa mi hanno chiesto al check-in?
2: Sì.
4: Come si chiama quel programma
2: no,
4: lì che
2: dai,
4: fate voi?
2: Sì, Radio 2 Music Room.
4: Andiamo.

0: agitare Coca-Cola c'è Tommaso Paradiso, che ormai ha messo su famiglia, l'ha dichiarato.
1: C'ha il jet lag anche lui, no?
0: Non ha più, ha utilizzato un termine, insomma, lo andiamo un attimo a edulcorare, insomma, era una testa, diciamo, una testa calda, ecco.
1: Ah, questo che c'è proprio la notizia, dice, parole sue.
0: Allora, intanto,
1: resto un cazzone, ma serio, con gli amici, lo diciamo spesso, ci siamo divertiti finché abbiamo potuto.
0: Comunque, complimenti che sei riuscito a leggere, perché quello è scritto praticamente. Ma io presente quando vai dall'oculista.
1: Ho perso una diotria per leggere questa cosa.
0: Quando vai dall'oculista e dice, riesci a leggere la cinquantesima riga? Vabbè,
1: allora, diciamo una cosa, l'estate è volata, in realtà noi siamo stati in onda fino alla fine di luglio, quindi oggettivamente il mese di agosto è quello che abbiamo un po' più dedicato a noi, alle nostre famiglie, eccetera. E giustamente tutti e due usciamo dalla porta di Via Asiago, chi va al caldo e chi va nel casotto.
0: Sì.
1: Tu sei andata al caldo.
0: Io sono stata al mare praticamente un mese.
1: Ok. Io ero nel casotto al caldo. Sì. Ma sai che a New York, guarda, c'è
0: caldissimo.
1: Preso il sole.
0: Sì, insomma.
1: New York ci si abbronza.
0: Sì, è una bella notte.
1: Volevi chiedermi cosa ho visto, un sacco di cose.
0: No, te lo stavo per chiedere.
1: Volesti sapere qual è quella che mi ha colpito di più?
0: Sì, è quella te la stavo anche per chiedere, cos'è che ti ha colpito di più?
1: Strawberry Field Forever.
0: Che
1: cioè, questo spazio.
0: No, aspetta, me lo ripeti.
1: Strawberry Field Forever.
0: A te e famiglia, perché non si
1: allora,
0: sa mai.
1: Questo spazio a Central Park, voluto da Yoko Ono, praticamente è un lastricato dedicato appunto a John Lennon. E lì l'8 dicembre di ogni anno migliaia di fan da tutto il mondo, la ricorrenza dalla morte appunto di John Lennon, si ritrovano proprio in questo angolo di Central Park. E poi lì vicino c'è il Dakota Building, che è dove è stato ucciso John Lennon. Sai che arrivi lì, a parte il silenzio eccetera, ma ti vengono i brividi?
0: Beh, perché è un luogo a lui molto caro.
1: Ci sono due posti a New York, tu New York la conosci, dove ti vengono i brividi? Beh, il primo in assoluto è Ground Zero.
0: Ovviamente.
1: Siamo passati per farle vedere questo posto al piccolo eccetera, Marcolino si è messo a piangere. Cioè Ground Zero è qualcosa di, guarda, pelle d'oca solo a parlare, di terribile proprio. E tra l'altro noi siamo andati il giorno dopo delle celebrazioni, perché la celebrazione era solo per i familiari, eccetera.
0: E vabbè, noi abbiamo viaggiato in realtà con te nell'ultima settimana, caro Borghesan.
1: Dove sei andata?
0: No, ho guardato i tuoi social, sono stata qui a Roma.
1: Però tu sei andata lontano.
0: Dillo
1: dove adesso, sei andata, no, più lontana della
0: adesso
1: Puglia.
0: Adesso raccontiamo anche il ritorno dalle vacanze, il vostro ritorno, e diamo anche spazio ai vostri messaggi, perché il bentornato è arrivato da tutte le parti d'Italia e ci fa molto piacere. Adesso insomma andremo ad ascoltare anche i vostri vocali.
1: Sì?
0: Sì, però un attimo, perché ce ne arrivano le Spice Girls.
1: Ecco. Yo!

0: Wannabe, 30 anni da quando è uscita questa canzone delle Spice Girl. Se ne è parlato abbastanza, ne avevamo parlato anche noi prima delle vacanze, reunion sì, reunion no. Alla no. fine hanno fatto qualche buttade sui social e in realtà la reunion sta in un cofanetto che esce il 6 di novembre, si chiama The Singles Collection, quindi tutti i singoli di successo delle Spice Girl, e staremo a vedere. Comunque c'è molta attesa, considerate che l'album Spice, tra quelli fatti dalle Spice Girl del 96, ha venduto oltre 23 milioni di copie.
1: Loro sono stati un fenomeno incredibile, tant'è che appunto si è urlata alla reunion che tendenzialmente sul palco non dovrebbe esserci, perché hanno detto dai ragazzi, abbiamo un'età,
0: diventiamo ridicole
1: a una certa. Però intanto ho visto la signora Beckham quest'estate in vacanza in Italia, a Capri,
0: sì,
1: con il suo bellissimo,
0: vabbè, ma lì per loro è normale,
1: certo, insomma,
0: cioè se tu chiedi a lui ti dice niente, normale.
1: Posso farti ascoltare un vocale di
0: ma
1: un altro
0: sì, normale,
1: è un piacere riascoltare Stefano.
0: Sì.
2: E come si fa in fretta? Ci siamo. Siamo 2 mesi, 3 mesi, 1 anno, da quant'è che aspettiamo?
0: Ma no.
2: Tornate, amici miei. Finalmente, un bacione, un abbraccio. Il vostro amico Stefano Senigallia. Ciao ciao.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: No, vabbè, no, un anno.
0: Però tu sei stata via così tanto.
1: No, non mi sembra. A me mi sembra che ieri ero sulla sdraio al sole ancora. No. Grazie per tutti i messaggi, sono tantissimi. No, insomma, è un bel welcome che stiamo ricevendo.
0: Senti,
1: dagli
0: bel welcome. Tra poco dobbiamo parlare di lezioni di ballo della signora Nazzaro. Nel frattempo ci ascoltiamo una canzone, perché è giusto così. Questa è La mia signorina di Neffa, un classico 2001, qui su Radio 2, Radio 2 Music Room. È tornata.

0: Poi non so se ti ricordi, a giugno sì. Neff insieme a Fabri Fibra hanno sì. registrato insomma una collaborazione, avevano promesso anche un album collaborativo, però ancora non si hanno tracce, ecco.
1: Vabbè,
0: e quindi
1: tanto
0: siamo in attesa, così
1: di qua devono passare.
0: Certo,
1: sai che
0: certo,
1: funziona tutta. Così, ma non fare finta di niente, cara la mia signora Nazzaro. Perché? Perché io ho visto delle lezioni di ballo sì. fantastiche.
0: Sì.
1: Fammi finire, perché oggi sei mia ospite in questo momento dedicato al ballo della signora Nazzaro.
0: Perché?
1: Ho visto un grande maestro coreografo, Stefano Radei, che ti insegna proprio
0: sì.
1: sei partita dai primi passi, adesso non so a quanti siete arrivati.
0: Siamo
1: però
0: arrivati a sei passi.
1: Sei passi.
0: Sei.
1: Però è bello.
0: È molto bello, però sono sei i passi,
1: allora,
0: che conosco.
1: C'è da dire una cosa.
0: È bellissimo.
1: Avete girato parecchio quest'estate?
0: Sì. Tutte.
1: E avete sempre ballato.
0: Abbiamo sempre ballato,
1: sempre ballato,
0: perché ballare alleggerisce l'anima, anche se si balla, dicono sì. si balla male, ma che non esiste,
1: ma chi è che lo
0: ballare
1: dice?
0: Male, ballare bene. Beh, importante è muoversi e soprattutto abbracciare
1: brava.
0: Il tuo partner.
1: Ma poi perché bisogna sempre commentare negativamente? Vi divertite? Siete belli? Tutto a posto.
0: Signora mia, che dobbiamo
1: signora
0: fare?
1: Mia.
0: Che dobbiamo fare? Però siamo felici, siamo tornati. Adesso voi facciamo un passo a due anche qui. Ti insegno.

0: da domani.
1: È la prima puntata della stagione.
0: Sì, domani dobbiamo tornare. Se tutto
1: senso?
0: Va bene.
1: Ah, tutti i giorni.
0: Tutti i giorni, da lunedì al venerdì.
1: Come l'anno scorso.
0: Come l'anno scorso.
1: Cambiato niente.
0: Grazie al cielo.
1: Sabato e domenica?
0: Uguale. Comunque, 348-7300-800, raccontateci anche il vostro rientro dalle vacanze, se così, insomma, confuso come il nostro, perché, insomma,
1: speriamo...
0: è tipo il primo giorno di scuola.
1: Esatto. Già vi spoileriamo una cosa, che quest'anno parleremo un po' più di musica,
0: sì.
1: Quindi daremo informazioni, notizie, a parte vabbè questa prima puntata, ma informazioni, notizie anche su uscite, concerti, eccetera. Cercheremo un po' di dare delle info utili.
0: Esatto, esatto. A proposito di musica, Miley. Let's go.

0: Semplicemente Miley.
1: Miley, lei adesso ha deciso che si deve far chiamare solo col nome.
0: Vabbè, per le tasse. Allora, pubblicato il 3 settembre di quest'anno, naturalmente. Le date live ce ne sono un paio: 16 ottobre Los Angeles e il 18 ottobre, sempre lì a Los Angeles, all'Hollywood Boulevard.
1: E se vuole, lo aspettiamo in Italia.
0: Ah, beh, certo, assolutamente.
1: Se permetti, ci fermiamo giusto un attimo, torniamo tra pochissimo con Ligabue.
2: Vale, non vale, vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio, se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri

0: di più su ante.it.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: Qualcosa per te, la canzone di Luciano Ligabue qui su Radio 2, canzone uscita il 21 agosto in radio e in digitale, primo inedito dopo l'album dedicato a noi. Bello,
1: bellissimo,
0: bel pezzo scritto
1: da lui, in previsione poi del tour. C'è la data zero a Jesolo, in partenza appunto la notte di certe notti, ed è il 22 di settembre all'Arena di Verona, e poi dalle 15 date insomma in tutta Italia, insomma Liga in tutta Italia, ed è una notizia meravigliosa.
0: Ok, quindi sabato questo, data zero di Jesolo, poi si sposta lì a Verona, comodo.
1: Il 22 settembre, che non è sabato.
0: Non è sabato. Luciano, dipende dagli orari del traffico, conoscendo allora, il Triveneto.
1: Comunque ti stanno prendendo in giro col jet lag, perché c'è anche il nostro amico che ci scrive: Roma Manfredonia core jet lag, Mariano. Core jet lag. Da Roma Manfredonia,
0: no, guarda, c'è jet lag. Sì. Il jet lag è incredibile. Cioè, sì. Perché tu in realtà, se vai via, che ne so, tu pensa, no? Italia-Stati Uniti, sono 6 ore di differenza a New York,
1: sì.
0: Ok?
1: No, se vai via, è mezza giornata.
0: Vai via 5 giorni, allora tu arrivi, tanto ci impieghi di più per andare, no? Per una questione proprio, ok? Sono 9,
1: non l'ho mai capita questa cosa.
0: 9 ore e me per la rotazione della Terra.
1: Ah, sì, perché si sposta.
0: Esatto, 9 ore e mezza e 8 ore qualcosa a ritornare.
1: Sì.
0: Però tu arrivi e hai già quel jet lag lì, meno 6 ore,
1: sì.
0: E quindi ti senti sul rimbambito, hai bisogno di un paio di giorni per riprenderti.
1: Sì.
0: Nel momento in cui io, ieri, mi ero ripreso,
1: sei partito,
0: ho ripreso l'aereo.
1: Devi stare un mese a New York, Borghesan, sei tornato presto.
0: Diciamo che per 5 giorni sei sotto shock per 15-12 giorni almeno.
1: E quello, a proposito di sotto shock, tra un po', insomma, tutta l'Italia è sotto shock, soprattutto i romani, è una notizia che riguarda un gruppo musicale, lo raccontiamo tra poco.
0: Quelli che litigavano,
1: che in realtà invece avevano spoilerato. No, veniamo a Roma, ve lo raccontiamo tra poco. Intanto The Weeknd.

0: veramente tanta tanta roba.
1: Allora,
0: tanta
1: le notizie roba. Sono due. Ligabue la data zero l'ha fatta sabato, sì, già a Jesolo, okay, quindi è atteso a Verona. L'altra notizia che è la signorina Peggy Gou,
0: sì, sembra, sembra, si narra.
1: Si narra, si ormai dice, col buon Berrettini, la, sì, liaison c'è, sì, tutta.
0: Sembra che ci sia, c'è questa tutta liaison, anche se non è mai stata ufficializzata. Mm. Invece sicuramente sono stati ufficializzati i cachet con cui la Peggy Gou lavora, sì, perché lei è una producer, una DJ super richiesta in tutto il mondo.
1: Hai visto che ha fatto il DJ set anche per la Ferrari in Piazza Duomo Milano in occasione del,
0: eh già,
1: del Gran Premio di Monza. E vabbè, guadagna tanto.
0: E soprattutto ha una collezione di scarpe e borse imbarazzante, sì, signori. Che quasi da donna dico da un attimo di fastidio quella roba.
1: Ma secondo
0: roba
1: te
0: lì.
1: Le comprano?
0: Sì, secondo me le comprano.
1: O gliele regalano i brand?
0: Un po' sono regalate, un po' sono comprate, cioè quei livelli, insomma.
1: Vabbè, allora, così. Ci sono due fratelli. Sembra quasi, sì, l'inizio di una favola. Ci sono due fratelli che un giorno se le davano di santa ragione. Così. Cioè proprio si guardavano in
0: faccia.
1: Good morning, boom, capocciato.
0: A chitarrate.
1: A chitarrate. Sì. Sta di fatto che le cose dovrebbero essersi messe abbastanza a posto e dovrebbero arrivare in Italia. Sì. Chi sono i fratelli? I fratelli Oasis. I fratelli Gallagher.
0: Gallagher, Liam, okay, e Noel. Dunque, quest'estate già, se non sbaglio, Liam era in giro per la capitale, è stato fermato così casualmente da turista, fa da William, Liam, ma tu torni, vieni a suonare a Roma, fa sì sì sì senza dubbio.
1: No, lui ha detto
0: sembrava una cosa buttata lì, invece non è così, signori, la data è chiaramente sembra sia ufficiale, in realtà alle 17 di oggi verrà ufficializzata la data degli Oasis a Roma.
1: Le date
0: sono due, sono il 24 e il 25 luglio,
1: sì, alle 17 ufficializzato il tutto. Nel frattempo, domenica, allo Stadio Olimpico è successo qualcosa. C'è una coreografia luminosa, stessa cosa che è accaduta all'Etihad Stadium, la casa del Manchester City.
0: Sì, esatto.
1: E decine di droni hanno ricomposto in aria il celebre marchio in bianco e nero della band di Manchester.
0: Ragazzi, quindi potete immaginare che alle 17 di oggi, quando verranno ufficializzate le date, ci sarà la corsa chiaramente ai biglietti.
1: Tu sai che allora, non per tornare ancora su New York, ma alcuni nostri amici che vivono lì a New York, sapendo delle date, oggi si mettevano pronti di buona lena per acquistare i biglietti, sì, e venire in Italia a vedere una delle due date. Cioè, sì, c'è gente che è arrivata da tutto il mondo per vedere, sì, questi concerti.
0: In Europa anche Parigi e Monaco saranno toccate dal tour di
1: Ma vuoi mettere con lo Stadio Olimpico?
0: Stadio Olimpico. Ma vuoi mettere con le zanzare del Tevere? Ma stai scherzando? Ma che? Con i cinghiali della Salaria?
1: I gabbiani.
0: Ragazzi, ma chi ve le regala tutte queste gioie?

0: affamato del grande Bruce Springsteen qui su Radio 2 Hungry Heart. 14:25 minuti, bentornati, questa è Radio 2 Music Room, diciamo nell'assetto originale, anche se dobbiamo mandare un saluto, permettimi, a Silvia Boschero, che è stata bravissima, meravigliosa. Cara Silvia, ti ho seguito tutta l'estate, tranne quando ero dall'altra parte, no, quando ero dall'altra parte del mondo, sì. Insomma, ero
1: Silvia, relax. Ti vogliamo, no, bene,
0: vero, vero,
1: siete a posto. Di Springsteen, sì. Ha rivelato di essere al lavoro su due nuovi album, uno che non parla di attualità e l'altro invece
0: che parla di attualità,
1: è più legato al momento presente, ed è il secondo, quindi quello legato al momento presente, che sarà il primo ad essere pubblicato,
0: sì.
1: Va bene.
0: Allora, un saluto a Paolo che ci, sì, scrive a proposito 348 7300 200.
1: Che?
0: Così scrive. Appena collegato, è un piacere risentirvi, siamo tornati. Non so se questa è una bella notizia, per noi lo è, chiaramente.
1: Posso dire? Allora, signora Nazzaro, sì, il quesito di oggi, sì, quanto durano davvero i benefici delle vacanze?
0: Ok.
1: Punto di domanda.
0: Abbiamo interpellato un pool di studiosi a riguardo delle varie università di Scamps, no, Scamps. Abbiamo addirittura mandato il luogo Borghesan tutta la settimana, ha studiato tutte le università americane.
1: Io le ho fatto tutte, il giro di tutte le university.
0: Sì. Per capire effettivamente quanto durano davvero i benefici della vacanza. Cioè, cosa succede? Quante volte ci siamo detti, mamma mia, siamo tornati alle vacanze, svuota le valigie, fa le lavatrici, stiamo a casa, rassetta un attimo gli impegni di lavoro, la scuola. Mamma mia, quanti di noi, dite la verità, non abbiamo detto dobbiamo ripartire ci servirebbe un'altra vacanza, ecco, questo è il senso.
1: Diciamo che i benefici durano pochissimo,
0: pochi
1: giorni, un paio di settimane al massimo, e quello lì è il vantaggio percepito, che poi si riduce sensibilmente man mano che passano i giorni.
0: E soprattutto non dipende da quanto sono lunghe le vacanze, attenzione.
1: No.
0: È la qualità della vacanza che fa la differenza.
1: Sì, io ho dormito un tubo, pensa che qualità.
0: Pensa che qualità.
1: Qualità non sta a
0: tra
1: casa
0: il cibo
1: mia.
0: Americano è il dormire, il jet lag.
1: È un lavoro.
0: Il Borghesan è un fiore oggi.
1: Ma guarda che andare a New York è un lavoro.
0: Annaffiatelo, se no questo ci muore fino alle 15:30, signori.
1: Annaffiatelo.
0: Annaffiatelo.
1: Va bene. Bella canzone. Che nome dai d'un

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Oh, oh, vedi che torna anche. Oh, oh, sì. Ha scritto Paolo questa qua.
2: Da Paolo.
1: Allora, lui era Ernia, canzone si chiama Dedica, scritta un po' di tempo fa in realtà con Charlie Charles, poi è uscita nel 2026. Bello il video perché vedo anche casa lì, nel senso sono degli angoli di Milano.
2: È Milano, no? Quella città.
1: Degli angoli di Milano legati all'artista. Nella realtà è anche nell'immaginario.
2: Quindi tu a casa a Milano hai la faccia di Ernia proiettata sopra.
1: No, no, io ho proprio Ernia a casa. Salutiamo
2: comunque,
1: Ernia.
2: Comunque, a proposito, mi sono ricordato una cosa. Ho visto un video che è virale sui social, sì, di questa giostra, che, sto parlando se non sbaglio di Reggio Calabria. Ora, voi magari siete un po' più preparati, potete anche assolutamente correggermi. Questa giostra, quella giostra tipo altalena, che è stata costruita troppo vicino ad un palazzo.
1: È successo.
2: E praticamente quando si muove va verso il palazzo, questi, i piedi dei ragazzi
1: bussano alla finestra,
2: bussano alle finestre, le porte,
1: vero,
2: è virale,
1: non è vero.
2: Hanno sbagliato un attimo i calcoli, ecco. Abbiamo sbagliato i calcoli.
1: Va bene.
2: Allora, a proposito dei benefici, lo stesso Paolo ci scrive: ma figuriamoci, rispondo io, il beneficio delle vacanze è già finito. Sembra che effettivamente, se non riusciamo davvero a staccarci mentalmente dal mondo lavorativo, se non riposi, benefici non ce ne sono, al di là del fatto che non vai a lavorare, che vai al mare, vai in spiaggia, però al di là di questo,
1: però
2: si
1: poi
2: ritorna
1: sai cosa, secondo me
2: livello di stress.
1: Sì, no, dipende anche che lavoro fai, però,
2: certo,
1: per staccare, cioè è logico che se lavori catena di montaggio, fai dei lavori duri eccetera, hai il bisogno, la necessità fisica di staccare, mentre determinati mestieri come il nostro ad esempio, non puoi non ragionare, non pensare, cioè io penso sempre. Poi non so come, però.
2: Ma infatti ci stiamo domandando: ma cosa pensi esattamente?
1: Ma non lo so.
2: Ci ritornano alcune cose.
1: Ma non lo so, sapessi. Va bene.
2: Arriverei qui su Radio 2.
1: Eccola.

0: Rilettura di Laura Pausini di Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, canzone di Raff portata a successo nel 1991. Mani, ci sono un bel po' di date,
1: sì,
0: perché
1: torna in Italia.
0: La Laura torna.
1: Sì, perché dopo aver girato mezzo mondo in lungo e largo, torna a ottobre a Mantova, 1-2 ottobre, poi 4-6-7 ottobre a Milano, alla Sagol Unipol Forum, 17-18 ottobre a Torino, 3-4 novembre Bologna e 6-7 novembre a Firenze.
0: Bello, Nelson Mandela Forum, bello, bello, ripartono tutti i grandi concerti. L'altra mattina ho visto invece al Madison, ci sono adesso, c'è la residence di Harry Styles fino al 31 di ottobre, ma già alle 11 di mattina.
1: Cosa accade?
0: Già alle 11 di mattina c'è la coda.
1: Ah, sì.
0: Alle 11 del mattino già la gente in fila.
1: Mi hai ricordato una cosa, oltre alle giostre di Reggio Calabria che ho visto, insomma,
0: quelle
1: montate alla stazione Termini di Roma, hanno montato una
0: oggi fashion
1: Roma Termini, che poi in realtà ci sono passate altro ieri, non ho dimenticato di,
0: sì.
1: C'è la macchinetta per fare le macchine fotografiche, però la macchinetta per fare le fototessere, okay, di Harry Styles. Ma non so cosa accade là dentro, perché c'era gente in fila. Ma ci sarà Harry Styles a fare le foto?
0: Ma non credo,
1: al
0: Madison. Probabilmente è la promozione poi per il tour mondiale.
1: Quante ne sanno?
0: Harry Styles. Io metterei quella della Nazzaro, però.
1: Ma che
0: dall'altra
1: scherzi.
0: Parte della stazione.
1: E poi Harry Styles è quello che ha distribuito i manifesti con le labbra siliconate da baciare.
0: Che
1: Londra,
0: è quello che abita nella Tuscia.
1: Chi è Tuscia?
0: Harry Styles.
1: Anzi, Tuscia?
0: Sì, non è una donna.
1: No, immaginavo. Guarda, roba da matti.
0: Fatica.
1: Primo giorno di scuola, grandi difficoltà.

0: Allora, per ritornare un attimo sull'argomento Harry Styles, stavamo documentandoci, intanto sì. Sabato 7 e domenica 8 agosto 2027, quindi il prossimo anno, Harry Styles sarà al Circo Massimo per due concerti.
1: Esatto, capito? E proprio in...
0: oggi le vendite dei biglietti sono incominciate oggi.
1: In previsione di questo, quella che la cabina per fare le foto tessere a Roma è appunto un'installazione proprio dedicata, diciamo, al lancio di questi concerti al Circo Massimo. Si trova proprio al, è molto particolare, si trova proprio in un angolo della stazione Termini, ma tanti locali di Roma stanno dedicando degli spazi, diciamo delle installazioni particolari in previsione dell'arrivo di Harry Styles.
0: Ok, ogni data in ogni città ci sarà uno special guest. A Roma aprirà i concerti di Styles LCD Sound System, ovvero James Murphy, che è uno degli artisti più rilevanti degli anni 2000, al quale appunto il cantante si è ispirato. Va bene.
1: Viva Harry Styles. Andiamo un attimo.
0: Diamo la tuscia?
1: Sì, diamo la tuscia un attimo e poi torniamo.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa. 2-2.
1: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro. Regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
3: Di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto.
4: E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.

0: Beh, un bello omaggio, un doppio omaggio. Da una parte la Napoli di Gigi D'Alessio, dall'altra la Genova di Alfa.
1: No, vabbè, ragazzi, bel un capolavoro.
0: No, ma poi due generazioni diverse. Bella.
1: Allora, diciamo che Alfa sta sperimentando varie generazioni. Tra l'altro, queste sperimentazioni funzionano alla grande, perché ogni volta ci regala delle poesie. Anche il video, lo stadio e Gigi al pianoforte, è stato un bel regalo di fine estate. Grazie,
0: vero,
1: ragazzi. Grazie.
0: Senti, a proposito di Genoa-Napoli, c'è una compagnia, la Wizz Air, che è seconda compagnia aerea per quota di mercato in Italia, che insieme all'aeroporto di Genova hanno annunciato un nuovo volo diretto appunto per i passeggeri liguri dal 2 marzo 2027. È operativo il collegamento Genova-Napoli. Quindi volo domestico.
1: Cosa
0: vuol dire? Fai lavori di casa?
1: No. Sì, per pagarlo devi fare le pulizie. Domestico, perché
0: ma sì, è local,
1: è local. Però devo dire che potrebbe funzionare poi in previsione soprattutto dell'estate, perché comunque sono due città di mare
0: certo,
1: collegate, che in treno non è proprio dietro l'angolo, ecco.
0: No.
1: Ecco, potrebbe essere molto comodo.
2: Come stai?
1: In che senso?
0: No,
1: stiamo aspettando.
0: Noi siamo in onda fino alle 15:30.
1: Sì, esatto.
0: Tra poco vi ricordiamo anche, vi diciamo insomma cosa succede dopo di noi. È la prima puntata, siamo ripartiti,
1: sì.
0: Speriamo benino, insomma.
1: Sì, guarda,
0: possiamo far meglio, eh?
1: Guarda, ti assicuro che andiamo benissimo, perché Gabriele ci ha scritto al 348 7300 200: ma a che serve andare in ferie se voi non andate in onda? Prossimo fai un po' di ferie con me e un po' di ferie con Borghesano.
0: Grazie,
1: saluto
0: mio cugino Gabriele.
1: Allora
0: facciamo così, mettiamo una canzone, tra poco vi raccontiamo,
1: ragazzi,
0: cosa succede dopo.
1: Ma che canzone, signori, qui a Radio 2 Music Room, Tina Turner.

0: Tina Turner su Radio 2, canzone dell'89, pubblicata l'anno prima da Bonnie Tyler, non grandissimo successo per quella versione lì, mentre questa poi è diventata...
1: Ha cantato lei, è esplosa.
0: Va bene, a allora, proposito di The Best in casa Rai.
1: Sì, esatto. Allora, parliamo anche dei fatti di casa nostra e soprattutto qualcosa che interessa i ragazzi, i giovani. Parliamo di un nuovo prodotto disponibile su Rai Play. C'è un vero e proprio song contest delle scuole superiori in Italia. Si chiama School Vision, è disponibile già dal 10 settembre appunto sulla piattaforma di Rai Play, quindi scaricabile gratuitamente e ovunque voi siate, e soprattutto perché abbiamo il nostro Borghesan che è protagonista insieme a Sabrina Marrano, ma ci sono tanti ospiti tra cui il nostro amico Eddie Brock
0: e anche Will che Will. Ha fatto un Sanremo Giovani.
1: Sì, è vero, è lui.
0: Guarda, questo è un prodotto molto bello, original, direzione Rai, contenuti digitali e trasmediali, bello perché come hai detto tu è il primo grande contest musicale che coinvolge tutti i licei italiani.
1: Cioè praticamente questi ragazzi, tutti i liceali, si sfidano in una gara di canto.
0: Esatto.
1: Canto con una giuria che
0: cantano, suonano.
1: Abbiamo parlato insomma di giuria di eccezione comunque esperta.
0: Esatto. Poi c'è un altro prodotto, si chiama FOMO, generazione alle prese con la paura di restare fuori, e la domanda al centro di FOMO, appunto la serie di Pietro Davidi e David Gallerano. Questa è la serie disponibile su Rai Play dal 17 di settembre, quindi tra tre giorni.
1: Sì.
0: Raga, bro e sigarette elettroniche, la classe filmata per un anno diventa appunto una serie televisiva.
1: Sì, non è una fiction, è un vero e proprio documentario dove i ragazzi a un certo punto dimenticano anche l'esistenza delle telecamere e si raccontano dentro e fuori dalla scuola, vengono in realtà seguiti. Molto bello, perché FOMO deriva proprio da fear of missing out, cioè la paura che poi colpisce gli adolescenti di sentirsi fuori, quindi a disagio, mai all'altezza, di non piacere abbastanza, di non dire la cosa giusta al momento.
0: Certo.
1: Cioè quel senso di insicurezza che è tangibile nella nuova generazione.
0: Io ne ho uno a casa, tu ne hai un altro. Detto questo, cosa hanno in comune questi due prodotti che raccontano la realtà, la quotidianità dei nostri giovani, dei nostri ragazzi?
1: Dai, torna la musica bella, quella bella di Radio 2, e questa lei è una delle protagoniste, sempre stata nelle ultime settimane di programmazione, e torna qui con Great Expectation, a proposito di grandi aspettative.
0: Siena Spyro.

0: Sweet Disposition dall'album Conditions. Quando ho letto Conditions mi è venuto subito in mente i condizionatori,
1: okay,
0: che sono quei compagni di viaggio che questi ultimi tre mesi ci hanno fatto, a volte fanno ancora compagnia in alcune parti d'Italia.
1: Sì, perché non cioè, allora, le temperature sono un attimo più si sono umanizzate, così si può dire, però ci sono dei momenti
0: quando arriva la bolletta qua adesso di luglio agosto.
1: A me è già arrivata la bolletta, arrivata? Sì, dei condizionatori, lasciamo stare, lasciamo,
0: sì,
1: però
0: sei diventata azionista.
1: È una questione di sopravvivenza.
2: No, ma fai?
1: A proposito di quest'estate, i condizionatori e la musica, perché sembra che sia stato proprio acclamato proprio all'unanimità Tormentone dell'estate la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Scusa, sorry, lo siento.
0: E allora, sorry, scusa, lo siento.
1: Sembra
0: lì,
1: che
0: bella.
1: Sì, sì. A proposito, magari volete raccontarci, secondo voi, qual è stato invece per voi il tormentone dell'estate? Perché ormai siamo in autunno, inizia ad arrivare le novità.
0: Noi avevamo Gabbani, io e te.
1: Noi avevamo Gabbani, sì, l'abbiamo detto. E invece i Pinguini Tattici Nucleari sembra abbiano convinto la stragrande maggioranza del, diciamo, del pubblico italiano, soprattutto gli ascoltatori delle radio. E invece siamo curiosi magari di scoprire la vostra canzone, quella proprio il tormentone di quest'estate, dal vostro punto di vista. Se vi va, al 3487 300 200.
0: Bene,
1: questo volevo dire.
0: Guarda, io ti seguo a ruota perché mi sto svegliando, no, però con calma.
1: In tutto questo i Pinguini Tattici Nucleari li troviamo qui con Fabri Fibra.

0: Goya.
1: Bella.
0: Si intitola così.
1: No, ma questa era fino all'ultima nota, perché tra l'altro questo pezzo qua, che vede appunto Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, sta girando tantissimo, ma sta girando soprattutto nelle cuffiette dei ragazzi.
0: Comunque...
1: Che
0: comunque mi fai veramente ridere, però okay, nel senso veramente più super positivo del termine, fino all'ultima nota.
1: L'ultima nota
0: ridere.
1: Perché io mi ero addormentato.
0: Perché in realtà Giulia si era addormentato, signore.
1: Però Goya è un bel pezzo. Questo... Dai, no, perché...
0: ho detto.
1: Dai, che dopo trovo tutti i pinguini fuori casa.
0: Allora, esatto. Va bene, va bene. Allora, 348-7300-200. Allora, tantissimi messaggi che riguardano il vostro tormentone.
1: E
0: tutti
1: quanti
0: come...
1: conta.
0: In realtà tutti convinti, non i pinguini tattici nucleari hanno convinto tutti, signori, che dobbiamo fare. Adesso sono talmente, vorrei far vedere se la visual vorrei.
1: Vabbè,
0: leggine può.
1: Uno, dai.
0: Allora,
1: uno a caso.
0: Bentornati, ciao Mimmo, basta, finito qua.
1: Penso qual è l'estate, Mimmo.
0: Momento, un attimo. Allora, Lucia ci scrive da Firenze: pinguini tattici nucleari top, però avete ragione anche Gabbani, che Gabbani tra l'altro ci ha fatto prendere uno spavento quest'estate.
1: Urca.
0: A un certo punto se sentito, ma io ho detto, ma Gabbani, sì, cioè, si muove troppo sul palco, sì, suda tantissimo, cioè sto ragazzo ha una forza e energia pazzesca.
1: Non fare la mamma,
0: capito, ma mi sono preoccupata, mi sono preoccupata, perché poi l'ho visto adesso.
1: Se vai a giocare a calcio non sudare
0: invece adesso l'ho visto in giuria X Factor
1: e non si muove,
0: non si muove molto bravo.
1: Va bene, allora apriamo una parentesi, sì, perché palinsesto nuovo. Sono cambiate le cose, nuovi programmi, eccetera, eccetera. Tra i nuovi programmi, subito dopo di noi, alle 15.30, dopo il GR, arriva Eleonora Casalegno, sì, in diretta da Milano.
0: Sì, con Casa Radio 2, uno spazio insomma dedicato all'approfondimento a temi, e ovviamente con la bravura e la bellezza di Eleonora. Qui mandiamo un grande bacione.
1: Mandiamo un grande bacione.
0: Un grande in bocca al lupo, Ele.
1: Esatto, ma attenzione perché ci sono i lavori in corso prossimamente, sì, segnatevelo, perché torna 610,
0: certo che torna,
1: con delle novità pazzesche, quindi prossimamente su Radio 2 610.
0: Esatto,
1: e adesso certo, il buon
0: e poi adesso
1: DJ
0: arriva Lizzo qui su Radio 2, il suo il canzone si chiama
1: Dillo.
0: Juice e l'album di
1: da cui
0: si chiama Cats I Love You, ragazzi, così si chiama.

0: Lizzo, eccola qua, questa era Juice, Cause I Love You, che è l'abbreviativo di perché, cause, perché, perché ti amo, capito? Cioè è uno slang,
1: è uno slang, però cara Lizzo, se tu uno slang scrivi cuz, cioè che si legge, si legge cuz, love you cuz, cioè in Italia, specialmente se viene a Foggia, è proprio diventa un'altra cosa.
0: Non è più slang.
1: Non è più slang, fidati della Nazzaro.
0: Della Nazzaro.
1: Vecchia volpone. Vecchia, no, vecchia, ma io mi sono detta vecchia da sola.
0: Io non
1: sono
0: autodefinita
1: vecchia.
0: Io non ho detto niente.
1: Follia. Devo andare in vacanza.
0: Senti, a proposito del tormentone dell'estate, secondo i nostri ascoltatori al 348-7300-200, ecco, che è anche il numero di telefono della Nazzaro.
1: Sì, certo. E Paolo ci ricorda Partenope, quello appunto di Serena Brancale, The Colors,
0: certo,
1: con Merk & Cremont. Insomma,
0: con chi?
1: Merk & Cremont.
0: È giusto
1: perché l'ho letto. Bravo Paolo, è scritto bene, perché noi ci confondiamo spesso.
0: Sì.
1: Poi c'era Gabbani, abbiamo detto, però la Brancale ci ha regalato comunque già un altro, già ne ha regalati due di tormentoni quest'estate.
0: Beh, Serenata è stato il primo che
1: l'anno scorso,
0: però è andato avanti fino a
1: sì, insomma
0: quest'anno, insomma, come
1: comunque,
0: pezzo
1: bella musica, sì. Ma come sapete bene che poi a settembre-ottobre c'è la, insomma, la presentazione di tutti gli album e soprattutto di tutte le novità, e noi siamo pronti qui, insomma, a raccontarveli.
0: Noi vi racconteremo quest'anno sì le uscite, quelli che sono anche gli appuntamenti live, i concerti, visto che i live sono tornati alla grandissima. Visto l'altra sera il 12, io ho visto le immagini, essendo fuori all'estero, del concerto di Lorenzo Giovanotti al Circo Massimo,
1: ragazzi,
0: terminato poi con sul palco lui, Rosario Fiorello, Gabriele Muccino, che cantavano Ragazzo Fortunato.
1: Ragazzi, cioè Fiore ha fatto un capolavoro in il Circo Massimo, è stata la festa, veramente mezza città bloccata, ti assicuro.
0: Sì.
1: Ma quando si blocca per la musica è sempre una cosa bella.
0: Quindi
1: quando
0: a Times Square c'era traffico perché c'era il concerto.
1: Certo, ma che stai scherzando? Molto bene.
0: Che ore sono? 15:17 minuti. Arriva un'altra canzone.
1: Sì. Leon Bridge qui su Radio 2, Take It Over. E mi raccomando, state qui perché, insomma, il palinsesto continua ed è fichissimo.

0: te. No, più venditico.
1: E quello è più venditico.
0: Sì, sì, sì, sì. 23 anni fa.
1: Sta cantando.
0: Finito.
1: Ah, è finito.
0: Tiziano, tutto a posto? Ok. 23 anni fa usciva Sere Nere, questa canzone qui, l'album 111. Qualche giorno fa Tiziano Ferro è tornato dall'Italia, in Italia dagli Stati Uniti, il 6 settembre, per il matrimonio del fratello Flavio insieme alla sua Alessia. E credo avevano già una bambina,
1: una
0: Gioia.
1: Bambina Gioia. Qui lui ha dedicato una canzone contenuta nel suo nuovo album, Sono grande. Indovina come si chiama questa canzone?
0: Ah, pensavo la bambina.
1: Eccolo, la bambina si chiama Gioia.
0: La, canzone dedicata alla bambina.
1: Sì.
0: Aspetta un po', Gioia.
1: Gioia.
0: Gioia,
1: molto bello. Molto, molto legato, sì, chiaramente alla famiglia, figlio proprio di questo, di questo bellissimo paese.
0: Lazzaro!
1: Ma a proposito,
0: lei che sa? Chi si è sposato?
1: Ah, poi si è sposata Hillary, ragazzi. Hillary Blasi si è sposata,
0: sì,
1: facendo un po' di gossip. Si è sposata, sì, il giorno in cui il suo ex ha festeggiato 5 anni di matrimonio. Ma ieri c'è stato un putiferio di scoop, di gossip.
0: Sì.
1: Perché...
0: festa unica?
1: Ma no, perché sembra che 5 anni fa, da foto social pubblicate, 5 anni fa Totti era ancora con Hillary. Però lui ha pubblicato 5 anni d'amore. E qui però i conti non tornano. I conti non... Intanto lei si è sposata, ha fatto bene a auguri di cuore.
0: I torni non contano.
1: I conti non tornano. Auguri di cuore per
0: auguri.
1: Una nuova vita d'amore, perché, sì, le seconde occasioni spesso, anzi quasi sempre, sono le migliori. Mi è piaciuta questa.
0: No, guarda,
1: dove te la devi tatuare?
0: Sta sul gomito, no, perché mi è rimasto questo spazio di qua, messo Trafalgar Square. Di qua.
1: No, importante questo.
0: Ma tu stai scherzando veramente?
1: Piace,
0: comunque questo è il mese dei matrimoni, solitamente settembre.
1: Settembre, sì, poi questo settembre così caldo.
0: Ma io sono sposato a settembre.
1: Anche tu, che giorno?
0: Sì, primo settembre.
1: Ah,
0: sì.
1: Bene.
0: Anche tu settembre?
1: No, sì, io sempre a maggio.
0: Ah no, è vero, io sono anche venuto. Avevo sbagliato anche matrimonio.
1: Sbagliato matrimonio, questa è un'altra storia.
0: Questa è un'altra storia, va bene.
1: Arrivano i The Jungle qui su Radio 2, la loro Sunshine. Ultima canzone di questa prima.

0: corsa. Vedi?
1: Una corsa.
2: Lo so, ma io ho riempito gli spazi. Era l'ultima canzone di oggi. Di questa prima puntata del nuovo palinsesto 26-27.
1: Bene, bene. Allora, grazie a tutta la nostra squadra. È bello avervi ritrovato. Anche la

Sono le 15:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: compagnia lo stato del volo prima di raggiungere l'aeroporto. L'evoluzione dell'attività dell'Etna e delle condizioni del vento potrebbero modificare le restrizioni ancora nelle prossime ore.
1: L'inchiesta sul caso di Rami El Gamal, morto 2 anni fa nello schianto dello scooter su quale viaggiava, inseguito dai carabinieri. I difensori del conducente dello scooter, Fares Bouzidi, hanno depositato in tribunale una consulenza tecnica di parte anticipata dal manifesto. Secondo la perizia che ha ricostruito la scena tramite l'analisi dettagliata del video delle telecamere di sorveglianza, la volante dei carabinieri effettuò 2 distinte deviazioni verso il motociclo, provocando nello sbandamento e poi investendo il corpo di Rami. Una ricostruzione che contraddice le dichiarazioni dei militari dell'arma. Papa Leone oggi compie 71 anni e nel giorno del suo compleanno cancella con un motu proprio i tagli agli stipendi di cardinali, prelati e dipendenti vaticani che erano stati decisi da Papa Francesco. A Prevost sono arrivati auguri da tutto il mondo.
2: Il cuore è la missione, l'interiorità è la forza di andare nel mondo a portare la pace. Nato in una famiglia cattolica di un sobborgo di Chicago, Robert Prevost è da sempre un uomo di riflessione e decisione. Formatosi alla luce del pensiero e della spiritualità di Sant'Agostino, conosce lo sforzo della ricerca interiore e il fuoco della missione. Diventa così missionario, priore generale degli Agostiniani, poi vescovo in Perù. Chiamato a Roma da Papa Francesco, si occupa di uno dei dicasteri più delicati della Curia, la Congregazione per i Vescovi, dove valuta i profili dei candidati all'Episcopato, un incarico che richiede prudenza, saggezza e una profonda conoscenza dell'animo umano. La sua esperienza della Chiesa Universale si arricchisce così all'ombra del cupolone. Ama lo sport e la condivisione, teologo, pastore, ma anche matematico, uomo essenziale di grande semplicità e dolcezza, sparire perché rimanga Cristo, ha detto nella sua prima omelia da pontefice. Antonio Scoppettuolo, GR2.
1: Lo sport, calcio, Inter e Roma in campo nei posticipi della 4ª giornata in Serie A con l'obiettivo di superare la Lazio in testa alla classifica. Nerazzurri al Meazza contro l'Udinese alle 20:45, giallorossi in casa del Torino alle 18:30. Anche per il Como, che ospita il Parma alle 18:30, propositi di vetta. E poi il tennis, con la vittoria agli US Open preceduta nella scorsa primavera da quella al Roland Garros, Alexander Zverev diventa protagonista assoluto del 2026 e della speciale classifica Race. Insidie in vista dunque in ottica del ranking generale per Jannik Sinner, attuale numero 1. Ascoltiamo il parere di un grande ex campione azzurro.
3: Con Paolo Bertolucci, Zverev trionfa a New York, 2 slam in cascina in questo 2026, 3 finali. Grande sfida per il numero 1 a fine stagione. Il tedesco intanto è primo nella Race, la classifica che ci porterà alle finals di Torino.
4: Con la vittoria di Zverev a New York si chiude il capitolo degli slam, ma questo 2026 ci offrirà ancora un finale di stagione pieno di grandi avventure su campi da tennis. Ci sarà il rientro di Sinner e ci sarà questa volata tra lui e il tedesco per chi a fine anno conquisterà la corona mondiale.
3: Sarà una parte finale di stagione che si annuncia spettacolare. Tra Jannik e Sasha c'è un certo Carlos Alcaraz che farà da terzo incomodo.
4: Tutti gli occhi sono adesso puntati sulla sfida tra Alexander Zverev e Jannik Sinner. Non dobbiamo però dimenticarci che dobbiamo avere un po' di pazienza per rivedere il nostro giocatore al massimo livello, visto che viene da un infortunio e da un'assenza di un paio di mesi, e soprattutto è tornato e sembra già in gran forma lo spagnolo Carlos Alcaraz, per cui sarà una lotta a 3.
3: Emilio Mancuso, GR2.
1: La linea va a casa a Radio 2, l'informazione torna alle 19:30.
5: Mi vuoi sposare? Nonna, sono sazia. Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Radio 2, ogni giorno qui dalle 15.30, dal lunedì al venerdì, ci verranno a trovare ospiti, amici, e tratteremo argomenti che in qualche modo coinvolgono tutti quanti noi: usi, abitudini, costumi, paure, leggerezza, tutti gli ingredienti possibili. E oggi prima ancora di annunciarvi chi verrà a trovarci, vorrei sicuramente salutare tutti gli studenti italiani che sono ritornati sui banchi. La scuola è ripartita, almeno nella maggior parte d'Italia, ancora diciamo a sud, in Puglia qualcuno è in ritardo di qualche giorno, per fortuna beati loro, quindi un saluto va veramente a tutti i ragazzi. Vacanze terminate, ormai sono diciamo lontane, ce le siamo lasciate alle nostre spalle e si ritorna al tram tram, alla vita di tutti i giorni, alla quotidianità, quella che un tempo avremmo chiamato normalità. Ma cos'è oggi normale, o perlomeno rispetto magari a 15 anni fa? La nostra vita è sicuramente cambiata, è cambiato il modo di approcciarci alla vita, di comunicare, è cambiato anche il modo di studiare, è cambiata la scuola. E oggi proprio di questo parleremo di scuola, parleremo di ragazzi, parleremo di genitori. E sta per venirci a trovare un professionista, un esperto che da oltre 20 anni tratta fenomeni legati all'uso della tecnologia e dell'impatto sulla vita quotidiana. Pensate, lui si occupa anche di nomofobia. Avete presente cos'è la nomofobia? È la paura di rimanere senza smartphone. Quanti di voi hanno questa paura? Sicuramente in tanti. Tra pochissimo.

0: Casa Radio 2, Lenoir Casalegno, e come vi ho anticipato è arrivato il nostro esperto, amico, ho detto da oltre 20 anni, tratta fenomeni legati proprio all'uso della tecnologia ed anche l'impatto che ha la tecnologia sulla nostra vita, sul quotidiano, sia noi adulti ma anche ragazzi, soprattutto ragazzi. Tratta anche di nomofobia, ovvero, come vi ho detto prima, la paura di rimanere senza smartphone. Chissà quante volte vi è capitato che improvvisamente lo smartphone si rompe, oppure non lo trovate più, impazzite perché dentro quell'oggettino piccolo c'è tutta la vostra vita. Ma oggi è con noi
1: Giuseppe Lavenia, psicoterapeuta, esperto di bambini, adolescenti, genitori digitali.
0: Oh Giuseppe, ciao, che piacere averti qui. Prof, sono felicissima. Allora, parliamo di tecnologia. Oggi le scuole si sono riaperte e i nostri giovani, quelli più piccini, ma anche quelli adolescenti o post-adolescenti, comunque tutti, si ritorna sui banchi dall'elementare alle, diciamo, all'università. E quindi c'è un rapporto sicuramente differente rispetto a 15 anni, 20 anni fa, anche con la scuola, con la tecnologia.
1: Sta cambiando quasi tutto, è cambiato.
0: Ma io direi
1: tutto.
0: Che in 15 anni è cambiato molto.
1: È cambiato molto e sempre più velocemente, perché poi l'impatto dell'intelligenza artificiale sta veramente cambiando il nostro modo di studiare, ma anche di formare e di educare. Quindi abbiamo tanti cambiamenti. I ragazzi sono anche cambiati in questi anni.
0: Beh, certo.
1: Sono cambiati, sono probabilmente un po' più in difficoltà rispetto al Covid, al pre-Covid, al periodo pre-Covid.
0: Diciamo
1: perché
0: che il Covid non ha aiutato in questo. Perché è vero che oggi viviamo sempre più connessi, ma dentro casa, quindi mi verrebbe da dire isolati, connessi ma isolati. Cioè la casa è anche quel luogo sicuro o è diventato proprio l'epicentro della nostra ansia digitale?
1: Noi dobbiamo stare un po' attenti, perché noi continuiamo a dire ai nostri figli che è meglio che rimangano in casa, perché le nostre paure ci dicono che fuori è pericoloso. Però se noi continuiamo a dire ai nostri ragazzi che fuori è brutto, che fuori è pericoloso, che fuori c'è il Covid, che c'è la violenza, loro ci ascolteranno e rimarranno in casa. Ma se rimangono in casa diventeranno sempre più social e meno sociali, e qui abbiamo un problema.
0: Infatti volevo proprio chiederle, prof, ma è più pericoloso star fuori oggi o stare a casa davanti a uno schermo?
1: Io preferisco che vadano fuori. È sempre meglio uscire fuori, perché fuori si fa esperienza, si cresce, si matura. Stare dietro uno schermo non ci permette questa crescita. Apparentemente sono più protetti, ma noi abbiamo tantissimi dati che ci dicono esattamente il contrario.
0: Certo.
1: Molto spesso i ragazzi hanno subito molestie o tentativi di violenza online, quindi i rischi sono dietro l'angolo e noi li vediamo protetti dentro la loro stanzetta e immaginiamo che vada tutto bene. Ricordiamoci che abbiamo in questo momento oltre 100.000 ragazzi isolati sociali volontari,
0: gli hikikomori. Poi parleremo anche, esatto, di hikikomori, appunto di chi si isola, di chi non vuole più avere rapporti sociali con nessuno, si chiude nella sua stanzetta e da lì non ne esce più. Sicuramente c'è una dipendenza da internet.
1: Esiste
0: come se esiste. Qualcuno la scambia come un nuovo modo di abitare il mondo, ma io credo che sia anche diventata un'ossessione, una dipendenza ossessione.
1: Sì, bisogna fare attenzione. Quando si parla di dipendenza è quando noi evitiamo di vivere la nostra vita, cioè quando qualcosa che ci porta a non vivere la vita, quindi ci limita. La dipendenza è qualcosa di importante e i social possono innescarla come l'intelligenza artificiale, ma molto spesso, e dobbiamo ricordarcelo, le dipendenze sono sintomi.
0: Esattamente così. Io vi ricordo il numero 348 7300 200, perché avete la possibilità di scrivere al prof. Lui sceglierà una sola domanda, one question.

0: Casa Radio 2, siamo qui oggi con Giuseppe Lavegna e Lenoir Casalegno. Si parla di tecnologia, si parla di adolescenti, post-adolescenti, pre-adolescenti, ma ci sono anche i bimbi piccoli. Prof, a me capita spesso di andare al ristorante, vedere queste tavolate dove ci sono famiglie con bambini piccini, per piccini intendo 3 anni, 4 anni, tutti completamente connessi al tablet, allo smartphone, e che non partecipano a alla cena o al pranzo, non partecipano a questa riunione familiare.
1: Noi stiamo creando bambini digitalmente modificati. Io li chiamo così, da appena nascono li nutriamo di digitale.
0: Sì, ma 3 anni.
1: Ma guarda, ti do qualche dato che può essere importante. Con una nostra indagine fatta con la Società Italiana di Pediatria Condivisa, i dati sono incredibili, perché la fascia 0-6 anni, il 60% ha già in mano uno smartphone.
0: 0-6 anni?
1: 0-6 anni. Di queste,
0: gli
1: la
0: viene
1: fascia,
0: regalato lo smartphone,
1: gli viene dato in gestione la possibilità di accedere.
0: No.
1: Ma la cosa più disarmante, più allarmante anzi, è che la fascia 3-4 anni, il 40% ce l'ha a disposizione per più di 2 ore. E questo deve farci riflettere, che senso ha uno smartphone a un bambino. E poi ti aggiungo l'ultimo dato. Fai conto che il 24% dei bambini di questa fascia d'età, quindi 0-6, ha già un profilo social creato dai propri genitori.
0: Un profilo social.
1: Questo probabilmente è il motivo per cui a 16 anni i ragazzi chiedono ai propri genitori di regalargli i pacchetti di follower, gente che segue i propri figli.
0: No, vabbè, siamo arrivati anche a questo, all'acquisto dei follower.
1: Sì, assolutamente sì, è uno dei regali più richiesti.
0: No, vabbè. No, ma spesso però la cosa che mi ha colpito è che domandando appunto ai genitori, no, perché lasciassero i figli così tanto davanti a uno smartphone o un tablet per tante ore e così piccini, ti rispondono: e beh, ho anch'io una vita, anch'io voglio andare in vacanza, anch'io voglio rilassarmi.
1: È proprio vero, anch'io ho 2 figli adolescenti che erano bambini e anch'io ho faticato a portare tutta una serie di attrezzature quando andavo al ristorante per farli giocare senza il digitale. Però dobbiamo dire qualcosa di importante, forse anche di forte, cioè quando noi mettiamo un bambino davanti a uno schermo che è arrabbiato, è triste, è deluso, è annoiato, quel bambino in quel momento sta perdendo qualcosa di importante, non acquisirà mai la sua capacità di gestire la rabbia e la frustrazione. Attenzione, questo è fondamentale poi per la sua crescita, perché oggi quando è in difficoltà cerca le risposte dentro lo smartphone, domani lo cercherà in una sostanza magari, ma certo, dopodomani in un comportamento tossico. Ti faccio un esempio: verrà lasciato e non saprà come gestire quella interruzione del rapporto, e magari invece di lasciare
0: purtroppo
1: andare potrebbe far male a se stesso e agli altri.
0: Guardi prof, io sono dell'idea che i bambini devono imparare anche ad annoiarsi, devono rimanere nella noia, perché così stimolano la loro creatività, la loro fantasia. Invece forse sono anche troppo iperstimolati questi bambini.
1: Beh, noi abbiamo quest'idea che i bambini devono fare, devono performare,
0: esatto,
1: devono essere sempre a palla. Dobbiamo stare attenti anche a scuola, lanciamolo questo messaggio. Prof, pensiamo non solo alla performance ma a costruire relazioni sane. Questi ragazzi hanno bisogno di adulti, e loro sono i veri adulti con cui stanno più tempo.
0: Hanno bisogno di socializzare, di stare meno sui social e di socializzare di più con i loro coetanei.
1: Sì, è fondamentale. Poi chiedere un po' di più ai nostri figli come è andata la loro giornata, ma anche come è andata la loro giornata online, perché metà del loro tempo lo passano lì, e forse anche noi raccontarci di più del nostro mondo online. Guarda che può essere molto molto molto importante.
0: Ma tra poco parleremo anche degli adulti.

0: questa è Radio 2, Lenoir Casalegno, insieme con noi Giuseppe Lavegna. Oggi abbiamo parlato di tecnologia, di ragazzi, dell'uso improprio della tecnologia, più forse da parte dei genitori che non dei ragazzi stessi. Ecco, prof, se dovesse lasciare ai nostri ascoltatori di Radio 2 tre piccole pratiche per far star meglio la loro casa mentale, no, quindi per poter gestire al meglio se stessi e i propri figli, quali sarebbero?
1: Allora, ti direi che la prima deve essere dare il buon esempio, perché noi ci stiamo dimenticando questo, Leonardo, cioè di dare il buon esempio. I ragazzi imparano per imitazione, per quello che osservano, non tanto per le parole che gli diciamo.
0: Questo sa che me ne sono resa conto diventando adulta e facendo un back to the past, andando indietro nel tempo. Mi ricordo che al di là di quanto mi veniva detto, di cosa mi veniva detta dai miei genitori, ma era l'esempio.
1: Ma guarda, l'esempio era la cosa che noi ci stiamo scordando, perché non, i nostri figli non ci ascoltano più, sono sempre più disattenti, ma noi dobbiamo ricordarci che quelli che veramente sono in questo momento assente sono gli adulti. Il 46% degli adolescenti, quando ha una necessità e un bisogno e chiede ai propri genitori che sono davanti ai social qualcosa, il 46% dei genitori risponde un attimo. E questo ci deve far riflettere, no? Noi siamo diventati la generazione dell'attimo. Quindi io ti direi, le altre due te le riassumo.
0: Sì.
1: Intanto possiamo lanciare una sfida?
0: Colazione, certo.
1: Colazione, pranzo e cena, tutti senza smartphone.
0: Oh.
1: Proviamo a fare questa sfida e vediamo se ce la facciamo.
0: Ma sarebbe ora, anche perché guardi, ma non solo per i ragazzini, ma quando entri in un ristorante vedi tavolate di adulti, ognuno per i fatti suoi col cellulare in mano e non si parlano, non si guardano minimamente, ma magari sì.
1: E allora aggiungiamo anche il salvacena, che potrebbe essere un'idea, una scatolina dove scrivete un bel messaggio, che ne so, il primo che prende lo smartphone, ponete gli smartphone, il primo che prende lo smartphone
0: viene punito.
1: Apparecchia.
0: Corcato di mazzate,
1: ecco,
0: proprio.
1: Beh, magari no, però anche, perché anche questo concetto della punizione,
0: sì,
1: che in realtà la limitazione è fondamentale, vogliamo dire ai genitori che è fondamentale anche limitare i nostri figli, altrimenti dopo,
0: certo,
1: sarà difficile. Porre dei limiti è fondamentale, soprattutto in adolescenza.
0: Prof, è fondamentale dire no.
1: Dire
0: non
1: no,
0: può essere sempre sì.
1: Ti aggiungerei, e mantenere quel no, non solo dirlo ma mantenerlo,
0: certo,
1: perché poi la difficoltà è di essere coerenti. I nostri ragazzi imparano, ripeto, osservandoci e vedendo anche i nostri gesti.
0: Però spesso noi genitori non siamo coerenti per convenienza e per egoismo.
1: Noi dovremmo essere un po' più capaci di rallentare. Noi stiamo vivendo in una epoca, dobbiamo avere tutti i superpoteri come il pezzo di prima, e in realtà non dovremmo avere i superpoteri, dovremmo invece confrontarci con dei figli che probabilmente conoscono anche molto più di noi del digitale, no? Molto spesso, perché dico che è importante conoscere il mondo online dei nostri figli? Perché vuol dire ridurre la distanza relazionale, perché la distanza digitale poi crea distanza relazionale e conosciamo poco i nostri figli.
0: Prof, vabbè, Giuseppe Lavegna viene ancora a trovarci, vero?
1: Assolutamente, con tanto piacere.
0: Anche perché veramente sono tante le questioni, sono tante le domande da fare. E noi vi diamo appuntamento a domani, sempre alle 15:30, sempre qui, Casa Radio 2, Lenoir Casalegno. Ciao!
2: Radio 2.
3: 99, Puma, microtasso.
4: Tutto ok?
3: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
2: 2,2.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
6: Sono le 16.
7: Di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto.
8: E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.

0: di prima puntata di Generazione Radio 2. Su Radio 2 ovviamente dalle 16 alle 18 vi terremo compagnia. Io che sono Barti Colucci, al mio fianco Camilla Ferranti.
1: Ciao, buonasera.
0: E Federico Vespa.
2: Ciao ragazzi.
1: Oh. Eccoci.
0: Di cosa parleremo ragazzi in questo programma? Diamo un sacco di spoiler agli ascoltatori.
1: Oggi avremo molto, oggi e nel corso delle prossime puntate avremo tantissimo di territorio, curiosità, notizie storiche, musica.
0: Le notizie di Federico.
2: Le mie notizie.
0: Oh. Le notizie, rubriche varie.
3: Fresche di stampa.
0: E basta.
3: Pronte.
0: Ecco, questo è uno spoiler di quello che accadrà. Di quello che accadrà in questa puntata.
3: Tante cose, tante cose.
1: È entrato.
0: Siamo pronti? Iniziamo?
1: Ci siamo.
0: Allora, iniziamo
1: e partiamo subito con lei. Lei è una voce che piace molto, questa artista, sempre in miglioramento. Madame.

0: Mamma non mamma, questa era la voce di Madam. Tutta quest'estate, adesso che sono entrata in questo mood, il ritmo mi piace moltissimo. Me la sento mia.
1: Senti, c'è una nostra amica che ti deve chiedere una cosa. Posso?
2: Va bene.
1: Vado, procedo.
3: Benvenuti ragazzi e ben ritrovato Barty. Scusate se approfitto, perché la settimana scorsa avevo parlato con Barty di un matrimonio in Bosnia e chiedevo un grandissimo favore, se siccome la sposa oggi è l'ultimo giorno di lavoro, si è fatti auguri alla sposa, che Jovana, che sabato prossimo si sposa in Bosnia e noi la raggiungeremo dopo aver finito di lavorare. Buona giornata, Ivana Vicenza. Ciao, vai, ciao.
2: Facciamo gli auguri a Jovana. Auguri.
1: Speriamo che duri più di 6 mesi, perché
0: in questo momento di matrimoni lampo.
2: Speriamo di sì. No, tra l'altro
1: è contratto.
2: Avrei voluto chiedere alla nostra ascoltatrice qui nella Generazione Radio 2, ovviamente su Radio 2 con Barty Colucci, Camilla Ferranti e Federico Vespa, quale regalo ha fatto? Perché parliamo proprio di regali, o meglio, anche di oggetti che spesso possono essere anche regali presi dai mercati dell'usato.
1: Ma questi occhiali sono graduati da riposo?
2: Sta parlando del mercato dell'usato.
1: Appunto, magari le presi uno poi li può prendere pure lì.
2: No, invece no.
0: Se li va a vendere adesso, allora sì, sarebbe allora mercato dell'usato. Esatto.
1: Io un solo con un oggetto inutile ho comprato.
0: Quale?
1: Che poi è tradizionale, quello per spremere le rane, lo spremi agrumi quando ho deciso di mettermi a dieta.
2: Scusami Fede, tu hai comprato lo spremi agrumi dal mercato dell'usato?
1: No, era un mercatino, sì, anche nuovo, usato.
2: Cioè, uno spremi agrumi usato hai comprato?
1: Sì, ma perché era proprio giusto per comprarlo, cioè proprio uno di questi super sofisticati elettronici pazzeschi, che costano chissà quanto nuovi. Dopodiché però tagliare 6, 7, 8 fette d'arancio mi rompevo le scatole, meglio il succo di frutta.
0: Lo so io perché ha comprato, perché avrà accompagnato la fidanzata, gli ha detto amore accompagnami in giro per i mercatini e il mercato qua che devo comprare, è tanto bello quello dell'usato le domeniche, lui per far vedere che apprezzava ha comprato.
1: Un mercatino veramente figo dell'usato è quello delle camicie anni 80, 70,
2: vero,
1: seria.
2: Molto bello, molto
1: jeans usati poco,
2: tra l'altro
1: di 20-30 anni fa.
2: Il mercato dell'usato in Italia è diventato un fenomeno di massa, perché nel 2024 oltre 27 milioni di italiani hanno acquistato prodotti di seconda mano, quindi second hand, che va tanto di moda.
0: Sì,
2: tu cosa hai comprato di inutile? Perché spesso dicevamo appunto, quando uno va al mercato dell'usato è un po' come dire spinto dalla voglia di comprare qualcosa, portarsi a casa un monino, compra qualcosa che poi alla fine non gli serve, no?
0: No, allora vuoi sapere che cosa ho comprato? Io dovevo arredare casa e mi ero fissata con queste case un po' alla francese, un po' bohemian, particolari, bohemian, eccetera. E c'era questa poltrona, avete presente quelle poltrone di tipo di velluto, che sono tutte quelle un po' della nonna, no?
2: Tendenzialmente gialle, vero?
0: Sì, con tutti i pennacchi che scendono, quelle cose che stanno un po'. Però mi piaceva molto, perché ho detto, mi sa una cosa di usato, in una casa sembra una casa vissuta, una casa bohemian.
1: Scusate, ma
0: l'ho comprata, non ho mai usato.
1: Io sono un po' così stradarolo. Ma che cos'è una casa bohemian?
2: Beh, è lo stile bohemian.
1: Ah, una casa fatta stile
2: bohemian, stile.
0: Quella che entri e c'hai l'idea del vissuto bohemian. Ci sono un pezzo. Nella confusione c'è l'arredo.
1: Ho capito. Rifletterò.
2: Intanto chiediamo agli ascoltatori di Generazione Radio 2: qual è la cosa, l'oggetto più inutile che avete comprato ad una fiera, un mercato dell'usato? Fatecelo sapere. Numeri, messaggi scritti o vocali al 348-7300-200. They say an end can be a start. Feels like a barbarian still.

0: Forever Feel Better, questi erano i Phoenix, l'abbiamo ascoltata in tutto l'inverno del 2020, ve la ricordavate ragazzi?
1: Sì, beh, anche abbastanza. Perché insomma
0: come però, dimenticare?
1: Beh, insomma, dentro casa che facevi?
2: Solo Phoenix, ascoltavamo a ripetizione. Generazione Radio 2, in vostra compagnia fino alle ore 18, Camilla Ferranti, Marti Colucci, Federico Vespa, stiamo allora parlando dell'oggetto più inutile che avete trovato ad un mercato, a una fiera, che poi avete comprato ma di fatto insomma non vi è servito a nulla.
0: No, effettivamente la poltrona che io alla fine ho acquistato così.
1: Ma pure il mio spermagrumi, ma non è, l'ho comprato usato perché il nuovo costava tantissimo.
2: Ho capito, però usato
1: no, ma ho guarda, usato due volte, è una roba super tecnologica da 200 euro, l'ho preso a 50. No,
2: sì. Ma,
0: però la domanda,
1: ho tagliato le arance poi ho detto ma, no.
0: Però
1: no, no,
0: la domanda no, è, c'ha un'origine questa storia delle fiere?
1: Ragazzi, nell'antica Roma esisteva già un grande interesse per questi oggetti, il collezionismo di opere greche era diffuso tra l'elite romana, però quindi parliamo solo di gente abbastanza ricca. Poi è andato avanti tra 700 e 800 l'antiquariato, cioè il professionista che acquista e rivende oggetti antichi attraverso le botteghe e le aste. Le botteghe e le aste negli Stati Uniti durante il Novecento insomma c'era parecchio, sì, parecchio baratto, ma nel 45 a Roma nasce, nel 1945, Porta Portese.
0: Sai cosa?
1: Chi di noi non è mai stato a Porta Portese?
2: Ma, ma perché?
0: Marti, mi stupisce la conoscenza storica di Federico in merito,
2: sì,
0: a
2: lui sui mercati, cioè, è pazzesco, chissà quanti monili avrà.
1: No, beh, però io ho un problema, io non so trattare.
2: Ah no, ah,
1: no, no, cioè se tu, se tu mi dici quanto costa il soggetto, dottor 120.
0: Ci credi?
1: No, ma vabbè, non so capace.
2: Aspetta, non sai trattare o non ti va di trattare?
1: No, non sono capace.
2: Sì, cioè, perché cioè, ti intimidisci?
1: Ma al massimo mi posso dire, guarda, ho 100, 10 mi servono perché.
0: Ma, cioè, tu spieghi cose pure perché ti deve servire il resto, ho capito.
1: Il resto mi serve per altre robe, posso fare al massimo questo. Però c'è gente che riesce a trattare seria.
2: Assolutamente.
0: Certo.
2: Ma c'è tutta un'arte nella contrattazione.
0: Certo.
2: Cioè, mia zia guardava fissa negli occhi il venditore.
0: E imbruttendolo proprio.
2: No, una sorta di ipnosi implicita, gli diceva. L'oggetto costava 50 euro, ti devo dare 20 euro. E se ne andava via. E ci aveva 20 euro,
0: Hai capito?
1: Se no c'era un'altra tattica pure.
0: La contrattazione è come quando giochi a scacchi.
1: Esatto. Sì. Però c'è pure la tattica del portafoglio vuoto.
2: Cioè?
1: Cioè che tu gli fai, l'ho fatta io questo. Tristissimo. Ti fai il portafoglio. Tu, guarda, io ho questi. C'ho 40. Li vuoi? Ciao.
0: Così. Ma senti, io quando non sono sicura delle cose dico, guarda, ci devo pensare, me lo potete mettere via? Ritorno domani.
1: Certo.
2: E poi funziona?
0: No, magari non torno.
2: Non
0: cioè,
2: torno.
0: Nel frattempo la notte ha portato consiglio e non ho acquistato nulla il giorno dopo. No, capito? Cioè,
2: c'è la tecnica delle 24 ore che consigli agli esperti per non spendere,
0: certo,
2: e sperperare.
0: Certo.
2: Va bene, fra poco raccogliamo un po' di vocali riguardo appunto l'argomento di puntata di Generazione Radio 2 qui su Radio 2, ovviamente in vostra compagnia fino alle 18. Intanto la musica, ovviamente, ci ascoltiamo Elisa con Kintsugi e fra poco, ovviamente, parleremo anche dei mercati più strani del mondo.

0: fatto il botto vero nel 2001 quando vinse Sanremo con una luce tramonte nord-est, non si è più fermata, non sbaglia una canzone, bellissima e bravissima Elisa con Kintsugi. Ragazzi, ci ha scritto un'amica, Luana, siccome non ero sicura di utilizzarla, la comprai al mercatino dell'usato, la Ciclette, mai usata. Luana,
1: brava,
0: perché,
1: vedi,
0: però?
1: Questa è una bella tecnica, siccome non sei sicuro di usarla, non te la compri a prezzo pieno, chiaramente dici, beh, intanto la compro usata, poi se va bene me ne prendo una, come dire, nuova, ex novo,
2: sì,
1: se proprio ti piace.
2: Anche se negli anni 90 le Ciclette si compravano nuove e nessuno le ha mai usate, se non come porta abiti nelle stanze, c'era questa abitudine, no?
0: La Ciclette che non si usa significa vorrei, voglio, ma non posso.
1: Ma ragazzi, è d'arredamento nel film americano.
0: Esatto.
1: Bene.
2: Allora, parliamo un po', stiamo parlando di mercato dell'usato, questa tendenza che vede sempre più persone affacciarsi alla compravendita di oggetti usati, ma parliamo anche in questo caso anche di fiere le più strane del mondo. Mm-hmm. Abbiamo fatto una ricerca qui a Generazione Radio 2, chi vuole menzionare la prima?
1: Guarda, la prima la voglio menzionare assolutamente. Vai. Io, perché è una cosa stranissima, cioè, ma veramente se ci pensi è impossibile da realizzare. Il Monkey Buffet Festival si trova in Thailandia. Io non sono mai stata in Thailandia, siete stati voi ragazzi?
0: No, purtroppo no.
2: No.
1: E qui viene organizzato un enorme banchetto con frutta, verdura e dolci dedicato alle scimmie, che probabilmente è l'animale identificativo della Thailandia, che vivono nella città di Lopburi.
2: Io vi vado a segnalare invece negli Stati Uniti Reptile Expo, una fiera commerciale dedicata a rettili e animali esotici con allevatori, venditori, terreni e attrezzature. Gli espositori portano direttamente gli animali in fiera lì. Manderemo la nostra Camilla Ferrante, che ama tanto i rettili, vero?
1: No, come no, voglio, guarda, odio anche le tartarughe, che sono bellissime.
0: No, tartaruga che sta a fare? Scusa.
1: No, sono dolcissime e bellissime, ma c'è un rettile dentro, quindi visivamente, esteticamente è un po'.
2: Okay,
1: mi mette paura, no?
2: Sì.
1: Mi mette proprio paura.
2: Tartaruga, sì.
1: No, ragazzi, sì.
0: A me tocca con una, ti pareva questa cosa che doveva toccare a me, la fiera del lupo e del paranormale,
1: sì.
0: Convention dove espositori e ricercatori presentano libri, fotografie, documenti, presunti reperti e strumenti legati appunto agli UFO, extraterrestri e di fenomeni paranormali. Ma voi ci credete?
2: Domandone questo,
1: guarda, posso dire, io ho letto un articolo un po' di tempo fa in un giornale che diceva una cosa molto intelligente, che cioè lo spazio effettivamente è talmente tanto immenso e ampio e per cui è quasi impossibile pensare che siamo l'unica forma di vita.
0: Sì, pure secondo
1: me questo è il discorso.
2: Sì, a livello statistico sì, forse credo poco agli alieni sulla Terra, ma forse in qualche altra galassia probabilmente ci sarà qualcuno simile a noi.
0: Come
2: forse migliori di noi.
1: Ma sì, probabilmente
2: migliori di noi.
1: Io, dai, non buttarti giù così,
2: no,
1: dai,
2: sì,
1: su.
2: Lo spero.
0: Non siamo soli, sappiatelo, non siamo soli.
1: Ah, c'è qualcuno che ci guarda, lui ti guarda.
0: No, beh, adesso non.
1: Dici.
0: Non proprio così, però secondo me qualcosa c'è.
2: Ma fa una puntata l'approfondimento di Federico sugli alieni. Intanto continuate a dirci qual è l'oggetto più strano che avete trovato a mercato. 348 7300 200.

0: let's go.
1: There is a light that never goes out. Questi erano gli Smiths. Senti che pronounce. Adesso dico sulla pronuncia perché Federico prima fuori dallo studio diceva: sai che io ho intervistato il frontman degli Oasis con un inglese maccheronico.
2: Sì, sì, ma lui gli piacque tantissimo.
3: E da allora non venne più a Roma, vero?
2: Esattamente. ha dovuto aspettare un po' prima di tornarci. No, lui gli piacque proprio il fatto. Io ho intervistato il più grande
3: Gallagher.
2: Il più grande che è Noel.
1: Noel.
2: Simpaticissimo. E lui, ho detto: guarda, devo intervistarti, quindi eravamo io e un'altra mia collega che saluto, Federica Gentile, e io l'ho intervistato in questo inglese che lui piacque tantissimo perché vedeva il romano che cercava di parlare inglese.
3: Arrancarsi sull'inglese, come facciamo tutti noi poi alla fine.
2: Ma sì, ragazzi. Sentite, è arrivato un messaggio importante.
1: Sì.
2: Sono Carla, la cosa più inutile che ho preso al mercatino dell'usato è un telefono antico di quelli con la cornetta solo per l'orecchio e il microfono per parlare attaccato all'apparecchio. Ma guardate che figata.
1: La questo, classe, ragazzi.
2: Questo non lo devi usare, questo lo devi tenere, vediamo se si può inquadrare.
3: Sì.
2: Questo lo devi tenere. Eccolo qua,
1: bellissimo.
3: Sai dove starebbe bene? Sai dove starebbe bene questo telefono? A casa di Camilla Ferranti, che è bohemian.
2: Questo è
3: vicino la poltroncina, sì. È perfetto.
2: Questo ci azzecca.
1: È una foto così, tra
2: ma ci azzecca col bohemian. Questo
1: sì, è super bohemian.
3: Con un mantello sei perfetta a casa.
1: Vabbè. Esatto.
2: Scusa, allora fa una cosa, amica, diamo il numero di Camilla Ferranti, glielo vendi a lei.
3: Sì,
2: scusa,
3: sì.
1: Bellissima, no, ma lei l'ha preso lei, è per lei.
2: Ma non lo
1: prendere
2: usa.
1: Io.
2: Se
1: no,
2: ci vuole fare due soldi, compraglielo tu.
1: Ragazzi, adesso ci sono anche le prossime cabine dell'ex gestore telefonico che non ci sono più. Adesso anche quelle vanno.
3: Vicino a quella poltrona di casa tua ci starebbe bene anche quella.
1: Tra un po' vivo fuori di casa mia.
3: Però c'è la casa bohemian.
1: Nel ballatoio di casa. Vabbè.
3: Allora, facciamo una cosa, giochiamo un po' con gli ascoltatori, perché ovviamente
2: sì.
3: Generazione Radio 2 si occuperà di territorio, parlando di territorio, ma anche dando uno sguardo a quelli che sono le peculiarità del territorio italiano, come le tradizioni, in questo caso dialettali.
1: Sì.
2: Esatto.
3: Abbiamo creato questo gioco che abbiamo partorito in 3 mesi più di riunioni, che si chiama Chi hai detto?
2: Allora, ci siamo proprio giocati l'estate per
3: sì,
2: questo.
3: Sì, l'estate, però è stata come dire, una bella idea. Come funziona? Dovete inviarci un vocale con una parola del vostro dialetto che noi cercheremo di indovinare, noi tre conduttori.
1: Tra
3: esempio, una parola in dialetto ternano.
1: Una parola in dialetto ternano, provatela a decifrare.
3: Sì.
1: Lubillu.
3: Lubillu.
1: Lubillu.
3: Ma è un oggetto?
1: No.
3: Ah, è il bello, il bello.
1: No,
2: bello.
1: No, no, no, no, bello. No, no, no, no, no,
3: l'ampolla.
1: Non è un oggetto.
3: Non è, l'ampolla? L'ampolla.
1: No, non è un oggetto.
3: Non è un oggetto.
1: Non è un oggetto. Posso dare qualche, qualche suggerimento, qualche indizio? Si trova nella campagna.
3: Nella campagna.
1: Nella campagna.
3: Il trattore.
1: Cammina.
3: Il trattore.
1: No, ma non è un oggetto, il trattore è un oggetto.
3: Cammina nella campagna.
2: È un animale.
1: Ha due zampe, bravi. Che animale è?
3: Quante zampe ha?
1: Due
3: zampe.
1: Due. C'è anche una cosa rossa attaccata.
2: La capra.
3: La capra su due zampe. La capra su due zampe, Fede.
2: Due zampe c'ha sta animale. Ah no, avevo capito quattro. Vabbè, un gallo che è?
1: No! Però, pochino.
3: Mentre
1: pochino.
3: Noi cerchiamo di decifrare la parola in dialetto di Camilla Ferranti, voi scriveteci e appunto se volete partecipare con noi qui in diretta al 348 7 300 200.
2: Intanto ci ascoltiamo un grande pezzo di Ariana Grande che si intitola Petal.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata si allontana ulteriormente il sistema nuvoloso che interessava il sud, lasciando solo della residua instabilità sui settori ionici della Sicilia, mentre il cielo si manterrà sereno altrove. Domani, martedì 15 settembre, condizioni di generale bel tempo, pur con una marcata instabilità pomeridiana lungo l'Appennino e sulle regioni del centro-sud, dove saranno possibili locali rovesci o brevi temporali, fenomeni che interesseranno anche le aree interne della Sicilia, le coste occidentali della Sardegna e i monti del nord-ovest. Ampie schiarite e tempo più asciutto sul resto del paese. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi sui bacini meridionali. Mari da poco mossi a localmente mossi. Temperature massime stazionarie o in lieve diminuzione, con punte attorno ai 28-31 gradi, mentre al centro-nord i valori oscilleranno tra i 24 e i 30 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
4: Suzuki e Vitara, 4x4 All Grip.
5: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
6: 2-2. In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
7: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
8: 2-2.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Bella giornata, questa la canta Rares, è la fine di un amore, quindi è una bella giornata.
1: Dipende dai punti di vista, no, non so.
0: La mette con una versione leggera, light.
1: Allora, Generazione Radio 2, Martico Lucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa e voi ascoltatori che in tanti ci avete scritto al 348-7300-200 perché la nostra Camilla Ferranti ha lanciato con un suo esempio il gioco che stiamo facendo con voi, ovvero che hai detto?
0: Ho detto un termine in dialetto ternano. Ho chiesto se qualcuno magari lo conosceva, lo conoscono tutti, quindi sono tutti di Terni.
1: Qual era quel
0: bimbo? Tranne voi, il resto tutti.
1: Però si è avvicinato Federico, ha detto che un animale ha due zampe, Federico ha detto la capra, giustamente.
2: Sì, è vero, perché avevo un lapsus, non avevo capito che era quattro zampe in realtà.
0: Quattro zampe con un cosino rosso, lobillo.
1: Lobillo. Allora, abbiamo il piacere di avere in diretta con noi Denise da Ravenna. Ciao Denise, ben arrivata.
3: Ciao, buonasera. Ciao.
2: Come stai?
3: Non c'è male, grazie.
2: Bene. Allora, hai indovinato lei?
0: Hai indovinato, Denise, hai indovinato che era il tacchino.
1: Hai indovinato, però il gioco consiste nel fatto che gli ascoltatori facciano sapere una locuzione dialettale del loro luogo e noi tre conduttori in teoria dovremmo capire la traduzione quale sia. Ecco. Qual è la parola che hai scelto per noi, Denise?
3: Escadur.
1: Aspetta.
0: Prego, ridicelo un attimo.
3: Escadur.
1: Escadur.
0: Ok,
2: esatto. Dacci un indizio però.
0: Localizzaci intanto, in quale regione siamo?
3: Casa, cucina, casa.
1: Escadur. Piatto? Il piatto?
3: No.
0: Il pane era fermo.
3: No. Serve per fare da mangiare, ci sei vicina, ma è uno strumento.
2: Ah, ok.
1: Dai Fede, che tu sei forte.
2: Ma è un padellone per caso?
1: È un padellone.
0: È il mattarello.
2: Ah, sì.
3: Bravo. Ah! Hai vinto!
2: Ma non è merito nostro, Su, siamo seri per cortesia.
0: Cosa c'è? La cucina della cucina. Perché non si è capito, ecco. Sono bravissima a cucinare.
1: Escadur, che bello! Ma passo l'escadur. Fatti così, devo fare la pasta, l'escadur.
0: In quale regione siamo, quindi?
1: Ravenna, quindi.
2: Emilia Romagna.
1: Denise, grazie, complimenti insomma per questa parola molto
3: anche
1: cercata.
3: Anche a voi, buon lavoro ragazzi.
0: Grazie Denise, è stato bello averti,
1: ciao. Va bene,
0: niente. Avete capito ovviamente, vero?
1: Dici Fede,
2: no, stavo pensando a una cosa ma ve la dico dopo.
1: No, noi diccela, abbiamo ancora 10 secondi, puoi dirla, vai.
2: Un culo.
1: Bene. Sarebbe?
2: Nel dialetto abruzzese, ammazza che fortuna.
1: Ammazza che fortuna.
2: Oppure ammazza che sfiga.

0: Shawn Mendes insieme a Camila Cabello, Señorita, qui su Rai Radio 2, Barti Colucci, Camila Ferranti, Federico Vespa. Attenzione, attenzione.
1: C'è
0: l'angolo delle notizie, quelle importanti, quelle.
1: Sì. Ok, hai richiamato l'attenzione. Siamo pronti.
2: Allora, facciamo.
0: Ve ne dico tre.
2: Aspetta, però, dovevo dire ai nostri ascoltatori come le verranno date queste notizie a Federico Vespa, che è giornalista.
0: In 59 secondi.
2: Perché? Perché per stare al passo con i tempi, ormai anche i social sono scroll le notizie in maniera veloce, bisogna essere anche veloci nel dare notizie serie, importanti.
0: Quindi in un minuto dare le notizie più.
2: Quante ne darai?
1: Tre
2: in 59 secondi.
1: Siamo pronti. Siamo pronti.
0: Allora.
1: Eccoli. C'è l'intro.
2: È già partito, Fede, comunque. Vai.
0: Allora, una testa di coccodrillo essiccata appartenente a una specie protetta è stata trovata nel bagaglio di un passeggero italiano all'aeroporto di Torino Caselle, Sandro Pertini. L'uomo è stato denunciato, era arrivato a Miami via Istanbul. La scoperta è avvenuta durante i controlli effettuati dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Guardia di Finanza. La testa del rettile, appartenente alla specie del crocodil qualcosa, era avvolta nella carta da pacchi di Washington. Altra notizia. Caterina Jones, imprenditrice inglese.
2: Carta da pacchi di Washington.
0: Capito. Caterina Jones, imprenditrice inglese di 36 anni, è stata lasciata dal futuro marito dopo appena 7 giorni prima delle nozze. 6 anni e mezzo di relazione, 18 mesi di preparativi. Però invece di cancellare tutto, la ragazza ha festeggiato lo stesso ed è andata nella tenuta Mocaio vicino a Volterra. Gli invitati erano già arrivati, i soldi non si potevano recuperare. E quindi la ragazza ha festeggiato lo stesso.
1: Ha fatto bene.
0: E infine, in Illinois, negli Stati Uniti, esiste una piccola isola artificiale.
2: Non ce l'hai fatta.
0: Vado avanti.
1: Però due erano chiare.
0: Sono due.
2: Abbiamo capito, è di Bruno in regia che purtroppo il tempo è. Ma può continuare a dirla?
0: No. Entro 59 secondi. Abbiamo detto due anziché tre, chi se ne frega.
2: Tienila per domani, che fa sempre.
0: È carina, anche perché è carina, riguarda un isolotto. La macchina che sta in un isolotto.
1: Allora di Arenata. Cos'è?
0: Non dico altro.
2: Va bene, non dici nulla. Torniamo fra poco.

0: su Rai Radio 2 c'è Sam Smith con Home Mother.
1: Mi è piaciuta questa tecnica con i cori dietro, bella, bella.
0: No, perché mi avete guardato venerdì.
2: Ah, abbiamo apprezzato il tuo inglese, scusaci Fede.
0: Of course.
2: Amico mio.
1: Eravamo pronti all'inglese macchinoso.
0: È un inglese di testaccio, mica in inglese. Cioè, qualunque.
1: Guarda, volevo leggere soltanto un ultimo messaggio di un nostro ascoltatore in merito alle cose più i dialetti strani, i termini strani dialettali, tipo a capabanne in dialetto piemontese.
2: Che significa?
1: Non ne ho la più pallida idea.
2: A Catabanne?
1: Catabanne.
2: Vabbè, voi Catabanne. Continuate a scriverci.
1: Piron.
2: Come?
1: Piron. In Veneto.
2: Piron, Porchetta. Non so.
0: Dietro il vento mi fa impazzire a me.
2: Ma tutti gli dialetti italiani sono bellissimi.
0: Tira fuori gay.
1: Va bene. Però restate con noi, perché invece noi tra pochissimo parleremo di un argomento molto interessante, ovvero delle iniziative contro gli sprechi alimentari. Capito? Siete pronti? Intanto sentiamoci lei, Anna Ox.

0: Il momento romantico è arrivato, questa a Noxa, Senza di me, un capolavoro di canzone. Bellissima. Molto romantica, me l'avete dedicata voi ragazzi, grazie.
1: Abbiamo anche,
0: grazie.
1: Un po' ballicchiato, possiamo dirlo, qui nel fuori onda.
0: A me ricorda un po' Vacanze di Natale, il film.
2: No, non volevo dire questo.
1: Allora, Generazione Radio 2, Martico Lucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa, abbiamo tanti vocali riguardo il dialetto, vero Fede?
3: Sì.
1: Uno oppure li raccogliamo, li ascoltiamo dopo.
3: Li ascoltiamo dopo ragazzi, perché sono talmente tanti, devo fare una selezione. No, gli sprechi alimentari sono una cosa brutta. Io mi devo un po' vergognare, cioè mi sento me ne voglio andare.
1: Perché?
3: Non posso trattare questo argomento.
0: Perché?
3: Perché io ho una cucina del. Io sono andato a vivere nella nuova casa qua vicino nel 2015.
1: Sì.
3: E ho utilizzato in 11 anni 4 volte la cucina.
1: 4 volte?
3: 4 volte. Quindi è nuova, è un affare.
1: No. Stai vendendo?
3: No. Ragazzi. Però sarebbe un affare.
0: È da prima che Federico mi vuole vendere prima casa e adesso è uscito con la cucina. Adesso qualcosa acquisto.
3: Oltretutto, io mi devo un po' vergognare perché non sapendo cucinare. Vado avanti molto con yogurt, prodotti confezionati, prosciutto, cose insomma
1: cose da non cucinare.
0: Caso di apocalisse
3: e c'ho una fissa.
1: Quale?
3: È che 2 giorni prima della scadenza butto tutto.
0: Questo è spreco alimentare.
3: Perché, no, 2 giorni no, però un giorno prima o il giorno della scadenza non mangio più.
0: Perché dici tanto non la mangio
3: più? No, perché ho paura di sentirmi male.
0: Prima della scadenza?
3: Un giorno prima del giorno della scadenza.
1: Ma se metto il 15 perché la butti il 14?
3: Cioè, perché le volte che ci ho provato a mangiarla c'è un altro sapore.
0: Sono un po' inacidite.
1: Pensiero che fai qual è? Può essere, non è che si sono sbagliati, scade il giorno prima, ma hanno messo il 15 anziché, può essere?
3: No, quello no, no, non ci arrivo, no, non ci arrivo. Però sul discorso del saporaccio è un po' diverso. C'è un saporaccio.
0: Seriamente.
1: Di sprechi alimentari perché?
0: Comunque seriamente sono uscite tantissime iniziative proprio per poter evitare questo discorso degli sprechi alimentari, tantissime app sono nate, tantissimi ristoranti pure si sono legati per cercare delle soluzioni allo spreco proprio di quello che ci può essere in cucina. E poi immagino che anche tra di noi banalmente in casa, se ci sono delle cose che avanzano nel frigorifero, a parte chi non sa cucinare, se stai cucinando, magari qualcosa riesce a tirar fuori.
1: Certo.
3: No, una cosa la so cucinare.
1: Quale?
3: La carne.
1: Beh, vabbè, la carne.
0: Quella va bene.
1: Quindi mangi solo carne.
3: No, anche la pasta al pomodoro so fare, però il sugo deve essere pronto, ovviamente.
1: Sugo
3: pronto, pasta al pomodoro te la so fare.
0: Tu sai cucinare, Barti?
1: Io so cucinare, amo molto cucinare, quindi è una cosa che mi rilassa parecchio. So cucinare anche abbastanza discretamente.
0: Si vede, da bravo uomo del sud. Sì, esattamente. Questa cosa.
1: No, poi volevo segnalarvi che tra i tanti influencer, questo è un eco-influencer, quindi ci faceva piacere menzionarlo. Si chiama Spicy Moustache. E ha circa 6 milioni di follower e lui dà delle dritte ogni giorno perché il guru della sostenibilità e dell'autoproduzione ad altissimo impatto pop.
3: Hai detto che è questo un influencer?
1: È un eco influencer.
3: Ah, uno degli ultimi rimasti perché lo sapete che la categoria è satura.
1: Satura?
3: Ringraziando Dio, sì.
0: Gli ha dato un timing, Federico.
3: È satura secondo le ricerche. Ormai l'influenza, siccome lo fanno tutti, non fa più, non tira
0: più. È vero,
3: più.
0: Però questo particolare contenuto, questo magari del cibo, sai, cibo, arredamento, sono quelle cose che invece vengono seguite particolarmente. Sai, adesso tutti i programmi, sono tutti chef, sono tutti bravi a cucinare. Quindi è una cosa che la gente segue molto. Io personalmente delle ricette online le seguo.
1: Le seguo anch'io.
3: Io pure, tutti i giorni.
0: Non sono bravissima a rifarle, ma.
1: Però se siete d'accordo chiediamo agli ascoltatori di Generazione Radio 2 quali sono le vostre tecniche contro gli sprechi alimentari. In maniera seria, appunto, scriveteci messaggi oppure vocali, il numero lo conoscete,
0: 3487 300 200.

0: E questo era Comrade Love Sober. Allora ragazzi, al 3487 300 200, questa è Generazione Radio 2, Camilla Ferranti, Barti Colucci, Federico Vespa qui a tenervi compagnia. L'argomento del momento che stavamo trattando era il discorso degli sprechi alimentari.
1: Io ho già fatto la mia figura, quindi.
2: No. Però sei stato sincero,
1: cedo l'argomento, stavo per lasciare lo studio, veramente.
0: No, sei stato onesto, non cucino.
1: Anzi, grazie agli ascoltatori per non avermi insultato, almeno al momento non sono arrivati messaggi di insulti nei confronti del sottoscritto, che li meriterebbe, tra l'altro, però vabbè.
2: Vabbè, però se è stato onesto puoi migliorare contro gli sprechi. Per esempio, certo. Io contro gli sprechi alimentari, il pane, quando c'è del pane che avanza lo congelo, poi quando mi serve quel pane lo abbrustolisco, diviene una meravigliosa pietanza per fare bruschette, qualsiasi cosa.
0: E poi è una tradizione prettamente italiana, perché banalmente nel gergo nostro parlato così si viene sempre detto che è il cibo dei poveri, che era in realtà quello che avanzava, certo, proprio in dispensa, e per non buttar via poi creavi sempre.
1: Ma voi lo sapevate che il panettone, sì, in realtà nasce da avanzi di una cena per ricchi, tanti secoli fa, si chiamava il pan del Toni, e lo fecero con degli avanzi di una cena per ricchi, nacque il panettone con gli avanzi dei dolci.
2: Potresti pensare,
1: ma pensa che perla che ti ho dato,
2: mamma mia,
1: pensa che, no, potresti che pensare, tacco punta che ti ho dato,
0: potresti praticamente stupita,
2: potresti con qualche avanzo che c'è in dispensa di creare un dolce nuovo anche tu.
1: Adesso,
2: no, pensa, ma io yogurt in scadenza, che pensa qualcosa di nuovo.
1: Sì, ma io posso creare qualcosa di potenzialmente letale?
0: Sì.
1: Ma
0: no!
1: Nel senso che cosa a me mancano le basi, ragazzi.
0: Però
1: basi.
0: Tu riflettici effettivamente, se questo del panettone, capito, a distanza di secoli è diventato il dolce per eccellenza natalizio, chissà che cosa puoi creare tra due secoli, diranno, vi ricordate
1: io
0: quando Federico Vespa?
1: Ci hanno avuto pure culo però, cioè nel senso che hanno messo insieme quelle 3-4 cose lì sperando che venisse qualcosa.
0: Federico Vespa mi lancia nello spazio, ragazzi, ve lo devo dire.
2: Allora dai, aspettiamo i vostri messaggi vocali sulla vostra tecnica contro gli sprechi alimentari, 3487 300 200.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAEG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: 2-2.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto.
5: E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.

0: della vita.
1: Ariete con Angelina Mango, vero talento lei, qui su Rai Radio 2, Marte Colucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa, sprechi alimentari, sprechi alimentari.
2: Sprechi alimentari, ovvero la nostra tecnica per ridurre al minimo appunto gli sprechi alimentari, che è ovviamente un'attitudine importante che tutti noi dovremmo tenere conto nel corso della giornata. Tanti messaggi, tanti vocali, sentiamone uno, Federico.
1: Allora, aspetta che ve lo vado a recuperare, è un po' lungo, quindi ve l'andrà tagliato, ma il concetto è essenziale.
3: Essenziale.
4: Buongiorno ragazzi, sono Anna Rosa da Napoli. A casa mia niente sprechi. Prima regola: non andare nei supermercati che ti invitano a comprare un sacco di cose inutili, e preferisco far comprare, aiutare la salumeria vicino casa a comprare i libri ai figli, piuttosto che un manager di una grossa catena alimentare, di un grosso supermercato, a comprarsi la seconda Ferrari. Questo l'ho sentito in radio e ho adottato questo suggerimento anni fa. Poi prima di tutto va preservato il pane, quindi
1: giusto.
4: Facendo polpettoni, polpette non solo di carne ma anche di zucchine, di melanzane. Io sono un medico e lavoro tantissimo, però mi piace cucinare.
1: Ragazzi,
3: sono consigli. Le polpette e i polpettoni sono una salvezza, sapete?
1: Sì,
3: ragazzi,
1: però sempre. Scusa, il salumiere sotto casa non è che ti può prendere tutto, la salumiere, ti può prendere un po' di cose, poi devi andare per forza al supermercato.
2: La signora piacciono le cose, dice il salumiere, falla fare. Lui.
1: Sì, no, per carità, io sono a tutela delle piccole, piccole imprese, però certe cose.
3: Però quello che abbiamo capito è comunque che quello che rimane, diciamo, della dispensa di base e che non si spreca in assoluto e che è un po' la base di tutte le varie ricette di ingredienti, sicuramente il pane. Ce lo dice anche Riccardo da Taranto, che ci dice: in famiglia, essendo tutti grandi, ognuno di noi è in grado di cucinarvi, salvo delle pietanze difficili, e in questo caso subentra mia moglie. Il pane, quando rimane, viene congelato ed è sempre un piacere ascoltarvi. Grazie a tutti ragazzi, buon lavoro.
1: Grazie.
3: Era così, voleva condire alla fine.
1: Comunque mi avete dato l'assist perché per dire che questa cosa cambierà il futuro della nazione. Che so fare anche le bruschette.
3: Allora,
1: pure questo.
3: Tutti a cena da Federico.
2: Cosa sai fare?
3: Ci hai invitato? Hai detto a cena da Federico?
1: Se volete, io una grande cena ve la posso organizzare.
2: Allora, Camilla, vai prima tu, sapere com'è andata e poi vi raggiungo. Va bene.
1: Ma vi piace? No. Ma una cosa non c'entra niente. Mi sono squilibrato io ogni tanto. Ma il sushi vi piace?
3: Perché non è nell'avanzo però buono, perché non usi la cucina così.
1: Beh, no, certo.
3: Ah, beh, perché dopo
1: c'è una base sushi sashimi, non è male.
2: Quindi ci inviti a casa tua prendendo il sushi da sport,
1: è chiaro, ovvio.
3: La cucina un giorno in più, capito, perde di valore, visto che è in vendita, non può farlo, capito? Esatto. Abbiamo capito, Fede.
1: Avete capito?
3: Lo accettiamo pure. Ragazzi, tra pochissimo c'è un momento importante, Vi siete pronti? Vi state tenendo?
1: Prontissimi.
2: Cosa arriva?
3: E comunque io vi devo dire che questo gruppo l'ho visto in Sardegna, questi che stanno per arrivare, che
1: bravi,
3: sono
1: ragazzi.
3: Venuti ad un matrimonio incredibile a San Pantaleo, famosissimo su tutti i tabloid di gossip, e c'era lui, Chris Martin.

0: Radio.
1: Un grande pezzo di Chris Martin e Coldplay, a Sky Full of Stars, qui su Rai Radio 2. Allora, c'è cioè un momento che a me personalmente fa godere.
2: Sì, allora, perché ci ha anticipato buono, un momento di Camilla, che l'hai chiamato in particolare questa rubrica.
3: Camilla. Ragazzi, l'ho chiamato un tè con Camilla, perché che cosa succede normalmente alle 5 potrebbe... di pomeriggio? È l'ora del tè di solito.
1: O del gin tonic, dipende da...
3: No, dai, è presto.
2: Sì, in Inghilterra è l'ora del tè, sì.
3: E io sono un po' Italo-English.
2: Sì, yeah.
3: No, that is not true, but mi piacciono le tradizioni inglesi. Mi piace questa cosa che
1: ma si chiama Cambodia.
3: Tutti staccano alle 5 di pomeriggio e si ritrovano tutti intorno a una tavola per bere e sorseggiare un tè. Molto, molto elegante, non trovate?
2: Molto, molto, devo
3: non
2: dire.
3: Non vi piace?
2: Sì, sì, sì, assolutamente. Sì, sì, sì.
3: E quindi ho deciso di intavolarvi a voi due e di fare un tè con Camilla.
1: Bene, perfetto.
3: Vi piace?
2: In questo tè con Camilla di cosa parli?
3: È un argomento, cioè, sono così, devo dire che è un po' sorpresa, ogni volta faremo delle cose diverse, ma oggi in particolar modo, visto che noi abbiamo trattato l'argomento degli influencer, degli sprechi, di questo influencer che invece tratta proprio come in cucina utilizzare gli sprechi alimentari, ho aperto una piccola parentesi di cui si è discusso molto quest'estate, ha tenuto banco tantissimo in tutti i quotidiani, nei telegiornali, e faccio un esempio per tutti: è terminato da poco il Festival del Cinema di Venezia e con la fine di questo festival tutte le polemiche, sai, delle persone che hanno visto i video piuttosto che gli attori, insomma, che parlano del loro film, sul perché determinate influencer fossero sul tappeto rosso, quindi le solite polemiche erano: ma perché, che cosa c'entra con l'influencer sul tappeto rosso,
1: cioè. Ormai a Venezia se chiamano me il portiere di casa mia,
3: uguale.
1: Sì, sì, tutti ci vanno. Tutti.
3: Vabbè, però ragazzi,
1: anzi, capace che il portiere mi dice: mi hanno chiamato, non ci potevo andare. Cioè, no. No, veramente.
3: No, però si sa, la verità dei fatti è che chiaramente queste persone non è che si autoinvitano sul tappeto.
1: No, certo,
3: rosso.
1: No.
3: Ci sono gli sponsor che appoggiano chiaramente il festival e che li invitano a quel punto per pubblicizzare i propri prodotti. Quindi non è che sono proprio autoinvitati, ma la verità dei fatti che riportavano anche questi quotidiani, che sembra che questa era degli influencer sia un po' finita, cioè, se non finita, quantomeno ridimensionata,
2: sì,
3: diciamo.
2: Forse verticalizzata, direi.
1: Ecco. Ragazzi, dovete andare a lavorare.
3: Ecco.
1: Cari miei, ormai è finita.
3: Ma sì, che non è un lavoro anche quello. Adesso poi è stato regolarizzato tutto e per tutto, chiaramente. Però quello che viene, quello che era la cosa, diciamo, più che mi ha interessato un po' di più è il fatto che magari prima, sai, si consideravano gli influencer sulla base di quanti follower avevano.
1: Sì, beh, certo.
3: Quindi erano milioni di follower, allora super top influencer. Questo tipo di categoria è venuta completamente a mancare e ora vanno i micro influencer, ovvero quelli come il nostro amico che parla degli sprechi alimentari e dimostra come abbiano un contenuto specifico, che quindi mi puoi seguire per questo, sicuramente meno numeri ma più diciamo interazione,
2: più verticalità,
3: esatto,
2: appunto.
1: Però
3: questa è la nuova figura.
1: 20 secondi di serietà, scusate.
2: Sì.
3: Allora, ma era serio il mio, scusami.
2: No, non stava ridendo, capito?
3: Era seria di
1: serietà giornalistica, allora, a parte alcuni esempi nobili di influencer che hanno aiutato, secondo me, tante cause e ai quali va riconosciuto il merito assoluto, il resto era un bel po' di porcheria, dai, cioè, proprio c'era bassa qualità
3: in
1: onestamente,
3: però,
1: secondo me, a parte alcune eccezioni, perché...
3: sicuramente sì, ma infatti, sai, sono stati tagliati da tanti, cioè, per esempio, c'è stata una presa di posizione anche di tornei importanti come Wimbledon, per dire, o alcune major americane di case cinematografiche, che hanno deciso di non invitare più queste influencer dai grandi numeri, a meno che non sono delle persone che sono proprio di settore, cioè interessati, certo, a quello di cui si parla. Quindi la Marvel fa il film sui fumetti e quello che è, allora ci deve essere l'esperto di fumetti, che magari è un influencer, certo, sui social, però che almeno parla del contenuto per cui è lì presente. Wimbledon, nel dubbio, invece li ha stoppati completamente.
1: No, ma Wimbledon, no, ragazzi.
2: Io sono d'accordo assolutamente in questa
1: decisione.
2: Ma non tanto per ghettizzare gli influencer, quanto appunto per creare delle vere e proprie categorie, come dicevamo poc'anzi, rispetto appunto al loro contenuto, come dicevamo, che è diventato sempre più verticale, no?
1: Esatto.
2: Tra i micro influencer, quelli che parlano di sport e non fare sport, chi parla di cibo deve parlare di cibo e via dicendo.
1: Cioè, ognuno il suo.
2: Ognuno il suo, va bene.
3: E beh, il contenuto quindi, ragazzi, era questo, era semplicemente semplificare e dire: non sono finiti, si sono ridimensionati, anzi no, si sono specializzati come una laurea, hai capito?
2: Pure.
3: Come potrebbe essere un master in...
1: Oggi se un diciottenne va dal padre e dice: io voglio fare l'influencer da grande, il padre gli risponde: è troppo tardi, devi andare a lavorare. questa è la sostanza, ecco.
2: Questa
3: va
2: è la
3: bene,
2: sostanza.
3: Ci può stare,
2: intanto sei febbrece in parlare d'amore. Che bello!

0: Cosa devi dire a questa canzone Fugees, Killing Me Softly, ve la ricordate in un filmone About a Boy, tratto dal romanzo di Nick Hornby, in cui il bambino cantava questa canzone?
1: Sai che no, sai che no, assolutamente. Davvero? Tu la ricordi, Fede? No.
0: Davvero?
2: No.
0: Della
2: no.
0: bellissima isola che non c'è, con Hugh Grant. Vabbè, un film, ragazzi, che dovrete andare
2: Hugh Grant?
0: A rivedere.
2: Che fine ha fatto Hugh Grant? Hugh Grant?
1: Penso sia sempre a Londra,
0: è
1: no?
0: È più bello che mai.
1: Sì?
2: Sì, ho capito. Sì. Quanti anni c'ha? Ma siete al fine adesso.
1: Beh, però è sempre bello.
2: Sì, sì, merita.
0: Sempre bello e affascinante. Generazione Radio 2, ragazzi.
1: Siamo noi, siamo noi. Particolucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa. Allora, abbiamo aperto due argomenti di puntata. Abbiamo parlato in apertura a partire dalle 16 di mercato dell'usato. Abbiamo chiesto se voi andate al mercato dell'usato, se avete comprato dei monili inutili che spesso ci portiamo a casa per il gusto stesso di comprare un oggetto e portarselo a casa. Abbiamo parlato anche di sprechi alimentari. Bene, c'è una notizia che si lega al primo argomento di puntata che voglio riportare qui a Generazione Radio 2, che è la storia di quest'uomo. Si chiama Chris Lejeune.
0: Chris.
2: Le che?
1: Chris Lejeune.
2: Lejeune.
1: Lejeune, francese.
0: Fallo pronunciare lui, che è bravo nelle lingue.
1: Vai.
2: Lejeune.
1: Lejeune. È poliglotta, Federico.
2: Ledris.
1: Le
2: noi io volevo un savoir.
1: Esatto. Più o meno così.
2: Ledris.
1: Insomma, è andato al classico mercato dell'usato, ancora su un quadretto, piccolo, bello, eh? 11 anni fa ho comprato questo quadro. L'ha regalato alla nonna, che di sua sponte l'ha appeso nella sua cucina, quindi vicino ai fornelli, tra l'altro, ok? Dopo 11 anni arriva un amico di Chris dall'America, esperto d'arte, quindi si ritrovano, vanno a bere un caffè dalla nonna di Chris, ok? Nel bere il caffè, questo amico di Chris, esperto d'arte, si rende conto che quel quadro è un
2: falso.
1: No, che falso, è un Picasso, è un, Picasso,
0: è
1: un Picasso.
0: È vero.
1: È un Picasso.
2: È un Picasso.
1: Questo.
2: Quanto vale un Picasso?
1: Dipende.
0: No, vabbè, è un valore inestimabile, secondo me, ormai.
1: Dipende dai Picasso, ovviamente, certo. Hanno insomma una scala di valori a seconda del quadro, se è una litografia o...
0: Quindi con autentica, cioè autenticato.
1: Con autentica. Comunque, wow. Valore commerciale del quadro che lui ha comprato al mercato dell'usato, che avrà pagato 50 euro. Sì, 50 euro tipo, per lui all'inizio sembrava anche un prezzo esoso, però
2: adesso vi dico una cosa.
1: Sì.
2: Lo sapete che io ho perso durante un trasloco un pezzo del muro di Berlino?
1: No.
2: Quando mio padre fece l'inviato il giorno che cascò il muro, si prese un pezzo di muro per portarselo a casa, per regalarmelo.
1: Sì.
2: E io me lo sono perso,
1: ma
2: pare che sia stato ritrovato.
1: Dove? Una discarica?
2: No, nell'ufficio di mio padre.
1: Sì,
2: non so come ci sia rifinito.
0: Lo tiene. Però, vabbè, comunque, però, ragazzi, cioè, il parametro.
2: Cioè, è scomparso per anni sto pezzo, adesso pare sia stato ritrovato.
1: Ma come sia stato ritrovato? Come è finito?
2: Non lo so.
1: L'ha preso papà, scusa.
2: Non lo so.
1: L'avrà preso papà.
2: Allora me l'ha fregato.
1: È certo,
2: la camera mia. La mia vecchia camera.
0: Il parametro è che con poco puoi acquistare incredibilmente un pezzo invece che ha un valore inestimabile. Controllate a casa tutto quello che avete, perché magari non lo sapete e siete super ricchi,
1: magari,
0: capito?
1: Fateci sapere.
0: Super possidenti di non so che.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: 2-2. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl vale davvero.
4: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Bentrovati i principali aggiornamenti, torniamo a parlare della 7 Milano-Genova per un incidente tratto chiuso tra Vignole e Serravalle verso Milano e per questo si sono formate code tra Isola del Cantone e Vignole. Ci spostiamo, andiamo in A13, un incidente crea delle code tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova, sulla Firenze Pisa Livorno invece code attratte e traffico tra Scandicci e la Stassigna verso Livorno. In A14 un incidente, in questo momento code per 4 km tra allacciamento Ramo Casalecchio e allacciamento 1 Milano Napoli, siamo verso questa autostrada. Ci spostiamo in Napoli-Salerno e anche qui il traffico risulta intenso. Ci sono code tra Napoli Centro e allacciamento 1 Milano-Napoli in direzione di Salerno. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
4: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.

0: Fulminacci, maledetto me, qui su Rai Radio 2. Ragazzi, io devo fare una confessione.
1: Quale?
0: C'è stato un giorno nella mia vita in cui, a proposito di oggetti di valore, sono stato veramente zerbo, zerbino per amore.
1: Per amore. Chi non lo è stato?
0: Esatto.
2: Allora, voi uomini sicuramente.
1: Tu Camilla
2: sì.
1: No? Mai?
2: No, io in amore no, zerbo mai.
0: No, nemmeno io mai, in realtà, questa sarà una rara eccezione. Però
2: aspetta, perché da prima che dicevamo che c'era già il giro nei mercatini dell'usato, è già Fede lì che era iniziato il momento zerbo.
0: Allora,
2: e ora
0: momento
2: ti stai
0: zerbo, questa è brutta, ragazzi. Allora, io avevo in possesso un casco di Valentino Rossi usato da lui dopo il Gran Premio di Cresta delle Frontere del 1999, quindi una reliquia praticamente.
1: Certo.
0: Insomma, la ragazza con cui stavo, parliamo di molti anni fa, di cui ero molto innamorato, mi dice: sai, io ho un amico che proprio morirebbe per avere uno qualcosa di Valentino Rossi, eh? Gli ho regalato il casco.
1: No.
0: Gli ho regalato il casco. Cioè, io ho regalato il casco a uno sconosciuto.
2: Okay, per amore,
0: perché per fare una cortesia a una ragazza che mi piaceva molto.
1: Però la storia è andata bene, mi pare.
0: Come no? Sì. Ho preso un calcio. No,
1: sarò finita?
0: Ho preso un calcio nel deretano, eppure è finita. Pensa che
2: dopo
0: ti dico.
2: Quanto? Dopo
0: ma un annetto o qualcosa.
2: Vabbè, però il gesto di per lì ha legato, però il gesto in quel momento ha legato.
0: La zerbinata, dici?
2: La zerbinata
1: l'ha fatta durare un anno e mezzo. Capito?
2: Andiamo a fare un appello, come si chiama la ragazza?
0: No, per carità,
2: per carità
0: di Dio.
1: Magari te lo riporta, dai,
2: esatto.
1: Diciamo.
0: No, non posso. Senti un po'.
2: Lo vuoi caricare, Bart?
1: No,
2: anche te.
0: La tentazione c'è stata, America. Il regalo indietro non si può chiedere, poverino, lui non c'entrava niente. Sono scemo io.
2: No. Poverino, non c'entrava niente.
0: Sono un cretino io.
1: Allora, stiamo parlando anche, oltre che di regali, di cose comprate ai mercati, anche di spreco alimentare. E la nostra Camilla è andata a fare una classifica dei cibi che sono spariti dalle nostre tavole. Beh, interessante.
2: Eh sì, ragazzi, ho fatto una piccola ricerca e ci sono dei cibi veramente che ormai non ci sono più. Tipo, per esempio, il bordatino in Toscana, che è una zuppa povera preparata con farina di mais, fagioli o cavolo nero, ed era un piatto quotidiano delle famiglie contadine. Oggi è un po' meno comune, un po' tipo la minestra.
0: Beh, te credo.
2: Voi snobbate queste cose, no, che in realtà sono le più buone, tipo pasta e patate, per esempio.
0: Vabbè,
2: è un piatto proprio super semplice di avanzo delle cose che hai in casa.
0: Io digerisco dopo 3 giorni, però.
2: Cosa possiamo fare per Federico? Qual è un piatto che possiamo fare per te leggero?
0: Tanto
2: sempre minestrine sono, perché quando si tratta di queste cose sempre.
0: No, io invece
2: sono.
0: Tanto che non mangio il minestrone.
2: Minestrone.
1: Vabbè,
2: minestrone.
1: Se non usa la cucina, come fa a farlo? C'ha ragione.
2: No, qualcosa che gli piace da mangiare, giusto.
0: Sì, certo, ma chi Barti? Tu sei, lo fai sempre il minestrone.
1: Sì, minestrone. Lo faccio io, Fede.
2: Senti se vi piace. La ginestrata è una preparazione antica a base di uova, brodo e spezie, tradizionalmente considerata anche un ricostituente. Oggi è quasi sconosciuta al grande pubblico. La pasta con i tenerumi in Sicilia si trova.
0: Perché?
2: Conoscete?
1: Sì, ma quella la fanno, credo, un po'.
2: È una minestra estiva fatta con le foglie tenere della zucchina lunga e spaghetti spezzati, ed è ancora presente in Sicilia, ma meno conosciuta fuori dall'isola. Macco di fave, sempre Sicilia siamo, è una crema densa di fave secche legate alla cucina contadina siciliana. Conoscete?
1: Sì.
2: In Sicilia? Tutto in Sicilia, comunque. La ricerca era più o meno
1: tutto,
2: lì.
1: Sì.
2: Poi c'è ancora un po' di Toscana. Vai, andiamo nella mia regione, Umbria Marche. Guarda, addirittura confinante un antico. C'è la Rovega, che è un antico legume simile al pisello, un tempo coltivato nelle zone montane dell'Appennino. E la sua coltivazione si è ridotta drasticamente. Oggi è considerato un prodotto da riscoprire.
0: Ma lo sai che c'è delle parti sue?
2: Cosa?
0: Il ciauscolo, che è buonissimo.
2: Ma il ciauscolo sì, ma il ciauscolo però viene rivendicato in più regioni comunque.
0: Sì,
2: non
0: sì
2: è...
0: però Marche e Umbria in particolar modo. Buono.
2: Ci piace.
0: Buono.
1: Fate venire Fede e fame a Federico.
2: Si spanna sul pane e si mangia.
0: Certo.
2: Quello lo potete considerare nel tè delle 5 di Camilla. Fate voi.

0: Bull Mac Dreams, 17:41, state ascoltando Generazione Radio 2, ovviamente in vostra compagnia dalle 16 alle 18, Marti Colucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa. E allora, visto che siamo in questo lunedì 14 di settembre, abbiamo deciso di fare ogni puntata l'almanacco musicale. In cosa consiste, Camilla? Tu che sei brava a spiegarlo.
1: Fatti ed eventi musicali, o anche fatti ed eventi, un po' tipo Alexa lo dico, fatti ed eventi musicali avvenuti in questa data precisa.
0: Esatto, allora partiamo dal 14 settembre 1938, perché oggi ricorre appunto l'anniversario della nascita del grandissimo Franco Califano, che insomma celebriamo riascoltando uno dei suoi più grandi successi. Tutto il resto è noia.

0: Ma guarda, io avrei preferito quasi minuetto, perché così era più brigata alle avventure e le vicende amorose di Federico lo Zerbo.
1: Ah, adesso lo Zerbo sono diventato.
2: Zerbo, dici bene, perché la grande amicizia tra appunto Mia Martini e Franco Califano, visto che il 14 settembre 1972 Mia Martini vince il Festival Bar appunto con Piccolo Uomo.

0: volevo sentirla fino alla fine. Mentre il 14 settembre del 1985 in cima alle classifiche dei singoli più venduti in Italia c'è Into the Groove di Madonna, che ha scritto, pensate, questa canzone ispirata da un attraente ballerino portoricano, e ci posso anche credere, perché vedervi ballare è veramente un piacere.
1: Che non hai visto noi, eh?
0: Eh no, ma avete presente Ricky Martin? Cioè il sangue proprio nelle gambe, è inutile ragazzi, nel ritmo.
2: Invece per le epoche più moderne cambiamo e scendiamo parecchio di livello, perché il
1: ma perché?
2: Beh, perché il 14 settembre del 2003 a guidare le classifiche italiane ci sono tre sorelle, la SketchUp con Asereie, scusate che dopo queste due lo so che vedevo fare.
1: Che tu balli spesso, Fede, vedi?
2: No, quello è siccome che si faceva così.
1: Qual è? No. Dov'è?
2: La cazzata qua era.
1: Vabbè.
0: Oh, ma guarda che quest'anno pure hanno risposto.
2: Nella canzone il protagonista Diego, un ragazzo che entra in una discoteca, il DJ mette la sua canzone preferita, Rapper's Delight, e lui inizia a cantarla a memoria ma senza conoscere l'inglese, improvvisando le parole di un totale non senso fonetico. Certo. Questa è.
0: Vuoi prendere spunto da Fede lo Zerbo?
2: Guarda, se uno nella vita sbaglia una volta, una volta diventa zerbo.
1: No, pazzo.
2: Secondo la Ferranti.
1: Dai, passiamo dalla SketchUp alla musica di Harry Styles, che è sempre qui presente a Roma. Dance No More, sempre qui. Generazione Radio 2.

0: Dance No More Harry Styles, Barty, l'hai promesso, hai detto che sì, mi ci fai sposare, sai? Questo, sei questo presente anche te,
1: Harry, se ci senti
2: ma lo vedo stasera, cioè, glielo dico,
0: glielo puoi dire, per
1: c'è
0: favore.
1: Camilla che si vuole concedersi per l'eternità.
0: Sì, sì. We'll be married,
2: Perché no? Certo. È vero che lo conosco, lui si allena, lo dico sempre in radio, tutti mi sfotano giustamente, perché si allena alla stessa palestra dove vado io,
0: capito?
1: Ma sei serio?
2: No, sono serissimo, certo. vive a Roma, possiamo dire il quartiere, sì.
0: Rione Monti.
1: Manco troppo lontano. È un fischio, Harry, io sto vicino.
0: Solo se mi insegni la tecnica di Fede e lo Zerbo.
1: Ecco, Fede e lo Zerbo pagherà a vita il casco, sì, di Valentino Rossi.
2: Non devi dirlo, Fede.
1: Sono stato, certo, un imbecille vero. Okay. Ragazzi, lo sapete che c'è stato un po' di calcio nel weekend? Vogliamo parlare pure del pallone?
2: Notizie sportive, Fede?
1: Che tira sempre.
2: Notizie sportive,
1: dai, insomma. Il Napoli ha vinto col Bologna 1-0, la Juve ha perso 3-2 col Sassuolo, facendo arrabbiare notevolmente Spalletti, mentre invece sabato ci sono state delle partite molto belle, tra cui Lazio-Milan 2-2, anche chi non piace il calcio, una partita spettacolare, due gol per tempo, due del Lazio e due del Milan, e stasera gioca la magica, no scherzo, gioca la Roma contro il, adesso ve le trovo tutte, perché
0: la magica si può dire, no, la magica
1: si può dire, si gioca Como Parma alle 18:30, Torino Roma sempre alle 18:30, alle 20:45 l'Inter con l'Udinese, cioè le partite più importanti, okay, si giocano il lunedì.
2: Perfetto, ecco. Dai, c'hai edotto su quello che...
1: No, ma lo sai perché? Perché hanno giocato la Champions League e quindi gli hanno dato un giorno di riposo in più.
2: E quindi, queste partite. Okay. Mi pare di capire che la tua squadra del cuore sia...
0: La magica.
1: La Roma, che non vince mai niente, quindi...
2: L'amore, diciamo prima.
1: Del resto, Zerbi anche nel calcio.
2: No, ma non volevo dirlo.
0: Lì puoi essere, per la fede calcistica si può essere, cioè si chiama proprio fede calcistica.
1: Invece tu sei Nikita in amore.
0: Perché? No.
1: No.
0: Ma figurati.
2: Stiamo parlando di amore ancora?
0: No.
2: Allora, con la musica non c'è di cosa.

0: fresco.
1: Attenzione, Maria Antonietta più Colombra senza vestiti, ma c'ho una notizia, ragazzi.
2: In chiusura.
1: Allora, non so se vi ho detto in onda che avevo perso un pezzo del muro di Berlino. No?
3: Come se fosse normale avere un pezzo di muro di Berlino a casa, sì.
1: Attenzione, okay. Il pezzo del muro di Berlino è stato ritrovato.
2: Una grande ovazione.
1: È in ufficio dal boss.
3: Allora, scusa, non l'hai perso, l'hai preso papà.
1: L'ha preso lui, non so com'è. Io per anni ho detto che fine ha fatto questo pezzo. E mi ha anche detto che me la te lo restituirò, ma non lo devi dare a nessuno. Ma ti pare, papà, che io do un pezzo del muro di Berlino a qualcuno? Ma stiamo scherzando.
2: Ma per possiamo
1: cortesia,
2: chiedere, possiamo...
1: a stasera vado a festeggiare con un chilo di bistecca.
2: Ma come no?
1: Ma un litro di vino.
2: Ma perché ti ha sequestrato il pezzo
1: ma
2: di muro di Berlino?
1: Secondo me non l'ha fatto apposta. Sai, quando fai i traslochi, mille cose. Ma dopo il casco zerbino, ho recuperato il muro di Berlino.
3: Mi raccomando, non darlo a nessuno.
1: No, per carità, per l'amor di Dio.
2: Fede lo Zerbo che ha recuperato il muro di Berlino.
3: Di Berlino, va bene. Allora, ragazzi, dobbiamo chiudere questa prima puntata.
1: Ma sta etichetta dello Zerbo, quanto me la devo portare?
3: Non lo so,
2: ce l'hai.
3: Dipende da Camilla. Dobbiamo salutare e ringraziamo tutta la squadra. Grazie a tutti gli ascoltatori che hanno seguito la prima puntata di Generazione Radio 2. Saremo in vostra compagnia da lunedì al venerdì. Partiamo salutando il nostro regista, Eddie Brundo.
2: Salutiamo il nostro Eddie Brundo.
1: E sei sempre giovane, ricordalo. I telomeri, contano i telomeri.
3: Alla parte tecnica Fabio Melis, alla visual Giuseppe Caporale, salutiamo la cura affidata a Valentina Totta e Caterina D'Aleo, grazie ragazzi, in redazione il nostro Donato Moscati.
2: Ciao ragazzi,
3: a
2: grazie
3: domani.
2: A tutti, a domani.
3: Ciao.
4: Rai Radio 2. La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due. 2-2.
5: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: 2-2. Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
8: 2-2. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
9: Sono le 18.

0: Ancora una coda d'estate alle 18:01, l'estate prosegue almeno fino al 18 settembre per noi. Maurizio Guccini, come stai? Ben trovato.
1: Sto benissimo, tu come stai, Noemi Serracini?
0: Bene, molto bene, felice di essere ancora qui, di accompagnarvi fino alle 19:30 per tutta questa settimana. Intanto salutiamo e ringraziamo gli amici di Generazione Radio 2, Barti, Federico, Camilla, questo loro scoppiettante esordio. In bocca al lupo ragazzi, in bocca al lupo a tutti i colleghi che oggi hanno ricominciato, e adesso ci pensiamo noi a chiudere questa parte, diciamo, di pomeriggio e portarvi verso la sera. Ben trovata Giovanna Romano, ben ritrovata alla regia. Fabio Melis continua insieme a noi la parte tecnica, Donato Moscati in redazione, la nostra Linda Critelli alla cura. Sei pronto, Mauri, con il primo pezzo di oggi? Annuncialo tu.
1: Sono prontissimo. Merck Cremont e Serena Brancale, Partenope.

0: Radio 2 riparte l'estate da matti per l'ultima settimana, riparte benissimo proprio con uno dei tormentoni di questa estate 2026, appunto Partenope, che veramente l'abbiamo ascoltata tantissimo, credo sia stata una delle più suonate di questa stagione.
1: Beh, ha fatto parte della playlist della nostra trasmissione durante agosto, inizio settembre, e appunto ripetiamo anche ai nostri ascoltatori che ci saremo anche per quest'altra settimana, quindi fino al 18 settembre estate da matti con Noemi Serracini e Maurizio Cuccini,
0: prima dell'arrivo di Red Carpet e il ritorno della meravigliosa Andrea De Logo qui su Radio 2. Intanto si parla sì ancora di estate, l'estate è settembre, questa coda di estate è anche un momento in cui noi, prima di riprendere a pieno ritmo tutte le attività, iniziamo anche a pensare alle attività extra lavorative, agli hobby, a quelle cose che vorremmo, no, far ripartire e che poi inevitabilmente per molte e molti di noi verso agosto naufragano. Però verso ottobre, cioè volevo dire non verso agosto, verso ottobre naufragano.
1: Esatto, per quale motivo? Beh, perché spesso noi partiamo in quarta con gli hobby, con le cose che possiamo fare, facciamo dei piani, poi ci accorgiamo che però tutte le attività hanno bisogno di tempo, hanno bisogno di partecipazione e diventano incompatibili con la vita nostra quotidiana, con la vita di tante persone. Quindi la sensazione è che qualsiasi attività fine a se stessa e che appunto richieda tempo diventa impossibile per chi ha tante cose da fare.
0: Eh sì, che tutto debba essere in qualche modo parcellizzato, debba essere in qualche modo, no, produrre reddito, o addirittura, se parliamo del mondo social, contenuti, personal branding, e quindi se non lo facciamo ci sembra che stiamo investendo male il nostro tempo. Invece l'hobby è proprio qualcosa che ha bisogno di un tempo anche perso, ha bisogno del nostro metterci di fronte anche all'incapacità, al fallimento, perché non è che in tutti gli hobby siamo abili o dobbiamo essere eccezionali. I vostri hobby quali sono?

0: su Radio 2 insieme a Noemi, insieme a Maurizio, fino alle 19.30, non ci sbagliamo, fino alle 19.30, perché oggi ricomincia anche Caterpillar e quindi finiremo un po' prima rispetto all'estate, rispetto ai giorni precedenti. Parliamo di hobby, Maurizio, voglio sapere subito se tu ne hai uno o più di uno.
1: Io ne ho avuti sempre tantissimi e bene o male sono riuscito a portarli avanti, la musica, lo sport, anche se guardandomi non sembra, però comunque ho fatto veramente tante attività, ho giocato a calcio, ho suonato, ho avuto band.
0: E adesso ce n'è
1: mi sono tanto divertito.
0: Ce n'è uno con il quale ti diletti in questo periodo in modo particolare oppure no?
1: Sì, sto studiando, ho ripreso a studiare, quindi
0: musica o in generale?
1: In generale, ho ripreso a studiare,
0: bene,
1: sì, e quindi un hobby per modo di dire, perché ovviamente è una cosa molto seria, molto importante.
0: Vabbè,
1: però
0: è una passione,
1: è uno studio
0: mosso dalla passione, sì, che è sempre insomma ciò che dovrebbe almeno, no, muovere le nostre attività, la nostra ragione di vita, di essere. Se c'è la passione alla base pesa anche meno, no? il vivere, il faticare, fare le nostre cose. Sembra sempre di più però che gli hobby vengano vissuti come una perdita di tempo, purtroppo al giorno d'oggi non sono proprio spariti ma diventano sempre più difficili in qualche modo, no? Da praticare, perché abbiamo in testa sempre un obiettivo economico, l'aspetto professionale, la visibilità. L'hobby invece richiede pazienza, richiede la disponibilità ad annoiarsi e appunto dicevamo prima anche la possibilità e la disponibilità anche ad essere un po' mediocri, perché non è che per forza negli hobby dobbiamo eccellere, essere competitivi, no? E questa cosa si è un po' persa nel corso degli anni, nel corso del tempo. Non so se sei d'accordo, io moltissimo con questa analisi rispetto a questo tema.
1: Sono totalmente d'accordo, perché un tempo comunque si metteva in preventivo il fatto che ci si dovesse perdere tempo dietro agli hobby, ma soprattutto che si partisse da una base quasi a zero e poi appunto invece piano piano attraverso un percorso, attraverso ovviamente anche lo studio, l'esercizio, si arrivasse ovviamente a risultati importanti. Oggi non è così, oggi ovviamente si tenta di arrivare subito al risultato e non ci riesce nessuno ovviamente, o meglio ci riescono ma magari in maniera mediocre.
0: Perché oltre ad avere perso appunto la passione, gli hobby eccetera, abbiamo perso anche un po' la pazienza, no? La capacità di metterci in gioco. Quali hobby avete intenzione di riprendere o state riprendendo in questo periodo che ricomincia un po' tutto oggi in molte parti d'Italia, anche le scuole? 348 7 300 200, raccontatecelo.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero. 2-2.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2-2.
4: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld. 2-2.
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Vita, morte e miracoli, J-Ax su Rai Radio 2 in questa estate da matti, quando sono le 18:16. Con Noemi Serracini e Maurizio Cuccini stiamo parlando dei vostri hobby, anche del fatto che un tempo gli hobby magari venivano presi più sul serio, venivano anche portati a compimento. Oggi invece non c'è più tempo, ma soprattutto non c'è più voglia, Noemi.
1: È vero, sembra che stiano scomparendo. Allora vi stiamo domandando quali sono i vostri hobby, se è vero che gli hobby stanno scomparendo, al 348 7 300 200. E per fortuna i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici non solo hanno l'hobby, come ci scrive qualcuno, di ascoltare la radio e di ascoltare Radio 2, ma hanno anche altri hobby. Per esempio c'è Gabriella che ci scrive equitazione e canto lirico. Ma
0: Fantastico. Che hobby
1: veramente meravigliosi. Bello. Sai che equitazione, no? Canto lirico no, per carità, non sarei proprio in grado, ma equitazione mi piacerebbe moltissimo. Ci ho pensato un sacco di volte di coltivarlo appunto come hobby, come attività, però ancora non mi sono mai decisa, perché poi noi pigri abbiamo questo problema che pensiamo le cose, magari abbiamo anche delle idee meravigliose, però poi non le riusciamo ad attuare per via della pigrizia.
0: Ma d'altronde dipende anche dove vivi, perché per esempio vivere in una grande città, fare equitazione diventa anche difficile. Chi vive leggermente fuori ha più possibilità di farlo, perché ci sono luoghi adatti,
1: certo,
0: perché
1: ci sono anche
0: percorsi per farlo, quindi ovviamente molte nostre passioni dipendono anche dal luogo geografico in cui ci troviamo.
1: È vero, sei carino a offrirmi delle giustificazioni, però sappi che molto vicino a casa mia ci sono ben due maneggi, quindi non ho proprio scuse, cioè sono proprio un'orrida pigra, mi dispiace, che è un problema credo forse di condividere con molte e molti ascoltatori. Anche tu, vero? Sei
0: sì,
1: pigro.
0: Però c'è un hobby bellissimo che io penso che tu i nostri ascoltatori della nostra età facevano, cioè ascoltare questa canzone, andare per strada e prendere a spallate tutti quelli che passavano.
1: Addirittura.

0: Che meraviglia, Peggy Gou con Aira Star Woman su Radio 2 alle 18:25. Ancora buonasera da Noemi, da Maurizio fino alle 19:30. Sembra, cari amici, cari amiche di Radio 2, che gli hobby stiano scomparendo, ma voi fortunatamente al 3487 300 200 ci raccontate una realtà differente.
1: Arrivano tante soddisfazioni, per esempio Simone da Padova: io sono l'uomo hobby, ne ho un sacco, lavoro 12 ore al giorno per uno stipendio da fame, ma la passione mi fa sempre trovare il tempo per seguire i miei hobby. Mi alzo prima dell'alba, sacrifico il weekend, salto i passi, ma trovo sempre il modo di seguire i miei hobby.
0: E beh, non è certo il tipo di persona che si può definire pigra. Il nostro amico, tanta tanta stima. Senti Beppe invece cosa ci racconta.
2: Ciao, anch'io come una delle vostre ascoltatrici faccio maneggio e canto lirico.
0: Che bravi.
2: Mi sono scoperto baritono da poco, dopo i 60 anni. E un altro dei miei hobby che mi fa proprio impazzire è il musical. E poi faccio danza storica dell'Ottocento con un gruppo di Venezia che ha una sede a Verona.
0: Vabbè, ma siete stupendi, portateci con voi a fare tutta questa roba, tutte queste cose. Poi anche insomma il modo di trovare il tempo, visto Simone ci racconta che se poi uno in realtà ci mette la volontà, ci mette l'impegno, uno spazio tra le attività lavorative anche no, notevoli, anche giornate di lavoro magari intense, però poi lo trova. Noi è la pigrizia che ci frega, Maurizio.
1: Anche il modo di impiegare il tempo, no? Oggi il tempo sembra veramente prezioso, invece il tempo è importante soprattutto per le cose che ci fanno stare bene, quindi impiegate maggior tempo per i vostri hobby, continuate a raccontarcelo al 3487 300 200.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: 2-2. Buon gustaio? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
3: 2-2. Pelle secca e sensibile? Calma! C'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
4: 2-2. Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: Madonna, danzeteria su Rai Radio 2, questa estate da matti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini.
1: Sai che Madonna, come molti dei nostri ascoltatori, ha l'hobby dell'equitazione, oltre ad averne mille altri, però sì, equitazione tra i suoi hobby, diciamo, preferiti. Poi c'è lo yoga, la meditazione, la letteratura, insomma un sacco di hobby, Madonna, e forse anche il tempo e i soldi per coltivarli tutti, però mi piace ricordare che l'equitazione è una delle sue passioni e la condivide quindi con molti dei nostri ascoltatori.
0: E allora quando verrà a trovarci ovviamente avremo l'opportunità, certo, di portarla in tutti i maneggi.
1: Le faremo trovare un cavallo ovviamente, un cavallo in studio,
0: esatto,
1: Madonna.
0: Un cavallo,
1: certo,
0: pop.
1: Che meno di un cavallo vuoi farle trovare se viene a trovarti
0: in cavallo
1: studio.
0: Pop. Ma a proposito di hobby, a proposito di cose che facciamo durante il tempo che abbiamo a disposizione, c'è pure chi invece riscopre delle vere e proprie competenze. E parliamo di Aldo Zanetti. Aldo Zanetti è un programmatore, lavora per delle importanti aziende digitali e aveva messo nel cassetto la sua laurea in astronomia. Che cosa ha fatto? Ha sfruttato queste competenze adesso e è riuscito, attraverso una sua foto alla galassia M83, detta anche la girandola del sud, a far pubblicare questa foto sul sito Astronomy Picture of the Day, che è gestito direttamente dalla NASA.
1: Sì, mi sembra una storia bellissima questa, che ci racconta poi anche, no, come un nostro hobby può regalarci poi delle grandissime soddisfazioni anche inaspettate. Però lui è riuscito effettivamente, con questo suo interesse cresciuto negli anni per l'astrofotografia e naturalmente una laurea anche specialistica che lo ha aiutato, perché poi le devi saper riconoscere in questo caso le cose che fotografi, a realizzare probabilmente quello che nemmeno lui sapeva essere un suo sogno, cioè finire con una di queste sue foto proprio sul sito ufficiale della NASA. Non è, come dire, una storia alla portata di tutti, però insomma è una storia che ci racconta come vale comunque la pena coltivare le nostre passioni, no? I nostri hobby in questo caso.
0: La cosa bella è stata aver riscoperto un mondo nuovo, perché Aldo ha scoperto il mondo digitale quando era abituata all'astronomia analogica.

Friday night, everyone.

0: Detto tra noi, Malika Ayane qui su Rai Radio 2, state da matti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Detto tra noi, Malika Ayane ha diversi hobby, quasi tutti sportivi, diciamo, nella parte sia fisica ma anche spirituale, perché lei corre, è un'appassionata della corsa, fa box, fa yoga, è anche un'appassionata di calcio ed è tifosa del Milan.
1: Bravissima Malika, è stupendo sapere che avete così tanta forza di volontà da portare avanti le vostre passioni, i vostri hobby. Questa cosa mi accende di speranza, mi fa pensare che forse ce la posso fare anch'io. Senti la nostra amica.
2: Ciao, sono Francesca di Arezzo, il mio hobby sono le danze rinascimentali, eleganti e solenni.
1: Belle. Che belle. Sai, vedrei benissimo il nostro Donato Moscati a fare le danze rinascimentali, ma proprio anche con il costume d'epoca. Cioè, secondo me sarebbe un bel, avrebbe proprio il physique di un role per farlo. E anche te.
0: Ma io
1: anche
0: guarda, te, in realtà io quelle rinascimentali no, ma quelle ottocentesche le ho fatte. Ah,
1: vedi?
0: Ti stupirò. Perché ho avuto tanti anni fa, ho avuto una relazione con un insegnante di valzer e danze ottocentesche.
1: Ah, quindi eri mosso dall'interesse.
0: Quindi, però insomma mi è piaciuto molto. Ancora metto il fracco ogni tanto.
1: Per andare dove?
0: Recentemente sono stato a un compleanno, mi sono messo il frac.
1: No,
0: sì.
1: Vabbè, cioè, ti inviterò al mio compleanno solo per vederti in frac, Maurizio. Senti che bella Guglia che ci dice: il mio hobby, ma anche il mio sport, è il tiro con l'arco. Ormai lo faccio da quasi 20 anni, ho iniziato da grande, quindi è uno sport che si può iniziare a qualsiasi età. Eh sì, perché come si dice, non è mai troppo tardi per farsi un'infanzia felice e quindi anche per iniziare a coltivare quell'hobby magari che è da tanto tempo che pensi faccia per voi, ma non avete mai il coraggio, no, di partire, di iniziare. Sta tutto lì, a iniziare, trovare la forza, la spinta per cominciare. 348 7 300 200, raccontateci il vostro hobby.

0: My Life, Talk Talk, qui su Rai Radio 2, State da Matti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Noemi, sai che a volte gli hobby vengono anche utilizzati sulle app di dating, eccetera, per fare colpo sulle altre persone.
1: Per rimorchiare. Quante volte li hai usati, Maurizio, per attrarre le tue amiche, adescare?
0: Te lo devo dire per forza?
1: Vabbè, dai,
0: possiamo fare
1: sincero,
0: finta
1: ti è
0: che
1: capitato
0: questa domanda possa passare alla seconda domanda?
1: La radio si basa sulla sincerità.
0: Allora,
1: se li hai usati mai.
0: Allora, diciamo che i miei hobby sono sempre nati non dal fatto del rimorchiare o meno, semplicemente mi piaceva farlo. Poi effettivamente alcuni hobby mi hanno consentito di conoscere delle persone, quindi,
1: bene.
0: Quindi me la sono cavata,
1: con una certa, diciamo, anche eleganza, complimenti. E beh, però quello che dice è vero, perché c'è questo sondaggio nato dal Date Psychology su 74 hobby maschili, di cui alcuni di questi analizzati sembrerebbero essere più attraenti per le donne, per le ragazze, insomma. Sapere, per esempio, che un uomo ha l'hobby della lettura piace assai, è una cosa che incuriosisce molto le ragazze.
0: Ho casa piena di libri, ma lo dico davvero.
1: Non sa più dove metterli. Ma li leggi, Maurizio?
0: Sì, molti li leggo.
1: Vieni a vedere la mia collezione di libri.
0: Sì, molti li devo ancora leggere. Però c'è da dire una cosa, che tanti degli hobby e delle attività che vanno di moda e sono di tendenza sui social e sulle app di dating, in realtà riscuotono meno successo appunto sul pubblico di chi cerca qualcuno. E in questo caso parliamo ad esempio delle serate al bar, del sollevamento pesi, della palestra.
1: Queste vanno molto sui social.
0: Vanno molto sui social, ma non servono a rimorchiare.
1: Non serve a rimorchiare, quindi datevi alla lettura, non all'ippica, come si dice.
0: Esatto.
1: Datevi alla lettura, ma anche l'apprendimento, per esempio, delle lingue straniere è un altro aspetto, un altro hobby che attrae, che piace. Saper suonare uno strumento musicale. Diciamo che la maggior parte degli hobby che implicano il coinvolgimento, no, dell'intelletto attraggono. Perché uno pensa ci avrà anche qualcosa da dire, chi lo sa, non è detto.

0: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
0: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
2: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: 2-2.
4: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: 2-2.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
1: 2-2.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz. Are you ready?

0: Audrey Hobert su Radio 2, Show Me alle 18:53 minuti. Maurizio, sei pronto?
1: Sono prontissimo.
0: Questa è l'ora anche per questa settimana, minuto più, minuto meno, di giocare con il nostro Indovina Matto. Si gioca per la gioia del nostro Donato Moscati, felicissimo, in redazione. Anche oggi un personaggio, questa volta dal mondo del cinema. Vi daremo qualche indizio per capire di chi si tratta. 348-7300-200, solo il più veloce o la più veloce si aggiudica la nostra cartolina via etere. Sei pronto con gli indizi?
1: Indizio numero 1.
0: Vai.
1: È un collezionista quasi ossessivo di vecchie macchine da scrivere. Ne ha possedute più di 100 e ne ha persino scritto un libro.
0: Wow, a proposito di hobby, anche un po' curiosi in questo caso.
1: Indizio numero 2. Da giovane lavorò per alcune estati come venditore di popcorn e noccioline durante gli eventi sportivi.
0: E fino a qui è difficile capire di chi stiamo parlando.
1: Indizio numero 3. Vediamo. Un asteroide porta un nome legato a lui.
0: È complicatissimo oggi.
1: Molto difficile.
0: È molto difficile. 3487-300-200. Ripeti uno dei tre indizi, quello più facile, quello che secondo te ci aiuta di più.
1: Un asteroide porta un nome legato a lui. Secondo me questo è veramente uno degli indizi fondamentali.
0: Ribadisco che siamo nel mondo del cinema, quindi fate un po' voi. Intanto Sugar Ray.

0: Casini anche risolti, come ha scritto qualcuno, tra Marrakesh e Ghe su Radio 2 alle 19 e 1 minuti e un minuto insieme a noi, insieme a Maurizio. Stavo pensando a quanto è stato bello il loro live questo weekend, hanno suonato insieme a Milano, lo hanno raccontato in tanti e pare davvero sia stato un momento bellissimo per tutte le persone che hanno assistito, hanno avuto modo insomma di vederli insieme. Abbiamo una vincitrice, caro Maurizio Cuccini, del nostro Indovina Matto.
1: Esatto, perché abbiamo qui Cristina da Roma. Ciao Cristina.
0: Cristina, bravissima.
2: Buonasera.
0: Non era per niente facile oggi, quindi sei doppiamente brava.
2: Vabbè. Diciamo che se uno è appassionato poi lo indovina facile, Tom Hanks.
0: È vero. Allora, qual è stato il, diciamo, l'indizio che più ti ha aiutata?
2: Le macchine da scrivere e qualcosa con l'astronomia.
0: Perché ti ha, cioè, sì, l'asteroide.
1: Sì, l'asteroide che porta il suo nome.
0: Che porta il suo nome.
2: È famosissimo, tra l'altro.
0: Senti, quindi sì, è Tom Hanks, come hai già giustamente detto tu, che ha l'hobby di collezionare le macchine da scrivere. Tu che hobby hai, se ne hai qualcuno, Cristina, visto che parliamo di questo stasera?
2: Io? Sistemare i casini altrui.
0: Ah, beh, allora restiamo in contatto.
1: Ma lo fai per hobby o lo fai per mestiere?
2: Lo faccio anche per mestiere, guarda.
0: Stupenda.
2: Lo perché faccio sia per la famiglia che per gli amici, ma soprattutto anche per mestiere.
0: Che cosa fai? La psicologa, l'avvocata, che cosa fai?
2: No, l'assistente personale.
0: L'assistente personale, wow, personal assistant. Quindi in che ambiti, spazi? Spiegaci un po' meglio.
2: Ah, guarda, organizzazione eventi, viaggi, varie cose.
0: Varie cose, ci piace, ci terremo in contatto, cara, va bene?
2: Sì, assolutamente.
0: Risolvo casini, è un po', no, la nostra Wolf, lei risolve i problemi. Molto bene, senti, cartolina via etere, vai, velocissima, a chi vuoi inviare il tuo pensiero in questa coda d'estate 2026?
2: A tutti coloro che stanno per iniziare il lavoro dopo le vacanze.
0: Bene,
2: le nuove avventure.
0: Bella, breve, concisa, giusta, è proprio una che risolve i casini.
1: Ci hai risolto un casino.
0: Si sente dalla voce. Grazie mille per aver giocato con noi e buon lavoro.
1: Ciao.

0: 7 minuti abbiamo appena incontrato Tom Hanks.
1: Sì, proprio qua in studio. Sì, ci ha regalato anche una macchina da scrivere autografata, ma in realtà a parte gli scherzi è una cosa che lui fa, lui ogni tanto prende le sue macchine da scrivere, le appunto ci pone il suo autografo e le regala ai negozi storici che riparano oggetti di un certo tipo. È proprio una sua abitudine e direi anche un suo hobby, così come un suo hobby è quello di immortalare spesso le cose perse dalle persone per strada, calzini, scarpe, qualunque oggetto appunto si possa trovare per le strade della sua città, lui lo immortala e decide che quello è il modo migliore per utilizzare i social. Raccontateci voi quali sono i vostri hobby al 348 7300 200.

0: In New Genea, cari, su Radio 2 alle 19:11, Noemi, Maurizio, ancora una ventina di minuti insieme fino alle 19:30 in questa estate tutta matta da vivere con noi fino a venerdì 18 e insieme ai vostri hobby, perché questo è il periodo in cui si cerca, no, almeno di riprendere in mano anche gli hobby. E al 348 7300 200 ci state raccontando in che modo vi siete organizzati e quali sono i vostri di hobby.
1: Stefano da Lucca: io e mia figlia abbiamo creato un gioco di carte che stiamo facendo testare fuori casa. Abbiamo scoperto il mondo dei game boarder, persone fantastiche che stampano di tasca propria il gioco, lo provano la sera nei weekend, ci mandano messaggi con analisi e consigli, tutto senza chiedere niente in cambio.
0: Questo è un mondo super affascinante, tra l'altro, eh? Cioè, se uno ha l'ingegno e le capacità davvero per sviluppare dei giochi, non solo, vabbè, in questo caso di carte, ma io ho conosciuto una persona, un regista, che invece ha inventato un gioco da tavolo. Ed è, no, cioè è incredibile, devi avere proprio un'architettura mentale,
1: è vero,
0: molto,
1: è
0: molto
1: solo,
0: sviluppata.
1: Non solo, ti devi anche mettere nei panni degli altri.
0: Certo.
1: Si divertiranno con questo gioco,
0: certo.
1: Sarà interessante. Beh, sicuramente comunque serve una capacità, come hai detto, anche appunto,
0: grande ingegno, sì, e grande fantasia. Mi piace il messaggio di Enrico, ed è molto fantasioso a proposito di fantasia, e lui ci scrive: buonasera, io ho l'hobby di non fare niente, mi accompagna da molto tempo e più passa il tempo e più mi appassiona.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: 2-2. Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
4: 2-2. Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: 2-2.
6: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: Lo scavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

0: Le ragazze facili di Cesare Cremonini alle 19:18 minuti su Radio 2 con Noemi, con Maurizio. Stiamo per entrare in una storia dove di ragazze ce ne sono molte, non necessariamente facili, però tante e anche un po' vittime, diciamo così, di un bel matto evergreen, uno di quelli che noi definiamo i matti evergreen che non passano mai di moda, perché la storia riguarda Takashi Miyagawa, il 39enne all'epoca dei fatti giapponese, che forse ricorderete, di cui forse avete già sentito parlare, perché cosa faceva questo qui a proposito di hobby? Collezionava fidanzate, questo signore. Ne aveva una trentina distribuite nell'arco della giornata e alle quali comunicava ognuna una data di compleanno diversa. L'obiettivo era ricevere regali tutto l'anno, ogni giorno tutto l'anno. Veramente un personaggio questo qui.
1: La sua data di nascita era il 13 novembre, ma diverse ragazze aveva raccontato di essere nato il 22 febbraio, luglio, aprile. Insomma, alla fine che cosa è successo? Che questo piano è crollato nel momento in cui le ragazze hanno iniziato a sospettare, si sono ascoltate, sentite, messe d'accordo tra loro e hanno creato un vero e proprio gruppo vittime.
0: E beh, giustamente, questo aveva creato praticamente il calendario dell'avvento sentimentale, cioè non so che cosa voleva fare. Comunque 35 fidanzate, 35 compleanni diversi, non so come poteva sincronizzare, mi immagino un Google Calendar di questo qui, cioè una roba veramente
1: da diventare
0: matti.
1: Ma si sa che i giapponesi
0: sono
1: comunque
0: organizzati,
1: sono molto organizzati, quindi sotto questo punto di vista diciamo che probabilmente è riuscito a organizzarsi, anche a ricevere 35 regali e ricordarsi quello che appunto...
0: Bisogna cambiare la prospettiva. Lui collezionava compleanni e regali, questo è un po' il tema, per fortuna ormai smascherato ormai da tempo.

0: Spice Girl che torneranno insieme, forse, chi lo sa, per i 30 anni di Wannabe. Di sicuro esce il cofanetto celebrativo, caro Maurizio Guccini. So che con questa notizia adesso puoi tornare a casa più sereno e più felice.
1: Sì, sono molto sereno e felice. Nel frattempo è uscita anche in maniera singolare le modalità con cui gli Oasis appunto faranno i concerti a Roma e come saranno estratti i biglietti.
0: Tanta tanta musica ci aspetta. Adesso invece è il momento del GR2, ci aspetta l'informazione, le notizie e poi la nuova stagione di Caterpillar. Tantissimi auguri, in bocca al lupo ai nostri amici che arriveranno tra pochissimo. Noi ritorniamo come sempre domani a partire puntualissimi dalle 18 per accompagnarvi fino alle 19:30. Buona serata con Radio 2.
1: Ciao.

0: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
2: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni? Fuori legge. Ritorna Tale Quale Show. Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
3: Tale e quale show, da mercoledì 23 settembre alle 21.30 su Rai 1.
4: 2-2. Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione. Sono le 19:30.
2: Rai GR2.
3: Arrestato un 26enne che per ore ha segregato e violentato una ragazza a Castellammare di Stabia, si erano conosciuti sui social. Precipitano in due dal cestello di una grua d'Ostia, muore un operaio, ferito l'altro. Continuano le ricerche della donna dispersa da sabato in Laguna Venezia. In centinaia in fila a Roma per rendere omaggio a Emma Bonino, domani i funerali di Stato laici. All'estero, Trump, Ucraina e Russia hanno accettato di non colpire obiettivi energetici, ma le tensioni nella penisola arabica fanno schizzare le quotazioni di gas e petrolio e mettono sotto pressione i mercati, borse europee in rosso. Per lo sport, il calcio, con due posticipi di Serie A in corso, Torino-Roma e Como-Parma, stasera Inter-Udinese. Buonasera da Luciano Cozzolino. In apertura, una storia di violenza inaudita nel napoletano. Vittima una ragazza di 22 anni attirata con l'inganno in una cantina. Dopo un mese di indagini, l'uomo è stato arrestato.
4: Si conoscono sui social, si scambiano qualche messaggio, poi si danno un appuntamento di persona. È la notte tra il 2 e il 3 agosto. Con l'inganno la tira in una cantina di un palazzo di Castellammare di Stabia. L'uomo sbarra la porta con un termosifone, le toglie il cellulare e le dice: stasera ti uccido. È l'inizio di un incubo per una giovane di 22 anni. Lui la picchia, lei lo scongiura di lasciarla andare. Preghiere che restano inascoltate. Le stringe le mani al collo e poi, bloccata con delle travi, la violenta per ore. Dopo un mese di indagini, i carabinieri arrestano il presunto aggressore, Romolo Russo, 26 anni, con le accuse di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. Il GIP nell'ordinanza sottolinea la gravità dei comportamenti, la pericolosità sociale dell'indagato e il concreto rischio di reiterazione dei reati. Il racconto della ragazza ha trovato riscontro nei referti medici ospedalieri, nei rilievi fotografici effettuati dalla polizia giudiziaria e nelle testimonianze delle persone con le quali la vittima si era confidata. Eleonora Fioretti, GR2.
3: Tragedia sul lavoro a Ostia, vicino Roma. Un operaio di 46 anni è morto sul colpo dopo essere precipitato dal cestello di una gru, ferito il collega che si trovava con lui. Secondo le prime ricostruzioni, i due sarebbero caduti da un'altezza di 5 metri mentre lavoravano alla facciata di uno stabile. Si ipotizza la rottura del braccio meccanico. A Venezia sono ancora senza esito le ricerche della 26enne caduta nella laguna all'alba di sabato a seguito dello scontro tra due barche in cui ha perso la vita il marito di 25 anni.
5: Dopo tre giorni di ricerche, i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno trovato soltanto la borsetta di Gabriella Querino. Le acque torbide del canale Tessera, che collega Venezia all'aeroporto, non hanno ancora restituito il corpo della 26enne brasiliana, mentre su quello del marito, Sean Micheli, morto dopo due giorni d'agonia, la procura ha ordinato l'autopsia. I periti dovranno analizzare i resti del barchino della coppia, affondato dopo lo scontro con un taxi acqueo. Va ricostruita la dinamica dell'impatto avvenuta all'alba di sabato, in un tratto a percorrenza veloce senza telecamere. Da stabilire anche il senso di marcia e la velocità delle imbarcazioni. Nell'inchiesta per omicidio nautico il tassista resta l'unico indagato. Le vittime erano partite da Burano verso le 5 del mattino. Micheli, pescatore di vongole, aveva coinvolto nell'attività la donna, arrivata in Italia 3 anni fa per lavorare come modella. I due si erano sposati a giugno. La sorella di lei ha lanciato una raccolta fondi per permettere ai genitori di venire in Italia ad assistere alle ricerche. Simone Zazzera, GR2.
3: Resta in carcere Mario Rogero, il gioielliere di Cuneo, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato il suo negozio nel 2021. Lo ha deciso il tribunale di sorveglianza, che ha respinto l'istanza di differimento della pena avanzata dai suoi legali in attesa della decisione del Quirinale sulla richiesta di grazia. All'estero ora, il presidente Trump annuncia una tregua energetica tra Mosca e Kiev. In Medio Oriente intanto slitta l'incontro per riaprire lo stretto di Hormuz, mentre monta la tensione nel Mar Rosso a causa dell'avanzata dei ribelli Houthi in Yemen.
6: I ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, conquistano altre isole strategiche yemenite per controllare lo stretto di Bab el-Mandeb, la porta d'accesso al Mar Rosso. Per l'Arabia Saudita è un problema che si fa ogni giorno più grande. Riad sostiene infatti le forze governative yemenite contro gli Houthi, ma fatica a lanciare una controffensiva capace di fermare l'avanzata dei ribelli. Fonti israeliane non confermate riportano che Riad avrebbe chiesto aiuto a Tel Aviv dopo che Washington non ha risposto all'appello. A pesare i danni che gli Houthi hanno fatto all'oleodotto che collega i giacimenti dell'est all'ovest dell'Arabia Saudita, il passaggio che ha permesso a Riad di fare circolare il suo petrolio da quando lo stretto di Ormuz è impraticabile. Serviranno almeno 6 settimane per ripararlo, e anche la diplomazia si impantana nelle sabbie della penisola arabica, saltato l'incontro previsto oggi in Oman tra i paesi del Golfo e l'Iran per la riapertura dello stretto di Ormuz, e negato il visto al responsabile iraniano dell'Agenzia per l'Energia Atomica per partecipare a una riunione dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica a Vienna. Azzurra Meringolo, GR2.
3: E una tempesta perfetta si addensa sui mercati azionari tra crollo dei titoli high-tech e per i timori sull'intelligenza artificiale e impennata dei prezzi del greggio. Milano, la peggiore, ha perso l'1,6%.
7: Il Brent sfiora i $110 al barile. Il futuro potrebbe essere ancora peggiore. Federpetrol Italia non esclude che si arrivi a $120. Pesano le tensioni nel Golfo Persico, soprattutto ora che l'importante oleodotto saudita Est-Ovest è stato colpito da un attacco e rimarrà in gran parte fuori servizio per diverse settimane a causa delle riparazioni necessarie. Oggi sono saliti ancora il prezzo di benzina e diesel alla pompa e gli industriali italiani si dicono preoccupati dai costi dell'energia. Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini chiede al governo di fare presto sul decreto bollette. Lo rassicura il ministro dell'economia Giorgetti, che spiega gli interventi riguarderanno famiglie, imprese, settore pubblico, mobilità e serviranno a garantire la nostra sovranità non soltanto energetica ma anche tecnologica e a ridurre la dipendenza dall'estero. Amalia Carosi, GR2.
3: Aperta a Strasburgo la sessione plenaria del Parlamento europeo. Attenzione puntata sulla guerra russo-ucraina e il rischio di allargamento del conflitto dopo l'attacco di un drone russo a un treno al confine con la Polonia. Un chiaro messaggio all'Occidente, ma non ci lasciamo intimidire, ha detto la rappresentante della politica estera dell'Unione, Callas, Unione che intanto proroga le sanzioni alla Russia fino al 22 settembre. Il Senato ha chiuso l'esame della riforma elettorale, domani il voto in aula. Una legge che serve all'Italia, così il centrodestra difende la riforma, plaudendo alla richiesta di firme per evitare il proliferare di liste finte e per restituire ai cittadini con le preferenze la possibilità di scegliere i rappresentanti. Una legge palesemente anticostituzionale, antidemocratica e illiberale, attaccano le opposizioni che parlano di inganno e truffa agli elettori, promettendo sulla norma per la raccolta di firme ogni battaglia possibile per combatterla. A Roma prosegue l'omaggio a Emma Bonino. Dopo la chiusura della Camera Ardente in Campidoglio comincerà una veglia civile. In diretta il nostro inviato Federico Mello.
8: È stata aperta solo qualche minuto fa dal segretario di Più Europa Riccardo Maggi la veglia civile a ricordo di Emma Bonino. Si alterneranno sul palco per un ricordo i principali esponenti della Galassia Radicale, leader del centrosinistra, personalità della società civile, dallo scrittore Roberto Saviano all'attrice Kasia Smutniak. Oggi il secondo e ultimo giorno della Camera Ardente. Tante persone presenti, ma anche molti esponenti del mondo politico, i ministri Tajani e Crosetto, e poi Enrico Letta, Massimo D'Alema e Giuseppe Conte. Domani, nella sala della Promototeca, i funerali di Stato in forma laica, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Premier Giorgia Meloni. Previsto anche un intervento dell'ex Presidente della Commissione Europea Prodi. Per chi vorrà, le esequie potranno essere seguite qui in piazza tramite maxi schermo. Da Piazza del Campidoglio per ora è tutto, linea allo studio.
3: Grazie a Federico Mello. E siamo al compleanno di Papa Leone XIV, nato 71 anni fa a Chicago. Auguri dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dalla Presidente del Consiglio Meloni. E nello stesso giorno arriva il motu proprio di Prevost, che cancella i tagli salariali a cardinali e capi di castero voluti da Papa Francesco in piena pandemia. L'intelligenza artificiale è la gallina dalle uova d'oro, così il presidente americano Trump, che ne difende lo sviluppo anche in chiave anticinese, in aperto contrasto con alcuni addetti ai lavori che ne hanno denunciato i rischi etici. Contro l'IA, una cospirazione malata, ha detto ancora Trump. Critiche anche dalla Cina, il tentativo di rallentare l'IA è una tattica da guerra fredda. L'attesa è finita per i fan degli Oasis. I fratelli Gallagher hanno finalmente confermato tutti i concerti del tour 2027, comprese le uniche due date italiane. La corsa ai biglietti è già cominciata, a prezzi compresi tra i 92 e i 276 euro, commissioni incluse.
9: Dopo un periodo di riflessione, la forza culturale pop più dannosa della storia recente britannica si è dichiarata pronta a tornare e a risollevare il morale della gente. Con queste parole gli Oasis hanno confermato i due concerti italiani allo Stadio di Roma, ma contrariamente a quanto trapelato nei giorni scorsi non saranno il 24 e il 25 luglio. Le date del ritorno nel nostro paese a 18 anni dal loro ultimo concerto a Firenze saranno il 29 e il 30 luglio 2026. Uno dei tanti colpi di scena dei fratelli Gallagher, che avevano diffuso in rete diversi indizi, dal video con una coppia in Vespa tra i vicoli di Trastevere al logo Oasis realizzato con droni luminosi apparso sullo stadio olimpico. Ora comincia un'altra attesa, quella dei biglietti. Saranno in vendita per 3 giorni, dal 25 al 27 settembre, ma sarà necessario registrarsi al link indicato nel post sui social entro le 17 del 17 settembre. Per quelli che non ci riusciranno, non resta che consolarsi per il momento con il documentario sulla loro reunion, Don't Look Back in Anger, in questi giorni al cinema. Timiso Ara Pinto, GR2.
3: E siamo allo sport. Si chiude la quarta giornata di Serie A con ben 3 partite, 2 in corso. Ci aggiorna Emilio Mancuso. Ciao Emilio.
10: Sì, buonasera a voi tutti. Prima del calcio giocato, una notizia abbattuta poco fa dalle agenzie. L'ANSA scrive: il procuratore generale dello sport presso il CONI, Ugo Taucher, ha archiviato la posizione di Giovanni Malagò per il mancato tesseramento FIGC prima dell'elezione alla presidenza della Federcalcio, argomento di cui si discute da giorni. Contestualmente però Taucher ha trasmesso gli atti al segretario generale del CONI, Carlo Mornati, perché verifichi se vi siano profili di inosservanza dei principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali. Tradotto, la questione mancato tesseramento viene spostata all'esame della giunta, e domani c'è proprio la giunta del CONI, la riunione della giunta. Staremo a vedere. Calcio giocato, dicevi, in corso Torino-Roma e Como-Parma, stesso parziale. Siamo all'inizio del secondo tempo, intorno al 50esimo, 1-0. Partiamo da Torino, ancora male in assegno al 39esimo del primo tempo. Mancini recupera un pallone sulla tre quarti dopo un disimpegno sbagliato dal Torino, e Malen su assist di Dybala firma il gol dell'1-0, 20esima rete dell'olandese in Serie A. Tra l'altro ha segnato il primo gol al Torino il 18 gennaio, 6° gol in campionato per lui, sempre più capocannoniere. Como Parma 1-0 al 23esimo, il gol di Ramon con un tocco ravvicinato su un tiro cross, indovinate da parte di chi? Di Nico Paz. Dominio assoluto del Como, e al momento Como e Roma sono in testa alla classifica a 12 punti. E ricordiamo, prima di ridarti la linea, alle 20:45 c'è il terzo posticipo di questo lunedì, un Monday night all'inglese, la sfida tra Inter e Udinese. Per lo sport non c'è altro.
3: Grazie Emilio Mancuso. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, in regia Patrizio Gotti e Emanuele Di Cavio. Potete riascoltare anche questo giornale su Rai Play Sound. Ora la linea va a Radio 2 Caterpillar. Prossimo GR2 alle 22:30.
11: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.

0: Amiche ascoltatrici, amici ascoltatori, buonasera da Filippo Solibello e benvenuti alla prima puntata della nuova stagione di Caterpillar, il programma più amato da...
1: Beh, più amato dagli automobilisti sicuramente.
0: Sì, giusto,
1: Phil,
0: tanti
1: da
0: ci
1: chi,
0: ascoltano.
1: Beh, da chi cucina.
0: Sì,
1: chi cucina.
0: Sì, è vero, tanti sono in cucina a quest'ora, beh, stanno facendo la pasta.
1: Ma vuoi
0: sì.
1: mettere chi sta andando a dormire?
0: Ma no, come sono no? le 19.44.
1: Ma io andavo a letto a quest'ora.
0: Ma sei pazza?
1: Ma no, io andavo a letto
0: no,
1: a quest'ora.
0: No, adesso cambierai tutto, Cinzia.
1: Cambieranno le mie abitudini.
0: Tutto cambierà.
1: Grazie Phil, grazie.
0: Prego,
1: Phil.
0: È un piacere.
1: Grazie.
0: E allora lasciami solo dire quanto è grande il piacere di ritrovare le amiche, gli amici, gli ascoltatori di Radio 2 che ho lasciato un paio d'anni fa all'alba. Iniziamo con un saluto e un ringraziamento a Massimo Ciri e Sara
1: certo.
0: Zambotti che hanno portato
1: certo.
0: per tanti anni il testimone di questa gloriosa trasmissione e fammi presentare questa splendida voce che c'è qua al mio fianco, la donna che ci porterà come Caronte là dove la giornata finisce e dove la notte inizia. Il volto di TV Talk direttamente da Rai 3, Cinzia Mancone.
1: Ma grazie Filippo, ma io sono emozionatissima, sono
0: emozionata.
1: C'è anche il direttore tra l'altro davanti qua. Grazie direttore
0: grazie
1: per
0: direttore.
1: Essere venuto, sono ancora più emozionata. Però lasciami dire Phil,
0: sì.
1: tu mi stai facendo perdere un posto al sole
0: no.
1: e sarà così tutte le sere.
0: Ma no, anzi, se state guardando un posto al sole, se seguite un posto al sole,
1: aggiornatemi.
0: Ecco, gli aggiornamenti per Cinzia, WhatsApp, audio possibilmente al numero 348
1: sì.
0: 7 300 200, potete già iniziare a mandarli subito. Ogni sera inizieremo con un bilancio della giornata, come quando
1: certo.
0: tornate a casa.
1: Sì.
0: Com'è andata la giornata?
1: Certo.
0: Bene, male, benissimo, malissimo.
1: Faremo un bilancio, diremo la nostra, direte la vostra.
0: Tipo oggi, bene ma non benissimo.
1: I grandi delle AI
0: che dicono no, fermiamo tutto,
1: esatto.
0: altrimenti entro 6 mesi prenderà il controllo
1: sì.
0: di internet. No.
1: Phil, lasciami aggiungere male malino perché Donald Trump, insomma, di fronte a questo allarme fine del mondo dice avanti tutti, acceleriamo perché sennò la Cina ci supera destra.
0: Vabbè,
1: e quindi
0: ma
1: insomma
0: se è una gara a chi si schianta contro il muro che ci superino, dai, si schiantano prima loro.
1: Aiuto.
0: E poi bene, invece benissimo, Papa Leone che oggi compie 71 anni.
1: Auguri Papa Leone.
0: Auguri Papa Leone, ricordiamoci sempre le sue parole sulla pace.
1: Certo.
0: Deve essere una pace disarmata e disarmante che prende il controllo del pianeta.
1: Assolutamente Filippo. Allora parliamo di Roma, quindi restiamo nella capitale perché dovete sapere che Roma ha vinto nella classifica delle 100 città al mondo da visitare camminando. Roma
0: bella.
1: Al primo posto.
0: Bellissima. Seconda?
1: E seconda è Madrid.
0: Bella. Terza?
1: Terza è Budapest. So
0: Budapest.
1: Che ci sei stato di recente.
0: Sì, sono andato a vedere il Gran Premio a Budapest. Ma se tu dici Madrid oggi io dico Kimi Antonelli.
1: Kimi.
0: Il predestinato. Kimi Antonelli.
1: Ok.
0: Non
1: tu,
0: farmi dire
1: ma
0: altro.
1: Non
0: bene
1: tu,
0: benissimo.
1: Calma, non ti favi la Ferrari tu.
0: Io tifo la Ferrari quando vince la Ferrari.
1: Ho capito.
0: Tifo Kimi quando vince Kimi. Ma va bene così.
1: Andiamo avanti.
0: È iniziato Caterpillar. Benvenuti a tutti. Viva Radio 2.

0: Businessman, c'è Dito nella Piaga stasera alle 19.49 qui a Caterpillar su Radio 2. Tutte le sere, Cinzia, andremo a spiare nelle cucine dove si prepara l'informazione.
1: Certo, certo,
0: i assolutamente. Giornali, le redazioni.
1: Sì, le informazioni di giornata, le anticipazioni del giorno dopo, attenzione.
0: Esattamente, e come nelle cucine c'è la filiera, c'è chi procura la materia prima, stasera iniziamo con chi procura la materia prima dell'informazione, ovvero le agenzie di stampa. Al telefono con noi l'adoratissimo direttore dell'ADN Kronos, Davide Desario, buonasera.
1: Buonasera direttore.
2: Buonasera, bentornato Caterpillar.
0: Ciao,
1: grazie, grazie direttore. Iniziamo, andiamo subito dentro le notizie di giornata, direttore, perché abbiamo visto il prezzo del petrolio, insomma, oggi ha fatto record. Sappiamo bene che i nostri autoascoltatori sono automobilisti all'ascolto, quindi cosa dobbiamo aspettarci per il futuro?
2: Mi fate cominciare con cose brutte, va bene.
1: Purtroppo
2: allora,
1: ci
2: dobbiamo
1: tocca
2: aspettarci aumenti. L'altro giorno proprio il presidente di Federpetrol Italia, Michele Marsigli, ha detto: preparatevi, se continua così tra un mese il pieno costerà 30 euro di più. La cosa grave è che l'aveva già detto qualche mese fa ed è successo, quindi qui in realtà stiamo andando avanti di aumenti in aumento. L'altro giorno vicino a casa mia c'era un papà che voleva fare il giro del palazzo con la macchina per far addormentare il bambino.
1: È un lusso ormai.
0: Certo, ormai quelle tecniche io le lascerei
1: perdere.
0: E poi, direttore Desario, oggi invece c'è un allarme dietro l'altro sull'intelligenza artificiale. Avete pubblicato sul vostro sito anche l'allarme delle Nazioni Unite. Cioè, all'improvviso ci siamo accorti che c'è l'AI, che ci fa paura. Insomma, quelli che l'hanno fatta, che dicono fermiamoci.
1: Di tutto
0: Trump,
1: di più,
0: la Cina,
1: di
0: dicono no, andiamo avanti. Che dobbiamo pensare?
2: Allora, che dobbiamo pensare? Dobbiamo pensare che purtroppo tutte le grandi rivoluzioni tecnologiche, il progresso ha sempre fatto paura. Avevano detto così anche dell'elettricità, della macchina, del treno, dell'aereo. Io sono leggermente un po' più ottimista, anche perché il progresso, come dice Jovanotti, è come un temporale, lo puoi prevedere ma non lo puoi fermare, quindi l'unica cosa è decidere che ombrello ci mettiamo, prendiamo, che impermeabile indossiamo. Questa è l'unica cosa che possiamo fare. Dopodiché lo sapevamo che l'intelligenza artificiale avrebbe portato tantissimi benefici, ma anche tanti enormi rischi. E su questo dobbiamo lavorare. Che poi me lo venga a dire sempre quello che, diciamo, esce dalla società, a me non è che fa proprio
0: il fastidio.
2: Una volta che, che lasciano una società ne parlano male, no?
0: Sempre.
2: Mi ricordano un po' quelle mogli e quei mariti che dopo 30 anni di matrimonio dicono peste e corna dopo che ci sono stati 30 anni.
1: Ma direttore, però mi conceda la battuta. Allora, lei ha detto temporale, si è parlato tanto di clima. Fino a settimana scorsa diciamo che dovevamo estinguerci per il caldo, risulta.
0: Sì,
1: adesso ci estingueremo per l'intelligenza artificiale, mi verrebbe da dire decidiamoci a un certo punto. Ma com'è il clima a Roma, direttore? Perché qui
2: il clima a Roma è buono, però mi sembra che ci sia una certezza, ci estingueremo.
1: Solo belle notizie.
0: Dobbiamo solo decidere
1: solo belle notizie.
0: Esatto, se preferiamo estinguerci col caldo o con l'intelligenza artificiale. Diteci voi cosa preferite. 348 7 300 200, il numero per i vostri WhatsApp, anche audio, ne stanno arrivando già di messaggi. Bentornati, che bello ritrovarvi. Inizio, buongiorno cari amici.
1: Che gioia.
0: Eccetera, eccetera, eccetera. Ma la cosa con cui vorremmo salutare il direttore dell'ADN Kronos, Davide Desario, è quella notiziola di sport a cui tutti facciamo finta di non dare peso: l'ottava vittoria di Kimi Antonelli. Direttore, noi stiamo calmi, stiamo tranquilli, ancora nessuno osa pronunciare la parola campionato del mondo fino in fondo. Però a un certo punto
2: succede, non succede, ma se succede siamo tutti enormemente contenti, così come siamo stati contenti enormemente per quello che ha combinato negli ultimi anni Yannick Sinner, un altro grande italiano, o quello che ha combinato di recente la bravissima Nadia Battocletti.
0: Mamma mia,
2: quindi
0: mamma
2: diciamo
0: mia.
2: Che a parte il calcio, nello sport ce la caviamo. A proposito di Corea, di quello da dove siamo partiti, forse vedo un po' più facile il futuro per Nadia Battocletti, che se la corre a piedi che di Kimmich invece deve fare il pieno, insomma.
0: Esatto, esatto. E allora ci fermiamo qua per oggi, davvero grazie al direttore,
1: grazie,
0: della BN Kronos Davide Desario, grazie e buona giornata. Questo si cucina nelle redazioni, questo si cucina nelle agenzie. Sono le 19:54 minuti su Radio 2, c'è Michael Jackson.
1: Wow!
3: Volevo essere un duro, volevo essere un duro,

0: Mirror, c'è cioè Michael Jackson. Adoro. Alle 19.57 su Radio 2.
1: Adoro, lo sai,
0: certo,
1: lo sai che adoro.
0: Michael, uno dei tuoi preferiti,
1: sì,
0: sarà nostro ospite?
1: E dai Filippo, per favore.
0: Vabbè,
1: per
0: cercheremo in qualche modo.
1: Dai, insomma, magari, ma tu ti immagini avere qua
0: preferito.
1: Michael.
0: Tutti i tuoi desideri sono per noi degli ordini, cara Cinzia, a partire dal riassunto di Un posto al sole ogni sera.
1: Quello sì, quello
0: vi
1: sì.
0: Vi prego di farcelo arrivare per tempo.
1: Quello sì, ti mando una wish list.
0: Grazie, ecco. Grazie. Anche WhatsApp audio, 348-7300-200 per il riassunto di Un giorno al sole, di Un posto al sole e di un giorno.
1: E tu
0: ogni
1: non lo
0: giorno
1: guardi, vedi, tu non lo guardi, Phil.
0: Però li ho conosciuti loro, siamo andati a salutarli al bar di Un posto al sole.
1: Me l'hai raccontato.
0: La mitica sede Rai di Napoli, certo, che abbracciamo e salutiamo. Fra poco torniamo, subito dopo la pubblicità, preparatevi perché molti di voi aspettano una rubrica da anni. Da anni, ci sono centinaia di ascoltatori che ogni volta che mi incontrano mi dicono: ma quando torna The Ring? Finalmente la risposta c'è: The Ring ritorna dopo la pubblicità. Rai Radio 2.
2: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
3: 2-2. Quali sono i numeri del bando CONAI per l'eco design del packaging 2025? Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi.
4: Nel 2025 abbiamo premiato 217 innovazioni sugli imballaggi, presentate da 121 aziende. Le principali evidenze mostrano un aumento delle soluzioni di riduzione dell'uso dei materiali e interventi per facilitare le attività di riciclo degli imballaggi usati.
3: Ci sono anche altri numeri importanti?
4: Complessivamente i casi di questa 11ª edizione del bando hanno consentito di ridurre i consumi di acqua del 18%, di energia del 20% e le emissioni di CO2 del 27%.
3: Per info conai.org.
5: 2-2.
6: Ti piacerebbe studiare ma pensi di non poterlo fare? Il lavoro, la famiglia, la distanza da un grande ateneo? Con EduNext non devi più scegliere. 35 università italiane, 45 corsi di laurea e circa 40 corsi post laurea, con un modello che unisce didattica online e momenti in presenza. Percorsi di studio progettati per adattarsi alla tua vita. Le iscrizioni per l'anno accademico 26-27 sono aperte. Scopri i corsi su edunext.eu.

0: Rieccoci in diretta alle 20 in punto. Filippo Solibello e Cinzia Bancone con
1: Eccoci.
0: Voi nell'ora che volge al desio. E naviganti intenerisce il cuore.
1: Che poeta.
0: Grazie.
1: Che
0: non sono parole mie.
1: Va bene. Ma dai.
0: Grazie.
1: Ma
0: dai. Allora, che cosa faremo adesso? Tutte le sere alle 8 in punto a Caterpillar ci sarà The Ring.
1: Ecco.
0: The Ring è il telefono che squilla a nostra insaputa.
1: Questo è il momento forse più di panico per me, sono le prime puntate, cioè noi non sappiamo chi è e quindi così
0: improvvisamente noi abbiamo dato un
1: spiega,
0: telefono,
1: spiega
0: meglio,
1: bene.
0: Non noi, il nostro direttore,
1: certo,
0: Giovanni Alibrandi,
1: sì,
0: che salutiamo e abbracciamo,
1: sì,
0: ha dato un telefono nel corso della conferenza stampa,
1: sì,
0: di presentazione,
1: sì,
0: dei palinsesti di Radio Rai settimana scorsa, ha dato,
1: sì,
0: il nostro telefono The Ring a una persona,
1: sì,
0: quindi possiamo,
1: ecco,
0: iniziare con la sigla di The Ring. Che cosa succede adesso, Cinzia? Tutte le sere a quest'ora,
1: sì,
0: noi chiameremo questo telefonino. È un vecchio telefonino?
1: Sì, sì,
0: non è uno smartphone.
1: Semplici, quello diciamo proprio della nonna, ecco.
0: Tasto verde, tasto rosso.
1: Della nonna.
0: Noi non sappiamo chi risponde, l'unica,
1: sì,
0: regola è: dopo che hai risposto e che hai parlato con noi in diretta,
1: sì,
0: devi dare il telefono a un'altra persona.
1: Per il giorno dopo, per la sera dopo.
0: Senza,
1: esatto,
0: dirci,
1: okay,
0: a chi lo stai per dare.
1: Ecco, ecco. Sono, okay, guarda, sono rilassatissima, Filippo.
0: L'unica
1: così
0: regola è che sia qualcuno di interessante.
1: Certo, certo.
0: Un VIP,
1: sì,
0: un cantante.
1: Sì.
0: Ligabue.
1: Beh, magari.
0: Vuoi Ligabue?
1: Ma
0: non lo so.
1: Magari.
0: Gianmarco Tamberi, Jimbo Tamberi.
1: Ma
0: un giorno potrebbe rispondere Jimbo Tamberi.
1: Ma magari.
0: Il campione di salto in alto.
1: Certo.
0: Oppure, non
1: anche,
0: lo so,
1: anche all'estero, un attore americano, che ne sai, si
0: George
1: trova a Roma.
0: Clooney, certo.
1: Ma magari,
0: perché
1: George.
0: No? Potrebbe succedere tutto questo e molto,
1: ecco,
0: altro.
1: Ecco.
0: Ma noi non lo sappiamo.
1: E
0: quindi
1: non lo sappiamo.
0: Chiedo al nostro regista Luca Micheli in 3, 2, 1 di chiamare The Ring. Dovrebbe squillare il telefono. Dovremmo sentire. Tu.
2: Eccomi.
0: Ha già risposto.
1: Ah,
0: ha già risposto. Senza neanche un tu.
1: Ciao, buonasera.
0: Okay.
2: Buonasera.
1: Ecco,
0: buonasera.
1: Allora, da dove cominciamo, Filippo?
0: Io direi.
1: È maschio.
0: È maschio.
1: È maschio, mi pare di,
0: sì,
1: capire.
0: E su,
1: okay,
0: questo sì. Ok, è maschio.
1: Dove ti trovi? Dove ti trovi?
2: Ma io mi trovo a Roma.
1: A
2: ma visto che avete detto che era una persona interessante, l'hanno sbagliato a dare.
1: Però aspetta, aspetta, c'è una R. C'è
0: è una voce
1: R.
0: Procediamo per gradi. Fai parte del jet set?
2: No. No.
1: Non
0: no?
1: Fa parte del jet set. Ma Filippo, si può chiedere che lavoro fa?
0: Sì, certo.
1: Che lavoro fai?
2: Faccio il giornalista.
0: Il giornalista, ok. Il telefonino è stato dato a una giornalista.
1: Sì.
0: Lisa.
1: Sì, sì, Lisa Di Giuseppe della testata Domani.
0: Che però a quanto pare non ha risposto.
2: Ha fatto un grande sforzo allora.
0: L'ha dato a te, tu chi sei? Dici chi sei a questo punto.
2: Sono Emiliano Fittipaldi, sono il direttore.
0: È il direttore del Domani.
1: Direttore.
0: Allora, il direttore del Domani. Oh, mamma mia,
1: mamma
0: che tensione.
1: Mia,
0: che tensione.
1: Ho sudato,
0: che tensione.
1: Direttore, ho sudato.
0: Va bene, due direttori in una puntata, dai, due direttori
1: non
0: in una puntata.
1: Non ce li facciamo mancare.
0: Direttore della DN Cronos, poco fa, adesso il direttore del Domani. Allora, direttore, a questo punto ci dica dov'è in redazione, voglio sperare, perché a quest'ora
1: lavorando?
0: Si fa il giornale.
2: In redazione non avevo capito nulla e quindi mi ha dato questo telefono e mi ha detto di rispondere.

0: lì no.
1: Però allora ci dica come aprirete domani, se c'è un titolo su cui l'AI, aprirete sull'AI domani?
2: Allora, no, vi giuro che non è preparato, ci stavo lavorando, non so ancora se apro con gli esteri, quindi chiaramente gli attacchi UTI, perché gli attacchi stanno schizzando, facendo schizzare il prezzo del petrolio a nuovi record.
1: Sì, l'abbiamo parlato.
2: Abbiamo, lo dico in anteprima, un sondaggio che abbiamo fatto fare apposta per noi, sì. Abbiamo chiesto agli italiani che cosa vi piace del programma dell'AfD, cioè dei neonazisti.
3: Ah, interessante.
1: I tedeschi.
2: Io pensavo che non gli piacesse niente, invece abbiamo scoperto che gli piacciono moltissime cose. E quindi sono indeciso tra
3: queste due cose.
2: Una cosa più nostra, anche se un po' orrenda, come diciamo la passione che anche noi italiani abbiamo per alcuni aspetti del programma di AfD, oppure sugli esteri. Devo decidere.
1: A che ora lo chiude il giornale di solito? Così diamo anche qualche notizia.
2: In genere dobbiamo chiuderlo alle 21 marzo.
1: Ok, noi quindi diciamo, c'è ancora un po' di tempo.
2: Chiudiamo presto, diciamo, quando molto di opinione, chiudiamo presto.
1: Avete anche una partita che finisce Torino-Roma e un'altra che è ancora in corso, Inter-Udinese.
2: Ecco, no, di quelle proprio non ce ne frega niente,
1: c'è meno sport.
3: Il direttore come me.
2: Devo dare questo telefono a qualcun altro.
1: Allora, adesso però lei non deve dire niente, adesso siamo passati a lei, capito? Perché
3: il direttore.
1: Allora, lei non deve, a noi non deve dire niente, la regola è che deve dare il telefono a un altro personaggio, a una persona, un uomo, una donna.
3: Personalità, un VIP.
1: Beh, insomma, a questo punto deve essere almeno interessante come un direttore di un giornale, quindi si è alzata l'asticella.
2: Non è una banalità, quindi io devo perdere tempo a pensare chi, anche andare a portare il suo telefono.
1: Esatto, però essendo un direttore avrà delle persone che...
3: li fa venire in sede a ritirarlo.
1: Magari ha un giornalista che stasera va al concerto di Bruce Springsteen e lo intervista e gli dice: guarda, dagli questo telefono a Bruce. E così domani risponde, capito? È un gioco di questo tipo. Domani capiremo.
2: Se trovi qualcuno nel jet set uno un po' più simpatico di un direttore di giornale, beh, sarà facile.
3: Allora, pensavo di Bruce Springsteen. No.
1: Va bene. Allora, direttore, a lei il compito. Domani misureremo la vicinanza del direttore del domani, Emiliano Fittipaldi, con il jet set
3: romano.
1: E scopriremo fino a dove sa arrivare. Intanto, grazie per essere stato con noi.
3: Grazie, direttore.
1: Riceverà in omaggio una maglietta di Radio 2
3: per
1: aver partecipato a questo gioco.
3: Un cappellino.
1: Ha già messo giù.
3: L'ho già messo giù, è andato. Grazie direttore.
1: Era The Ring, era la prima puntata.
3: È andata.
1: Beh, un direttore non è male, dai.
3: È andata.
1: E adesso su Radio 2 c'è Lucio Corsi.
4: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga.

0: Non sono altro che Lucio Corsi, volevo essere un duro qua su Radio 2. E quando parliamo di Caterpillar e della nostra lunga storia, parliamo anche di alcuni riferimenti che abbiamo, due su tutti, la pace e la legalità. C'è un uomo che li rappresenta tutti e due, e per noi è un grande piacere averlo ospite questa sera con noi, collegato da Torino, io credo, il fondatore di Libera, Don Luigi Ciotti. Don Luigi, buonasera.
1: Buonasera,
2: buonasera Don Luigi.
0: Grazie.
1: Ciao Cinzia,
2: grazie,
1: ciao Filippo.
2: Donna, grazie. Ciao, che Don emozione. Luigi. Grazie, buonasera, grazie. Donna.
0: Grazie davvero per essere con noi questa sera. Sai quanto la tua guida ci è cara e quanto abbiamo bisogno di te in questi tempi così difficili, Don Luigi. Dicevamo, la pace e la legalità.
1: Io credo che bisogno di pace, bisogna prendere per mano la pace, che queste guerre sono veramente una carneficina che disonora chi le compie ma anche chi la tollera. La guerra, diciamolo con forza, è il fallimento della politica, dell'umanità, e noi veramente dobbiamo impegnarci di più, avere più forza, più coraggio di fronte a questo orrore. Non possiamo tacere, dobbiamo esserci veramente di più, anche dimenticando che c'è tanta fame oggi più che mai di verità, anche di giustizia.
2: Verità.
1: Sì, perché viviamo un tempo in cui l'informazione abbonda, i social eccetera, l'informazione abbonda ma la verità scarseggia.
2: Bravo donna, com'è vero, com'è vero, ne abbiamo appena parlato.
1: E chi ha meno strumenti per discernere è già prigioniero di un certo tipo di sistema. E quindi oggi più che mai io credo ci vuole uno scatto in più da parte di tutti. La pace ha bisogno, prendiamola per mano, ognuno fa la sua parte, ma facciamo la nostra parte.
2: Certo, grazie Don per le sue parole, perché sono davvero preziose. E insomma ci tocca ovviamente purtroppo parlare anche di questo tema, perché come sappiamo venerdì c'è stata insomma una tragedia che ha toccato chiaramente tutti voi di Libera, ma anche tutti noi, l'opinione pubblica, con appunto la figlia di Lia Garofalo. Sappiamo, sono molto emozionata a parlare di questo tema, che appunto si è la donna che si era ribellata al potere delle cosche, la figlia appunto si è tolta la vita. Sono un po' scossa da questo tema, si sente forse dalla mia voce. Quindi insomma una tragedia nella tragedia, donna, di cui ha parlato lei in una bellissima lettera sul Corriere. Ci aiuti a capire, donna?
1: Io ho conosciuto Lea. L'ho conosciuta a Firenze dopo un incontro pubblico, mentre stavo andandomi, una signora molto tesa, nervosa, bellissima, mi ha fermato e mi ha detto: lei è Don Ciotti, la supplico, mi dia una mano a cercare un bravo avvocato. E così abbiamo trovato una brava avvocatessa che l'ha accompagnata. E lì era la mamma di Denise. E da quel momento non ci siamo mai più lasciati, evidentemente.
2: Certo.
1: E poi sappiamo che è stata uccisa, e quindi Denise è vissuta diversi anni con il gruppo Abele qui a Torino, e poi il programma di protezione doveva i cambiamenti anagrafici per poterla tutelare, e quindi ha ricostruito un pezzo della sua vita da un'altra parte.
2: Sì.
1: Ma oggi, di fronte alla morte, diciamo la morte di una giovane donna, posso dire veramente, avendola conosciuta, avendo trascorso tanti momenti insieme, una ragazza, Denise, coraggiosa ma anche sofferente. E questo equilibrio tra il coraggio e la sofferenza si è improvvisamente spezzato. La sua anima era un'anima veramente di una ragazzina che ho visto poi crescere, molto inquieta, ma di una grande sensibilità. E allora è bello poter dire che lei alla sua mamma, no, voleva insegnarle che cosa? Il gusto della libertà per se stessa e per gli altri. Voleva ad ogni costo portarla lontano da quell'ambiente tossico, criminale, che aveva avvelenato la sua esistenza, di Lea. Io ricordo una parola di Lea che voleva regalare a Denise un futuro più sereno. E questo l'ha fatto. Lea ha sacrificato la sua vita, c'è molto dolore e non posso dimenticare il funerale a Milano, una marea di gente, quando Denise, che era nascosta presso la palazzina dei vigili urbani, vedeva la piazza piena di gente e con un microfono disse quelle parole salutando la sua mamma, che ve le ricordo quando lei ha detto: per me è un giorno molto difficile, ma la forza me la stai dando tu, grazie per certo. quello che hai fatto per me.
0: Eh sì.
1: È Denise che parla alla mamma, grazie sì. per avermi dato una vita migliore. Se è successo tutto questo è solo per il mio bene e non smetterò mai di ringraziarti.
2: Che
1: ciao
2: belle
1: mamma.
2: Che belle
1: ciao
2: parole.
1: Mamma.
0: Don Luigi.
1: Attenzione, attenzione, su quella piazza c'erano anche due donne che erano venute a vedere. Noi non le conoscevamo, le abbiamo conosciute dopo.
0: Chi erano?
1: Ci hanno raccontato che erano venute a vedere perché anche loro vivevano una situazione difficile, complessa, volevano ribellarsi a quelle modalità criminali, mafiose, e sono venute a vedere e hanno trovato poi il coraggio e la forza anche loro di mettersi in gioco, di voltare pagina, di denunciare.
0: Questo fa da tanti anni certo, Don Luigi Ciotti con Libera. Ricorderemo anche il nome di Denise Cosco il 21 marzo nella giornata della memoria e dell'impegno
2: certo.
0: Delle vittime delle mafie. Don Luigi, dove? Dici solo dove sarà il prossimo anno, 2027?
1: Sarà Marche e Umbria, un po' anche di Abruzzo insieme. Sono regioni che apparentemente la gente pensa che non abbiano chissà quali problemi criminali, in realtà non è vero, non c'è regione che può considerarsi esente. Oggi più che mai, attenzione, la mafia non scompare mai, si trasforma e cambia forma. E quando non spara, certo. e quando non spara è perché guadagna di più a non farlo.
2: Sì. Ecco.
1: E quindi oggi dobbiamo stare molto attenti in quest'area grigia, difficile da conoscere, da contrastare. Ci sono i confini opachi e porosi tra la sfera lecita e quella illecita, ma la mafia c'è e oggi un radicamento nell'economia legale e nelle istituzioni.
0: Don
1: Le mafie sono forti.
0: Ai noi, ma noi lo saremo di più.
2: Sì,
0: grazie a Libera
2: grazie,
0: e grazie,
2: grazie
0: a persone
2: Don
0: come
2: Luigi,
0: te.
2: Grazie davvero di cuore.
0: Don Luigi, a presto.
1: Insieme.
0: Sempre.
2: Grazie.
0: Ti abbracciamo forte.
1: Denise dentro il cuore, tutti.
0: Certo.
2: Che bello. Che
0: Don
2: parole.
0: Luigi, grazie.
2: Grazie.
0: Abbraccio a tutti gli amici di Libera e ricordiamoci il 21 marzo. Era.
1: E del gruppo Abele, perché io faccio
0: certo,
1: parte del gruppo
0: certo,
1: Abele.
0: Certo.
1: La carne, la
0: tutti
1: pelle
0: quanti.
1: Delle persone è Libera.
0: Tutti quanti.
1: Ciao.
0: Grazie Don Luigi.
2: Grazie Don.
0: Alle 20:18 su Radio 2 c'era Don Luigi Ciotti.

0: Sunshine alle 20:21, eccoci qua, Caterpillar su Radio 2 con Filippo Solibello e Cinzia Bancone, la prima puntata della nuova stagione. Cinzia,
1: ebbene sì,
0: a me piacerebbe
1: sì.
0: anche com'è? Capire che cosa stanno cucinando nelle case,
1: ma chi ci sta ascoltando, ma chiediamolo, ma cosa state cucinando, ma cosa state facendo, ma dove state andando? Sono
0: qualche bella ricetta,
1: domande. Ah, ricetta
0: è la stagione dei funghi, è la stagione dei fichi.
1: Ma tu sai cucinare?
0: No, per niente, quindi fatemi sognare. WhatsApp audio 348 7 300 200. Chi ci fa sognare invece è un uomo che ha sotto di sé il controllo totale di tutta la scuola italiana, è il patron di scuola.net, il mitico Daniele Grassucci. Buonasera.
2: Buonasera, che bello ritrovarvi in questi orari sicuramente più comodi rispetto allo sveglio.
0: Stupendo.
1: Buonasera Grassucci, io non ho ben capito se vediamo del lei, diamo del tu, non è chiarissimo.
2: Del tu,
1: ha deciso lui.
0: Diciamo che c'è una regola generale che prevede che agli ascoltatori diamo del tu, perché noi siamo come gli ascoltatori. Okay. Agli ospiti diamo del lei, però con Grassucci ci conosciamo.
2: A questo punto del vossignoria.
0: Esatto.
1: Dai, andiamo con del tu, mi ha liberata. Allora Grassucci, oggi è iniziata la scuola, abbiamo visto il primo giorno di scuola eccetera, allora è sui giornali, insomma 8 milioni sui banchi e insomma è polemica su tante cose, è polemica sul caldo, troppo caldo per tornare a scuola, è polemica sui docenti, è polemica sul caro libri,
0: costano
1: insomma
0: troppo.
1: Quale busta scegli Grassucci?
2: Io sceglierei l'immagine degli studenti che il primo giorno di scuola fanno la corsa per entrare in classe, non so se avete visto
1: bella.
2: Sui social,
1: sì.
0: Che bello.
2: Sì, ma chiaramente non per la gioia di tornare a scuola, ma per scegliere il banco giusto, quello che ti salverà per succedere. Ma guarda, adesso sui social, cercate primo giorno di scuola, cioè vedete i ragazzi che entrano con la stessa foga con cui escono dalla maturità i ragazzi del Gao Gao cinese, cioè cavalli impazziti, addirittura. C'è una ragazza su TikTok che ha scritto: noi che siamo arrivati alle 7 con la scuola chiusa pur di
0: prendere il banco,
1: come un concerto,
2: pur di prendere il banco, sì, come il concerto di ultimo più o meno, cioè,
0: ma qui
2: quella è l'unico giorno in cui sono in anticipo gli studenti, quindi
0: certo.
2: Io scelgo la borsa degli studenti felici, o almeno si dice di tali, di andare a scuola.
1: Vabbè, questa è una buona notizia,
0: questa è un'ottima notizia, anche se poi appunto devono scegliere.
2: Forse.
0: È l'unica, mannaggia.
1: Ecco.
0: Come andiamo col resto? Il caro libri, è vero che sono così cari? Adesso sono aumentati tanto?
2: Sì, allora il problema è che i libri aumentano come l'inflazione, questo lo dicono sia gli editori che la GCM, quindi l'antitrust italiano, che ha indagato su questo fenomeno. Però il problema è che ci sono tutta una serie di inghippi da zecca garbugli che praticamente portano le famiglie a spendere di più. Per esempio queste nuove edizioni che pullulano. Anche non ce ne sarebbe bisogno.
0: Esatto.
2: La cosa divertente, sapete che non c'è un ente del ministero che controlla, sì, ok, questa è la nuova edizione, ma c'è un'autocertificazione, un codice etico degli editori.
0: Non ci credo.
2: Quindi ogni anno il 10% delle edizioni sono nuove. Ma quest'anno ci sono le nuove indicazioni nazionali, quindi nuovi programmi, altra novità, l'elementare e le medie, quindi è giusto che ci sia una nuova edizione. Però gli anni prima le indicazioni erano sempre quelle.
1: Ma Grassucci, ma con latino le medie come
2: andiamo? Quest'anno diciamo in maniera opzionale, poi diventerà strutturale, verrà reintrodotto il latino alle medie, però un latino che non deve essere solo, come dire, la conoscenza delle declinazioni, ma vuole essere un latino plasmato all'educazione linguistica. Infatti si chiama LEL perché la scuola vive di acronimi, no? Quindi non è il latino, ma è il latino nell'educazione linguistica, o per l'educazione linguistica, se non ricordo.
0: Quindi c'è la LIM e la Lella.
2: La LIM, la lavagna, il MIM, il MUR,
0: esatto.
2: Il CHOP.
0: È bellissimo.
1: Speak e spalla.
0: Grassucci, lo sa che noi ci sentiremo tanto, perché io sto chiamando a raccolta tutti gli amici di Caterpillar AM. Ho già sentito Don Guido. Don Guido,
2: anche perché vuoi che non ci sia bisogno, e adesso non voglio tocchiamoci tutti delle nostre emozioni, perché purtroppo a scuola
0: Grassucci
2: purtroppo a scuola l'anno scorso, come dire, tra accoltellamenti, voi lo sapete, a proposito di
0: l'anno
2: scorso ci sono stati 70 crolli, l'ho detto, cittadinanza attiva, non è crolli così, finestre, muri, controsoffitti, cioè là dobbiamo ringraziare San Giuseppe da Copertino, Torino, cioè veramente il più efficace sistema di sicurezza di Sistema Italiano, San Giuseppe da Copertino, perché ogni volta che crolla qualcosa, crolla
0: sono
2: di
0: guai.
2: Sabato, di domenica, di notte,
0: no,
2: oppure quando
0: guai.
2: Gli studenti sono appena entrati, voi non sapete, a Roma abbiamo rischiato una tragedia, c'è stata una scuola, è caduto un intero controsoffitto su tutta praticamente le scale di ingresso, e ci ha detto un bene dell'anima perché gli studenti erano appena entrati. 5 minuti prima e avremmo avuto veramente forse
0: e qua purtroppo purtroppo le questioni sono molto serie, allora Grassucci, lei continui con scuola.net a monitorare tutto, poi ci sentiamo ovviamente ciclicamente e ci racconta tutto quello che va e quello che non va nella nostra cara adoratissima scuola, va bene?
2: Va bene, allora Grassucci, permettetemi di augurare buon anno scolastico a tutti.
1: Grazie
0: forza.
1: Grassucci, io ti do del tuo e Filippo ti dà del lei alla fine. Grazie Grassucci, ciao!
0: Da scuola.net
2: ciao, buona
0: era
2: buon
0: Daniele Grassucci!
3: Radio 2. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
4: 2-2.
5: Via Vittoria, va.
6: Un liceo nel cuore di Roma.
7: Cioè, avete problemi? Sempre così.
6: L'ultimo anno di scuola.
8: Noi dobbiamo essere al 100% e sempre.
6: Prima che tutto cambi.
9: Non voglio che finisca questo momento della mia vita, ecco.
6: FOMO, Fear of Missing Out, dal 17 settembre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: 2-2. Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
11: La cronaca scandisce le nostre giornate, irrompe nelle nostre vite. E ovunque avvenga, ci troverete lì.
12: Tutto cambia, ma sono sempre le ore 14.
11: Salvo Sottile conduce Ore 14, dal lunedì al venerdì alle 14 su Rai 2.
13: Meteoradio. Previsioni del tempo sull'Italia. In serata si allontana ulteriormente il sistema nuvoloso che interessava il sud, lasciando solo della residua instabilità sui settori ionici della Sicilia, mentre il cielo si manterrà sereno altrove. Domani, martedì 15 settembre, condizioni di generale bel tempo, pur con una marcata instabilità pomeridiana lungo l'Appennino e sulle regioni del centro-sud, dove saranno possibili locali rovesci o brevi temporali, fenomeni che interesseranno anche le aree interne della Sicilia, le coste occidentali della Sardegna e i monti del nord-ovest. Ampie schiarite e tempo più asciutto sul resto del paese. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi sui bacini meridionali. Mari da poco mossi a localmente mossi. Temperature massime stazionarie o in lieve diminuzione, con punte attorno ai 28-31 gradi, mentre al centro-nord i valori oscilleranno tra i 24 e i 30 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: 20:31, torniamo in diretta su Radio 2 con Caterpillar, la nuova stagione con Filippo Solibello e Cinzia Bancone. Ti do subito un'ultima ora calcio: Torino-Roma 0-2, non saranno felici i tifosi Granata. Como-Parma 2-1, saranno felici invece i tifosi Laghe. Il Como, lo sai, ormai è diventata la nuova squadra dei VIP.
1: No, questa l'ho sentita, ma tu poi mi parli di calcio e lo sai io come la penso.
0: Ma lo sai come la penso. Poi vi diremo dell'Inter, ecco, che entra in campo più tardi, ma insomma questi sono i risultati fino ad ora. Le 20:32 ogni giorno a Caterpillar, ogni sera a Caterpillar, proveremo anche a capire come si muove il paese con delle classifiche che vengono compilate da un'università canadese che è al soldo di Cinzia Bancone. E allora,
1: grazie per la fiducia.
0: Se tu vuoi, Cinzia, abbiamo immaginato, questa volta hai chiesto ai tuoi professori di indagare su cosa succede quando si torna appunto dalle vacanze.
1: Allora, abbiamo appunto individuato i 5 buoni propositi di settembre, perché chi è che non li fa, dai?
0: Sono dati scientifici, ricordiamolo.
1: Sono dati scientifici, assolutamente. È uno studio della Cambridge University of Massachusetts. E quindi insomma io direi andiamo a scoprire la classifica. Al primo posto mi iscrivo in palestra.
0: Ma questo è un classico, questo è un classico. Tra i 5 buoni propositi di settembre, mi iscrivo in palestra, giustamente, è il primo. Di solito funziona così: ti iscrivi, paghi tutto l'anno, perché quelli delle palestre sono geniali.
1: Perché ci credi, ma perché tu ci credi.
0: Tu ci credi e paghi tutto l'anno, ci vai una volta.
1: Sì, massimo due. Mi è capitato due, forse due.
0: Tre, non lo so.
1: Sì, ma neanche.
0: Diteci se è vero o no, mandate un WhatsApp, audio o testo al 348-7300-200, è vero, anche per voi è così, 348-7300-200 WhatsApp, se anche per voi il numero uno è mi iscrivo in palestra. Al numero due, i buoni propositi di quando si torna a settembre, mi metto a dieta.
1: Aiuto!
0: È vero o no?
1: Ma no, è vero, è la storia della mia vita, come quella di tanti e tante altre, ma assolutamente.
0: Io sai cosa faccio? Dico, allora mangio i semi, mangio i superfood.
1: Ha voglia semi,
0: voglio le bacche di goji. Inizio a mangiare
1: nel tofu,
0: il pane, quello integrale con i noci, le noci e le mandorle.
1: Sì, poi a Natale basta, è già svaccato.
0: Natale,
1: come si dice?
0: A San Francesco. 3
1: Terzo posto, aiuto, smetto di fumare.
0: Oh, benissimo, questo è giusto.
1: E io taccio.
0: Dove vai?
1: Io taccio.
0: Vieni qua. Questo è importante.
1: Io taccio.
0: Questo è importantissimo.
1: In radio si può andare in bagno un attimo,
0: devi
1: tornare.
0: Devi stare qua. Okay. Smetto di fumare. È così o no? Torno dalle vacanze, in vacanza sono stato tranquillo, smetto di fumare.
1: E tu non fumi, tu la fai facile.
0: Se anche
1: però
0: per voi
1: è così, dai.
0: È vero o no?
1: Cerchiamo di farlo.
0: 348-7300-200. Ne va della vostra salute e della salute di chi vi sta intorno.
1: È vero.
0: Al numero 4 ci sarebbe il risparmio. Basta spendere soldi inutili. Dai, adesso mi metto qua e risparmio.
1: Questa è brutta. Questa è brutta.
0: Aggiungerei a questo, al risparmio, anche userò meno il cellulare. Che è un po' come smettere di fumare.
1: Sì.
0: No? Meno
1: volte,
0: social.
1: Sì, vanno di pari passo.
0: Meno social.
1: No? Più tempo per me stessa. Sì, quelle cose lì.
0: Il me time.
1: Il tempo per te stesso. Sì. Che è importante, poi non lo fai a ottobre, sei già istinto questo, ma. Numero 5. Allora, quei puntini, mi iscrivo a.
0: Sì.
1: E qui ragazzi, inglese, taglia cucito, tango, salto con l'asto, pilates.
0: Io l'ho fatto l'anno scorso.
1: Cosa?
0: Mi iscrivo a batteria. Non avevo mai suonato in vita mia. Ora io suono in una band.
1: Io purtroppo lo so.
0: I Waterbombs.
1: Ma che fai?
0: La mia vita è cambiata.
1: Ma questa è promozione.
0: La mia vita è cambiata. Io, Cinzia, penso solo alla batteria.
1: Lo so.
0: Quindi se anche voi vi iscrivete a qualcosa, fatelo come l'ho fatto io e lanciatevi, buttatevi. Vivete come se non ci fosse un domani.
1: Sì.
0: Credeteci. Il cielo è il limite. È così. E c'è anche Ligabue che te lo dice.
1: Beh.
0: Non c'è limite ai tuoi sogni, Cinzia. Prendi una bacchetta in una mano, prendine un'altra in un'altra mano e suona
1: la batteria.

0: 9:39 c'è Liga qua su Radio 2. Devo dire, posso dire una cosa?
1: Dilla.
0: Onestamente, mi è mancata la radio. Adesso che sono tornato qua dentro con te, Cinzia, mi è mancata, ma è bello tornare qua a Radio 2, alle 20:39 c'è Liga. Abbiamo però, i vostri WhatsApp, ne stanno arrivando tanti.
1: Sì,
0: ci sono amici che Paola da Roma, ho appena finito di mangiare un ottimo piatto di pasta di Libera con la passata di Libera. Sono le, i cibi, gli ingredienti delle cooperative sui terreni confiscati alle mafie. Io sono Leonardo e abito a Pontedera in provincia di Pisa e sto tornando dalla fiera del Micam.
1: C'è qualcuno, vedo qualcuno che condivide la palestra, insomma, le nostre 5 top 5. Devo
0: e
1: dire
0: anche
1: che...
0: la dieta dopo le vacanze. Inizio la dieta dopo le vacanze.
1: Ma quella io lo sapevo. Però Filippo, adesso a parte gli scherzi, insomma, torniamo seri perché appunto per commentare questa classifica, per capire appunto se siamo sulla strada giusta, abbiamo chiamato uno scienziato, esperto appunto di comportamenti umani.
0: Bene.
1: E sto parlando del grande e inimitabile Federico Basso, storico vincitore di LOL.
0: Buonasera.
1: Federico, ciao!
2: Ciao a voi, grazie. Innanzitutto ho detto dalla presentazione forse non è il mio momento. Grazie, io ho detto forse devo rimanere ancora in attesa.
1: Ma no, ma come?
0: No,
2: no, ma mi fa anche molto piacere perché tra l'altro io nell'università canadese che ha citato Cinzia ho fatto l'Erasmus e quindi ho detto Cambridge la vita
0: quella canadese
1: Cambridge
0: di Boston
1: Massachusetts.
0: Chiaro. Ma Federico, ti ritrovi in questa top 5 che abbiamo immaginato? Mi scrivo in palestra, mi metto a dieta, smetto di fumare, risparmio, mi iscrivo a salto con l'asta, pilates, yoga. Ti ci ritrovi?
2: Allora, io sfido a trovare qualcuno che non si possa ritrovare almeno in 3 dei 5 punti che abbiamo affrontato. Questo sì, questo sì. Sono ad ampio spettro, diciamo. Quindi la notizia buona è che anch'io ho provato negli anni scorsi a cimentarmi con uno strumento musicale che è il pianoforte, però.
0: Oh,
2: quindi,
0: ma fischia.
2: Chi lo sa che in futuro le nostre strade non si
1: Filippo ti ingaggia nei Waterbomb subito perché è un anno che mi vuole come cantante e io gli dico di no.
0: Allora,
1: attenzione.
0: Noi abbiamo... una pianista pazzesca che si chiama Azzurra, ma tu potresti venire a fare il synth, hai capito?
2: Esatto,
0: i suoni
2: diciamo
0: col synth.
2: Pazzesco non è proprio l'aggettivo che mi si confà in questo momento. Diciamo che voglio raggiungere un livello tale per cui io non provo imbarazzo negli aeroporti.
0: Sarebbe stupendo.
1: Ma lo sei bravissimo.
0: Sarebbe stupendo. Bene,
2: però
0: scusa, sugli strumenti musicali Federico funziona, perché con me ha funzionato, con te sta funzionando, quindi quella la battezziamo.
1: Sì.
0: Cos'è che non funziona?
2: Allora, non funziona il fumo, perché non fumando ovviamente
1: è
2: mi taglia completamente fuori, fuori concorso.
1: Ecco.
2: La dieta io l'affronto al contrario, cioè mi impegno a cucinare almeno una volta alla settimana, perché per il momento sono bravissimo a riscaldare il cibo.
1: Il riscaldatore di cibo.
2: Esatto.
1: Ma tu sei magro, sei splendido, non hai bisogno di fare la dieta. Neanche Filippo, mannaggia, qui sono da sola.
0: Ma no.
2: Magro, ma sono alto, quindi non vado in palestra, ma devo fare la ginnastica posturale.
1: Oh.
2: È quella cosa che mi evita di avere mal di schiena ogni 3 giorni della settimana.
1: Ma non è che ti abbassi?
2: No, però allora al momento ho l'elasticità di un corallo, diciamo, per dare l'idea, quindi diciamo che non vorrei avere la schiena bloccata facendo retromarcia.
1: Per così poco
0: è giusto, perché poi alla fine, Federico, diciamolo, quello che serve a noi persone normali è quello, cioè allenarci per andare a prendere l'autobus, per impedire che lui scappi con le portiere che si chiudono, no? Non prendere il colpo della strega mentre fai retromarcia.
1: Siamo eroi di
0: quello.
1: Tutti i giorni.
0: È esattamente quello. Ma
2: fortunatamente ci sono le telecamere adesso che ci aiutano nella retromarcia.
0: È vero.
2: Questo dà anche l'idea di quanti anni abbia la mia auto.
0: Le telecamere, che ce n'erano tante. Beh, Federico, dove ti vediamo prossimamente? Sei a teatro? teatro, sei da qualche
2: esatto,
0: parte.
2: Esatto, uno degli obiettivi del prossimo da settembre è anche imparare la memoria del mio nuovo spettacolo che si chiama Non faccio il bis. Grazie per avermi dato.
0: Non faccio il bis.
1: Veniamo a vederti, sì, assolutamente.
2: C'è sempre questo dubbio a teatro. Ah, ma adesso esce di nuovo, dobbiamo fare quella cosa finta, ci alziamo. No, io dico subito, no. Finisce qui. Quindi una volta che c'è la clausone potete andare a liberare le babysitter a casa, perché molti sono ostaggio delle babysitter, c'è la macchina nel parcheggio, quindi fatti chiari.
0: Beh, allora strappiamo una promessa a Federico Basso, che appena inizia lo spettacolo immaginiamo una data milanese.
2: Guarda, 16 ottobre al Teatro Manzoni.
1: Ah, beh, vabbè, 16
0: ottobre. Allora ci risentiamo il giorno prima, così lo ricordiamo ai nostri amici, va bene? Io segno.
2: Tra i buoni propositi da settembre c'è anche essere più volte possibile ospite a Caterpillar.
0: Per forza, per forza.
1: Questo forse che sarà uomo, l'unico che realizzeremo di questi cinque, arrivo a dire.
2: Non allora, vedo l'ora.
0: E allora anche lo noi. Dico, Cinzia, per l'onestà che ci contraddistingue. Era il comico preferito di questa stagione di Caterpillar, era Federico Basso.
1: Grazie Federico.
0: Ciao Federico. Ciao. Che uomo Federico Fantastico. Basso e poi Blondie, Maria.

0: bomba questo pezzo, ha qualche anno ma non li dimostra per tutti voi che state cucinando come facciamo noi e Federico Basso, aprite la busta dell'insalata, la mettete nel piatto e condite con l'olio.
1: Solo
0: cosa
1: quello,
0: c'è di più,
1: solo
0: no?
1: quello Filippo,
0: già fatto,
1: facciamo
0: tutto
1: noi,
0: fatto.
1: Sì,
0: però
1: tutto pronto.
0: I buoni propositi di settembre sono arrivati, tanti messaggi, un paio di WhatsApp, dai, un paio di WhatsApp, sentiamoli, vai, vai, vai, vai.
2: Ciao Caterpillar.
0: Ciao caro.
2: Siete grandi?
0: Sì.
2: Wow. Io questa sera ho preparato uno spezzatino di carne di manzo con le patate.
0: Ehi, la miseria.
2: E intanto sono venuto a prendere mia moglie alla stazione.
0: Ma che bello.
2: E ci ho messo mia figlia a mescolare. Ma speriamo non combini dei disastri. Da Rovigo, ciao.
0: Ciao caro.
1: Ciao,
0: da Rovigo.
1: Ma, la mescolatrice?
0: Che cos'è?
1: Non tutti ce l'hanno la mescolatrice.
0: Ma no,
1: casa.
0: Ma certo, ma è un pentolone gigante. Come
1: si vede che sono
0: delle
1: in tanti,
0: favole.
1: Ne ha citati tre, magari
0: delle
1: sono
0: fiabe.
1: Di più.
0: Ma che bello, bravo, ce n'è un altro, sentiamo.
3: Ciao Silvia da Roma.
0: Ciao,
3: allora,
0: Silvia.
3: Appena preparato una zuppa di zucca e patata americana. Tanta roba.
1: La ricetta, Filo.
3: Ciao.
0: Ciao Silvia, grazie.
1: Ciao, ci mandi la ricetta Silvia, ti prego.
0: Io
1: adoro la zucca.
0: Per farti capire quanto poco so cucinare, non so neanche cos'è la patata americana.
1: Cioè, pensavo la zucca era più
0: grave.
1: No,
0: la zucca ci arrivo. Capisco anche che ci stiamo avvicinando alla stagione della zucca, che probabilmente arriverà un po' più tardi, perché col cambiamento climatico adesso c'è un caldo che sembra agosto.
1: Non si capisce
0: la zucca
1: niente.
0: Ci vuole ancora un po', però se Silvia è in grado di fare cose così complesse, così complicate, tutte le sere vogliamo le vostre ricette, tutte le sere vogliamo sapere cosa state cucinando.
1: Che fame.
0: Quindi continuate WhatsApp al 348 7300 200 e già che ci siamo, ci guardano di là dal vetro con l'acquolina in bocca perché stanno scaldando le padelle e le pentole. Tutti gli amici della squadra di Caterpillar di quest'anno, allora vado subito a salutare, c'è il nostro regista Luca Boom Boom Micheli, il bomber
1: grande
0: di Radio 2 che è tornato al controllo del mixer. Con lui c'è invece il nostro tecnico di oggi, Davide Tenti, giovane ma già
1: grazie
0: esperto,
1: Davide.
0: Lo salutiamo e lo abbracciamo. Dietro di lui la nostra curatrice Fabrizia Brunati, che tutto vede e tutto controlla. E c'è anche, ma è qua in studio, non so se c'è anche Roberta Galimberti, certo che c'è, che abbracciamo
1: certo che c'è
0: e salutiamo, l'altra curatrice, ma c'è qua in studio invece una donna che è una etrina.
1: Il momento è solenne, Filippo.
0: Che cosa fa lei nella vita?
1: Abbiamo il momento della prof.
0: Maia Giudici, la professoressa di Caterpillar.
4: Applausi.
0: Buonasera, Maia.
4: Filippo, buonasera Cinzia. Sono un'etrina e sono qui, infatti. Ed ero anche là dietro prima.
0: Ed eri là dietro al vetro. Quando telefonate c'è Maia che vi risponde. Inizieremo anche a prendere le telefonate nei prossimi giorni, oltre WhatsApp e tutto quanto. Ma Maia, nella vita tu sei anche una professoressa.
4: Ma prof, sono molto orgogliosa di te, perché prima
0: fatto?
4: Mi hai citato Dante nel canto ottavo del Purgatorio. C'è una cosa pazzesca.
0: Per far l'ora colpo. Che volge al desio e naviganti intenerisce il cuore.
1: Per far colpo, cosa non farebbe?
4: Vero,
0: il mio breviario, insomma, di frasi famose.
4: Tanta roba.
0: Certo, grazie prof.
4: Terzine dantesche.
0: Grazie così che escono, ma è la vicinanza a Cinzia che mi ispira e mi nutre.
1: Ma
0: prof, che cosa faremo in queste giornate? Che cosa farai tu in ogni puntata?
4: Allora, in ogni puntata cercherò un po' di parlare di scuola, di come noi ci siamo andati a scuola, di come ci stanno andando i ragazzi, perché oggi in effetti i genitori, diciamolo, si sono liberati dei figli. Perché ce li hanno assegnati.
1: Ecco.
4: E adesso tocca un po' a noi gestire la questione.
0: Però è vero, un po' è vero.
4: Ma la scuola non è un parcheggio, assolutamente.
0: Guai
4: a chi lo dice, non in mia presenza.
0: Bravissima.
4: Io ci credo tantissimo.
0: Bravissima.
4: Ci credo così tanto che ieri sera mi è preso un po', come dire, un Sunday blues di quelli giganteschi.
0: Beh, certo, ci
4: dopo tutte le nostre vacanze, le vacanze di un insegnante, insomma, ieri sera era dura. Ecco. E allora stavo pensando tanto e sono andata un po' in overthinking, che poi sarebbero le pare.
0: Sì,
4: quello. E intanto che pensavo, ma io quest'anno dovrò combattere con che cosa? Con le intelligenze artificiali. Perché mi copiano, ragazzi, mi copiano, mi fanno i compiti sempre lì. E quindi ormai non si possono più.
1: Se ne accorge prof, perché le do del lei.
4: Me ne accorgo assolutamente.
1: Vedi, se ne accorge.
4: E sono tutti uguali come
1: certo sono uguali.
4: Se tu dai un titolo di un tema ti arrivano in una classe di 20 alunni 10 temi identici, perché loro inseriscono riconoscono nel prompt esattamente il tuo titolo.
0: Oh, che roba!
4: Quindi bisogna insegnargli anche a essere più sgamati, ma non lo faremo qui.
0: Certo.
4: No, perché noi siamo dalla parte dei docenti, naturalmente.
0: L'altra. Certo. Siamo contro questo utilizzo inutile dell'intelligenza
4: contro,
0: artificiale.
4: Però dobbiamo trovare sicuramente un modo diverso di confrontarci con questi ragazzi, perché non è che possiamo sempre dirgli il cellulare no e l'intelligenza artificiale no.
0: Sì.
4: Allora diamo dei compiti diversi.
0: Giusto.
4: No.
0: Sì. Quali?
4: Però cioè, non lo so, ci
1: è una sfida.
5: Avremo tempo e modo.
0: Giusto,
4: è la
0: adesso.
4: Sfida della scuola 3.0.
0: Certo.
4: Però stavo pensando in questo mio momento di riflessivo di ieri sera, ma le intelligenze artificiali ci sono mai andate a scuola?
0: Ah,
4: ci vanno sempre.
0: Brava.
4: Chi sono gli insegnanti? Siamo noi?
0: Eh sì.
4: È un algoritmone gigantesco.
1: Sicuro?
4: Non lo so, il preside che si aggira per i corridoi.
0: Come sono fatte le scuole delle AI?
4: E poi mi sono chiesta, ma come le valutiamo? Perché noi abbiamo sempre un po' la fissa,
0: certo,
4: della valutazione.
0: Dare i voti, sì.
4: Come facciamo a dare i voti a delle intelligenze che sanno già tutto?
0: Questa è una bella domanda.
4: Però, facciamo a gara chi arriva prima.
0: Per esempio.
4: L'idea. E l'altra idea che mi è venuta ieri sera, ma durante l'intervallo, queste intelligenze artificiali, come giocano? Si collegano, giocano a scacchi.
0: Marco, speriamo non facciano i war games come nel film degli anni Ottanta.
4: No, ecco, magari anche no, perché
0: sennò siamo nei guai.
4: Tutti
0: siamo
4: e ci va a finire anche male. E poi mi sono chiesta, ma si avvalgono dell'ora di religione o preferiscono alternativa? Perché lì è una questione un po' complessa.
0: E questa è delicata, la dovremmo chiedere a padre Benanti, ma lo faremo in un altro momento. Prof, stia con noi, perché sarà con noi tutti i giorni e poi ci sarà una sorpresa che da settimana prossima la vedrà protagonista tutti i venerdì. Sono arrivati altri messaggi, guarda qua.
1: Guarda la
0: un piatto di funghi camuni.
1: Funghi camuni, c'è del riso, mamma che fame.
0: E poi Fra dice classico, tortellini in brodo, comfort food.
1: Anch'io ho già iniziato con i tortellini.
0: Beh certo, li apri, li metti nell'acqua che bolle.
1: Beh, il brodo caldo.
0: Brodo già fatto, non è che lo devi fare.
1: Vabbè,
0: tu sai cucinare, prof?
4: Non proprio.
0: Non è come noi, come me, non come Cinzia.
1: Ma no, io ho i miei cavalli di battaglia.
4: Volevo dire, stiamo parlando di scuola, siamo finiti subito alla pancia.
1: Ma
4: cioè,
1: perché
4: un attimo,
1: signori,
0: perché
1: cioè, visto
0: tutto
1: l'orario,
0: così, prof, si finisce sempre a tarallucci e vino. Ecco come si finisce. Dovremmo avere finito la prima puntata della nuova stagione di Caterpillar. Allora, con un saluto e un ringraziamento alla nostra professoressa.
1: Grazie, prof.
0: Maya Giudici.
1: Grazie,
0: che torna domani.
1: Voi.
0: La linea adesso va a Chiamami Radio 2 con Agostino Penna, Alma Maneri e la partecipazione di Antonella Boralevi. Li abbracciamo forte, ogni sera gli daremo la linea, ma ricordiamoci e ricordatevi, Cinzia, che per un giorno che finisce
1: c'è sempre una notte
0: che comincia!
6: Rai Radio 2.
7: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
8: 2-2.
9: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
8: 2-2.
10: Così questa è la nuova Volvo X60.
11: Che ne dici? 100% elettrica.
10: Bellissima, ma giusto un limite.
11: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
10: È vero, ma il prezzo?
11: Come la tua ibrida.
10: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
11: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
12: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 20.58, apriamo in A7 tra Isola del Cantone e Serra Valle Scrivia in direzione Milano, dove si registrano 2 chilometri di coda per il ripristino di un incidente. Andiamo sulla diramazione della statale 309 Romea, nei pressi dell'allacciamento con la A14 per Ravenna e la statale 16 Adriatica in direzione della Romea, segnalato un incidente. Ci spostiamo in A14 tra Castel San Pietro e l'allacciamento con la A1 in direzione Bologna, dove sono presenti code a tratti per il traffico intenso. Ora in Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, allo svincolo di Scandicci, attenzione per una perdita di carico per chi proviene da Livorno. Andiamo in A1 sul tratto Roma-Napoli, allo svincolo di Valmontone, si registra un veicolo in avaria per chi viaggia verso Roma. Infine sul raccordo Viterbo-Terni, nei pressi dell'innesto con la statale 3 bis Tiberina in direzione Viterbo, è segnalato un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra un'ora, buon viaggio.
8: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
12: Ma è vero che la AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da una AI, Gol-IA.
13: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
12: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
8: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol-IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 21. Prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto. E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.

0: E voi chiamate a Chiamami Radio 2, chiamate a Radio 2 e risponde. Ci sono io qui sempre, come l'anno scorso, Agostino Penna. Buonasera amici e amiche e ben trovati e ben ritrovati a quest'ora con Chiamami Radio 2. Parte l'applauso dalla nostra regia, poi salutiamo tutti quanti. Vi dico subito che ci saranno un sacco di sorprese, che questa sera la prima la vedo già alla mia sinistra, avrò due nuovi compagni che mi affiancheranno, compagni d'avventura. Ovviamente avrò sempre il mio fido piano forte qui alla mia sinistra, che accarezzo, ci sono appoggiato sopra per chi ci vede alla visual, ma vorrei presentare subito il primo amico ospite. Tu sei ospite mio stasera, perché è la prima volta stasera.
1: Ma diciamo di sì, buonasera.
0: Simone Calomino.
1: Grazie maestro Agostino, grazie, buonasera. Grazie, sono felicissimo di stare qua con te.
0: Io sono felice perché poi mi sono messo anche in bianco, tu in verde, dobbiamo fare, ma il rosso c'è per
1: il rosso Radio 2, facciamo la bandiera.
0: Assolutamente italiani. Quindi tu starai con me?
1: Sì, starò con te il martedì, il mercoledì e il giovedì. Oggi è l'unico.
0: E allora che
1: così
0: ci fai qua stasera?
1: Sono venuto a farti compagnia così.
0: Benissimo, assolutamente. Sono felice, faremo musica insieme e soprattutto parleremo con i nostri amici che sono abituati a interagire. Naturalmente come? Con i soliti numeri, i nostri numeri 063131 per telefonare e parlare in diretta con noi e anche poter cantare con il 348 7300 200, mandando dei vocali oppure mandando raccontando le storie.
1: C'è messo pure una novità quest'anno, così. Diciamola subito, il suona diciamo. Con Ago, che
0: proviamoci,
1: fanno loro?
0: Proviamoci. No, perché ci sono tantissimi, io incontro tanta gente che suona, che si diletta, anche giovani musicisti che vogliono, che non possono partecipare perché magari sono minorenni qui a Radio 2 e noi li ospitiamo musicalmente. Mandate dei vocali o delle interpretazioni sonore suonando con un flauto, con un ukulele, con un'armonica, quello che vi pare. L'importante è entro i 30 secondi io cercherò di accompagnarvi senza invocare la polizia musicale. Io ho inventato sta roba della pulizia musicale
1: pericolosissima,
0: che con il nostro Leonardo Sinibaldi è pronta a partire.
1: Eccola, ancora non abbiamo fatto niente.
0: E vabbè, allora a questo punto lo presentiamo, Leonardo Sinibaldi alla regia, al di là del vetro.
1: Buonasera Leonardo.
0: Questa sera abbiamo Fabio Melis all'audio, che ci manda belli pimpanti con le nostre voci, naturalmente il nostro Luca Masci e la Leonora Catapano alla redazione, e new entry la nostra Laura Zullo. Eccola, Laura Zullo, che è la curatrice del programma. Naturalmente noi siamo anche visti, caro Simone.
1: E siamo canale 202, siamo visti da tutti voi che volete vederci. E sì,
0: ma
1: poi
0: grazie
1: soprattutto
0: a chi?
1: Grazie a Valentina Galli alla regia visual. Brava Agostino.
0: Ecco, Valentina Galli supportata da Andrea Castiglioni alla visual. Abbiamo fatto i saluti tutti quanti, quindi siamo pronti per partire, per dare spazio alla musica. La musica, quella di Radio 2, con Gianna Nannini e il suo meraviglioso errore, un errore che si fa perdonare perché è una bellissima musica, e poi parliamo anche di Gianna Nannini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Le balene volare, Agostino, tu le hai viste quest'estate?
2: No, no. Qualche balena l'ho vista in spiaggia.
1: Ma non volavano?
2: No, non volavano. No, balena nel senso affettuoso.
1: Certo, sempre, comunque.
2: Anche io sono un balenottero, Ma ho preso
1: a modo mio anche più delfino, forse, sai, nelle onde.
2: Come fa il delfino? Come fa il delfino?
1: No, non lo so fare, è così.
2: Parliamo della meravigliosa Gianna Nannini. Possiamo anticipare che sabato 19 settembre la Nannini sarà protagonista dell'unico suo concerto del 2026 a Berlino, Gianna Gold 1976-2026, un rock sinfonico, uno show di rock sinfonico per celebrare appunto i suoi 50 anni di carriera.
1: Che meraviglia, che meraviglia, sì.
2: Alti mari e fiumi.
1: Gianna, che ci fai qua?
2: Attraverserò.
1: È arrivata Gianna. Quanti ospiti a Chiamami Radio 2?
2: Sì, ce ne saranno molti. Ma naturalmente, che dire, parliamo appunto dell'estate.
1: Parliamo
2: d'estate, perché noi ce la siamo, anzi non l'abbiamo nemmeno lasciata dietro, è proprio qui, ancora qui l'estate, tranne qualche temporale qui e là, perché appunto sulla carta settembre è il mese del rientro, ma la routine che ricomincia magari non per tutti, perché ho letto qua e là che gli italiani, credo 6 più 10, preferiscono trascorrere le vacanze anche a settembre, non solo agosto.
1: Sì, settembre, ottobre, l'estate si è spostata anche geograficamente un po', perché adesso diciamo è sempre stato così, ma in questo periodo ancora di più le destinazioni più scelte sono al sud Italia.
2: Quello un po' da sempre, ma in questo periodo particolare, soprattutto la Puglia, la Sardegna, la Sicilia. Tu, Calomino, dove sei stato, Calomino?
1: Allora,
2: in vacanza.
1: Agostino, io sono stato poco in vacanza e sono andato in Islanda, perché qui c'erano 40 gradi, lì 12, capirai.
2: Bellissimo,
1: insomma,
2: fortunato, anche perché tu hai condotto con Pettinati, appunto.
1: Esatto,
2: programma.
1: Con Vittorio Pettinato, ma anche con Barbara Venditti e Jody Olivernini, insomma un'estate bella impegnativa.
2: Assolutamente. Ed è il tema appunto di questa giornata appunto di raccordo tra l'estate e quello che starà per arrivare, forse
1: l'autunno,
2: un po' più avanti,
1: forse,
2: l'autunno, ma chi
1: ancora?
2: Lo sa.
1: Speriamo
2: chi lo sa. E quindi noi chiediamo appunto a tutti quanti voi come avete passato l'estate, qual è la cosa che ricordate di più di questo 2026? Tu che cosa hai fatto?
1: Ma guarda, a parte il viaggio, ricorderò sicuramente questa atmosfera di una Roma finalmente di nuovo deserta come non la vedevo da anni, sì.
2: Quasi lockdown.
1: Poco tempo però deserta. Tu, Agostino, cosa hai fatto quest'anno?
2: Beh, io ho lavorato tanto, naturalmente sì. D'estate si fanno tanti concerti, ho anche provato a scrivere qualche canzone, proviamo, ancora non è finita.
1: Poi ci fai sentire qualche cosa.
2: Sì. Col tuo aiuto, con la lampada di Calomino riusciremo a chiudere.
1: La lampada di Calomino.
2: Allora, diciamo naturalmente bene. Abbiamo sempre il 3487-300-200, se volete darci le vostre notizie, i vostri ricordi di quest'estate, la canzone che preferite, ma naturalmente la cosa che non cambia è con il nostro appuntamento, è la nostra Antonella Boralevi, che farà la copertina appunto del tema, ci parlerà dell'estate. Buonasera, Antonella, sei qui con noi anche stasera?
3: Eccomi. Caro Agostino, felice di essere di nuovo qui al nostro appuntamento per trovarti il cuore qui a Chiamami Radio 2, insieme alla tua bella musica, Agostino, e insieme a te che adesso stai ascoltando Radio 2.

0: tanto pensi che è finita anche questa estate? Magari piove, però tu questa estate hai voglia di portartela dietro, anche un pezzo soltanto. Non importa se l'hai vissuto o l'hai sognato, perché l'estate, sai, ha questo di bello: il tempo si ferma. Tutto può succedere d'estate e tu sei libero di farlo succedere. Allora, guarda, è Roma. Sono i palazzoni tutti uguali del boom, il 1962. L'Italia ha appena scoperto l'estate per tutti, le ferie di Ferragosto. La città è un deserto arrostito dall'afa, non c'è un'anima in giro. È Ferragosto. Di colpo, vrum, un rombo. Ti inchioda davanti una lancia fiammante, scoperta, rossa, luccica. Se le mangia le strade della periferia e se la mangia la vita, l'uomo che è al volante. Bello è bello. Ha una camicia bianca, ha la faccia irresistibile dell'italiano piacione. Ha un bisogno impellente di fumare, ma ha trovato soltanto saracinesche chiuse. Ha bisogno di chiamare al telefono gli amici con cui ha combinato l'avventura di oggi. Ma non ci sono in vista telefoni a gettone. Di colpo, nella calura di questo mezzogiorno, lui, si chiama Bruno, solleva lo sguardo e incrocia gli occhi di un ragazzo di 20 anni, affacciato a un balcone, solo. Ha gli occhiali, un viso pulito, l'aria di chi non sa bene dove mettersi nella vita. È adesso che la storia comincia e dura un giorno, poco più, ma è un giorno di piena estate che cambia il destino. Cambia il destino a uno solo di loro due. Chi? Il ragazzo studia legge, si chiama Roberto. La frase che gli scardina le certezze che ha cercato di darsi, e quanti di noi ci provano a darsi delle certezze, ti chiedo, gli arriva dalla strada infuocata. Posso salire a fare una telefonata? Roberto è gentile e dice di sì. Si ritrova catapultato dentro la vita da fanfarone, da filosofo a buon mercato, da scroccone di Bruno. Non gli riesce mai di dire no a Bruno. Ma molla i libri, a che ti servono? Gli dice lui. E Roberto esce. Esce dopo mesi che stava in casa a studiare. Eccoli insieme sulla Spider. Il ragazzo smarrito, terrorizzato dalla guida, chiamiamola sportiva, dell'uomo, perché Bruno ha 40 anni, ma è anche affascinato, Roberto, dal modo in cui Bruno si prende tutto quello che gli va, senza chiedere permesso, senza soldi. E a poco, sequenza dopo sequenza, il ragazzo diventa come lui. Si butta a capofitto nella vita che fino adesso si è limitato a guardare dal balcone. E come va a finire? Come finisce un'estate in cui sei diventato un altro, in cui hai detto sì a tutte le avventure, hai trovato la forza di dire alla ragazza che ami in segreto da anni che la ami, ma lei non ti risponde al telefono, e allora pensi che devi correre da lei, correre come un pazzo, correre con la lancia, via, via, via, sulle strade. Il Sorpasso è un film magnifico di Dino Risi che racconta l'estate per quello che è: un tuffo dentro l'ignoto. Bruno il fanfarone è Vittorio Gassman, Roberto è Jean-Louis Trintignant. Allora, Agostino, intanto prepari per me un'estate fa degli Homo Sapiens ed ecco la mia dedica di stasera. Sono Antonella Boralevi, sono scrittrice e questa canzone è per te che coltivi la nostalgia come un giardino. Buon rientro.
1: Grazie, buon rientro. Grazie anche a te, Antonella Boralevi, grazie delle tue perle, delle tue escursioni in...
2: Che sguardo hai visto? Ti ha descritto l'estate in poche pennellate. Ma è la Boralevi che ci vuoi fare.
1: È la citazione di questo questo film, sì. Chi non ha visto Il Sorpasso, con quella magnifica Aurelia B24, sai che io sono appassionato di auto, ma al di là della bellezza del film c'era proprio questo funzionamento funziona moltissimo perché mette a confronto questi due mondi, mondi e modi opposti di stare al mondo, sì, cioè la prudenza e l'incoscienza. Tu che sei, più prudente o più incosciente?
2: Io sono un prudente, ed essendo prudente mi sento di chiederti, ma vogliamo accontentare?
1: Assolutamente, ha fatto una richiesta,
2: la sua richiesta bellissima,
1: una richiesta bellissima di questo brano un'estate fa, che tra l'altro è stata scritta nella versione in italiano da Franco Califano, che oggi, guarda caso caro Simone, sì, avrebbe compiuto 88 anni. Guardate che congiunzione astrale. Grazie ancora Antonella, perché ci chiedi questo brano che è stato scritto nel testo in italiano appunto dall'autorevole califfo Franco Califano.
2: Quindi era il 1972 quando gli Homo Sapiens in Italia lanciavano questo brano, ovviamente brano di derivazione francese, Una belle histoire era il titolo originale. Adesso maestro Agostino Penna, destreggiati in questa meravigliosa melodia.

0: Ma che meraviglia, Agostino Penna, inconfondibile Agostino, col tuo sì, inconfondibile. Allora, ricordiamo ai nostri ascoltatori che al 3487-300-200 possono dirci anche quale canzone inserirebbero nel loro album dei ricordi.
1: E ne stanno già arrivando tantissimi di messaggi, li ascoltiamo però fra poco perché noi ci concediamo un po' di spazio alla regia.
2: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu. 2-2.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it. 2-2.
5: Fine ha fatto la moto.
6: Te ne pentirai, Casati.
7: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: 2-2. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
3: 2-2.
9: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: era il 1977, caro Simone, qui a Chiamami Radio 2 con me, Simone Calumino, in questa nuova stagione. Il 77, ragazzi, io ballavo questo brano.
1: Ballavi?
0: Eh sì, ero piccolino.
1: Facevi 6 anni?
0: Sì, piccolino,
1: due,
0: facevamo
1: uno.
0: Feste in, no, assolutamente, ero un po' più già grandino. Te pensa, mi sono innamorato di tal Kira, una ragazza che si chiamava Kira, si chiama Kira con la K, con questo brano, questo disco flamenco, questa versione di Santa Esmeralda. Ricordiamo che questo era un brano che era nato per Nina Simone e poi reso celebre anche dagli Animals, ma questa lettura che poi è all'embrione di tutto quello che è successo poi in tanti decenni dopo, no? Di questo flamenco che è entrato prepotentemente nel pop,
1: nella musica. Sì. E tanti messaggi a proposito delle estati, non solo la tua con Kira ma pure quelle dei nostri ascoltatori, ci stanno arrivando al 3487 300 200. Sì. Per esempio leggo questo: ciao, bentrovati, finalmente a 63 anni sono andata in Grecia e per la prima volta in una spiaggia nudista. Hai capito? Laura da Roma si è fatta quest'estate tra mare, sole, libertà e ha pensato altro che prova costume. Questa è una prova di coraggio. Brava Laura, bisogna fare così, eh?
0: Sì, vai tranquilla, tutti al mar a mostrare chi è
1: peccato. Chiappi chiare, bello quello.
0: Sì. Te la ricordi questa?
1: Più o meno, proviamo, vai, vediamo un po' se riesci a beccarla. Eccola.
0: Tutti al

0: ricorda molto, molto gli anni 60. Vi ricordiate quando si andava tutti quanti proprio sulla Colombo? I film a bianco e nero,
1: con le code delle automobili, bello.
0: Senza aria condizionata.
1: Mamma mia, pensa tu. Però faceva un po' meno caldo all'epoca.
0: Chi lo sa,
1: si poteva ancora.
0: Loro lo resistevano di più. Noi abbiamo bisogno invece dell'aria condizionata, delle cose. Altri messaggi?
1: Altri messaggi. Tra poco continuate a mandarceli al 3487 300 200, anche parlando, dicendoci se volete qual è la canzone che fareste entrare nel vostro album dei ricordi dell'estate, e parlandoci delle vostre estati. Però Agostino, visto che il tema è l'estate, no? Grazie a Luca Masci, il nostro autore, abbiamo recuperato un paio di chicche sull'estate. Allora, vai, io mi metto qui e te la leggo. L'Italia è stata la nazione più cercata al mondo dagli utenti internazionali per le vacanze di agosto. Vorrei vedere dove
0: altro volevano andare. Il più bel paese del mondo, lo possiamo dire.
1: E le prime tre regioni italiane sono state Puglia, Sicilia e Sardegna.
0: Lo dicevo,
1: pure fa, diciamo, insomma, era abbastanza prevedibile. Anche gli italiani confermano la tendenza. Tra le coppie, la meta più cercata è stata Lampedusa. In effetti molti miei amici sono andati a Lampedusa. Tra le famiglie spiccano Vieste, Porto Cesareo, San Vittorio Capo, Tropea e Gallipoli. Qui c'è anche la mia amata Calabria. Bene, benissimo. Per i gruppi di amici
0: sei
1: invece
0: calabrese,
1: dovrebbe...
0: già. Quindi calomeno.
1: Ha capito.
0: No, capito.
1: Invece
0: capito.
1: Tra i gruppi di amici San Teodoro e Gallipoli vanno a divertirsi a Gallipoli come sempre. Però
0: confermo.
1: C'è una prepotente presenza della Puglia nelle vacanze.
0: Assolutamente, anche io sono stato pugliese quest'anno.
1: Sì,
0: tu sai che, non sai, ma te lo dico, noi abbiamo chiuso con l'edizione scorsa di Chiamami Radio 2 ospitando il leone di Cellino San Marco.
1: Ma...
0: e pensa che io sono riuscito per la prima volta a essere ospite della sua struttura fantastica, caro Leonardo, che mi guardi dal vetro, veramente. E vai!
1: Eccolo.
0: Ecco, era, ogni piazza era intitolata esattamente. È stato qua, sì, l'abbiamo detto. Eri distratto, l'avevo detto che abbiamo chiuso con l'edizione
1: ma
0: con Albano, ma comunque dicevo, andate a trovare il leone di Cellino, perché c'è una struttura bellissima.
1: Immagino.
0: Ogni piazza è intitolata a una canzone o a cantanti, piazza Celentano, piazza Morandi, eccetera. Comunque, detto
1: colleghi,
0: ciò, confermo, il Salento è veramente meraviglioso.
1: Una terra bellissima, una terra dove nascono amori che poi finiscono miseramente con la fine dell'estate, a volte continuano.
0: Lo sai che c'è un mio amico cantante che è andato in Salento?
1: Sì. Chi?
0: E c'è scritto una canzone.
1: Ah sì?
0: Lo sai che io amo ogni tanto invitare degli amici.
1: L'hai fatto venire qua stasera?
0: Sì, è già qui.
1: Scusate,
0: vado a riceverlo.
1: Io aspetto di vedere un po', ma chi è? Dico io. Non mi aveva avvisato nessuno.
0: È Biagio Antonacci.
1: Biagio Antonacci, ma qui stai, sono emozionatissimo. Maestro Antonacci, ma benvenuto. Ma che è lui proprio.
2: Sì,
1: proprio lui. È proprio lui.

0: E cia cia cia, bravo maestro Penna, vedi?
1: Non era
0: Biagio, eri tu, ma t'ho schiamato subito.
1: Ma certo che, come fai?
0: Ma lo sai fare uguale.
1: Inimitabile, ma no, ma io
0: sì,
1: ti gioco.
0: Ma sì, senti a me.
1: Sono reminiscenze di tale quale show.
0: Adesso invece abbiamo sentito tanto il maestro Antonacci negli anni passati, ma un'altra canzone che ha accompagnato la nostra estate invece è una bossa.
1: Mosso suo
0: non denti. È una bossa nova, è una bossa nostra.
1: Mosso suo denti, Gaia, con la sua bossa nostra, ci ha inebriato.

0: Ma che ritmo, ma che suasaggi, che bellissimo questo ritmo, questo caldo e quasi ipnotico, una leggerezza elegante. Questo brano di Gaia, scritto insieme, pensa Simone, a Riccardo Zanotti, il bravissimo Riccardo Zanotti.
1: Dei pinguini tattici nucleari.
0: Proprio lui. Pensa, i pinguini che si incontrano sulle spiagge calde di Bahia.
1: Oh, ormai tutto è possibile, che sì. Ne sai. Volevo leggerti un messaggio che ci è arrivato. Dai. Buonasera ragazzi, il 2026 è stato l'anno più importante della mia intera vita, un anno terribile e straordinario, pieno di cose e situazioni difficili ma belle, e non è ancora finito. Ringraziamo Rossana allora.
0: Grazie
1: messaggio.
0: Rossana, poi c'è anche Monica che è molto, molto così stringata. Ciao, bentornati Monica.
1: Bentornati, grazie, ed è tornato anche il momento, quello che tutti sicuramente aspettavano, perché questo è il momento in cui gli ascoltatori diventano protagonisti, sì. Grazie alle tue sapienti mani. Beh, pianistiche,
0: insomma, mi butto senza rete, perché
1: ma
0: l'esame
1: buttati,
0: è più per me.
1: Buttati Agosti tranquillamente.
0: Dove ne devo buttare?
1: Allora abbiamo
0: Simone.
1: No, sul pianoforte intendevo, di figurati. Abbiamo Ernie da Firenze che ci manda questo messaggio qui. Senti un po',
0: vado al piano, vado
1: vai
0: al piano.
1: Tranquillo, tanto c'è una breve introduzione, eccolo qua.
2: Agostino, ciao, buonasera, bentornati,
0: ciao.
2: Vedo che hai un compagno,
0: esatto,
2: ecco. Nuovo questa volta.
1: Sì.
2: Bene, ci siete mancati un po'.
0: Grazie, anche
2: e
0: tu.
2: E a proposito di estate, visto che siete nell'argomento, ho una canzone.
0: Dai,
1: e vediamo.
0: Vediamo qual è.
2: La canto.
1: Sì.
0: Dimmi.
2: Estate,
0: Bruno Martino.
2: Sei calda come i baci che ho perduto.
0: Sì.
2: Sei piena di un amore che è passato. E così via. Un abbraccio grande, ha fatto molto caldo.
1: Continuiamola noi.
2: Andiamo avanti così. Buona serata. Ciao.
3: Sei calda come i baci.

0: Ammazza come la prendi alta, eh.
1: L'ha presa lui, eh.
0: L'ha presa alta, vabbè.
1: Tornerà questo inverno.
2: Sì.
1: Ma speriamo di no. A proposito di Bruno Martino. Ma Bruno Martino è un grandissimo.
2: Grazie.
1: Che andrebbe. Applauso a Ernie, ma soprattutto al fatto che ci consente di dire che Bruno Martino ne aveva scritta anche un'altra. Anzi, guarda, sì. Guarda, Simone Calomino, tu sai che io sono estemporaneo.
2: Sì.
1: Ce n'era un'altra bellissima di Bruno Martino che secondo me andrebbe riscoperto. Cerchiamo di farlo noi stasera con
2: Va bene.
1: Questo brano bellissimo.

0: quest'estate.
1: Calomino.
0: Quest'estate.
2: Senza chi?
0: Senza te.
2: Bravo, no. Il maestro Penna, ho apprezzato anche un po' l'imitazione velata di
1: molto
2: Martino,
1: velata,
2: molto
1: questa, velata. Questa A per questa estate.
2: Era bravissimo Bruno Martino, ma poi ha fatto parte di una stagione importantissima della canzone italiana,
1: sì.
2: Che era quella dei complessi, no? Dove è nato Carosone, dove è nato Marino Marini, e c'era pure lui col suo complesso. Poi è diventato il grande autore e performer che conosciamo.
1: E lo ricordiamo forse più anche come crooner, sì. Insieme appunto a Buongusto successivamente,
2: sì, sì, sì.
1: Il grandissimo Peppino Di Capri, che ahimè ci ha lasciato da qualche mese. Andiamo avanti con i messaggi?
2: Vorrei invece fare una piccola parentesi.
1: No.
2: Una piccola parentesi.
1: No,
2: perché
1: facciamo i messaggi.
2: Facciamo i messaggi.
1: No,
2: dopo
1: fai la parentesi. Hai aperto la parentesi?
2: La chiudila. Totò, vedi?
1: Sì.
2: Allora, Agostino, aperta questa parentesi, si tratta, sì, di un giochino che vorrei sottoporti, che mi è stato definito così dall'autore, colpa sua, Luca Masci, dice un po' stupidino, un po' calomino, e ce lo teniamo.
1: Ma io perciò prima ti stavo facendo lo sgambetto. No, lascia stare, lascia, perché ho intravisto subito questa
2: cosa.
1: Giochino.
2: No.
1: Come lo chiamiamo? Giochino Calomino.
2: Giochino Calomino. Magari il nome lo possono dare anche i nostri ascoltatori. Vedremo.
1: Ascoltiamo.
2: Vedremo.
1: Ma che cos'è, un quiz per me?
2: Un quiz. Mi trasformo in Mike Bongiorno.
1: Metto le cuffie.
2: Metti le cuffie.
1: Ho vinto qualche
2: cuffie.
1: Cosa?
2: Ancora niente.
1: No.
2: Allora, signor Penna, senta, questa estate, come tutte le estati in Europa, sono successe cose di tutti i colori, grandi rassegne, grandi giochi di gruppo anche nei villaggi. Io te ne dico tre. Di questi tre che sono molto improbabili, tu mi devi indovinare quello vero, e ce ne sono due che invece sono completamente inventati. Allora,
1: diciamo che io non so di che cosa, qual è la soluzione, perché sono sempre molto combinata.
2: Non lo sai, ma
1: datemi una mano da casa, datemi una mano.
2: A fine agosto a Backup, nel Regno Unito, si disputa
1: Backup, il famoso paese
2: Backup,
1: dove si stiva tutto, no?
2: Sì, dove conservano i dati, quelli per non perderli. Si disputa il campionato mondiale di lotta nel sugo, Agostino.
1: Come il sugo?
2: Nel sugo, sì, sono due minuti dentro una vasca piena di gravy. Che
1: ma lo sanno fare il sugo loro?
2: Pare che lo sappiano fare. Ci metto pure la farina dentro, non so fino a che punto. Vabbè, comunque, in questa competizione contano per vincere la lotta, il costume che tu ti metti e la spettacolarità di questo gioco che fai. Alla fine i concorrenti vengono ripuliti con degli idranti dei vigili del fuoco.
1: Ah, che soddisfazione.
2: Questo sugo deve essere pure bella appiccicaticcia, a quanto pare. Comunque, il secondo fatto, invece, la vediamo quale di questi è vero, è la battaglia delle torte, che invece si gioca a Tournai in Belgio.
1: Come si scrive Tournai?
2: Si scrive Tournai, non è sotturnato dei Tournai, no.
1: Arrivai e poi
2: Tournai. Squadre di quattro persone che devono attraversare la piazza con una torta da salvare, mentre degli avversari li devono bersagliare con dei bignè alla panna. Vince chi arriva con la torta più intatta.
1: Stai facendo venire una fame.
2: Terzo fatto, invece, è la corsa dei camerieri, che si fa a Cascas in
1: Quindi,
2: Portogallo.
1: Tornai e poi Cascas.
2: Succede di tutto in Europa. In Portogallo questi camerieri e baristi devono correre per un chilometro con un vassoio in mano, con tre bicchieri, una bottiglia, un pastel de nata, e devono far cadere niente.
1: È incredibile, un chilometro è tanto.
2: È tantissimo. In più, ogni bicchiere caduto vale 30 secondi di penalità. In palio il titolo di miglior cameriere. Mo quale di questi tre fatti? Quello del sugo? Qual è il secondo che
1: mi hai confuso?
2: Delle torte o dei camerieri?
1: È solo mi hai confuso. Secondo me, guarda, la cosa migliore è che mandiamo un disco. Mi faccio aiutare da Justin Timberlake.
2: Hai fatto
1: Can't
2: aiutare,
1: Stop the Feeling, e ti dirò.

0: the stile. Ma qui ci casiamo, ci casiamo.
1: Pure Justin Timberlake, mi sai.
0: Ma certo, questo è uno dei successi che suonavo con la mia band 3 o 4 anni fa, 5, non mi ricordo, ma comunque. Sì. Anzi, no, 10, è uscita 10 anni fa, ma si mette sempre di grandissimo buon umore e grandissimo feeling anche qui negli studi di Chiamami Radio 2. Ma tu mi hai lasciato con questa triade di vere o
2: tre
0: falso fatti.
2: Uno deve essere vero. Allora, il primo è questo della lotta nel sugo, sugo gravy, no, che fanno nel Regno Unito, a backup. Il secondo è quel fatto delle torte a tournée in Belgio, no? E il terzo è quello di Casquet, perché prima tournée poi Casquet, no, in Portogallo. E qual è?
0: Devo scegliere.
2: Devi sceglierne uno dei tre butta.
0: Justin non mi ha dato una mano.
2: Non ti ha aiutato?
0: No, mi ha aiutato.
2: Casquet mi suggeriscono dalla regia.
0: Io sceglierei la seconda.
2: La seconda che è questa di tournée in Belgio? No, no, no, Agostino, no, no. Ritenta.
0: Non è
2: più
0: quella.
2: Non è questa. Ritenta.
0: E cioè qual è?
2: È la prima, quella della lotta nel sugo. Ma come, non l'hai mai sentita?
0: Ma che? Ma la lotta del sugo? Io il sugo preferisco quello con i pomodori pachino, oppure quelli col pennello del Vesuvio.
2: Ti dico, loro non in questo sugo, che è più un fondo di cottura, ci mettono brodo di carne, burro, farina, salsa, questa non la so leggere, Worcestershire, sale, pepe nero, erbe aromatiche, un estratto di
0: bellato il cane.
2: Sei ribellato.
0: No, c'è possibilità. No, assolutamente no. Non lo voglio assaggiare.
2: No, andiamo avanti. Benissimo. Andiamo avanti. Agostino, ci sono altri Canta con Ago.
0: Ce ne sono tantissimi.
2: Se tu sei pronto.
0: Io sono sempre pronto. Tanto al massimo c'è l'aiuto di Sinibaldi con la sua pulizia musicale.
2: Esattamente, esattamente. Allora, Agostino, intanto... C'è Bruno Mars on My Soul che è arrivato su Radio 2. Pensavo fossi tu a suonare, ma è confuso.
0: Altro che Canta con Ago, questo è uno forte.

0: Bruno Mars, On My Soul, uno dei brani di quest'estate, Agostino, che ci ha fatto ballare, tra l'altro estratto dal suo ultimo album, quindi fresco fresco, insomma,
1: ma molto più fresco di quel sugo di cui parlavi prima.
0: Ma lascia perdere, è il passato, è passato, non di
1: va più. Bene, parliamo dell'estate con i nostri amici.
0: Parliamo dell'estate, stiamo ricevendo ancora tanti messaggi, infatti, di persone rimaste chiuse fuori dagli agriturismi perché era saltata la corrente. Ci sono delle è successo veramente di tutto quest'estate. A te, per esempio, è mai successo qualcosa di assurdo durante un'estate?
1: Ma non solo d'estate, in tutti i giorni.
0: Beh, quello sicuramente.
1: Quello sicuramente. Però se devo proprio ricordare, io una volta sono rimasto chiuso da piccolino in una cabina, sai quelle cabine proprio.
0: Le cabine telefoniche?
1: No, no, le cabine al mare.
0: Ah, le cabine del mare.
1: Per spogliarsi. Sono rimasto lì chiuso con un caldo incredibile, pensavo di soffocare. Ho messo una sedia e andavo a respirare, sai che ci sono delle feritoie.
0: Sì, sì, sì.
1: E ricordo da bambino e da lì chiamavo aiuto. Ero rimasto incastrato, sai, le porte crescono un
0: non
1: pochettino.
0: Non t'ha aiutato nessuno per quanto?
1: Ma sarà passata una mezz'oretta.
0: Mamma mia, sì, così. Sì, e che facevi? Cantavi nel frattempo?
1: La verità, ero stato discolo. Ero entrato in una cabina a fianco a una ragazzina che si stava cambiando.
0: Agostino, te lo sei meritato.
1: Era una bella. Ah, guarda, mi viene in mente una canzone bellissima.
0: Sì.
1: Bella d'estate. Bella d'estate di Mango. Me la sono chiamata proprio.
0: Te la sei chiamata da solo? Allora a questo punto direi che potrebbe essere una bellissima dedica da fare ai nostri
1: ascoltatori. Con piacere, anche perché è un cantautore che ho veramente nel cuore. E tra l'altro questo brano è stato scritto da Lucio Dalla nel testo. Quindi allora, due cuori per me.
0: Che creano un capolavoro. Sì. Mentre tu ti appropinqui al piano, ricordiamo ai nostri ascoltatori che al 348-7300-200 possono parlarci della loro estate o indicarci qual è la canzone che potrebbe entrare a far parte dell'album della loro estate. Sei pronto, Agostino?
1: Prontissimo.
0: E allora ti lascio la palla.

0: Che pezzone, maestro, sì, veramente.
1: Sì, mi emoziona sempre citare Mango. Viva la grande musica. Questo è il vantaggio dei grandi musicisti, che possono rimanere immortali grazie alle loro opere.
0: Assolutamente sì, Agostino. Ma tu te la sentiresti, adesso che ti sei destreggiato in questa canzone, anche di dedicarci un altro Canta con Ago? Io ci terrei particolarmente, perché c'è un nostro ascoltatore.
1: Sono loro che ci dedicano l'intervento.
0: Senz'altro. Allora,
1: tu non me lo dici prima.
0: No, non te lo dico.
1: Questa
0: prima
1: è la regola.
0: No, proprio a schiaffo.
1: Allora
0: ti do un paio di indizi, così intanto, mentre arrivi al piano, ti inizi a preparare mentalmente. Questo è Ale, un tuo ascoltatore affezionato. Che ti dedica, che ci canta una canzone di Luigi Tenco, Vedrai.
1: Ah, ecco, mi dai l'indizio.
0: Lui è particolarmente legato. Allora,
1: è un minore, una tonalità minore.
0: Sì, lui parte a schiaffo, tu sei pronto?
1: Lo prendi tu.
0: No, lo prendi a chi capita.
1: Vai.
0: Pronti, via.
1: Com'è?

0: Molto bene.
1: Ma bravo!
0: Ma bravo tu che l'hai beccata subito.
1: Ho beccato la nota.
0: Al primo ascolto, vedi? Sì, non quasi, era facile, quasi, sai, perché il nostro ascoltatore tendeva a confondere.
1: Ma la prova non è per me, cioè, no. O meglio, è per loro, ma poi è diventa la mia.
0: In ma certamente, modo. Infatti, continuate a mandarci i vostri Canta con Ago. E quest'anno sono stati aggiunti i Suona con Ago. Da domani sera, qua vogliamo sentire suonare di tutto, dall'oboe al flauto dolce.
1: Speriamo che non arrivi uno di quelli col flauto, ti ricordi? Gira,
0: certo, che me
1: in
0: ricordo.
1: Rete una Titanic un po' strana,
0: meravigliosa quella versione.
1: Aiuto.
0: Le diamoniche anche hanno demoniache, più che altro hanno fatto veramente male alla nostra musica. Agostino ha fatto invece del bene, veramente l'ha sempre fatto, ma adesso ancora di più alla nostra canzone Laura Pausini, che in questo suo nuovo progetto Io Canto Due sta inserendo sempre nuove citazioni verso i grandi autori, cantanti del panorama italiano.
1: Grande successo italiano. E saluto il marito Paolo Carta, con cui abbiamo avuto il piacere di suonare, pensa Simone, che abbiamo fatto una volta un trio, Carta, penna e Calamaio.
0: Ma che meraviglia.
1: Dove c'era un percussionista, come Calamaio era un percussionista,
0: percussionista.
1: Di colore. Pensate.
0: Il brano scritto da Raff e Peppe Dati nel 1991 è Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Vero.

0: Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Ago, siamo veramente ai titoli di coda.
1: Sei stato bene, Simone.
0: Sono stato benissimo a questo Chiamami Radio 2.
1: Sì, sì, sì. Ci vediamo quindi domani con te. Ci rivediamo e ci riascoltiamo domani, ma non prima di aver salutato naturalmente tutti quanti e soprattutto i nostri amici che ci seguiranno dopo l'onda verde, la linea dell'onda verde. Salutiamo Nicola Angelozzi e Gino Castaldo con la loro Radio 2 al centro della sera. Ciao da Chiamami Radio 2,
0: Agostino Penna e Simone Calomino, ciao ciao!

0: Dare informati.
1: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21.58, apriamo in Lombardia in A4 tra Monza e la tangenziale est di Milano in direzione del capoluogo, dove si registrano code per lavori. Ci spostiamo in Emilia-Romagna in A14 tra Bologna-San Lazzaro e l'allacciamento con la A13 in direzione della A1, il traffico risulta rallentato per lavori. Andiamo proprio in A1 in Toscana tra Calenzano e l'allacciamento con la variante di Valico in direzione Bologna, un veicolo fermo provoca rallentamento. Ora sul raccordo Bettolle-Perugia, il tratto tra Perugia Ovest e Corciano è chiuso a causa di un veicolo in fiamme in direzione del raccordo Bettolle, prevista l'uscita obbligatoria Ferro di Cavallo con rientro a Corciano. Ci spostiamo sulla A24 in Abruzzo, tra Teramo Ovest e Valvomano in direzione Roma, raccomandata prudenza alla guida per la presenza di animali sulla carreggiata. Ora sulla tangenziale di Napoli, tra Camaldoli e Fuorigrotta in direzione Pozzuoli, si segnala invece la presenza di pedoni sulla strada. E infine sulla statale 18 Tirrena Inferiore tra Capaccio e la variante di Capitello in direzione della statale 106 Ionica, il traffico è rallentato per lavori. È tutto, buon viaggio.
2: Sono le 22. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Radio 2, al centro della musica.
4: E vai!
5: E vai, ciao, ci Nicola. Siamo!
4: Ciao!
5: Ciao Gino, ciao.
4: Sai che no, ci siamo visti, ma in realtà noi non siamo al microfono da che era? Metà giugno.
5: Da metà giugno, sì, sì, la prima puntata della nuova stagione.
4: Allora, è ovvio che noi stasera occuperemo quasi tutta la puntata a dirci: ma cosa hai fatto? Cioè, perché sono passati.
5: Sì, perché questo è un comeback. Quindi ritorniamo insieme qui ai microfoni di Radio 2 negli studi di Via Asiago, insieme, sempre al centro della musica. Io devo dirti la verità,
4: sì,
5: Gino.
4: Sì.
5: Sono molto emozionata.
4: Però non stai piangendo.
5: No, per non lo dire, perché guarda, ho proprio gli occhi un po' lucidi, però sono emozionata perché
4: lo
5: comunque
4: Lucy,
5: perché l'ultima volta ci siamo salutati un po' con questo forse ci rincontreremo, e questo forse è successo.
4: Sì, è successo,
5: quindi
4: noi saremo,
5: è emozionante, è bello.
4: Da lunedì al venerdì abbiamo un sacco di idee nuove, di novità, cominciamo, abbiamo quasi ogni sera, anzi tutte le sere, avremo delle rubriche nuove.
5: Sì.
4: Avremo anche come novità, avremo degli ospiti, lanceremo anche una specie di nostro
5: appuntamento,
4: non so se chiamarlo diciamo, sì, un appuntamento che si chiama Conversazioni Notturne.
5: Sì.
4: Avremo degli ospiti per chiacchierare con noi in quest'ora che è un'ora di complicità in cui vengono fatti
5: dei segreti, di racconti.
4: Ma che hai fatto questi due mesi, Nicole?
5: Io ho lavorato molto, ho lavorato in due programmi, il primo Generazione Radio 2 con Mario Benedetto,
4: non
5: che saluto.
4: Sapere, non voglio sapere di altri. Vabbè, sì, okay, saluto. Vabbè,
5: poi,
4: vabbè.
5: Con Spettinati, con Vittorio Pettinato. E tu?
4: Allora, io voglio. Siamo al centro della musica, partiamo alla grande, uno dei pezzi più positivi, più augurali. Un invito a fare un viaggio magico, un viaggio meraviglioso, che sarà esattamente quello che accadrà qui da questo momento per tutta la stagione.

0: E che bello uscire in voce sulla, sulla coda dei Beatles, no? Che facevano spesso queste, queste cose strane. Che hai fatto qua?
1: Ricordiamo che abbiamo un certo, numero, il numero di Radio 2 348 7300 200. Già ci scrivono dei messaggi, sì, insomma, sì. Ciao Gino e ciao Nicole, bentornati.
0: Bentornati. Allora devo dire, io nascondo più di te, ma comunque io un po' di emozione ce l'ho sempre anche dopo tanti anni, perché comunque io sono talmente legato a questo, non solo alla, alla, all'idea di tornare in radio, fare radio con te, ma anche proprio a questo palazzo, a questa sede,
1: sì,
0: che è la storia,
1: ricordi,
0: della radio. Quindi comunque ogni volta venire qui è sempre molto emozionante. Allora, dicevo, abbiamo un sacco di novità. Cominciamo da stasera, abbiamo delle rubriche,
1: sì,
0: nuove.

0: ricordo dove l'ho ascoltata.
1: Allora,
0: ma perché,
1: guarda,
0: cos'è?
1: Allora, l'idea è venuta fuori quest'estate, mi è capitato, sono stato un po' messo in mezzo dagli amici,
0: sì,
1: che mi hanno come precettato, obbligato a fare dei quiz.
0: Ah, vabbè, certo,
1: quindi io dovevo mettere dei pezzi, cioè,
0: ci credo,
1: e la gente dovrà indovinare. Devo dire, è molto divertente come gioco, funziona sempre, infatti comunque poi me l'hanno richiesto.
0: E quindi
1: obbligato.
0: Perché non farlo anche in radio?
1: Sì, allora, facendo, io mi divertivo a quel punto a stuzzicare, a mettere cose, no, che
0: sì.
1: Allora ho messo questa introduzione e vedevo che è una canzone famosissima, per questo. Allora proviamo a sentirla, sentiamo l'introduzione, ok? Eccola qua. Allora, io, è una canzone, lo dico, popolarissima.
0: Beh, sì.
1: Io l'ho messa, ho messo l'introduzione, non invece di mettere la versione edit, quella, diciamo, breve,
0: quella più conosciuta, senza questa,
1: e vedevo
0: intro,
1: tutti mi guardavano smarriti, ma no, è troppo difficile.
0: Per me è molto semplice.
1: Allora,
0: devo dirti la verità.
1: 3487 300 200, sapreste dire che cos'è? Io voglio vedere se i nostri ascoltatori l'hanno riconosciuta. Può,
0: secondo,
1: darsi,
0: me sì,
1: dici? Però gli amici, che comunque sono amici appassionati di musica, eccetera, erano proprio veramente smarriti, mi guardavano a dire: ma questo è troppo. Io dico: ma guardate, non è difficile. Ma sì, ma proprio erano spiazzati, insomma,
0: la conoscono in un'altra veste.
1: Forse non avevano mai, perché molto spesso in radio non mettono la versione integrale, che è cioè questa introduzione, non la mettono, passano direttamente a un riff molto popolare. Allora, questa è la rubrica Le canzoni che conoscete, ma non sapevate.
0: Che non sapevate di conoscere. Al 3487 300 200 vi chiediamo proprio questo.
1: Allora, però,
0: l'avete riconosciuta? Sì, c'è un vincitore. E Claudio.
1: La facciamo
0: ascoltare.
1: Quelli che invece hanno ascoltato questo intro hanno detto: ma che sarà mai? Vi facciamo capire che è una canzone forse italiana più famosa del mondo. Eccola.

0: figli delle stelle, sì. Qualcuno non ha capito, ma credimi, c'è gente che non, quella intro non l'ha mai sentita prima, quindi anche se c'era la melodia faceva pensare un po'.
1: Allora, mi ha fatto già un bellissimo regalo perché ovviamente ho ballato, esatto, come ben sai, esatto, io esatto, amo ballare, quindi esatto, c'è stato sì, un inizio ritmato perfetto per questo,
0: allora,
1: lunedì.
0: Allora, è la rubrica che verosimilmente faremo tutti i lunedì, perché ogni sera avrà la sua rubrica, quindi lunedì è la sera della canzone che non sapevate di conoscere e ce saranno di piuttosto curiose, vedremo.
1: Allora, ci divertiremo.
0: Come dicevamo, avremo quest'anno, a differenza dell'altro anno, Natale è capitato, abbiamo degli ospiti, ma così è stato anche un po' casuale. Invece quest'anno li cercheremo noi, avremo sì, degli spazi serali, il desiderio di fare interviste e chiacchiere, chiamate conversazioni notturne.
1: Sì, che non sono delle vere e proprie interviste, sono un po' di volersi raccontare,
0: sì, condividere, anche fare radio,
1: una confidenza, sì, proprio
0: assolutamente,
1: un po' come stare in radio la sera, no?
0: Allora, arriviamo all'argomento del momento,
1: tu già vuoi essere un po'
0: allora,
1: polemico
0: qua,
1: stasera,
0: no, qua raccogliamo anche perché no, anche in redazione abbiamo già delle proteste. Allora, da una parte c'è l'annuncio, sono arrivato l'annuncio ufficiale, si sapeva già da tempo, insomma, che gli Oasis hanno annunciato le date italiane, cioè un nuovo tour che comprende due concerti a Roma.
1: Sì, okay, abbiamo visto ieri i droni sopra,
0: esatto,
1: lo stadio,
0: esatto,
1: Olimpico.
0: No, io no, però sì, so che c'è.
1: Hanno conquistato tutto il mondo, sono,
0: sì,
1: arrivati.
0: Sì, sì, sì. Allora, le proteste sono da parte della nostra redazione, la nostra autrice ha già provato a prendere i codici, che cioè meccanismi molto complicati. Io questa roba mi fa innervosire già all'idea, perché è diventata, sì, una follia questa storia dei concerti che poi dicono esauriti in 16 minuti, che sono fatti anche discutibili, che poi comunque i concerti, guarda caso, riescono, i biglietti riescono fuori nel secondary ticketing, no? A prezzi maggiorati,
1: sì, insomma,
0: è un po' tutta una follia questa qua. Sta di fatto che la nostra autrice Lucia ha cercato di scaricare, e lei sostiene che il sito già non funziona, cioè
1: sì,
0: non
1: perché
0: ti dà
1: tu hai
0: codici,
1: un arco
0: che,
1: temporale di qualche giorno dove tu puoi scaricare un codice che ti servirà da inserire proprio in un sito per poi essere forse.
0: Allora, già intanto 3487 3487 300 200, se qualcuno di voi si è già come dire, scusate il termine un po' romanesco, ingarellato nella ricerca dei biglietti, perché non so qual è la parola italiana per ingarellato, vabbè cimentato.
1: Grazie al nostro Leonardo Cariotti, il nostro regista.
0: Allora sì, non so se qualcuno si è già cimentato, ma insomma, comunque io non faccio altro da mesi, da ormai da qualche anno, che sentire gente arrabbiata perché i biglietti di tutti, qualsiasi cosa, vanno a ruba velocissimamente secondo meccanismi complicati, gente che sta ore in coda,
1: sì, è vero,
0: oppure
1: poi
0: ti dicono sei in coda, sei al 3228esimo posto, e passano ore a aspettare che man mano scherzo. Mi sembra tutto un po' fa parte un po' della follia del meccanismo, ma
1: che non puoi refresciare per niente la pagina, deve rimanere lì, perché se sposti un po' il telefono, sì, è veramente un'ansia.
0: Devi cominciare da capo, vabbè.
1: Però per parlare di Oasis in questi giorni possiamo vederli in un'altra veste.
0: Allora, io ti ho promesso che facevo un coming out stasera,
1: sì,
0: devo fare un coming out,
1: sì.
0: Allora, io all'epoca non sono stato un grande fan degli Oasis, cioè sì, mi piacevano delle cose, delle canzoni, li ho anche visti dal vivo, avevo una particolare antipatia nei confronti di Liam Gallagher, cioè dal vivo io avrei voluto averlo per le mani e prenderlo metaforicamente, no? Nel senso che proprio aveva questo atteggiamento immobile tutto il tempo, con le mani dietro, il volto col microfono in alto, era una roba che mi metteva nervoso, no? Vabbè, comunque c'erano insomma, morale, io sono andato a vedere il film, sono impazzito, questo è il coming out. Io, a proposito di commozione, c'è stati due o tre momenti del film in cui ho pianto, giuro, sono stato travolto dalla potenza di questa reunion, è stata una roba incredibile, il film è pazzesco, girato da Dio, quindi ti restituisce la potenza della emotiva che c'era intorno a questi eventi, cioè molto rivolta anche alla gente che c'era,
1: sì, perché poi
0: gli abbracci, le cose, la commozione della gente, è una roba veramente, insomma, il film rende credo molto bene. Ho parlato anche con molti che ci sono stati ai concerti, quindi si sono ritrovati, no, nel film, quindi vuol dire che
1: è un'emozione forte, sì. Questa reunion ha prodotto proprio l'Oasis Live, sì. 2025, una tournée mondiale di 41 concerti in 14 paesi, sì, sì. Li abbiamo visti a Venezia in fuori concorso, ovviamente, con, sì, Don't Look, sì, Back, sì, in,
0: sì,
1: Anger.
0: Sì, c'è una mia amica che ha fatto carte false, è riuscita a entrare, è andata lì solo per stare nella stessa sala
1: respirare la loro stessa aria.
0: Allora, a proposito del coming out, una delle, proprio devo confessare che quando verso la fine del film parte uno dei momenti in cui io ho pianto è stato quando è partita Don't Look Back in Anger, che è l'unico pezzo che canta Noel tra

0: devo dire più di questo, io che ho osato anche essere un po' negli anni loro d'oro, sì. Però devo dire che questa riunione ha il suo senso, anche perché è stata vissuta come un messaggio che di questi tempi non è marginale, come riconciliazione.
1: Che cioè, bellissimo, fatto che è importante.
0: Due fratelli che si sono odiati, poi è abbastanza, non è falso il film, nel senso che loro, è una cosa incredibile, dopo 20 minuti parte il primo concerto del film, quindi ti prepara l'attesa, sì. La spigola Liam che va alle prove però fa l'antipatico, poi dice ma io purtroppo devo fare antipatico perché poi c'è dove finalmente dopo 20 minuti parte il primo concerto e loro escono tenendosi per mano, giuro, l'ho trovato fortissimo. Poi loro hanno cominciato a frequentarsi forse per la prima volta, nel senso si sentono, i loro figli non si conoscevano, si sono conosciuti, lo racconta il documentario, quindi mo hanno fatto amicizia ai loro figli, non si erano mai incontrati.
1: Beh, è importante, sono importanti questi incontri, questi rincontri, perché c'è ma anche molta umanità.
0: Sì, quindi
1: molta
0: è stato
1: umanità tra
0: vissuto
1: due fratelli,
0: anche
1: dalla gente
0: come
1: emozionante.
0: Sì, come appunto riconciliazione, sì. Che è una parola forte oggi, no? Perché invece viviamo tutto in chiave di conflitto, di cose. Allora, altra novità, non so se chiamarla così, però quest'anno, dopo che io ci ho fatto pure un libro per dire che la musica
1: è finita,
0: è terribile, ecco, però cercando bene le cose belle ci sono, quindi ogni sera cercheremo di mettere una cosa nuova, cioè una cosa di oggi bella, e è ancora più bello rendersi conto che molte delle cose nuove interessanti sono femminili
1: e sono veramente interessanti, con dei sound diversi, e quindi anche questo è il bello, è il momento di Al Centro della Musica, farvi scoprire della musica che magari avete ascoltato ma non conoscete bene.
0: Allora cominciamo da lei è Anna Castiglia, una dei personaggi che sto mettendo appunto più interessanti, molto come dire, ne stavo per, oddio, stavo per dire attenzionata, che è un verbo che quando lo sento dire mi viene da vomitare. Anche qui un po' come ingarellare, qual è il termine? Non attenzione, cioè è molto oggetto di interesse, no? Lei segue molti siti, insomma lei fa parte di questa wave alternativa, ma
1: adesso è piena di luce in questo momento,
0: sì,
1: è illuminata.
0: Allora speriamo, può darsi, poi ditecelo 3487 300 200, cosa ne pensate, se la conoscevate o se invece è una scoperta, e se ve la facciamo scoprire noi siamo molto contenti. Alla Castiglia, il pezzo è Mirò.
2: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: favola, da un quadro timido, hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Tu che sei riuscita da una favola, da un quadro di Miro, cara Nicole.
2: Beh, ti ringrazio. Tra l'altro Anna Castiglia, molto giovane, di Catania.
1: Catanese, come me. Esatto, quindi poi mi dicevi che da un po' che la segui, no? Quindi
2: Sì,
1: è fantastica, devo dire. E fa parte di questa. Alcuni personaggi stanno cercando di uscire dalle consuetudini, no? dai rituali, che sono diventati un po' stanchi, ripetitivi nella musica italiana. E ovviamente c'è un riferimento a Miro. Questa, non sono tante le canzoni che parlano di arte figurativa.
2: No, in questo modo no.
1: No, una volta cercavo, che volevo farci una puntata addirittura, no? Sono pochissime, quindi.
2: E parlano proprio di quadri.
1: Sì, c'è una famosa di arte. Sì, una su Van Gogh, però non sono tantissime, parlando di arte figurativa, no? Di arte. Quindi questa si aggiunge a questa.
2: Sì, perché forse parlarne in una canzone diventa complicato.
1: Sì,
2: però in questo modo viene bene, metaforicamente
1: assolutamente
2: è speciale.
1: Allora, succedono cose nel calcio, ma noi non ne parleremo.
2: No, perché dobbiamo dire la verità. No. Diciamo la verità, è la giornata del coming out e tutti i coming out Gino è romanista e quindi è molto contento per la sua Roma.
1: Sono stupito positivamente anche dal fatto che l'Inter è incredibile, perché ero arrivato qui in radio che stava sotto di due gol, stava perdendo 2-0,
2: adesso
1: 5-2, vince 5-2, incredibile. Allora siamo arrivati all'intervallo, allora come sempre ci sarà il GR, noi torneremo subito dopo il GR con Neffa.
3: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
4: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
3: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 22:30.
5: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
6: Rai GR2.
7: Buonasera da Luciano Cozzolino. Adescata sui social dal suo aguzzino, viene sequestrata e violentata per ore in una cantina di Castellammare di Stabia. Arrestato un 26enne.
8: È stato arrestato Romolo Russo, 26 anni, il presunto stupratore che ha sequestrato e violentato una ragazza di 22 anni. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto. I due si conoscono sui social, si scambiano qualche messaggio, poi si danno un appuntamento di persona. Con una scusa la tira in una cantina di un palazzo di Castellammare di Stabia e qui per la giovane inizia l'incubo. L'uomo sbarra la porta con un termosifone, le toglie il cellulare e le dice "stasera ti uccido". Lui la picchia, le stringe le mani al collo e poi, bloccata con delle travi, la violenta per ore. La vittima denuncia. Il suo racconto trova riscontro nei referti medici ospedalieri, nei rilievi fotografici effettuati dalla polizia giudiziaria e nelle testimonianze delle persone con le quali la vittima si era confidata. Il giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza di arresto sottolinea la gravità dei comportamenti, la pericolosità sociale dell'indagato e il concreto rischio di reiterazione dei reati. Il 26enne è accusato di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. Eleonora Fioretti, GR2.
7: Resta in carcere Mario Rogero, il gioielliere di Cuneo, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato il suo negozio nel 2021. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza, che ha respinto l'istanza di differimento della pena avanzata dai suoi legali in attesa della decisione del Quirinale sulla richiesta di grazia. Siamo agli esteri. Trump annuncia una tregua energetica tra Ucraina e Russia. La promessa di non colpire il reciprocamente le raffinerie. Cauto Zelensky, che attende garanzie da Mosca. Intanto il presidente americano difende la corsa all'intelligenza artificiale senza vincoli etici e convoca una riunione con i leader del settore nei prossimi giorni.
6: Per Donald Trump la corsa all'intelligenza artificiale è soprattutto una gara con la Cina. E gli Stati Uniti hanno un unico imperativo: arrivare primi. Lo ribadisce in un post in cui afferma che c'è bisogno non di limiti, ma di un presidente forte e con un quoziente intellettivo alto, che grida ai rischi di uno sviluppo fuori controllo del settore, viene bollato dal presidente come cospirazionista, di più, traditore. E non risparmia una frecciata diretta a Dario Amodei, numero uno di Anthropic, una delle aziende leader in tema di AI. Colui che ha fatto un pubblico appello a rallentare la corsa allo sviluppo delle superintelligenze. Per Trump Amodei fa finta di essere un angelo. La Cina entra nel dibattito e fa sapere che le paure sollevate dai big della Silicon Valley sono puro allarmismo. Che si vada avanti dunque, la stessa linea del presidente americano, che annuncia inoltre, sempre sul suo social, che sia Mosca sia Kiev hanno concordato di non colpire più i reciproci siti energetici. Per il tycoon è la guerra russo-ucraina ad avere provocato l'aumento del prezzo del diesel, non il conflitto in Iran. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR2.
7: Intanto una petroliera battente bandiera panamense è in fiamme nello stretto di Hormuz dopo la collisione con una mina, lo ha reso noto la marina dei Pasdaran. Hormuz è sotto il nostro controllo, hanno ribadito. Scuola, settimana di ritorno tra i banchi in tutta Italia. Domani riprendono le lezioni in Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. In quest'ultima regione, per gli studenti di un liceo di San Sepolcro, in provincia di Arezzo, la prima campanella riserverà una sorpresa. C'è chi ha scritto una canzone per loro.
9: Se io fossi fuoco, vento, acqua oppure Dio, ma solo un prof in panda sono io.
10: Sono alcuni dei versi della canzone che ha scritto per dare il benvenuto ai suoi allievi del liceo scientifico di San Sepolcro. Lui è Andrea Franceschetti, docente di italiano e latino, conosciuto anche come DJ Prof per la sua attività artistica.
11: Le donne, i cavalier, l'arme, gli amori, le cortesie, le
10: e così nel suo brano intitolato 200-900 attraversa 9 secoli con i grandi della storia della letteratura italiana, da San Francesco a Cecco Angiolieri, da Dante a Tasso, Ariosto, Foscolo, fino a Saba e Quasimodo. Le parole dei poeti si intrecciano con le sue per far incontrare i classici con la musica trap.
12: Nel mezzo del cammin di vita mia, un giorno venne a me malinconia.
10: Voglio far sentire ai ragazzi che i nostri poeti possono diventare gli autori delle canzoni che amano, spiega DJ Prof.
13: La scuola italiana deve nutrirsi di nuove strategie didattiche. Questo non vuol dire svilire gli argomenti, anzi vuol dire arrivare dritti al cuore di ragazze e ragazzi.
10: Daniele Morgera, GR2.
7: E siamo allo sport. In corso Inter-Udinese per chiudere la quarta giornata di Serie A, ci aggiorna Emilio Mancuso.
14: Siamo al rush finale al 90esimo, partita in cassaforte per i campioni d'Italia 5-2, addirittura sotto 2-0 l'Inter, ancora sotto 2-0 in casa, poi la vigorosa reazione Carlos Augusto e Barella nel primo tempo e nella ripresa invece i 3 gol segnati da Thuram, più Esposito e Bonny, una partita da Zemallandia. Inter che risponde alla Roma e al Como, giallorossi 2-0 a Torino, Malen nel primo tempo, Pisilli nella ripresa, in testa 12 punti, Inter e Roma si affronteranno, scherzi del calendario, sabato sera allo Stadio Olimpico, a 10 c'è il Como, 2-1 al Parma, un lunedì spettacolare in Serie A, sembrava la Premier League.
7: Grazie Emilio Mancuso, ed è tutto, la linea torna a Radio 2, il centro della musica, prossimo GR2, domani mattina alle 6.30.

0: Eccoci di nuovo in diretta al centro della musica, Nicola Angelozzi,
1: Gino Castaldo,
0: che sono io. E si capisce,
1: ciao,
0: la
1: Nicole.
0: Differenza.
1: Ciao. Siamo rientrati aspettando il sole in Effa con Giuliano Palma, una canzone che veramente abbiamo passato anche l'anno scorso, perché
0: probabile, sì. Certo.
1: È veramente un pezzone.
0: Vabbè, insomma, siamo ai livelli massimi, un classico ormai del rap italiano. E allora io volevo, intanto ricordiamo il telefono,
1: un po' il nostro numero, il 348 7300 200, per comunicare con noi. Noi saremo qui con voi dal lunedì al venerdì dalle 22 alle 23 con una meravigliosa squadra, e quindi oggi è il primo giorno, che bello.
0: Sì, bellissimo,
1: sempre emozionante.
0: Allora c'avevo delle cose che appunto avevo accumulato in questo periodo di non radio. Una è successa un po' di giorni fa, si è molto parlato di Frank Ocean per varie ragioni. La prima è che erano i 10 anni di questo disco che si intitola Blonde, che è stato uno dei dischi sicuramente in assoluto più belli del nuovo millennio, cioè di questi 20 anni, quindi è un disco di incredibile bellezza. Poi è anche legato a una storia molto strana, perché Frank Ocean, che è ancora giovanissimo, sì, non ha fatto più dischi, cioè dopo questo
1: disco.
0: Ancora oggi esaltato, quindi nel momento in cui ha fatto 10 anni c'è stato molto in tutti i siti di musica, insomma si è molto parlato
1: un coming back, diciamo,
0: sì,
1: di questo
0: assolutamente
1: disco.
0: Una celebrazione vera e propria, perché è stato un disco che ha segnato tante cose. Poi ripeto, con questa stranezza, lui ha fatto qualcosa dal vivo, però
1: sì, poi magari qualche collaborazione
0: abbiamo visto con Asap Rocky.
1: Ultimamente, però sì, non è
0: scomparso,
1: tornato
0: del tutto, ma è curiosa come storia, perché non ha mai spiegato del tutto perché c'è uno che fa un disco come quello e poi come Blonde e poi smette di fare dischi. È curioso. Allora, dentro questo disco capolavoro c'è il pezzo più bello, più osannato, no? Sì, che si intitola White Ferrari, che è un titolo stranissimo, che tu pensessi è una cosa, un'esaltazione del lusso, delle cose, invece al contrario. È uno di quelli, Frank Ocean, che denuncia tranquillamente il fatto di una passione sfrenata per i Beatles, che poi non è così immediato, perché non fa musica.
1: No, non ci penseresti.
0: No, però invece c'è. E in questo pezzo, che è il pezzo più bello e più celebrato di questo disco celebratissimo, è un pezzo che lui usa un frammento vero dei Beatles, che è Here and There and Everywhere, che è riuscito però a inserirlo. Questa è una canzone molto languida, una canzone di Paul, insomma di Beatles firmata Paul, molto molto molto languida, è riuscito a metterla nel suo universo
1: diverso,
0: molto
1: strano,
0: molto molto speciale, sognante, con fughe, associazioni, cambi di ritmo, cioè in un universo meraviglioso. Allora, dovuta a questa presentazione, insomma,
1: vogliamo ascoltarlo, sicuramente.
0: Si intitola White Ferrari, lui è Frank Ocean. Bella.

0: Molto, molto audace, lo so, però stiamo parlando di un capolavoro del
1: sognante, detto bene, sognante.
0: Sì, ma poi avventuroso, è una roba che ti spinge in là l'asticella, no? Comunque ti spinge a immaginare, a fantasticare. Tutte qualità, per questo anche viene così celebrato oggi, perché senza moralismi, però è vero che invece è proprio quello che manca oggi, no? Un po' di capacità di senso di avventura.
1: Sì. Cioè,
0: qualcosa che dice oddio, che succederà dopo? No, purtroppo lo sappiamo già in molte novità. Allora,
1: tra l'altro parlavamo prima dei biglietti degli Oasis.
0: Sì,
1: c'è un altro personaggio attesissimo che verrà a Roma, Circo Massimo, Harry Styles, ex dei One Direction, e già tutti i biglietti
0: ho già avuto chiamate, puoi fare qualcosa.
1: Vabbè, ma quello pure per gli Oasis, non
0: esatto,
1: possiamo fare niente,
0: non
1: noi siamo
0: purtroppo
1: noi parliamo degli Oasis,
0: esatto,
1: ma non abbiamo biglietti,
0: esatto,
1: anche per ascoltare Harry Styles al Circo Massimo sarà difficile trovare i biglietti, però per parlare proprio di concerti, di ritorni come un po' il nostro, Céline Dion è tornata a cantare dal vivo finalmente, dopo uno stop, un addio alle scene nel 2022, dopo anni segnati da questa malattia. Lei era veramente emozionata e ha detto proprio sul palco: sono su un palco in questa città, a Parigi, che amo così tanto grazie al vostro sostegno e al vostro amore. Ritornare, penso, dopo tutti questi anni,
0: pur non essendo mai stato un appassionato dello stile di Céline Dion, però la sua performance alle Olimpiadi è stata una roba molto toccante, devo dire. Sì, abbastanza. Le cose successe in questi giorni. Allora, mi è capitato di scrivere un pezzo per Repubblica sul fatto che erano 30 anni dalla scomparsa di Tupac, da brutale, assurdo assassinio, che oltretutto era rimasto insoluto, era, come dire, per tutti era frutto della faida che c'era tra gli Scots e la West Coast, che poi portò la morte di Notorious B.I.G. subito dopo. Insomma, una cosa allucinante se ci pensi, no? Due giganti della nuova musica che furono falciati così da questo contorno,
1: toccati,
0: no? Terribile. Allora, proprio appena, poi dicevo anche appunto che oltretutto che era stato riaperto in quei giorni il processo, perché ancora dopo 30 anni oltretutto non c'era un colpevole.
1: Si parlava di un colpevole.
0: Si parlava, però. Allora finalmente è arrivata proprio pochi giorni dopo la sentenza, per cui devo trovarlo il nome, non me lo ricordo mai, che aspetta, lui è Kef D. Davis, che era uno che era già stato accusato, poi insomma alla fine è stato riconosciuto colpevole, quindi comunque dopo 30 anni, che non è poco, ma esiste insomma il colpevole di questa
1: giustizia,
0: follia, perché poi ripensando a Tupac, che comunque aveva fatto, quando è stato assassinato, aveva 25 anni, cioè è incredibile,
1: e comunque aveva prodotto già un
0: tantissimo
1: sacco
0: appunto, quindi lui a 25 anni aveva già una storia musicale importante, anche molto molto piena. E non so se il pezzo parte al primo piano. No, fammi vedere.
1: No,
0: oh, finalmente, perché con tutti i primi piani. Allora, quindi anche qui la scelta, quale pezzo mettere di Tupac per ricordarlo? Io così mi è venuta voglia, proprio perché quello forse è anche più toccante, no? Perché
1: sì,
0: è dedicato alla madre. La madre era una donna fantastica, l'ha cresciuto da sola ed era un attivista delle Black Panther, quindi lui era cresciuto proprio con questa madre che era un'attivista molto molto battagliera, si chiamava anche il nome, no? Insomma, il Tupac era il ricordo di un imperatore inca,
1: sì.
0: Lui che si chiamava Tupac.
1: Ma poi soprattutto questa canzone ci ricorda sempre un po' che dobbiamo ricordarci di dire alle persone che amiamo quanto sono importanti. perché spesso lo dimentichiamo,
0: sì,
1: invece,
0: spessissimo.
1: Invece dobbiamo ricordarcelo sempre.
0: Allora lui appunto dedicò a questa madre portentosa questo che poi è rimasto come uno dei 3-4 pezzi più amati, più famosi di lo vogliamo far partire sotto? Poi c'è questo flusso, questo è proprio veramente è un po' come la storia dell'arte quando pensi ai classici, a Bernini, a Leonardo, beh, nella musica questo è un classico, si chiama Dear Mama.

0: Ma è la bellezza?
1: Dear Mama, la bellezza, l'unicità. È meravigliosa, ascoltatela, dedicatela alle vostre mamme, tutte le mamme, sì, che ci ascoltano, sì.
0: Allora, cari ascoltatori, stasera che abbiamo cercato, ci siamo sforzati di fare una scaletta molto intensa, molto, come per dare un'impronta al nuovo corso,
1: sì.
0: Come dire, per assicurarvi che ascolterete della musica eccezionale. Su questo mi sento di poter fare questa promessa,
1: sì, perché sarà veramente un viaggio divertente alla ricerca di nuova musica, quindi nuove scoperte, nuovi racconti.
0: Allora, annunciamo tutto, lo ricordi, domani avremo anche un'altra rubrica, perché abbiamo detto ogni giorno ce n'è una. Il martedì cosa c'è?
1: Il martedì plagio, giusto? Abbiamo il
0: domani
1: plagio,
0: sera abbiamo
1: che,
0: il plagio.
1: Ricordiamo, abbiamo,
0: sì,
1: fatto delle puntate proprio a tema plagio,
0: sì,
1: l'anno,
0: sì,
1: scorso,
0: sì.
1: Invece adesso abbiamo una rubrica in una veste diversa.
0: Cos'altro? Non abbiamo detto, avevo iniziato la puntata dicendo, passeremo tutta la puntata a dire quello che abbiamo fatto, perché non ci vediamo da tempo, invece non ti ho raccontato
1: niente
0: di me, non ti ho detto niente, per esempio.
1: Ci saranno ancora un bel,
0: sì,
1: po' di giorni,
0: bene,
1: per
0: bene,
1: dirlo.
0: Bene,
1: questa settimana va bene, poi dalla prossima settimana
0: non si parla
1: più del passato,
0: di
1: solo di futuro.
0: Ok, allora noi ci siamo quasi stasera, proprio perché la prima sera, ci fa piacere celebrare come si deve la nostra squadra.
1: Sì, anche perché ci sono delle new entry.
0: Allora, cominciamo da per me un ritorno molto gradito alla regia, Leonardo Carioti.
1: Vero? Yeah. Ciao Leonardo, ciao.
0: E come c'è una conferma, sono due conferme, che sono Lucia Pioppi come autrice e come redattore Angelo Dello Iacono.
1: Sì.
0: Continuo io?
1: Continui tu, vabbè, sì. Le nostre curatrici, abbiamo la nostra Linda Critelli, che salutiamo, è una,
0: che è una conferma.
1: Prima conferma, vabbè, c'è. Così sembra conferma.
0: No, Linda Critelli è una conferma.
1: Ed Emma Caggiano, col suo splendido sorriso.
0: Nella squadra.
1: E ringraziamo Veronica del Soldà alla Visual, perché
0: esatto,
1: siamo anche in Visual Radio, e il nostro console, il nostro Domenico Gant, che ci ha fatto compagnia.
0: Allora, vogliamo ringraziare stasera, che è la prima sera, anche i tecnici della diretta Visual, che sono Mauro Marzetti e Emiliano Trocini, ok?
1: E quindi
0: stasera proprio
1: buona settimana.
0: È bello avere una squadra come voi, mi raccomando, sosteneteci, perché noi quest'anno vogliamo andare fortissimi.
1: E sopportateci
0: soprattutto. Grazie a tutti,
1: grazie
0: voi,
1: Gino,
0: a domani, grazie
1: a
0: Nicole.
1: Domani,
0: ciao.
1: Alle 22.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. 2-2.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

0: Emozione partire così per la nona stagione di questo programma. La notte porterà consiglio anche quest'anno, mio carissimo Arduini, perché ci saranno i lunatici anche in questa stagione, con un nuovo orario da mezzanotte. Siamo tornati alla mezzanotte, Arduini.
1: Sì.
0: Ti vedo pensieroso, sei preoccupato?
1: No, sono proprio contento, guarda, mi era mancato molto stare qui,
0: sì.
1: Abbiamo un sacco di cose da dirci.
0: Già.
1: Nuovo orario, hai ragione, nona stagione.
0: Nuovo
1: orario, mezzanotte 2:30,
0: sì.
1: Diretta su Radio 2, ci siete, anche in visual, sul 202 digitale terrestre.
0: Tu sei molto cambiato, perché partiamo dalle cose che cambiano. È cambiato l'orario, tu sei molto cambiato.
1: Siamo cambiati tutti in questi tre mesi.
0: Avremo modo di parlarne dei tuoi cambiamenti. Le cose che non cambiano mai sono gli ingredienti principali di questo programma, che siete voi, con le vostre voci, le vostre storie. Spieghiamolo agli amici che magari...
1: Guarda che maglietta che abbiamo, scusa,
0: abbiamo una
1: radio,
0: maglietta.
1: Guarda che maglietta, è brutto da dire, però abbiamo la maglietta del mio addio al celibato, che è un omaggio
0: a Michele da Foggia,
1: all'ascoltatore che ha vinto il premio che non esiste. Come si chiama? Nonno Giannino d'Oro,
0: sì.
1: Nell'ultima puntata della passata stagione, Michele da Foggia si impose. Abbiamo anche tentato di barare per non farlo vincere, ma è stato praticamente impossibile, perché ha preso il 95%
0: esatto.
1: dei consensi.
0: Ed è stato super ospite del tuo addio al celibato, ma avremo modo, credo, di raccontare.
1: Che giornata!
0: Di raccontare
1: giornata.
0: Anche questo. Spieghiamo questo programma a tutti quelli che magari lo stanno ascoltando per la prima volta proprio in questi secondi. Il programma lo fate voi con le vostre storie, le vostre voci, i vostri racconti. Perché siete svegli, avete qualcosa da raccontare, un consiglio da chiedere a tutti gli altri. State passando un bel momento, un brutto momento, vi è successo qualcosa che volete condividere? Come si fa? Prendete il telefono, chiamatelo 063131 oppure l'800 800 002.
1: Questo è un po' il primo giorno di scuola per noi, quindi linee aperte, si entra in ordine d'arrivo. Chi chiama per primo parla per primo, 063131 oppure 800 800 002. Fateci sentire che insomma noi vi siamo mancati, voi siete mancati a noi e la cosa è stata reciproca. WhatsApp, vocali,
0: facciamo un appello.
1: Appello,
0: vai.
1: Chi c'è stanotte, prima puntata della nona stagione. WhatsApp, vocali al 3487 300 200. Abbiamo anche X, hashtag ilunatici, per commentare live tutto quello che state sentendo o vedendo. C'è il gruppo Facebook Ilunatici Radio 2, che è tornato attivo, quindi scriveteci anche lì, commentate anche lì, insomma ci siamo, noi presenti, voi cominciate a farvi sentire. Si decolla con Malika Ayane, detto tra noi, su Radio 2.

0: Tutto il popolo e la gente della notte, protagonista con le sue voci. Quindi continuate a prenotarvi per intervenire in diretta 063131 oppure 800 800 002. State dormendo, non state lavorando, siete svegli perché non riuscite a dormire, magari dopo il primo giorno di scuola. Ad esempio la mia compagna mi ha scritto adesso che Valentino, ancora emozionato per mio figlio, ancora emozionato per il primo giorno di scuola, non riesce a dormire stanotte.
1: Che carino.
0: È molto carino. Cominciamo con ascoltare le vostre voci. Sta esplodendo WhatsApp, Arduini.
1: Dai, ci stavano aspettando come noi stavamo aspettando loro. Questo è il bello. Riapre il bar. Chi c'è? Chi è entrato? Sentiamo.
2: Buonasera, ragazzi. Bentornati. Vincenzo GPG presente e come sempre al lavoro.
3: Viva, siete tornati alla mezzanotte. Bene, per una nottambula come me. Buona ripresa, ragazzi.
1: Grazie.
3: Diteci quali saranno le novità a parte la mezzanotte. Vi abbraccio, ciao.
4: Che bello, finalmente ci risentiamo. Una buona serata a tutti da Alex Lunatico GPG.
0: Ciao Alex.
4: Siete presente oggi in servizio a Piombino. Ciao Andrea, ciao Roberto, ciao a tutti ragazzi.
5: L'estate sta finendo, ci ritroviamo qua. Ecco. Che bello ritrovarci.
0: Sì, lo ricorda lei.
5: Evviva, è finita. Purrà.
6: Di Lunatici, mi siete mancati. Un abbraccio, buon ritorno, Gabriele da Forlì.
7: Bentornati ragazzi, ci siete mancati tanto. Un saluto da Enrico. Dico Ileana.
8: Ciao Lunatici, sono Anna del Veneto. Con voi la notte riprende ad essere colorata. Bentornati e buon anno, diciamo, lunatico a tutti quanti, a voi e a tutto il pubblico.
0: Grazie.
8: A tutto lo staff.
9: Ciao ragazzi, bentornati. Enrico da Bali.
10: Ciao belli, bentornati.
0: Belli.
10: Finalmente. Ciao ciao, Cristina da Roma.
1: Cara Cristina, un abbraccio anche a te. 063131 oppure 800 800 002. Mezzanotte a 10 minuti in questo 15 settembre del 2026 che cominciamo insieme nella nona stagione dei Lunatici di Radio 2. Prima puntata, parentesi calcistica da aprire al volo, perché nella giornata che ci siamo da poco lasciati alle spalle si sono giocate tre partite.
0: Sì, quali?
1: Como Parma 2-1.
0: Sì.
1: Torino Roma 0-2.
0: Fa forte la Roma quest'anno.
1: È molto forte la Roma quest'anno. Inter Udinese 5-3. Roma e Inter prime a pari punti. Como e Lazio dietro, poi le altre, insomma, sono andate.
0: Vuoi aprire un focus?
1: No, sono andate già in archivio 4 giornate di campionato. Mi pare evidente, dal mio punto di vista, sì. Ovviamente quest'anno la lotta a scudetto sarà questione per due.
0: Sì, ho sentito diversi dirlo già quest'anno.
1: Cioè Inter e Roma.
0: Ma ti vuoi sbilanciare?
1: No, non mi voglio sbilanciare.
0: È troppo presto.
1: Non mi voglio sbilanciare perché mi sbilancierei male dal mio punto di vista.
0: Ok, e sei, come vuoi parlare un po' della tua situazione? Come stai?
1: No,
0: meglio di no. Non ne parli, ok.
1: Com'è andata la vostra estate? Raccontatecelo. Dunque, abbiamo detto che stavolta è un po' il primo giorno di scuola, si entra in ordine di fila. Chi sarà il primo o la prima ad aver chiamato Radio 2 a mezzanotte e 10 minuti 063131 oppure 800 800 002? Questi i due numeri che avete a disposizione. Noi siamo Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, i Lunatici, nuovo radio per quest'anno, mezzanotte 2:30. Pronto?
11: Buonasera, sono Michele da Foggia.
1: Mitico! Michelone, non credo non essere lui il primo. Come stai, Michele?
11: Bene, sentivo la vostra mancanza.
0: Allora, carissimo Michele, e tu sei arcinoto tra il pubblico di questo programma per essere colui il quale cerca l'amore ormai da diversi anni, ha provato in tutti i modi a trovarlo tramite la radio, poi abbiamo un po' abbandonato questa missione cercando però quantomeno di aiutarti e di spingerti a farlo nella vita reale, quella concreta, quella che vivi quotidianamente. Ecco, in questi mesi che non ci siamo sentiti, Michele, dopo l'addio al celibato di Arduini, sei riuscito quantomeno a scambiare due chiacchiere con qualche ragazza?
11: Sì.
1: Clamoroso.
11: Racconta. Al mare.
1: Che cosa è successo? Racconta.
11: Stavamo parlando sotto all'ombrellone di una ragazza.
1: Sì.
11: Sono passato e ho detto ciao, buongiorno. E mi sono un pochettino fermato tra l'ombrellone. Michele, è quello di questa ragazza.
0: Michele, mettiti bene col telefono perché vieni e vai, quindi sistemati, c'è qualcosa che non va.
11: Mi sono messo a parlare un pochettino con questa ragazza.
1: Come si chiama questa ragazza?

0: Come si chiama?
1: Non me lo ricordo più il nome, perché io l'ho visto solo una volta e poi non l'ho vista più, perché poi andava la madre, il padre.
0: Hai rischiato di essere arrestato, Michele?
1: No.
0: No, perché magari... Vabbè, ti richiamiamo, ti richiamiamo perché vai e vieni, e questo volume che salza e si abbassa è un po' fastidioso, mi dice l'esperto di Lelio. Ritroviamo anche lui al di là del vetro, caro Matteo. C'è Emma, c'è...
2: Lo vedo diverso di Lelio rispetto all'anno scorso, come lo abbiamo lasciato. Che cosa gli sarà successo? Se ne può parlare?
0: Un po' più abbronzato. Dai,
2: dici?
0: Non cominciare a rompere le scatole,
2: Volete mettermi a tacere subito della prima puntata?
0: Zitto.
2: Non si può
0: Nadia,
2: parlare di nulla.
0: Pronto, Nadia.
3: Nadia, buonanotte Roberto, buonanotte Andrea.
0: Ciao Nadia, che ci racconti? Come è andata la tua estate?
3: Io volevo parlare con Michele, solo che Michele è sparito.
2: E ti accontenteresti di parlare con noi?
3: Assolutamente, ma siccome Michele mi ha ringraziato per la vittoria, voi forse non vi ricordate, ma no. Io l'avevo salvato da un vostro...
2: Pensa, non ce lo ricordiamo noi, tu pensa quanto può interessare questa
0: allora,
2: cosa.
0: Ragazzi,
3: no, Michele mi ha...
0: Non costringetemi a fare l'antipatico a 13 minuti dopo la partenza della stagione. Per quanto questo sia un bar, ogni un abbraccio anche a Linda Critelli, altra curatrice al di là del vetro.
2: Benvenuta. Benvenuta.
0: C'è Aloha del Soldà in regia video, alla visual, tutti i tecnici della... Salutiamo tutta la squadra che ci sta permettendo in questo momento di essere in onda. Dicevamo, per quanto siamo il bar notturno che riapre, tutto bellissimo, è il primo giorno di scuola, quindi stanotte vale un po' tutto, da domani già cominciamo a darci un po' un tono,
2: sì.
0: Ma questo è pur sempre un programma radiofonico, quindi se stiamo parlando di una cosa che non ricordiamo noi, un ascoltatore che magari in questo momento è in macchina al casello di Attigliano,
2: sì, dice ma che me ne frega a me di questa cosa,
0: cara Nadia.
3: Volevo ringraziarlo.
2: Ma avrei sicuramente, guarda, adesso ti facciamo parlare con Michele così lo ringrazio.
3: Ok, grazie.
2: Però
3: mille.
2: Prima raccontaci qualcosa di te, Nadia. Che fai?
3: Ma per me era importante perché avevo chiamato anche l'ultima puntata dell'edizione e poi non mi hanno più richiamata. Per cui per adesso volevo, visto che è la prima puntata della nuova stagione,
2: forse anche l'ultima.
0: No, dai, non cominciamo così, ragazzi. Non cominciamo così. Vabbè, aspetta, Michele.
1: Ciao ragazzi,
0: ti ricordi di Nadia?
1: Grazie Nadia per
3: Michele, è tutto merito tuo. Ma tu hai detto per la tua semplicità. Sto bene, discretamente. E tu?
1: No, bene.
3: Volevo soltanto ringraziare Michele e volevo dire ai lunatici e a Rai Radio 2 che Michele si meriterebbe uno spazio tutto suo.
0: Più di questo, abbiamo la maglietta che omaggia Michele da Foggia.
3: No.
2: Un programma tutto per Michele da Foggia.
3: Sì. No, un programma, no. Un piccolo spazio, la buonanotte di Michele, dove lui, oltre all'oroscopo, in cui si era già lanciato sul finire dell'ultima stagione, potrebbe parlare di qualsiasi cosa.
2: Allora, mi piace questa cosa di Nadia che propone una nuova rubrica per il programma.
0: Anche perché io ricordo che eravamo attovagliati in quel di Pescara nel corso del mio addio al celibato. Io e Michele da Foggia vicini e tra un arrosticino e una fetta di adesso non so cosa ci raccontava quel menù molto ricco di quel giorno, io e Michele abbiamo anche scambiato, ti ricordi Michele, dei pareri su quella che poi sarebbe stata la stagione,
1: l'oroscopo della settimana, sì.
3: Ecco.
2: Allora grazie intanto a Nadia
0: che sta guardando il 202, vede la foto,
3: di quella tavolata. Non soltanto l'oroscopo, ma anche lo sport, la cucina, l'attualità, gossip.
2: Mi sembra un'ottima proposta. Grazie a Nadia. Allora. Per il momento, grazie anche a Michele. Michele, tanto sappiamo come funziona con te, no? Poi soprattutto stanotte, che la prima notte abbiamo detto che è un po' una festa, quindi io non credo che se ci salutiamo adesso non ci risentiremo da qui alle due. Però detto questo, mettiamo già in cantiere una nuova rubrica con Michele super protagonista. Lei ha detto la buonanotte di Michele.
0: Sì.
2: Si potrebbe fare, no Arduini?
0: Tanto anche X è impazzito. Un abbraccio a Massimo Chris scrive: Michele is on fire. C'è Bernie che ci saluta, un abbraccio a Daniele da Potenza Picena, bello ritrovare tutti, è veramente il primo giorno di scuola. C'è Gaetano, c'è Miroslav, c'è Edoardo, caro il 63, Tanina, Anna, continuate a twittare, hashtag lunatici. Michele, un abbraccio, a dopo, a domani, lo scopriremo solo vivendo. Linee che restano aperte, 06-3131 oppure 800-800-002 quando la mezzanotte se n'è andata da 18 minuti. Noi siamo in diretta su Radio 2, continuate a prenotarvi, le linee restano aperte, 800-800-002 oppure 06-3131.

0: Englishman in New York, Sting nella notte di Rai Radio 2 insieme ai Lunatici in diretta a mezzanotte 21 minuti 40 secondi con voi come sempre protagonisti, quindi fate come ha fatto Michele, come ha fatto Nadia, chiamatelo 063131 oppure l'800 800 002 se vi va di condividere qualcosa con tutto il popolo della notte, chiedere un consiglio, raccontare qualcosa, sfogarvi, farci sentire quanto siete bravi, insomma come sempre siete voi qui protagonisti. Mando un saluto velocissimo ai tanti che stanno scrivendo su WhatsApp. C'è Ida, la mitica Ida Panariellina.
1: Ah, Panariellina.
0: Mary che ci sta ascoltando da Brisbane. E poi ancora Barbara che è presente. Un caro saluto a Lucia di Manduria. Un abbraccio a te. C'è Giovanna che ci saluta, così come fa Assunta di Bari, che scrive che ha una bella notizia. Anche mia figlia si è sposata come Arduini. Quando si parla di matrimonio ormai Arduini.
1: Certo.
0: Però devo dire mi ha fatto uno strano effetto che l'altro giorno quando siete venuti a trovarmi a casa,
1: sì,
0: tu e tua moglie, sì, mi ha fatto uno strano effetto perché siete venuti per la prima volta da coppia sposata. È diverso.
1: Sì, sì, ma è diverso. Comunque è diverso, è vero, hai ragione. Erano una coppia sposata, anche i protagonisti, di una notizia che mi ha particolarmente colpito, l'ho letta qualche giorno fa sul Corriere della Sera, edizione online, articolo a firma di Adriano Agatti, rilanciato anche da Dagospia. Senti che storia, eh?
0: Sentiamo.
1: Storia un po' torbida.
0: Come piacciono a te.
1: Si sveglia in piena notte e non trova la moglie a letto.
0: Beh, capita, può capitare, nel senso.
1: Sarà cioè, a far pipì.
0: Spesso no, oppure è andata a dormire sul divano. Io,
1: magari
0: a me capita.
1: In frigo, quando uno mangia di notte.
0: Sì, anche, no, anche.
1: Preoccupato, la cerca anche, posto che appurato che non era in casa,
0: sì,
1: la signora, il marito scende, la cerca in strada,
0: sì,
1: e lì la trova.
0: Ah, e beh, sarà scesa a fare una passeggiata, avranno avuto un cane questi signori.
1: La
0: no?
1: trova appartata in auto con un altro uomo.
0: Vedi.
1: Un magazziniere di 41 anni che abita a Vigevano, ha dato in escandescenze.
0: Che bel quadretto familiare.
1: Ha chiesto alla donna di rientrare in casa,
0: sì.
1: Ha preso a botte il rivale.
0: No, non è così che si risolve.
1: Guarirà in meno di un mese e gli ha preso il cellulare.
0: Però è bizzarro come metodo di tradimento, Arduini.
1: Anche molto pericoloso. Gli agenti del commissariato l'hanno arrestato con l'accusa di lesioni personali e rapina. E poi, vabbè, l'articolo va avanti. I vicini si sono spaventati dalle urla, hanno chiamato la polizia e il 118, gli agenti sono intervenuti rapidamente, hanno recuperato il cellulare, hanno raccolto le prime testimonianze. A pochi metri dalla porta di casa il magazziniere ha notato un'auto parcheggiata con due persone appartate, una era la moglie, si è avvicinato, ha aperto la portiera, poi è successo quello che è successo.
0: Altro che esco con le amiche, il calcetto, le varie vecchie scuse. Direttamente aspetto che ti addormenti e esco sotto casa e mi imbosco in macchina dietro l'angolo. Mi aiuti a decifrare la domanda che fa Ida. Andrea, ho una curiosità un po' perversa, sono curiosa, ma quando Andrea e Cristina, ha solo Andrea nella testa, quando Roberto e Cristina sono entrati a casa tua, sono entrati mano nella mano, erano proprio abbracciati, vanno in giro praticamente sempre abbracciati. C'è un qualcosa di magico,
1: a dire panzani,
0: di magico
1: cominciamo
0: intorno
1: a
0: questa coppia, ma avremo modo di parlarne.
1: Io ti diffido da dire bugie. C'è Massimo che chiede se Di Lelio, dice, io ho chiuso la stagione scorsa con questo cruccio, Di Lelio troverà l'amore al matrimonio di Arduini? No,
0: non
1: ha trovato l'amore, anche se mi permetto di dire, sperando di non fare danni, che Di Lelio lui semina. Quello che poi combina, tu lo vedi dopo anni.
0: Ok.
1: Quindi io non lo so se fra due anni.
0: Cioè, lui adesso magari sta raccogliendo cose seminate anni fa.
1: Se lui ha conosciuto qualcuno al matrimonio mio, io non lo so. Magari tra due anni questa ragazza mi dirà: però certo che io non ho un bel ricordo di quel matrimonio perché lì ho conosciuto questa persona che poi si è comportata male. Non lo possiamo sapere.
0: Lo so.
1: Credo di no. C'è Silvana, pronto?
2: Pronto, ragazzi, che bello.
0: Che dolce che sei, Silvana. Grazie,
2: mamma
0: Silvana.
2: Mia, sono felicissimo.
1: Come stai, Silvana? Come è andata l'estate? Che ci dicite?
2: Niente, purtroppo sempre a letto, che sono stata rioperata alla gamba nel mese di aprile. Sta a letto perché devo riavere un altro intervento a settembre.
0: E dopo l'intervento di settembre la situazione migliorerà? Quali sono le previsioni?
2: Speriamo.
0: Tornerai a camminare?
2: Speriamo. Okay. Ragazzi, sono felicissima.
0: Guarda, sentire la tua emozione è una gioia veramente per noi, Silvana. Grazie, ecco, davvero.
2: C'è anche mio figlio Mirko che me la sta sentendo, ci sto ascoltando. Lui me l'ha detto.
0: Che fa tuo figlio? Perché non ce lo passi?
2: Mirko, vieni qua, mamma.
0: Passaci Mirko a
1: che
0: mamma.
1: Carini, che bellissimo.
2: Mirko.
0: Dobbiamo parlare con Mirchetto adesso, mio figlio.
2: Ragazzi, grazie. Come vi voglio bene.
1: Sperando che Mirko esista.
0: Vuoi più bene a noi o a Mirko?
2: A Mirko e a voi tantissimo, lo giuro.
0: Ci ho pensato.
1: Titubante.
2: Vabbè, ma sono talmente felice che voi non potete nemmeno immaginare.
1: Silvana, in bocca al lupo per il tuo intervento di settembre. Facciamoci compagnia. Speriamo. Quando ti va di fare due chiacchiere, ci trovi qui in diretta su Radio 2 dal lunedì al venerdì notte, da mezzanotte alle 2:30. Ti aspettiamo. Un abbraccio, salutaci tuo figlio.
0: Ciao Silvana.
1: Ciao, ciao.
0: Un saluto a Mirko. Ciao. Che dolce. Volta ci inondate di un amore che veramente è meraviglioso. Ancora le vostre voci, noi vi diciamo sempre: inviate messaggi vocali al 348 7300 200. Sta esplodendo, ma io come sempre anche quest'anno mi prendo l'impegno di riuscire a mandare in onda tutti i messaggi vocali che arrivano, quindi riprendiamo ancora dalle vostre voci.
3: Bentornati cari amici lunatici, ci siete mancati tantissimo, vi auguro una buona stagione e un abbraccio grande. Sono Anna da Sassuolo.
4: Buonanotte lunatici, sono Giussi da Scrittrice Matta, e tutta l'estate che aspetto il vostro ritorno.
1: Mi piace questo modo di presentarsi. Sono Giussi, la scrittrice matta. Perfetto, mi piace.
4: Ritorno e sono felicissima di sentirvi. Ciao.
5: Ciao lunatici, bentornati. Mi siete mancati un sacco. L'unica cosa che mi dispiace un po' è che il programma duri solo da mezzanotte fino alle 2:30. Vorrei che durasse di più per stare insieme a voi.
0: Quando finisce lo riascolti in podcast dall'inizio.
1: Godiamoci queste due.
5: Un caro abbraccio, un saluto, Matteo da Torino.
6: Ciao Matteo. Lunatici, bentornati. Ciao da Francesca, saluti dalla Puglia e let's go.
7: Sono tornati. I lunatici sono tornati.
0: Dura 7 ore.
8: Bentornati lunatici, mi siete mancati. Ilaria da Siena.
9: Buonasera, è un piacere ritrovarvi, un piacere di essere di nuovo qui e niente, ci abbiamo questa nuova stagione. Un saluto e un augurio da Nicola Lauria.
10: Bentornati, siamo tutti contenti. Stefania da Ronciglione.
0: Si sente che sei contenta, Stefania.
1: Stefania è sempre euforica.
0: È molto molto euforica. Allora c'è Alfredo che ha chiamato lo 063131. Ciao Alfredo, benvenuto su Radio 2.
11: Scusa, sto ridendo perché mi ha fatto ridere Stefania con la sua allegria. Un abbraccione ragazzi, un abbraccione. È stata un'estate veramente piena di novità e desidero condividere con voi e coinvolgere il pubblico con una cosa che mi è successa. La volete sapere oppure la facciamo le prossime volte?
0: Certo,
11: ditemi
0: che
11: voi.
0: Succede? Dici.
1: Io chiederei allora, anche hai, figlia... perché qua l'ascoltatore domani mi si risintonizza per capire che cosa
0: dice. Non ce lo dire stanotte, diccelo domani.
1: No, sono curioso, diccelo stanotte.
11: Allora ragazzi, vi dico subito che oltre ad andare a vedere i vestiti da sposa con mia figlia, perché si sposa anche lei, e vi posso garantire che per un padre è un'emozione, ho pianto come un bambino, una cosa.
0: Come te l'ha detto? Come te l'ha detto?
11: Come mi ha detto cosa?
0: Che si sposa.
11: Ah no, no, mi ha invitato a casa, mi ha detto papà guarda ci sposiamo e io tanto era nell'aria perché si sono comprati già casa, vivono insieme, comunque dopo mi ha dato le date per le prove del vestito e sono andato lì. Il giorno della prova del vestito però mi ha detto guarda papà io vorrei andare all'altare con te e la mamma.
12: E io personalmente a lei ho detto: guarda, qualunque sia il tuo desiderio va benissimo. Devo essere sincero, ho detto tra noi, tanto siamo quattro gatti, che un po' mi sarei aspettato dalla mamma un piccolo passo indietro.
0: Perché siete separati voi?
12: No, bravissimo, bravo, esatto, perché noi siamo separati, ma non perché siamo separati, anche se fossimo insieme, perché io ho 60 anni ormai, ho la vecchia concezione del papà che porta la figlia, che consegna la propria figlia al suo marito, insomma è una visione che ho maturato negli anni. Adesso la tradizione sta un po' cambiando, no? Perché i ragazzi si sentono di portare anche la mamma, e lo capisco benissimo. Io però sono così, faccio mea culpa.
1: Ma scusa,
12: magari,
1: Alfredo,
12: però
1: ma se tua figlia dice: vorrei che all'altare mi portaste tu e mamma, perché la tua ex moglie dovrebbe fare un passo indietro?
0: Perché non è il suo ruolo,
12: no,
0: di solito,
12: ma
0: il papà,
12: infatti,
0: no, che accompagna
12: infatti,
0: all'altare.
12: Guarda, Roberto,
0: io lo capisco,
12: fatto,
0: ha ragione Alfredo,
12: io,
0: ma che hai ragione?
12: Allora, aspettate, io non faccio una colpa a mia moglie, perché giustamente lei vuole esaudire un desiderio di mia figlia. Sto dicendo, mi sarei aspettato un passo indietro, perché comunque nella mia testa c'ho quel retaggio storico, certo, di un certo tipo di atteggiamento, e mi sono fatto tutta una mia idea. E questo mio atteggiamento mentale io lo sto condividendo con voi per sentire anche l'opinione del pubblico, se capisce questo mio disagio oppure dice come tu, Roberto, hai detto: no Alfredo, non
0: io
12: te
0: capisco,
12: lo devi fare.
0: Io capisco Alfredo, lo capisco, capisco il ragionamento che hai fatto, capisco l'esigenza di tua figlia, magari è semplicemente la volontà di vedervi riuniti in quel momento.
1: Posso,
0: no?
1: Capire che questo signore, che è affetto, abbiamo ormai diciamo un po' intuito tutti, perché è molto assiduo, era anche lui a quel tavolo all'addio al celibato a Pescara, è affetto da una lieve forma di mitomania il signor Alfredo, e quindi non ha gli occhi tutti su di sé e sulla figlia in quel momento, quindi deve dividere con l'ex moglie l'attenzione degli invitati, ma mi pare che davanti al desiderio della figlia tutti devono fare un passo indietro, anche il suo ego.
12: Ma sì, ma io per mia figlia
1: lui poi, uno dei, poi lo sentite quasi una persona normale al telefono così. In quel tavolo fu uno dei più difficili da tenere a bada,
0: sì.
1: Per poco non ci fa restare tutti.
0: Le persone sedute ai tavoli a fianco al nostro ci guardavano molto male, guardavano male me, poi non so per quale motivo.
1: A un certo punto questa cosa ve la dobbiamo raccontare subito. Usciamo un attimo a prendere una boccata d'aria fuori da quel ristorante, io, Di Ciancio e Michele da Foggia.
0: Eravamo tutti vestiti uguali, con la maglietta che potete vedere sul 202 del digitale terrestre, che indossiamo anche questa sera.
1: E una signora si avvicina in modo molto delicato a noi e ci dice: scusate, ma voi siete degli operatori sociosanitari?
0: Sì, degli assistenti sociali.
1: Che hanno portato in gita dei ragazzi un po' particolari. E io ero un po' distratto. Di Ciancio risponde: no signora, noi conduciamo un programma radiofonico, loro sono alcuni degli ascoltatori.
0: Ecco,
1: si allontana. Ecco, questo signore era uno dei più indisciplinati.
0: Spostati,
1: delle cose irripetibili sono uscite.
12: Effettivamente, guarda, faccio mia colpa, perché abbiamo rasentato veramente, oltre la cacciata dal ristorante, abbiamo rasentato veramente una figura ignota, però alla fine tutto è bene.
1: Questo finisce bene.
0: Allora,
1: siamo
0: Alfredo,
1: ancora qui e questo è importante.
0: Ti salutiamo con i messaggi che stanno arrivando per te. Il primo è quello di Eliana, che scrive: ha ragione Alfredo. Quindi vedi, qualcuno ti dà ragione.
12: Grazie,
1: anche Lori dice: sono d'accordo con Alfredo, è il padre che porta all'altare la figlia. Su X hashtag #lunatici dite la vostra.
0: Caro Alfredo, capisco il tuo pensiero, però hai pensato che il passo indietro della tua ex moglie lo sconterebbe poi tua figlia? Ciao da Anna. Cioè, dispiacerebbe a tua figlia se tua moglie facesse,
12: certo,
0: la tua ex,
12: certo,
0: facesse un passo,
12: sì,
0: indietro. Pensa solo al bene di tua figlia, ecco.
12: Ma infatti mi sono rasserenato, lo devo dire, perché il bene deve essere. Io desidero che mia figlia sia felice, quindi va bene così. Però ho condiviso con voi la mia primissima impressione, ecco, per fare un po' di chiacchiere da bar.
0: Bravo.
12: Tutto qui, ecco.
1: Ti saluto leggendo, ti so che ti farà piacere, il tweet di Tanina, che scrive: sbaglio, nelle foto dell'addio al tuo nubilato c'era pure Alfredo, tra l'altro un bell'uomo.
0: Vedi.
12: Allora vi dico questa perché, ragazzi, sì, sono orgoglioso di me, grazie, sì, per il tempo che mi state lasciando. Tre mesi fa ho cominciato un percorso, adesso sono serio, un percorso dove vengo seguito da non uno, due professionisti, e mi costano, sì, una barca di soldi, però oggi se mi vedete non mi riconoscerete perché ho perso tantissimi chili e sono contentissimo, il sacrificio è veramente enorme, ma è un percorso che mi sta portando
0: è molto, si sente che stai bene, che stai trovando un equilibrio, ce lo racconterai sicuramente nei dettagli nelle prossime notti. Grazie Alfredo,
13: bravo, bravo,
0: un abbraccio,
13: ciao, Alfredo,
0: ciao, ciao, ciao. Mezzanotte 37, state ascoltando i Lunatici in diretta su Rai Radio 2, continuate a farvi sentire chiamando lo 063131 oppure l'800 800 002, messaggi vocali, continuiamo ad ascoltarli perché sono tantissimi da inviare su WhatsApp al 348 7 300 200. Ascoltiamo insieme chi c'è.
14: Bentornati Lunatici, sono veramente tanto tanto contenta, sono Lucy dalla provincia di Bologna, dall'Appennino San Benedetto Val di Sambro, e bene, bentornati, buon lavoro e vi ascolto, adesso vado a letto e vi ascolto da lì, buonanotte, ciao, e buon lavoro e buona stagione a tutti, ciao.
15: Bentornati da Enza da Perugia.
16: Ciao Lunatici, che bello rivedervi, vi trovo in forma, in formissima tutti e due, Roberto sempre a dieta, sempre in formissima, e sono felice di riascoltarvi, e sono Isabetta dalla Riviera del Conio.
17: Ciao Lunatici, sono Letizia,
0: Letizia.
17: Buon inizio di trasmissione, vi aspettavamo.
0: Ti ricordi quando Letizia raccontava di andare ad ascoltare Radio 2 sul terrazzo del suo condominio col fratello?
1: C'era il fratello che si chiama Giuseppe, forse Giuseppe.
0: Giuseppe, bravo di lei.
17: Lo vedevo allora, buonanotte, io vi seguo sempre, ciao.
18: Sempre presenti Chris e Barbie da Ari, provincia di Chieti. Viva i Lunatici, viva Rai Radio 2.
1: Sempre.
19: Finalmente, finalmente i Lunatici. Ben rivisti ragazzi, un saluto Paolo Avezzano.
20: Ciao. Ciao Lunatici, bentornati, vi aspettavo con molto piacere del vostro ritorno. Mi dispiace che vi hanno accorciato mezz'ora, però evviva i Lunatici, Margherita.
21: Buonanotte ragazzi, sono Anna da Lecce, bentornati.
0: Grazie Anna.
21: Sono felicissima, ma proprio sono contenta, contenta, contenta. Contenta.
0: Anche Arduino.
21: Grazie, grazie di esistere. Speriamo di divertirci insieme.
0: Io sono contenta
21: di parlare. Ben ritrovati, mi avete proprio fatta felice. Ciao.
0: Grazie.
22: Si sente ancora un po' quell'aria di vacanza comunque. Sì. Ciao.
0: Arduino, ancora la sabbia delle Maldive in tasca.
1: Mamma mia.
0: Hai cambiato tono.
1: Hai girato per l'Europa, Norvegia, la Scozia.
0: Che bello.
1: Adesso Scozia. Poi vuoi ripartire.
0: Sì.
1: Cioè, ma che vuoi da me?
0: Voglio ripartire.
1: Io ho fatto il viaggio di nozze. Che devo fare?
0: Tra l'altro ci scrive anche adesso, non ricordo il nome, però ci scrive anche questo ascoltatore che ho incontrato, pensa Arduino, in un luogo desolato sull'isola di Sky.
1: Io spero che chiami, come si chiama?
0: Ci seguiamo anche su Instagram, perché ho visto, bello, perché anche lui ha pubblicato tutte le foto del suo viaggio ed è stato proprio bello, in mezzo veramente ad un luogo desolato, con pochissime persone, incontrare una persona che viene lì e ti dice guarda io sono un tuo ascoltatore, che mi ha fatto un piacere incredibile, guarda, ha scritto anche un messaggio. Questa sera su WhatsApp
1: 063131 oppure 800 800 002, continuate a chiamare Radio 2, l'una meno 20, siamo in diretta in questo 15 settembre del 2026. Un saluto a Daniele che scrive: per la nuova stagione calcistica vi farò sapere presto, domani sera primo allenamento, nuova esperienza. Lui è un dirigente di una squadra, l'Amatori Porto Potenza, particolarmente amata e nelle ultime due stagioni almeno particolarmente sfortunata, perché insomma non è che sia andata benissimo. C'è Massimo che scrive: per te TVB significa questo, vero? Ti voglio bloccare. Che mattacchione che sei.
0: Sì, okay, come la signora prima, la scrittrice pazza.
1: Sì, come era Cinzia la matta. Poi c'è un ascoltatore che propone questo tema: gli sposi chiedono 400 euro a invitato, ma alle nozze non si presenta nessuno. Non riusciamo a capire perché. Ma io non ci credo che ci sia stata una richiesta specifica. Mi pare. mi pare strano pensarlo, però vabbè. Un saluto anche a Sabri, un saluto a Chris, continuate anche a twittare con l'hashtag Ilunatici. Poi c'è una foto lunatica in cui abbiamo la maglietta in onore di Michele da Foggia, che trovate ovunque, la trovate sul profilo Facebook di Radio 2, sul profilo Instagram di Radio 2, sul gruppo Facebook Ilunatici Radio 2, insomma commentatela, diteci che ne pensate, chi non ci sta vedendo ha modo di vederla lì, quindi sull'Instagram di Radio 2 seguitelo, sulla pagina Facebook di Radio 2 mettete mi piace e anche sul gruppo Facebook Ilunatici Radio 2, se non siete ancora iscritti aggiungetevi a questa famiglia.
0: Vita morte, miracoli su Rai Radio 2, arriva J-Ax. Morì.

0: Vita, morte, yeah. Miracoli, J-Ax, mi emoziono sempre quando sento la sua voce in cuffia e ci sono cresciuto altra parte con J-Ax. Come state? Come è andata la vostra estate? Ce lo stiamo raccontando in questa prima notte insieme della nuova stagione. Siamo tornati a casa finalmente, mezzanotte da 45 minuti, qui in un attico di Radio 2. 063131 oppure 800 800 002 per telefonare alla radio. Stanotte su WhatsApp continuate a mandare i vostri vocali al 348 7300 200, continuate anche a twittare con l'hashtag Irunatici. C'è già chi vuole le magliette che abbiamo sugli shop online,
1: si vendono a 37 euro a maglietta,
0: non sono in vendita, sono soltanto 4 esemplari,
1: sì, sono
0: queste due, quella di Michele e quella di Elio.
1: Esatto. Mi fai salutare i Paoli che scrivono: sapevamo che stasera iniziavate e abbiamo rinunciato ad andare a giocare a bocce.
0: Ma che belli che siete, Paoli, carissimi. Chissà com'è la situazione delle famiglie italiane, che cosa lascia l'estate che ci stiamo lasciando alle spalle. Ad esempio, dal Corriere di Bologna leggevo una storia un po' amara che arriva da Modena: ottantenne lascia l'eredità da 800.000 euro al nipote preferito.
1: Sì.
0: Gli altri parenti accusano: ci vedeva poco. Testamento con mano guidata. I giudici però hanno disposto una perizia grafologica. Pare che alla fine la vicenda potrebbe finire in Cassazione. Per ora sembra non emergere relativamente a una compromissione cognitiva né alterazioni di tipo motorio che ne ostacolassero la normale gestualità, ivi compresa la scrittura autonoma. Il testamento dunque è valido per assenza di incapacità.
1: Sai come si dice in questi casi, no? La questione non è per i soldi.
0: No, certo.
1: È questione
0: ma
1: di
0: non è mai per i soldi.
1: No, non è per i soldi.
0: Non è mai per i soldi, è un fatto di principio.
1: Ecco, non è che prendi la mano, non è, adesso usciamo dal caso specifico.
0: No, usciamo assolutamente, perché qua per ora non c'è niente, forse finirà in Cassazione.
1: Però se tu Arduini mi hai preso la mano di nonno e hai cominciato a scrivere utilizzando la sua mano e nonno era già morto,
0: no, ma non ti permettere.
1: C'è qualcosa,
0: ridi che usciamo dal caso di specie.
1: Non sto parlando di questo caso. Io sto parlando d'Arduini che prende la mano del nonno. Va bene, allora, chiusa questa parentesi, torniamo a noi. Mezzanotte 47, c'è Irma che ha chiamato lo 063131. Ciao Irma, benvenuta.
2: Ciao.
0: Sì, ma
2: mi senti?
0: Sì.
2: Eccomi.
1: Ti sento?
2: Sì.
0: Prego.
2: Sì, sto quasi arrivando a casa finalmente dopo 4 ore di macchina, per un percorso che ne richiederebbe 2 e un quarto, per tutte le deviazioni nelle autostrade, rientri e cose varie. Quindi meno male che con voi mi sono un po' distratta, perché sono da sola alla guida e mi avete fatto veramente compagnia, quindi grazie davvero.
0: Senti, ma da dove torni? Racconta, lavoro, uscita?
2: Torno dal Piemonte, dalle Langhe, perché ho una casa lì e sono rientrata a Bologna, perché io vivo a Bologna e sono di Bologna. Sono partita alle 9 e sto arrivando adesso.
0: Una casa nelle Langhe, roba di soldoni.
2: Ma no, insomma.
1: Attenta che viene lì Arduini e ti fa scrivere il testamento, ti prende la mano. Subito,
0: è roba di quattrini veri.
2: No, no, ma guarda, è che ho veramente una vista meravigliosa. Mi sono vista stasera al tramonto col Monviso.
1: Che meraviglia.
2: Disegnato, lo spicchio di luna che nasceva alle 7:30, alle 8 prima di partire. E purtroppo però sono rientrata e sono qua.
1: Non potevi fermarci un altro po'.
2: Grazie. Come è, ma poi ci posso sempre tornare, quindi vado e vengo. Adesso no, ho degli impegni qua a Bologna, quindi dovevo domani assolutamente.
0: Senti, ma la tua estate com'è andata?
2: Bene, grazie. Bene, sono stata
0: un mese,
2: tutto agosto, e quindi me lo sono goduta con tanti amici e amiche che sono venute a trovarmi, a farmi compagnia. Quindi
0: comincio ad avere voglia
2: di... Sono stata un po' al mare prima.
0: Bene.
1: Bello.
0: Un abbraccio, bene. Irma, buon rientro, grazie della telefonata. Resta su Radio 2, inizio ad avere voglia di qualcosa di torbido. Sì. Ci sarà stato qualcuno che si è lasciato quest'estate, qualcuno che ha scoperto di essere stato tradito, qualcuno che ha litigato con un amico, che è una cosa strana, una cosa bizzarra.
1: Avete scoperto un tradimento, oppure non lo so, state soffrendo
0: d'amore. Delle cose che possano creare discussione, che possano, sì. No?
1: Ci vorrebbe, sì, anch'io sento bisogno di una telefonata.
0: Bello
1: che
0: tutto.
1: Bello, assolutamente. Ma tranquillo, forse la prossima. Magari la prossima che ha chiamato.
0: Chi è?
1: Si chiama, non so se sia proprio lei, però Caterina. Ciao Caterina.
3: Ciao amore,
0: Caterina,
3: mamma mia,
0: come stai?
3: Mamma,
0: Caterina.
3: Mamma mia.
0: Caterina, diamo un senso a questa telefonata. È la prima puntata dell'anno. Come stai? Che racconti? Non facciamo estro, mamma mia, e quando è bella.
1: Non devi cominciare, capito, a fare quelle cose che fai quando senti il tuo amato Arduini. Raccontaci qualcosa di te, carissima Caterina. Che cosa hai fatto quest'estate? Come l'hai passata?
3: Quest'estate non ho fatto niente, non sono stata neanche con mia figlia al mare. Capito? Sono sempre a casa.
1: Hai litigato con tua figlia?
3: No, non ho litigato. Per la salute sono rimasta a casa. Per salute.
0: Ma adesso come stai?
3: Adesso sto bene. Io quando mi sento sto bene.
1: Che dolce. Bene.
0: Senti, Caterina, hai visto? Stavo leggendo un po' di prime pagine tra i giornali che saranno tra qualche ora in edicola, no? Sulla prima del Messaggero c'è questa febbre per gli Oasis. Oasis all'Olimpico il 29 e il 30 luglio, caccia i biglietti Roma Capitale
1: per
0: del
1: i
0: rock.
1: Biglietti praticamente devi fare una cosa strana, cioè nel senso loro hanno dato la possibilità di iscriverti, devi prima iscriverti attraverso il loro form, il loro sito, e poi non tutti quelli che si iscrivono in questo momento riceveranno un codice univoco che gli permetterà di acquistare lì. È una lotteria, cioè partecipare al concerto degli Oasis sarà come vincere a una lotteria.
0: Ci andresti al concerto degli Oasis, Kate?
3: No.
0: Bene. Senti, io questa invece, sempre sulla prima, mi piace questa cosa, commenta le prime pagine con Caterina. Senti questa anche tu, Diciancio, sempre sulla prima del Messaggero. Spari da una finestra vicino al Vaticano. Passante ferita, un testimone, lo sparatore ci prova da giorni.
1: Ma in che senso?
0: Io leggo, e punta solo su persone di sesso femminile. Roba da matti questa, eh. Roba da matti.
3: Perché?
1: Perché? Anche Heidi non lo sa. Ciao Heidi,
0: è colpa mia che ho letto questa notizia nel momento sbagliato, ma è inquietante
1: anche commentare certe notizie con Caterina, però...
0: Una donna di 50 anni, mentre camminava nel pomeriggio in via della Giuliana a Roma, è stata colpita un braccio da alcuni pallini di plastica sparati probabilmente da un'arma ad aria compressa. La vittima ha poi raggiunto il pronto soccorso, le è stato estratto il proiettile conficcatosi nel braccio sinistro. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione Prati, ai quali ha raccontato di aver avvertito un dolore improvviso e di aver notato la macchia di sangue.
1: Ma quindi,
0: auguri di pronta guarigione.
1: Ma quindi le pistole, quelle aria compressa con i pallini, addirittura penetrano?
0: Sì, fanno male.
1: Fanno male.
0: Ne sai qualcosa, Caterina?
3: Non so niente, però fanno male.
1: Fanno male. Senti Caterina, rimani con noi un po' a fare la terza voce, ti va?
3: Sì.
1: Allora commentiamo insieme.
0: Una Caterina sanamente in forma, lo dico ai nuovi che magari ci scoprono stanotte, pensate quando non è.
1: Esatto. Con il tuo solito brio e
0: frizzantezza.
1: Esatto, la tua frizzantezza, ti va di commentare i messaggi vocali?
3: Sì,
1: ok.
4: Bentornati lunatici, stavo contando i minuti e sono super super felice di rivedervi in questa nuova porca, non mi viene la parola, chiamiamola stagione, ecco, non mi veniva, scusate. Sono Sonia di Treviso, ubicata in Sicilia. Un abbraccione grande, tanti auguri allo sposino e alla sposina. Bentornati! Ciao!
0: Evviva!
1: Allora, posso raccontare una cosa proprio relativa allo sposino e alla sposina? Durante tutta l'estate sono stato stalkerizzato da una signora, questa la voglio raccontare, che io lo dico, io non blocco mai nessuno sui social, ma è proprio raro, deve essere proprio, devi indispettirmi per essere bloccato. Questa signora per tutta l'estate, senti Caterina, dimmi cosa ne pensi, se ho sbagliato o no. A un certo punto mi scriveva per chiedermi notizie di Arduini, della sua moglie.
0: Che carina, che dolce.
1: Continuamente, cioè io mettevo una fotografia, metti una foto, ma Arduini? Ma la moglie? Ma si sono sposati? Ma che hanno fatto qua e di là? Io all'inizio rispondevo.
0: Carinissima.
1: Poi a un certo punto le ho detto, signora, perché non scrive direttamente a Roberto per chiedere a lui? E lei mi risponde, ma sei matto? Ma ti pare che lo disturbo? E certo, allora devi scrivere a me durante tutta l'estate. Bloccata, bloccata.
0: Ma come bloccata? Bloccata. Mamma mia, per così poco bloccata. Blocchi un'ascoltatrice dei pneumatici di Radio 2.
1: Bloccata, sì. No, per il... Ma che sei matto? E che do fastidio a lui? E certo, invece a me vuoi scrivere quando ti pare.
0: Che ne pensi, tu? Caterina? Che ne pensi?
1: Ho sbagliato, Cate?
3: Mia, sei un dio. Ti poteva... ti poteva venire a dire che lei...
0: Ma infatti poteva scrivere a me, signora mi scriva, io non la blocco come ha fatto l'annuncio, mi scriva.
1: Poi farò gli screenshot di quelli che dicono, ma perché Arduini mi ha bloccato?
0: Se io blocco c'è un motivo.
1: E anche il mio, cioè, anche io, guarda, raramente lo faccio, in questo caso c'era più che un motivo valido. Ancora avete vocali, Caterina, resta lì.
5: Ragazzi, buonasera. Quanto mi mancava sentirvi dopo gli allenamenti per lavoro. Oggi il primo, il ginocchio ne ha un po' risentito, però tutto bene. Mi siete mancati tantissimo. Come state? Ciao Giovanni da Roma.
1: Hai un consiglio per il ginocchio marcio di Giovanni da Roma, Caterina?
3: Che si deve fare in bacchi.
1: Con latte freddo.
0: Senti Caterina, visto che sei un po' una che commenta anche le notizie, no? Poi ti liberiamo, eh? Tu sei vedova, se ricordo bene, giusto?
6: Nonnino!
1: Nonnino è andato.
0: Calma. Quando però tuo marito era in vita, no? E avevate dei momenti di passione, intendo dire dal punto di vista sessuale. C'erano dei brani o delle che ne so, canzoni che allietavano i vostri incontri oppure no?
3: Ma lui non cantava mai, lui no. Veneto.
1: No, mettevate
0: dei... Che c'entra che non cantava?
1: No, perché cantava
0: Veneto.
1: Lui, non è che si canta mentre si fa
0: veneti
1: l'amore.
0: I canta, non è che non cantano i veneti.
1: Sì, no, i veneti cantano, non è che canti, ma non canti mentre fai l'amore. Scusa, cioè, immagina, sarebbe una scena anche strana, no?
0: Che c'entra che lui è veneto e lei è di Napoli?
3: Lui non cantava mai, io cantavo sempre.
1: Ma anche mentre facevi l'amore cantavi?
3: No, quando facevi l'amore no.
1: Però c'era una canzone, la domanda era questa, c'era una canzone che faceva magari da colonna sonora al vostro atto erotico?
3: C'è una canzone bella.
1: Qual è?
3: Si chiama Carnalità.
1: Carnalità.
0: Carnalità.
1: Beh, il titolo,
0: il titolo promette bene.
1: Di chi è?
3: Cantava Mario Merola.
0: No, io l'ho chiesto alla signora Caterina perché c'è questa notizia su Commenti Amorabili che mi ha incuriosito. Vuoi avere più passione tra le lenzuola? Ascolta questa musica. Recenti ricerche suggeriscono che la musica può migliorare... Mi ascolti, Cate? L'esperienza intima, influenzando l'atmosfera e la durata. Il genere preferito... Confermi, quindi...
3: Sì, è vero.
0: Il genere preferito è l'hip hop.
3: No, a me il hip hop non mi piace.
0: Hip hop.
3: Mi piace canzone passionale.
0: Eh?
3: Canzone di passione, no,
0: hip hop. The Weeknd, ad esempio, è tra gli artisti più comuni nelle playlist per i momenti intimi.
1: Hai mai fatto sesso con The Weeknd, Caterina?
3: Io mi piace quando faccio il sesso, sono delle canzoni passionali, no? Così
1: hip hop Ardui.
0: Attenzione Caterina, un commento a caldo su questo e poi ti liberiamo. Per prolungare, intensificare l'esperienza intima, dice la ricerca,
1: sì,
0: parla alla scienza, è utile scegliere canzoni con ritmi e testi sensuali. Pronto?
3: Non lo so, io... Anzi, quando fai l'amore non devi quel ritmo sensuale.
0: No, dico, serve ritmo e serve un testo sensuale, no?
3: Aiutano.
1: Aiutano.
0: Aiutano. Vedi,
1: bene.
0: Vedi, voce...
1: Ecco,
0: Vox Populi.
1: Grazie Caterina, è stato un piacere, grazie per il preziosissimo contributo che hai dato al programma di questa notte.
3: Ciao amore.
1: Ciao tesoro.
0: Bellissime,
1: grazie.
0: Bellissime.
1: È stato stupendo riceverle. Grazie davvero Caterina, un abbraccio fortissimo, torno a farti sentire. È l'una in punto proprio in questo secondo. State ascoltando Rai Radio 2, noi siamo Lunatici, Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini, prima puntata della nostra nona stagione. Chi l'avrebbe mai detto, Lunati Arduini, saremmo arrivati a toccare una nona stagione in diretta fino alle 2:30 con voi come protagonisti. Quindi se siete svegli e state ascoltando Radio 2 in questo momento, fateci sapere perché. Fateci sapere qualcosa della vostra vita. Appunto, prima vi chiedevamo anche qualcosa di un po' più particolare, di un po' più torbido, ma per modo di dire, nel senso che succede nella vostra vita sentimentale o lavorativa o questioni con i figli, con la famiglia. Insomma, siamo pronti a ricevere le vostre storie. Ancora qualche vocale, dai, torniamo alla musica.
6: Bentornati ragazzi, che felicità, finalmente abbiamo sentito la vostra mancanza. Baci, Silvana.
7: Ciao ragazzi, che piacere di sentirvi dopo tanto tempo con questo bell'orario nuovo, mi siete mancati. Un abbraccio grande, Daniela da Taranto.
8: Buonanotte Lunatici, sono Giuseppe, faccio gli auguri a Roberto e Andrea per la vostra nuova stagione del programma appunto I Lunatici. Quindi auguri a voi e auguri a tutti i telespettatori, vi auguro buona stagione, ciao.
9: Ma ragazzi, ma sono così contenta, sono troppo contenta ragazzi, ma vi trovo bene, sono contenta di vedervi, infatti vi aspettavo, dai, siete magnifici, grazie ragazzi. Roberto, com'è andato il matrimonio? Io non ho Facebook, non so se è girato qualche foto così, comunque tutto bene, bene. Sono contentissima, meno male che ci siete, mi fate tanta compagnia. Ciao.
1: Ciao. Che bello, dolcissimo.
0: Bellissimo ritrovarvi, veramente. Ci siete mancati. È l'una da due minuti, siamo in diretta su Radio 2. Linee sempre aperte, 06-3131 oppure 800-800-002. In questo 15 settembre del 2026 che abbiamo cominciato insieme, continuate a mandare i vostri WhatsApp al 348-7300-200.

0: Anche Fitz and the Tantrums nella colonna, nella playlist lunatica di questa notte, luna 5 minuti, state ascoltando Rai Radio 2, noi siamo i lunatici e queste sono le vostre voci. Torniamo subito ai messaggi vocali per sentire chi c'è stanotte.
1: Buonanotte ragazzi magici, ben ritrovati, ma soprattutto bentornati. Avete finito di andare in giro per il mondo? Anche se in realtà un po' vi dobbiamo ringraziare perché ci avete reso un po' vostri compagni di viaggio. Insomma, 8 anni, direi portati benissimo. Quindi, che facciamo? Ricominciamo come fosse il primo giorno di scuola? Apriamo l'astuccio, sì. Tiriamo fuori i colori nuovi e cominciamo a colorare le notti?
2: Esatto.
1: Sì,
2: che
1: dai.
2: Bello.
1: Allora, un abbraccio a tutta la famiglia immagine. Lunatica e se me lo consentite un pensiero a Vito di Bari che adesso ci ascolta insieme a nonno Giannino. Un abbraccio grande grande, ciao Anna da Roma.
3: Ciao.
1: Bentornati.
0: Beh sì, il nostro ascoltatore storico
2: Vito
1: Roma.
3: Bentornati lunatici, che bello rivedervi. Stefania da Roma.

0: quanto mi è mancata la sigletta di Eliana. Non ha chiamato Eliana stanotte.
1: Non ti ha mandato nulla in privato?
0: Ogni tanto
1: le vostre torbide chat,
0: ogni tanto qualche messaggio, ma
1: a luci rosse,
0: no, non ci sono state.
1: Beh, un pochino sì.
0: Da luci rosse,
1: ma hai
0: tanto
1: detto qualcosina,
0: no,
1: dai, qualcosina.
0: Non ti ho detto nulla, non è vero, mi ha raccontato, ogni tanto mi ha mandato dei messaggi, pare che da quello che ho capito, da quello che mi ha scritto, non ha passato una bella estate Eliana, di questo mi dispiace, spero che stia meglio, sai quei problemi che ci aveva
1: quello
0: raccontato,
1: lo speriamo
0: anche
1: tu.
0: Speriamo
1: no
0: che
1: no, ma dico no.
0: Che cosa?
1: Vabbè, dopo.
0: Non sei pazzo?
1: No, ci ha raccontato. Vabbè, non voglio.
0: No, oh, problemi con la gamba, avuto, con l'anca.
1: No, non è, ok, che sono gravi, per carità, ma avevo pensato a delle cose più gravi che magari si fossero riaffacciate nella, adesso sono serio,
0: no
1: nella sua vita,
0: no. Hai capito cosa fai riferimento, smettila per forza.
1: No, sono serio, non capisco perché ridi, è una cosa seria.

0: realizzato. E il vostro ricordo più bello dell'estate qual è? Vi voglio bene, un bacio, Vane.
1: Bella Vane, mi piace questa domanda semplice e scolastica, sì. Ma la mettiamo sul tavolo. Il ricordo più bello dell'estate. Raccontateci qual è il vostro 06131 oppure 800 800 002. Ma questa è quella Vane che sono tutti innamorati di lei. Sì. Io ricordo, sì, Vane, sì, chiama, sì. Vane, no, Di Lelio attacca. È l'una e 8 minuti e 15 secondi, 30 secondi di linee libere.
0: Solo per Vane.
1: No, attacca. Non ci interessa.
0: No, ma magari stava parlando con il campione.
1: Kimi Antonelli, no, Kimi... attacca.
0: No.
1: Vane, linee libere, non c'era davvero Kimi Antonelli al telefono, è uno scherzo.
0: Io ricordo di Vane che raccontava che c'erano tutti i ragazzi che si innamoravano di lei.
1: Linee libere solo per Vane, ancora 10 secondi. 06-3131 oppure 800-800-002, chiama adesso.
2: Finalmente vi ho di nuovo trovati. Li ascoltavo tutte le notti dall'inizio, parecchi 4-5 anni fa. Poi niente, la televisione via il segnale 2-2 non la prendeva.
1: No,
2: adesso
1: 2-0-2.
2: L'ho passato, ho detto vediamo un poco e vi ho trovato.
0: Vedi.
2: Mamma mia, sono felicissima.
1: Bene.
2: Ciao a tutti, sono una nonnina di 80 anni
1: che
2: e vi seguo dall'inizio. Buon ritorno.
1: Ciao.
2: Buon proseguo. Ciao.
3: Bentornati lunatici, sono Anna da Bologna, sono felice e finalmente passerò con voi le mie serate. Buonanotte, arrivederci, ciao.
1: Ciao.
0: Oh, stanno tornando, aspetta, sto recuperando i vari messaggi che sto arrivando su WhatsApp. Allora, Carlito non ha scritto ancora, ha smesso anche di scrivermi personalmente perché era tra gli invitati del tuo addio al celibato, ma ha dato una buca dell'ultimo istante proprio. Poi in qualche modo abbiamo avuto modo di farlo partecipare, tu ci hai parlato al telefono e via dicendo. No, c'è Riccardo che torna, grazie, un abbraccio carissimo Riccardo. Poi...
1: Oh, ci chiedono anche perché non fosse presente all'addio al celibato il play Boy di Pescara, visto che noi abbiamo questo ascoltatore che si chiama Umberto, che racconta di essere amato, voluto e desiderato da tutte le donne che incontra di Pescara. Noi eravamo proprio a Pescara, lui non c'era.
0: Sì.
1: Dice, avete bandito questo pallonaro per sempre? No.
0: Io posso raccontare.
1: Non è un problema.
0: Avendo organizzato io, posso raccontare come sono andate le cose. Umberto è stato tra i primi invitati a Pescara. Pescara era stata scelta proprio come location perché io immaginavo nella mia mente perversa di avere un Umberto che facesse un po' da cicerone,
1: certo.
0: No? Ci portasse nei luoghi di perdizione che lui abitualmente frequenta, dove stanno tutte queste signore
1: che lo bramano.
0: Quando io chiamai Umberto per invitarlo, poi lì c'era anche il Dandy. Grandissimo personaggio, enorme veramente il Dandy. Comunque lui al telefono mi dà anche dei suggerimenti e mi dice guarda andate a mangiare lì, se volete andate di là c'è situazione. Mi aveva dato anche una serie di locali in cui avremmo trovato delle situazioni intriganti. E pochi giorni dall'evento che cosa succede, Arduini? Succede che questo signore dice di essere stato invitato a un matrimonio e di non poter venire. Ma tipo una settimana prima. Perché così, ma adesso ci sono i matrimoni lampo, pam, che ti invitano e ti dicono
1: ma secondo me Umberto non lo vedremo mai nella vita reale.
0: Però so per certo, perché mi è stato segnalato, che continua a scriversi con alcune ascoltatrici.
1: Sì, vabbè, ma quello
0: continua a seminare, fa come Di Lelio.
1: Come
0: lui.
1: Di Lelio, Umberto è un Di Lelio agé, un po' più agé, mettiamola così. È l'1 e 11, ha chiamato Vane 06-3131 oppure 800-800-002. Pare che Vane abbia chiamato, quindi tra poco la sentiremo. Ma da questo momento in poi le linee sono di nuovo aperte per tutti quelli che hanno voglia di fare due chiacchiere. Quindi fatevi sentire, prenotatevi, si torna alla musica, restate con noi.

0: Baby Steps, Olivia Dean, Rai Radio 2 con i Lunatici in diretta, cosa che accade da lunedì al venerdì notte, da mezzanotte fino alle 2:30. Questa è la prima puntata della nostra nona stagione. Abbiamo chiesto a Vane di chiamarci Arduini e Vane ha risposto. Presente, ciao Vane!
1: Ciao ragazzi, come state?
2: Noi bene, Vane, scusa se mi sono permesso di bloccare le linee e di invocarti così alla telefonata, ma ho questo tarlo. Sei tu quella che, insomma, erano un po' tutti innamorati di lei o mi ricordo male? Questa
1: sono io.
2: Questa ragazza che aveva un fascino clamoroso.
0: Magari ce l'ha ancora.
2: No,
0: non è che si perde il fascino.
2: Allora, l'estate com'è andata? In quanti si sono innamorati di te quest'estate?
1: Beh, insomma, sì, è capitato, però diciamo che io mi sono concentrata più sul mio, insomma, su quella che è la mia passione, il mio lavoro, quindi non ho dato tanto peso, però diciamo che c'è una persona che a me interessa, lo sa, e adesso c'è anche io gli interesso, quindi insomma vediamo, ecco.
0: C'è un interesse reciproco?
1: Sì, però il suo cuore al momento non è proprio liberissimo, quindi mi tocca aspettare.
2: Ma che è uno di quelli che dice che è in crisi?
1: Non so bene come la penso, però so che quando io adesso, come diciamo, come la penso io, quello che sento,
2: no, scusa, non facciamo i misteriosi, piatto, perché io devo farmi un'idea chiara.
0: Io non ho capito nulla. Succedendo.
2: Allora, tu che gli hai detto?
1: E niente, che mi piace molto.
2: E lui che ti ha risposto?
1: Anche tu.
2: E quindi perché non state insieme?
0: Perché lui sta con un'altra.
1: Infatti, al momento sì.
0: È sposato.
2: Ma lui di
0: signore,
2: quest'altra che dice?
1: Non lo so, perché io non mi sono permessa di chiedere, quindi non lo so.
2: Ma c'è stato un contatto, un bacio? Pure
1: no? No, prima deve sapere cosa fare nella sua vita, è logico, però lui è forte, wow, mamma mia. È simpatico, è bello, è bravissimo in quello che fa, insomma tante cose.
2: Però io trovo una Vane diversa rispetto a come l'abbiamo lasciata 3 mesi fa. Questa ragazza che 3 mesi fa correva dritta verso la propria meta senza accorgersi di nulla attorno a lei e tutti le cadevano attorno, adesso lei mi pare caduta nel campo dell'amore.
1: Mi sa di sì, infatti dormo poco la notte e scrivo tante poesie.
0: Oh, qui sarà una novità che porterai nel programma, perché ancora nessuno stanotte ha provato a chiamare per
2: Le poesie radio, no,
0: una poesia. E ci leggerai qualche poesia nel corso di questa stagione?
1: Capiterà, vi manderò qualche vocale con le poesie.
2: C'è Miroslav che chiede se vai alle medie. No, è molto giovane, ma non così giovane, la voce tradisce.
1: No, così tanto no.
2: Ma quanto hai? Una 30ina d'anni? Quanti anni hai, più o meno?
1: Sì, siamo tra quell'età, diciamo, un po' più, un po' meno, ma ecco, sicuramente i 18 sono passati, ecco, non troppo, ma un po' sì.
2: Ma questa storia che hai intervistato Enrico Ruggeri, ma dov'è? In che senso dico?
1: No, è stato bellissimo, ti giuro, cioè, veramente un sogno che si è realizzato. Ci siamo trovati a questa festa dell'uva bellissima, sì, e ho avuto il piacere di poterlo incontrare, conoscerlo, intervistarlo, poi insomma stare sotto al palco quando lui si esibiva. È stata un'emozione grandissima, è il ricordo più bello, un sogno che si è realizzato.
0: Potresti fare alcune delle domande che hai fatto a Enrico Ruggeri, ad Arduini? Anche se magari una domanda sulla sua canzone, devo traslare la domanda fatta a Ruggeri ad Arduini. Facciamo questo esperimento.
2: Rispondo come se fossi Enrico Ruggeri.
0: Le interviste scomposte, dovremmo farle, Arduini.
1: Allora io la prima cosa che vorrei chiedere subito ad Arduini, perché lui è un po' misterioso, di descriversi attraverso 3 aggettivi.
2: Ma no, lei la sta facendo a me, non ha capito il giochino che hai proposto tu di Ciancio. Perché
0: no,
2: vabbè,
0: sono molto triste.
1: Certo, le domande fatte al maestro Enrico, chiaramente, però io ho una curiosità mia di chiedere.
3: Svegliatevi,
2: calma,
3: svegliamoci.
0: Roberto, calma, c'è Benigni.
2: Roberto,
3: svegliatevi.
2: Io sono d'accordo con te.
3: Svegliamoci.
2: Mi piace che prima svegliatevi, poi svegliamoci, giusto. Vane,
1: dimmi.
2: È stato bello risentirti.
1: Anche per me. Senti, un giorno però dovrei rispondere a questa mia domanda.
2: Ma quando vuoi,
0: Robby, però... rispondi subito, no?
2: Com'era tre aggettivi?
3: Svegliamoci!
1: Sì, descriviti attraverso tre aggettivi.
2: Allora, permaloso. Introverso, timido.
1: E io ti svelo un aggettivo che mi ha detto il maestro Enrico Ruggeri.
2: Vai.
1: Curioso.
2: Anch'io. Siamo simili su questo, io e il maestro. Siamo simili perché anche io sono molto curioso.
1: Bene, la curiosità sana, che è quella buona che poi ti porta un po'.
0: Perché c'è anche una curiosità non sana, che sarebbe quando tu praticamente ti affacci alla finestra del vicino per spiarlo, certo, mentre è in bagno. Quella è una curiosità malsana. Ok, giusto.
1: Esatto,
0: giusto.
1: Quello è poco sano, sicuramente.
0: Non lo fa quello, Arduino.
2: Ciao Vane, anche perché ha risposto, ha fatto la domanda che in questi minuti ci usiamo un po' da colonna sonora, mettiamola così, della nostra nottata. All'1:21 state ascoltando Radio 2 e ha anche dato una risposta. Il momento più bello dell'estate. Qual è stato per voi il momento più bello dell'estate? Ditecelo 06-3131 oppure 800-800-002 per telefonarci. Lei ha risposto quando ho intervistato Enrico Ruggeri. Non è poco.
4: Ciao ragazzi, ma ciao. Che bello ritrovarvi, mamma mia. Ho messo su Rai Radio 2 nel momento in cui stavate iniziando la nona stagione. Bentornati, caro Roberto De Andrea. Siete mancati davvero tanto. Ormai siete il mio appuntamento fisso tutte le notti.
0: Ottimo.
4: Bentornati,
0: che bello, ottimo.
4: E vi auguro il meglio per questa nona stagione. Speriamo che ci fate compagnia nel modo migliore possibile.
0: E lo speriamo anche noi.
4: Sono contenta, davvero contenta. Sono Antonella da Carovigno e vi auguro il meglio in questa nuova stagione. Bentornati, cari.
5: Ciao lunatici, bentornati a tutti. E sono Mariolina di Napoli. Ciao.
6: Buonanotte, bentornati ragazzi, vi stavo aspettando, sono felicissima che siete tornati a farci compagnia. Buonanotte, ciao a tutti, Doriana d'Avezzano.
0: Oh, non vedevo l'ora di poter leggere un messaggio di Assunta di Bari, lo leggo così proprio come arriva, carissimo Arduini. Il più bello ricordo di questa estate che ho conosciuto un francese con lo sguardo molto intellettuale. E infatti
2: fa... Com'è lo sguardo intellettuale?
0: Prova a farlo agli amici che ci stanno seguendo sul 202 del digitale terrestre, che hanno la possibilità di vedere.
2: Ma guarda,
0: bucami lo
2: voglio,
0: schermo,
2: voglio raccontarti questa. In Giappone c'era un centro centro commerciale in cui, enorme, in cui al piano terra si vendeva del cibo,
0: sì,
2: tutti i tipi di dolci. Ho scoperto che praticamente davano degli assaggini minuscoli, okay, dei minuscoli assaggini, anche se tu non compravi. Quindi io mi avvicinavo agli stands
0: e assaggiavi.
2: No, prima dovevi far tipo capire che tu potevi essere interessato al prodotto.
0: Okay. Tiravi fuori il contante.
2: Quindi io facevo il giro, no, non volevo comprarlo.
0: No, solo per farlo vedere.
2: No, facevo il giro.
0: Lo facevi assaggiare, annusare.
2: Mi avvicinavo allo stand con questa faccia qua.
0: Io avrei chiamato la vigilanza. Sta facendo una faccia strana, io avrei chiamato la vigilanza. E ti davano da mangiare?
2: Con uno stecchino davano un pezzettino di cose. Ho fatto più giri,
0: sì,
2: con la mia compagna, con mia moglie, anzi ormai devo dire mia moglie, con mia moglie, che a un certo punto comincia a dire: no, dai Robby, dai, che vergogna. E io dico: scusa, ma non ci torneremo mai più qua, fammi rifare il giro. No, che vergogna.
0: Dove eravate?
2: A Tokyo.
0: Ecco, adesso a Tokyo, nel primo piano di quel centro commerciale, ci sarà la tua fotografia. Io non posso entrare.
2: Ho comprato anche una cosina, ma è una cosa fatta apposta. Cioè, non è che ho rubato.
0: Non ti fai mai parlare
2: nulla
0: dietro, bravo.
2: Non è che ho rubato nulla, ma lì davano queste cose. Ma ti si ricorda? No, ma passano 500.000 persone qui. Chi mi si ricorda? E facevo questa faccia qua.
0: Vedi? Beh, allora.
2: Loro davano lo stecchino, io. Thank you very much. E poi assaggiavo e facevo anche delle valutazioni
0: E poi, quando tornavi rifacevi la scena, cioè rifacevi
2: sempre uguale.
0: Guarda, mamma mia. Allora, dicevamo, senti, continua il messaggio d'Assunta che scrive: ho conosciuto un francese con uno sguardo molto intellettuale, sì. Infatti fa imprenditore.
2: Certo.
0: Ci siamo scambiato il numero e siamo andata a cena. Bellissima serata. Ciao, Assunta di Bari. Io vorrei sapere di più anche sui dettagli erotici, esatto, di questo incontro con questo intellettuale imprenditore. Un imprenditore intellettuale, se ti va, Assunta, chiama lo 063131. L'invito ovviamente per tutti quelli che stanno ascoltando Rai Radio 2 in questo momento, potete chiamare anche se preferite l'800 800 002 e continuare a inviare i vostri messaggi vocali al 348 7 300 200.

0: È l'1.30, state ascoltando Radio 2, siamo in diretta ai Lunatici, prima puntata della nostra nona stagione. Stavo dando uno sguardo a qualche prima pagina tra i giornali che tra qualche ora saranno in edicola.
1: Sì.
0: Ancora sulla prima del Messaggero c'è anche il titolo calcistico: Roma in volo, punteggio pieno, Malen e Pisilli firmano il 2-0 in casa del Torino per Gasp, fuga in vetta con l'Inter. Ma è della Roma adesso, Heidi?
1: No!
0: Ah no, lei è tifosa di tutte le squadre,
1: sì,
0: più o meno. Bene.
1: Evviva!
0: Poi c'è una notizia sulla politica estera: Trump tra Mosca e Kiev, tregua energetica, greggio e gas alle stelle, Zelensky noi pronti ma voglio garanzie, Putin invece avrebbe dei dubbi. Questa è una notizia che poi non lo so adesso.
2: Fai un'analisi alla piccola, spiegale quello che
0: questa
2: sta succedendo.
0: Questa è una notizia,
2: no?
0: Che si trova su tutte le prime pagine dei giornali che saranno in edicola in questo martedì 15 settembre. Ad esempio Il Resto del Carlino titola: Trump tregua energetica ma Zelensky resta cauto. Il presidente statunitense, in vista del voto di novembre, annuncia lo stop di Kiev e Mosca agli attacchi sulle raffinerie. Borse giù, pesano petrolio, gas e chip. Giorgetti in arrivo, misure per le famiglie e le imprese. Quindi c'è tanta economia e tanta politica estera su diverse prime pagine, tra quelle che tra qualche ora troveremo in edicola.
3: Attenzione Arduini, perché qui c'è un gran ritorno questa notte. Parliamo di questo signore che ha 80 anni ma ancora tanta tanta voglia di amare. Ma non solo, lui è un poeta, è un maestro, di vita all'università, laureato all'Università della Strada del Mondo,
0: mi
3: direi,
0: ha scritto,
3: no?
0: Quest'estate delle cose totalmente incomprensibili
3: per gli amici. Per gli amici è il bomba. Grande mitico Antonio.
4: Ah, che piacere, che bello
0: Antonio, che racconti di Amazzotto, se no Antonio si perde mille chiacchiere. Come è andata la tua estate?
4: Sì. Benissimo, benissimo, benissimo, benissimo, benissimo. Ho fatto un viaggio corto, una settimana.
3: Con chi?
4: Solo, no, io sono partito da solo, sono andato a Milano.
3: Sei partito da solo ma sei tornato in compagnia?
4: Certo.
0: Allora, aspetta. Come quando si gioca a poker e si spizzano le carte, no? Scopriamocela per gradi. Questo signore ultra ottantenne, parte dalla Sardegna,
3: solo.
0: E arriva a Milano da solo, torna in compagnia di un uomo o di una donna?
4: Che uomo, a me con uomini non parlarmene.
0: Antonio,
4: una donna.
0: Di una donna. Quanti anni aveva la donna con la quale tu sei tornato?
4: 34 anni.
3: 80-34.
0: Lui 80enne, lei 34enne.
4: 34.
0: E come vi sareste incontrati?
4: In aereo.
0: Quindi... Ma mentre andavate
4: in aereo in andata e in aereo in ritorno.
0: Ma quindi
4: abbiamo,
0: è stato un caso,
4: andata e ritorno.
3: Era l'assistente,
4: non era organizzato. No, non era organizzato, ha organizzato lei il ritorno con me.
3: Quindi ha detto: io non voglio,
0: però mi fa sempre ridere.
3: Voglio tornare con te.
0: Ridere.
3: Ma siete,
4: certo,
3: e continuate a frequentarvi adesso? Vedo una relazione.
4: Certo.
3: Quindi si può dire che adesso sei impegnato?
4: No, ma che è impegnato? No, è una frequentazione fra una delle tante, diciamo.
3: Cioè, adesso in parallelo quante ne hai? Quante ragazze frequenti?
0: Ma scusate, per far capire anche magari gli ascoltatori che non sanno di chi stiamo parlando, è una roba sessuale?
4: Non ho capito.
0: Fa del sesso lei con questa signora?
4: Sì, no, sta parlando con me. Certo.
0: E con quante signore lei farebbe sesso in questo momento nella sua vita, dottor Antonio?
4: In questo periodo non continuamente, a salti, con tre.
3: Ti capita mai di incontrarne più d'una nello stesso giorno, Antonio? Scusami, questa domanda forse un po'
4: giorno,
3: perversa.
4: No, mi organizzo.
3: Perché ti organizzi, perché diciamocelo, no, anche sinceramente il fisico non permetterebbe di incontrare più di una tua amica al giorno.
4: Fisico,
3: no?
4: Il fisico non ha problemi, è che bisogna vedere la disponibilità, magari sai, organizzarsi, non solo io devo organizzarmi.
3: Perché tu a 80 anni potresti fare l'amore con più di una ragazza al giorno.
0: Ovvio.
4: Certo.
0: Senta, ma l'età media delle sue amiche?
4: Sono andato, questa volta sono andato un po' su in età, perché sono arrivato a 50, mamma mia, una di 50 anni, vecchiotta. No, vecchiotta.
3: Adesso le cinquantenni all'ascolto si incazzano.
0: Ma c'è una cinquantenne che vuole rispondere a questo signore di 80 anni che millanta di avere amicizie soltanto con donne 30 anni?
4: Lei
0: millanta di avere delle amicizie erotiche soltanto con donne trentenni e mi arriva a definire vecchiotta?
4: Si vergogna.
0: Una cinquantenne.
4: Nel senso. Che era oltre alla media, capito, sui 50, 51 a dire la verità.
0: Oh, ma una domanda forse, non so se gli abbiamo già fatta, in modo così brutale. Dottor Antonio,
4: sì.
0: Ammesso che sia vero quello che racconta, io nutro fortissimi dubbi. Ma questa è una cosa mia.
4: Aspetti,
0: si faccia fare la domanda.
4: Sì.
0: Lei paga?
4: Pago.
0: Lei paga?
4: Pago, se è un cantante pago, se non sbaglio.
0: Parlo di te. Bravo, Pago.
3: Lui sta semplicemente chiedendo se lei delle professioniste del settore.
4: Non ho mai pagato un centesimo, mai.
0: Lei ottantenne. Certo. Sai che dobbiamo fare? Una delle novità di questa stagione di Ciancio, ne parlavamo qualche pomeriggio fa.
3: Sì, come noi riunioni abbiamo. Noi perché dico, siete stati fuori 3 mesi, ma qui è un mese che si fanno riunioni a fiume.
0: Era quella di aprire le porte ogni tanto a degli ascoltatori particolari.
3: Uno alla volta,
0: dottor Antonio.
4: Sì.
0: Venga qui in studio, si metta tra di noi, guardi in faccia gli ascoltatori e racconti le sue storie. È disposto a farlo?
4: Certo che sono disposto.
3: Ottimo. Antonio, invece posso chiederti che cosa ti ha colpito di questa signora che, diciamo, non è nella media, no, dell'età delle ragazze e delle signore che frequenti abitualmente. Che cosa ti ha colpito di questa cinquantenne?
4: Mi ha colpito questo, è una persona internazionale, nel senso che lei spiego. Lei è in Sardegna e ha a che fare per lavoro, un lavoro anche, non mi ha spiegato esattamente cosa, con tutto il mondo. Mi ha detto, siamo un gruppo di persone, uno è in India, l'altro è in Danimarca, l'altro è in America e siamo collegati. Facciamo tutti lo stesso lavoro, però ci siamo mai incontrati.
0: Bello, molto bello. Massimo chiede: Antonio non era fidanzato con una cantante famosa? Io non me la ricordo.
3: Nemmeno io ricordo che ultimamente frequentava una Miss ventenne. Ricordo una cosa del genere.
0: Era mentore, manager quasi.
3: È finita quella storia lì?
4: Io non chiudo mai storie. Non chiudo mai le storie continuano, si interrompono a periodi, però io sono in contatto con moltissime delle persone che hanno avuto a che fare con me, con donne, io parlo di donne, non chiudo mai, sono sempre disponibile e capita spesso di riprendere anche a incontrarci, a rivedersi e fare anche l'amore.
0: Comunque una notte lo dobbiamo fare, Antonio contro tutti viene qui, si fa un'ora di programma con noi, mettendoci la faccia, cosa che ha già fatto nella prima puntata a Porte Aperte, in cui si mise anche ad insidiare un'ascoltatrice, Piera.
4: Non ho
0: insidiato nessuno. C'è ancora il video su YouTube in un altro speciale a Lunaggio, andatevelo a vedere se vi va, e vedete questo signore 8 anni fa, perché ormai sono passati 8 anni.
4: Porca miseria,
3: non eri ancora ottantenne all'epoca.
4: Ero in Sardegna, sì.
3: Questo abbiamo capito.
0: mi metti Roberto, qua ci vuole Roberto che sì, invita tutti a riprendere le fila del discorso. Salutiamo il maestro Antonio, ci sentiamo nelle prossime notti.
4: Ciao, ciao a tutti, ciao.
0: Saluti,
4: dopo
0: saluti.
4: Fatti gli auguri a qualcuno.
0: Appunto. Che devi fare gli auguri?
4: A qualcuno.
1: Svegliatevi.
0: Svegliamoci. E fagli gli auguri,
4: no,
0: Antonio.
4: Svegliamoci.
0: Sì.
4: Nel senso, auguri a chi si è sposato.
0: Ah, grazie, ah. Che carino.
4: Ecco.
3: Bene. Io ho invitato anche Antonio.
4: Fatalità. Io ho mandato un messaggio il proprio giorno e non lo sapevo.
3: Incredibile. Ma pensa, incredibile. A chi l'hai mandato questo messaggio?
4: A chi si è sposato.
0: Grazie, Antonio.
4: Io sono su Facebook con un altro nome.
3: Bene. A chiudere.
0: Ciao Antonio, un abbraccio
3: mitico.
0: Grazie.
3: Dalle risate del pubblico si chiude questa telefonata magnifica con il maestro Antonio. Luna e 41 di Lelio mi aveva detto. Sono passato di là prima mentre passava il brano per andare in bagno e di Lelio ha detto: "Ah, il maestro Antonio stanotte è in grandissima forma".
0: Deve venire qui il maestro Antonio.
3: Bene. Allora, qualche vocale al volo, sentiamo ancora chi c'è nella notte di Rai Radio 2.
5: Ciao ragazzi, ma che bello ritrovarvi, mamma mia. Ho messo su Rai Radio 2 nel momento in cui stavate iniziando.
3: Abbiamo già sentito questi? Sì.
6: Buonasera Lunatici, bentornati. Il ricordo più bello di quest'estate è stata una escursione che ho fatto insieme con un gruppo del CAI in un fiume, non mi ricordo il nome, mi sfugge, a 6 km a camminare in acqua, una cosa proprio bellissima, insieme con mio figlio.
3: Brava.
6: E in questa escursione ho conosciuto pure una persona con la quale adesso ci stiamo frequentando.
3: Vedi.
6: Buonanotte.
7: Sono d'accordo con Alfredo. Il fatto di accompagnare la figlia all'altare con la moglie è una cosa meravigliosa, bellissima. E poi per riguardo ai chili che ha perso, caro Alfredo, io ne ho persi 57 di chili. 57 da gennaio al mese scorso, ecco.
3: Ecco, bravi. Però forse non hai capito bene la questione della figlia di Alfredo che si sposava, cioè lui aveva dei dubbi su questo fatto che la figlia voglia essere accompagnata sia dalla mamma che dal papà, quindi forse non ha capito bene questa ascoltatrice. Va bene, ma andiamo avanti. L'1 è 42 e voi continuate a farvi sentire.
0: Linee aperte 06-3131 oppure 800-800-002. Continuate anche a inviare i vostri messaggi vocali al 348-7300-200. Twittate con l'hashtag Lunatici perché vi leggiamo in tempo reale. Un abbraccio a Miroslav che dice: Antonio le spara talmente grosse che ho dovuto abbassare il volume della radio. È partito bene quest'anno, vedremo.

0: I Am Mine, i Pearl Jam su Rai Radio 2 insieme ai Lunatici e Luna e 46. Noi siamo Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini. Oh carissimo Arduini, mi erano sfuggiti dei messaggi vocali che voglio assolutamente recuperare al più presto. Senti, ascolta. Vai. Bene,
1: Vai. Tornati, sono tornati. No. Ma chi? Dottor Bani, sai chi è?
0: Sta parlando insomma.
2: Dottor Bani è il puffo, no, l'orso
0: di peluche.
2: L'orso di peluche di questa signora.
0: Esatto, che continua a dire cose strane in questo messaggio, però poi racconta delle cose.
1: Ma certo che ci sono, come potrei non esserci.
0: Bene.
1: Ci sono. Bene. Sono presente, sono carica a pallettoni di coriandoli, ho tante cose belle da raccontarvi, c'è stata anche una mezza avventurella quest'estate, durata un paio di settimane, ma nulla di più, però c'è stata. No. E niente ragazzi, che vi devo dire, bentornati. Scusa, sono la vostra amica Ida Palariellina con il dottor Puffi Pani, che cerca l'amore anche lui quest'anno.
0: Ah,
1: mi
0: voglio bene. Allora,
2: scusate. Puffi Pani. Palariellina è una delle ascoltatrici della prima stagione.
1: Okay. Puffi Pani.
2: Sì, Puffi Pani che cerca l'amore. Ci ascolta da 8 anni.
1: Puffi Pani.
2: Ha fatto delle chiamate che nel 99,9% dei casi
1: Pani
2: non avevano senso.
1: Pani.
2: Ora ha avuto un'avventura, non aveva mai avuto storie, ci ha raccontato, basta, Puffi Pani, abbiamo capito, Pani cerca l'amore. Ora Puffi ha avuto un'avventura, ci fa capire sessuale, di natura sessuale.
0: No, non ha fatto capire di natura erotica, non ha fatto capire
2: sessuale.
0: Questo.
2: Ha avuto un'avventura Puffi e non Pani chiama, e non chiama per raccontare. Allora,
0: grave.
2: Pariellina, chiama, non ti libero le linee, non dico a Dilelio di attaccare perché c'è già una persona sotto, so chi è,
0: s'arrabbierebbe
2: è molto iraconda, non voglio attirare le sue intemerate così alla prima puntata, però Pariellina chiama perché ti tengo una linea libera io, chiama 06 3131 800 800 002 e racconta. Noi nel frattempo voliamo da nonna Aurelia, pronto?
0: Ciao nonna Aurelia!
3: Ma benvenuti nella mia cucina, ragazzi! Non vedevo l'ora!
0: E noi non vedevamo l'ora di entrare in casa tua!
2: Allora così, bando alle ciance, sei allegra o sei iraconda stanotte?
3: Non sono iraconda, sono molto triste, ho pianto fino alle 9.
2: Aia.
3: Perché ho passato, sto soffrendo questo periodo, ho parecchio. E insomma sto male. E ho passato delle ferie di M e siamo venuti anche via un giorno
2: di mondezza
3: prima.
2: Delle ferie di mondezza.
3: E che infatti ho detto di M, non
2: di
3: mi
2: mondizia,
3: sono
2: di mondizia. Sì.
3: In mondizia,
2: sì.
3: Ho visto le vostre foto, quelle di Arduini che ha girato il mondo, ha nuotato quei pescigani, è matto, quelle
0: no,
3: di
0: no,
3: Ciancio.
0: Allora, erano suoi, ma no, tranquillo, perché erano domesticati, perché erano i suoi.
2: Sì,
3: sì,
2: certo.
3: Quello l'ho capito, capito.
0: Sì, li ha proprio comprati.
3: Certo, e poi ho visto quelli di Scozia, di Ciancio,
0: sì.
3: È bellissimo, mi è piaciuto da ieri la foto che ho visto che lui guardava Giovanotti.
0: Sì, sono stato al concerto sabato.
3: Al concerto di Giovanotti, dove vedi vedere il visto di Ciancio, stupendo.
2: E ti chiedo, è andato
3: era una meraviglia.
2: È andato a sbaffo.
3: Un sorriso
0: ma
3: bellissimo.
0: No, era guarda, tenero, poi stava tenero cantando Gente della Notte. Che, guarda,
3: sì,
0: negli ultimi anni, non la cantava
3: tempo,
0: nei concerti.
3: Ma lui muoveva la bocca a tempo. Come Giovanotti.
0: E io ho cantato tutto il concerto dall'inizio alla fine. Ho dei video per i quali mi metterebbero in galera. Probabilmente se girassero. Io penso che chi ha visto il concerto a fianco a me mi avrà odiato perché urlavo. Cantavo a squarciagola.
3: Esatto, è una bellissima notizia, però ce l'ho da darvi. È bella, bella, bella. L'unica che ho avuto bella quest'estate è stata la notizia di mia nipote che aspetta un altro bambino, così sarò un'altra volta bisnonna per la sesta volta.
2: Auguri, auguri. Senti, il bamboccione come sta?
3: Il bamboccione stanco perché
2: ma vive ancora a casa con voi, a casa di mamma e papà, è in cameretta con gli ozzetti, questo signore sessantenne che guadagna un sacco di soldi ma non se ne vuole andare.
3: Allora lui sta cercando una casa.
2: Questo è clamoroso.
3: Sta cercando una casa, la dice fuori. e mi ha detto se ci voglio andare. Io ho detto tu a me non devi chiedere niente, fai ciò che vuoi fare.
0: Ma questo non cerca casa per andare a vivere alla Dispoli, per andare a pescare ogni tanto e poi torna da mamma.
3: Esatto, sì, però Napoli mamma va là.
2: Allora Aurelia resta lì perché ci sono delle novità clamorose che stanno arrivando adesso al cuore della notte. Facciamo da parte Puffi Pani. Resta con noi Aurelia perché ci serve la tua lungimiranza. C'è un'ascoltatrice, Panariellina, che ha avuto la sua prima avventura sessuale nel corso dell'ultima estate.
3: Sì, ho sentito.
2: Ecco, pronto, Rida, pronto. Panariellina, pronto.
4: Intanto ragazzi, bentornate, ben ritrovati, un bacione ad Aurelia.
2: Grazie.
3: Ciao, Panariellina.
4: Poi volevo dire, non sessuale, dai, non esageriamo così, anche perché no. Ma scusa, è un ragazzo... Avete presente che faccio parte dei ragazzi dell'arcobaleno, no? Mi ha raccontato di questa associazione.
2: Non diamo riferimenti, riferimenti.
4: Vabbè, dei ragazzi. Vabbè, c'è stata una piccola avventura durata 3 settimane, ma nulla di più. Qualche bacetta sulla guancia, sulla bocca, ma è finita lì per un semplice motivo. Come dirvi, per non intaccare
0: per
4: questo
0: non rovinare
4: rapporto.
0: Tutto perché Puffi Pani si è messo in mezzo.
4: No, perché avevo paura poi che si creava qualcosa di imbarazzante dentro a questa comunità che è bellissima.
2: Aurelia, un commento a caldo.
3: Allora, cioè, passa uno della sua vita a ciò che vuole, se non c'è stato niente di importante e a lei sta bene così, va bene, non chi sono io per giudicare.
5: Sto vivendo momenti magici.
3: Non saprei cosa dire su i rapporti che può avere una persona.
2: Ho capito, vabbè, ma tu qui sei nella veste giudice / opinionista, quindi devi essere più tranciana, Aurelia, più tranciana.
3: Non la vedo tanto grave questa cosa, ragazzi, penso che sia
2: normale. No, chi ha detto che è grave?
3: Oggi, quello che ha detto lei, diciamo, è stata una forma di compagnia, di stare insieme, di effusione, di tenerezza, non lo so, ecco.
4: Tante belle colazioni.
3: Tante
4: belle colazioni.
3: Ecco, compagnia vuol dire tanto, insomma.
2: Bene.
3: Capito? Bene. Va bene alla mente. Ti
4: brava, non
3: sei compagnia. Capito? Quando stai sola, rimuggini. Capito?
4: Bravissima, nonna Aurelia, brava.
0: È stato un bel momento, è stato un bel momento. Grazie a entrambe, veramente.
4: No,
0: grazie,
4: aspetta, grazie,
0: stai calma. Allora, salutiamo intanto Aurelia,
3: posso
0: un abbraccio.
3: Posso dire una cosa?
0: Prego.
3: Vedo bellissima la storia di Alfredo di accompagnare la figlia con la moglie.
2: Meraviglioso. Ciao Aurelia, ciao.
0: Ciao Aurelia, e dici, carissima Panariellina, che cosa volevi dirci?
4: No, una cosa tranquilla, che alla fine ci sono riuscito a fare la festa di compleanno a tema Super Mario.
0: Ma dove?
2: No, qui scusate, a me sono venute in mente e non mi azzarderei mai a pronunciarle 3 parole.
3: Che sti cazzi.
2: Che siamo telepatici.
0: Guarda, forse l'abbiamo pensato tutti nella nostra penisola ascoltando le tue parole, ma
3: che sti cazzi.
0: No, calma. Basta. Allora, basta. Ed è andata bene la tua festa?
4: Sì,
0: c'erano,
4: ragazzi,
0: anche,
4: perché...
0: c'erano anche i funghetti?
4: No, quelli l'avrà baciato qualcuno. No, scherzo, no, è andato benissimo. Era un piccolo sogno, a parte gli scherzi. Qualcuno mi ha detto male perché dice a 40 anni pensi ancora ai videogiochi. E allora l'ho fatto ancora di più di proposito.
2: Brava.
4: Perché non c'è un'età.
0: Hai fatto un segno di attaccare la vita, scusa.
2: Non ho fatto segno di attaccare, ero così con l'indice, come dire, questo ti fa
0: onore. Ah, l'indice ti fa onore.
2: No, no, non era così. Era così.
0: Bene.
2: Questo ti fa onore.
4: Vi voglio bene, Ida, ragazzi,
0: nelle prossime notti dobbiamo approfondire questa liaison che hai avuto, soprattutto il motivo per cui hai deciso di interromperla. Che
2: perché secondo me non ci hai detto tutto.
0: Non mi ha convinto.
4: No, è che avevo un po' paura, ragazzi.
0: Infatti ti sei lasciata frenare, ma ne parleremo nelle prossime notti. Sì. Dai. Ciao Ida.
4: Vi voglio bene tanto, grazie.
2: Ciao Ida, un abbraccio. Anche noi te ne vogliamo. Ciao.
0: Ciao carissima Ida. E adesso vediamo se riesco a recuperare ancora qualche messaggio vocale. No, non li recupero. Aspetta, però li ritrovo.
2: Twitter è impazzito per Aurelia.
6: Ciao lunatici, sono Silvia. Ciao. Da Caserta. E bentornati.
1: Parlo mentre c'è Caterina perché non la reggevo prima. Dubito che riuscirò a reggerla ora. Scusate, questo esordio antipatico. Ma Arduini ha voglia di sentire parlare di corna che si è appena sposato, perché le corna, anche quando non le vivi direttamente ma indirettamente, magari sei in qualche modo
2: quest'anno
1: complice,
2: più corna,
1: no?
2: Vorrei in questo programma
1: amante, poi ti fa perdere anche la fiducia nell'amore, perché dici, cavoli, se un uomo è così capace di mentire e lei non si accorge di nulla, paura.
0: Sì.
2: La scuola fragile, questo è il titolo sulla prima della Stampa, taglio centrale, fotonotizia con rimando all'interno, il ritorno in classe, servono lavori urgenti in un edificio su tre, magari ne parliamo nelle prossime notti.

0: E noi siamo i Lunatici di Radio 2, è arrivato uno dei momenti più attesi delle nostre nottate insieme, l'almanacco e cosa è successo oggi nel mondo del cinema, della musica, dello spettacolo, dello sport. Riavvolgiamo il nastro, scopriamolo insieme, restate qui.
1: I Lunatici su Radio 2.
2: Torniamo indietro nel 1972, quando Mia Martini, proprio il 15 settembre, rilascia il singolo Donna Sola.
3: Sono più di 20 anni che canti. Pensi di durare ancora molto?
4: Non lo so, non so neanche se canterò ancora per molto.
3: Perché?
4: Perché non faccio mai programmi, non decido mai niente.
3: Ultima domanda, sei felice?
4: Qualche volta sì, qualche volta no.

0: Passano 4 anni e nel 1976 Nino D'Angelo lancia il suo primo album, quello d'esordio, A Storia Mia, o Scippo.
1: Signor commissario, questo ragazzo ha scippato la borsa a questa signora e mentre tentava di fuggire tra le vie del mercato l'abbiamo catturato. Eccolo qua.
2: Siete delinquente.